0: e tra le macerie a cercare eventuali dispersi. 57 finora feriti, 27 dei quali ricoverati in ospedale. Mario Draghi dà la sveglia all'Europa. Siamo davvero soli. Gli Stati Uniti sono imprevedibili e non più garanti. È l'ora di agire. Queste le parole dell'ex premier italiano e presidente della BCE alla cerimonia di consegna del premio Carlo Magno. Davanti alla presidente della Commissione UE von der Leyen e del cancelliere tedesco Merz, Draghi ha precisato come con Trump i rapporti sono conflittuali e che questo cambio di atteggiamento di Washington deve essere visto non solo come un pericolo, ma come lo stimolo per un risveglio. In Italia, Palazzo Chigi, Consiglio dei Ministri, preceduto da una riunione tra la Premier Meloni e due vici, Tajani e Salvini.
1: Via libera alla proroga delle missioni internazionali in corso e a quelle nuove dal Consiglio dei Ministri, durato poco più di 10 minuti e iniziato in ritardo per attendere la fine di un incontro tra la Premier e i suoi due vice, Antonio Tajani e Matteo Salvini. Da quanto filtra sembra sia stato uno scambio di vedute su Caro Energia, prossime nomine all'antitrust e alla Consob, dopo il passo indietro del sottosegretario all'economia Federico Freni, e sulle spese per la difesa, in base a quanto deciso in ambito NATO. E sempre a Palazzo Chigi, Giorgia Meloni ha presieduto la riunione del Comitato Interministeriale su Spazio e ricerca aerospaziale per approvare il documento strategico di politica nazionale, cioè lo strumento operativo per realizzare gli investimenti finanziati dal governo.
2: 7,8 miliardi di euro fino al 2028, un investimento record che è destinato alle infrastrutture, alle tecnologie, alla ricerca, alle competenze.
1: È un tassello importante in un settore strategico come il dominio spaziale, ha sottolineato la Premier, che sabato e domenica sarà prima in Grecia e poi a Cipro per una serie di impegni istituzionali. I dossier internazionali, soprattutto su energia e migrazione, saranno al centro degli incontri con i leader del Sud Europa e dei paesi del Golfo. Carla Magrellino, GR1.
0: La cronaca: Taranto è stato individuato e fermato dalla polizia. Un ragazzo di 22 anni sarebbe il sesto componente del gruppo che ha aggredito e ucciso all'alba di sabato scorso il bracciante agricolo Sacco Bacari. E intanto a Piazza Fontana, al luogo dell'omicidio, si è tenuto un sit-in. Presenti associazioni, sindacati e rappresentanti della comunità africana in città, con uno striscione con la scritta "La violenza non ha colore". Sport: tennis internazionale di Roma. Sinner in semifinale sconfigge 2-7 il russo Rublev e affronterà l'altro russo, Medvedev. Nell'altra semifinale l'italiano Dardari sfida il norvegese Ruud. Ciclismo: al Giro d'Italia Davide Ballerini vince la sesta tappa, il portoghese Eulalio in maglia rosa. Oggi la gara da Formia alla cima Black House in Abruzzo. Calcio: accordo raggiunto domenica alle 12 il derby della capitale e le altre sfide della lotta Champions League.

0: RAI, Radio 1 Sport.
1: Non sei andata via, non sei andata via.

quelli che sperano e credono alle fate, a quelli che sparano milioni di cazzate, a quelli che dicono che presto convinceranno anche me, direi, ascolta, bello, senti qui che c'è. Siamo

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Derek Crispo. Tragedia alle Maldive, 5 italiani sono morti durante un'immersione. Stavano esplorando delle grotte subacquee a 50 metri di profondità nelle isole dell'Oceano Indiano. Indaga la polizia, ma le cause sono ancora sconosciute. Nella zona era stata diffusa un'allerta gialla per meteo sfavorevole. Le vittime sono Monica Montefalcone, 51 anni, professoressa di ecologia marina all'Università di Genova, sua figlia 22enne Giorgia Sommacal, la sua collaboratrice assegnista di ricerca Muriel Oddenino, 31 anni, uno studente che si era laureato con lei lo scorso marzo, Federico Gualtieri, anche lui 31enne, e Gianluca Benedetti, istruttore di sub, originario di Padova. L'incontro a Pechino tra il presidente americano Trump e il leader cinese Xi Jinping.
3: I proclami sull'amicizia tra i due paesi, i brindisi durante il banchetto di Stato offerto a Trump e al suo seguito nella grande sala del popolo, affacciata su piazza Tiananmen, non bastano a sciogliere i nodi tra l'illustre invitato e il padrone di casa, Xi Jinping. Molti dossier sul tavolo, alcuni, primo fra tutti quello che riguarda Taiwan, da sempre problematici tra le due superpotenze. Proprio sull'isola, un tempo parte del celeste impero, si cerca di glissare, ma le frizioni tra Stati Uniti e Cina restano. La gestione errata della situazione può portare anche al conflitto, ammonisce il presidente cinese. Più tardi, il segretario di Stato americano Rubio sottolinea: la nostra politica su Taiwan non cambia. Sul capitolo Iran, Trump ostenta ottimismo, sostenendo l'accordo con Pechino su diversi punti chiave. Intervistato da Fox News, assicura: il presidente Xi vorrebbe che si raggiungesse un'intesa, ha offerto il suo aiuto, gli piacerebbe rivedere lo stretto di Hormuz aperto. E aggiunge: il leader cinese gli ha garantito che non fornirà equipaggiamento militare a Teheran. Infine, il presidente americano annuncia che Xi ha promesso l'acquisto di 200 Boeing, un accordo multimiliardario che segnerebbe il primo acquisto cinese di aerei di fabbricazione statunitense da quasi un decennio a questa parte. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Sale a 21 il bilancio delle vittime dei bombardamenti russi della scorsa notte a Kiev. Non si ferma il lavoro dei soccorritori che continuano a cercare le persone intrappolate sotto le macerie dell'edificio crollato. Draghi scuote l'Europa, per la prima volta siamo soli, ha dichiarato, esortando i 27 paesi dell'Unione a cambiare atteggiamento nei confronti degli Stati Uniti, che sono diventati, ha detto, conflittuali e imprevedibili sotto Trump. L'ex premier ha poi sottolineato la necessità di muoversi verso un federalismo pragmatico perché il modo di agire tenuto finora è diventato inadeguato. Il delitto di Garlasco, i genitori di Chiara Poggi attraverso i propri legali fanno sapere che sono pronti a restituire i soldi del risarcimento versati da Alberto Stasi, denaro che si trova in un conto corrente che non è mai stato utilizzato. È svilente insinuare, come fa qualcuno, che l'aspetto economico sia anche solo un remoto pensiero per la famiglia, precisa l'avvocato Tizzoni, per loro è prioritario l'accertamento della verità. E intanto emergono nuovi elementi nel filone bresciano, quello per corruzione in atti giudiziari.
4: Un foglietto scritto a mano, spillato a una bozza della richiesta di archiviazione che ricalca quella che Sempi ottenne nel 2017. I magistrati di Pavia lo hanno trovato in un faldone del nucleo informativo dei carabinieri, che però all'epoca non aveva l'incarico di indagare su di lui. Per capire chi lo abbia scritto e perché si trovasse lì, hanno inoltrato gli atti a Brescia, dove la procura sta già indagando sull'ex procuratore di Pavia Mario Venditti e sul padre di Sempio per corruzione in atti giudiziari. Intanto gli avvocati del nuovo indagato preparano le 6 consulenze che formeranno la memoria con la quale tenteranno di smontare l'accusa di omicidio, e si muove anche la Procura di Milano, che ha riunito in un fascicolo unico le centinaia di denunce presentate dalle gemelle K e dai genitori della vittima nei confronti di giornalisti o semplici utenti del web. Con i loro commenti avrebbero infangato la memoria di Chiara, spiega l'avvocato Gianluigi Tizzoni.
5: Credo che si faccia fatica a stilare una graduatoria delle cose gravi, sentirsi giudicati su cose inesistenti senza poter minimamente interloquire, sicuramente fa male.
4: Simone Zazzera, GR1.
2: Il 25 maggio sciopero di 8 ore di tutti i dipendenti Electrolux in concomitanza con l'incontro al Ministero delle Imprese, a cui sono state convocate tutte le parti dopo l'annuncio dei 1700 licenziamenti e la chiusura dello stabilimento di Cerreto Desi vicino ad Ancona. Previsto anche un presidio al quale parteciperanno rappresentanze dei lavoratori provenienti da tutti gli stabilimenti. dirigenti italiani. Lo sport, tennis, l'internazionale di Roma Sinner batte Rublev e vola in semifinale contro Medvedev. L'altra sarà tra l'azzurro Dardari e il norvegese Ruud. Calcio, dopo giorni di braccio di ferro arriva l'intesa tra Prefettura e Lega Serie A, le 5 partite tra cui il derby Roma-Lazio.
0: Radio 1 Sport.

Rime sono amore, per sempre si baciano, parole che si abbracciano ed altre che si lasciano, parole che si ammazzano e muoiono così, la sfida con i numeri che le ha portate qui. Le rime sono amore, per sempre si baciano, parole che si incastrano ed altre che si immaginano, alcune che si mangiano.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. 5 vittime italiane in Maldive durante un'immersione subacquea in una grotta a 50 metri di profondità. Si tratta di Monica Montefalcone, 51 anni, docente all'Università di Genova, con la figlia 20enne Giorgia Sommacal. Poi Muriel Odenino e Federico Gualtieri, entrambi 30enni e legate professionalmente all'Ateneo Ligure. E la guida esperta sub Gianluca Benedetti, italiano da tempo trasferitosi sulle isole dell'Oceano Indiano. La polizia locale sta ricostruendo la dinamica dell'incidente. Per ora è stato recuperato solo il corpo della professoressa Montefalcone. La visita in Cina del presidente americano è durato oltre 2 ore, l'incontro tra Trump e Xi Jinping. Si è parlato di accordi commerciali ma anche delle crisi internazionali. Dovremmo essere partner e non rivali, le parole del numero uno di Pechino, che ha aggiunto: c'è il rischio di conflitto se il dossier Taiwan fosse gestito male. Il presidente cinese ha offerto il suo aiuto per il conflitto in Iran. Nella riapertura dello stretto di Hormuz, ha detto Trump, intervistato dalla Fox News, aggiungendo di aver ricevuto da Xi l'assicurazione che Pechino non fornirà equipaggiamento militare a Teheran. Passiamo al conflitto russo-ucraino. Si aggrava il bilancio del massiccio attacco russo su Kiev della scorsa notte. È salito a 21 il numero delle vittime, tra i quali 2 bambini. I soccorritori continuano a scavare tra le macerie e a cercare eventuali dispersi. 57 finora i feriti, 27 dei quali ricoverati in ospedale. Mario Draghi ha ricevuto il prestigioso premio Carlo Magno. Nelle sue parole, un forte monito all'Europa. L'inviato Rai.
3: Per la prima volta siamo soli, ma insieme. È questa la sintesi dell'intervento di Mario Draghi alla Aquisgrana alla consegna del premio Carlo Magno, il massimo riconoscimento per chi lavora per l'integrazione nel vecchio continente. Lo accoglie così la Germania, che pure non gli ha risparmiato critiche quando guidava la Banca Centrale Europea.
4: Super Mario.
3: Non stupisce che lo chiamino Super Mario, ironizza il cancelliere Merz. Lui chiede un cambio di passo a Bruxelles, guarda l'America, con cui ha sempre avuto solide relazioni, per dire che non possiamo più dare per scontato che gli Stati Uniti garantiscano la nostra sicurezza. Ripercorre i successi dell'Unione Europea, dall'euro alla libertà di movimento, ma sottolinea le vulnerabilità del presente, dal ritardo nell'intelligenza artificiale alla dipendenza da risorse esterne. Serve più coraggio, dice, e cita il rafforzamento del mercato unico, la difesa comune, il potenziamento delle decisioni politiche. Ipotesi per dare un'accelerazione all'Europa con quello che lui chiama un federalismo pragmatico. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
2: Consiglio dei Ministri, ieri pomeriggio prorogate le missioni internazionali in corso e via libera alle nuove. Prima della riunione, vertice di maggioranza tra Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Matteo Salvini, un confronto sul caro energia, sulle prossime nomine alla Consob e l'Antitrust e sulle spese per la difesa in base a quanto deciso in ambito NATO. Il decreto fiscale, sentiamo quali sono i contenuti del provvedimento che dovrà essere convertito entro il 26 maggio.
5: Rottamazione quinques anche per tasse locali e multe, prezzi dei carburanti sotto stretto controllo. Ma andiamo per ordine. Sul fronte cartelle introduce innanzitutto un'estensione del perimetro della rottamazione quinques, che potrà essere applicata anche a tutti i debiti affidati dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 alla riscossione degli enti locali e dalle regioni. Secondo un preciso calendario, i debiti col fisco potranno essere estinti in un'unica soluzione entro gennaio 2027, oppure in 54 rate bimestrali. Si tratta di IMU, TARI, rette scolastiche, occupazione di suolo pubblico, multe e canoni di locazione. Arriva inoltre, come succedeva anche per la rottamazione quater, la tolleranza di 5 giorni per chi ha scelto di pagare in un'unica soluzione o per l'ultima scadenza del piano di rateizzazione. Salta invece una delle misure più discusse, la stretta sul telemarketing selvaggio, mentre nel provvedimento trovano posto diverse micromisure, dalle agevolazioni all'American's Cup fino all'esclusione IRPEF per i marittimi. Lorenzo Opice, GR1.
2: Sport, tennis, internazionale di Roma, Sinner in semifinale, sconfigge 2-7 il russo Rublev e affronterà l'altro russo Medvedev. Nell'altra semifinale l'italiano Dardari sfida il norvegese Ruud. Ciclismo, Giro d'Italia, Davide Balderini vince la sesta tappa, il portoghese Eulalio in maglia rosa. Oggi la gara da Formia alla cima Black House in Abruzzo. Calcio, accordo raggiunto domenica alle 12, il derby della capitale, tutte le altre sfide per la lotta Champions della prossima giornata di Serie A, la 37esima. Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.
0: RAI, Radio 1 Sport.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno, Erika Crispo. Tragedia alle Maldive. 5 italiani sono morti durante un'immersione. Stavano esplorando delle grotte subacquee a 50 metri di profondità nelle isole dell'Oceano Indiano. Indaga la polizia, ma le cause sono ancora sconosciute. Nella zona era stata diffusa un'allerta gialla per forti venti.
3: Erano accomunati dall'amore per il mare e dalla passione per la ricerca. Monica Montefalcone, 51 anni, docente in ecologia all'Ateneo di Genova, e sua figlia Giorgia Sommacal, 23 anni, Muriel Oddenino di Poirino, ricercatrice, e gli istruttori subacquei Gianluca Benedetti di Padova e Federico Gualtieri di Borgo Manero Novara sono i 5 italiani morti ad Alimatà durante un'immersione subacquea. Il gruppo si era calato a 50 metri per un'esplorazione scientifica di alcune grotte. I media maldiviani precisano che le immersioni ricreative nel paese sono invece consentite solo fino a una profondità massima di 30 metri. Monica Montefalcone era definita dai suoi colleghi un'esperta di livello internazionale. Ascoltiamo la sua voce in una vecchia intervista.
4: Ho indubbiamente dedicato tutta la mia vita a scoprire, a studiare le meraviglie, insomma, che vivono sotto la superficie dei nostri mari.
3: Simona De Cina GR1.
2: Faccia a faccia tra Trump e Xi a Pechino, dall'intesa diplomatica agli scambi commerciali, è stato un incontro positivo, come lo ha definito lo stesso presidente americano. Dobbiamo essere partner e non rivali, le parole del leader cinese, che però avverte si rischia la guerra se il dossier Taiwan venisse gestito male. Sale a 21 il bilancio delle vittime dei bombardamenti russi nella notte di ieri a Kiev. Non si ferma il lavoro dei soccorritori che continuano a cercare le persone intrappolate sotto le macerie dell'edificio crollato. Draghi scuote l'Europa per la prima volta. Siamo soli, ha dichiarato, esortando i 27 paesi dell'Unione a cambiare atteggiamento nei confronti degli Stati Uniti, che sono diventati, ha detto, conflittuali e imprevedibili sotto Trump. L'ex premier ha poi sottolineato la necessità di muoversi verso un federalismo pragmatico, perché il modo di agire tenuto finora è diventato inadeguato. Il delitto di Garlasco. I genitori di Chiara Poggi, attraverso i propri legali, fanno sapere che sono pronti a restituire i soldi del risarcimento versati da Alberto Stasi, denaro che si trova in un conto corrente che non è mai stato utilizzato. È svilente insinuare, come fa qualcuno, che l'aspetto economico sia anche solo un remoto pensiero per la famiglia, precisa l'avvocato Tizzoni. Per loro è prioritario l'accertamento della verità. E intanto emergono nuovi elementi nel filone bresciano, quello per corruzione in atti giudiziari.
5: Un foglietto scritto a mano, spillato a una bozza della richiesta di archiviazione, che ricalca quella che Sempio ottenne nel 2017. I magistrati di Pavia lo hanno trovato in un faldone del nucleo informativo dei carabinieri, che però all'epoca non aveva l'incarico di indagare su di lui. Per capire chi lo abbia scritto e perché si trovasse lì, hanno inoltrato gli atti a Brescia, dove la procura sta già indagando sull'ex procuratore di Pavia Mario Venditti e sul padre di Sempio per corruzione in atti giudiziari. Intanto gli avvocati del nuovo indagato preparano le 6 consulenze che formeranno la memoria con la quale tenteranno di smontare l'accusa di omicidio, e si muove anche la procura di Milano, che ha riunito in un fascicolo unico le centinaia di denunce presentate dalle gemelle K e dai genitori della vittima nei confronti di giornalisti o semplici utenti del web. Con i loro commenti avrebbero infangato la memoria di Chiara, spiega l'avvocato Gianluigi Tizzoni.
6: Credo che si faccia fatica a stilare una graduazione delle cose gravi, sentirsi giudicati su cose inesistenti senza poter minimamente interloquire, sicuramente fa male.
5: Simone Zazzera, GR1.
2: Il 25 maggio sciopero di 8 ore di tutti i dipendenti Electrolux, in concomitanza con l'incontro al Ministero delle Imprese, a cui sono state convocate tutte le parti dopo l'annuncio dei 1700 licenziamenti e la chiusura dello stabilimento di Cerreto Desi vicino ad Ancona. Previsto anche un presidio al quale parteciperanno rappresentanze dei lavoratori provenienti da tutti gli stabilimenti italiani. Lo sport, tennis, agli internazionali di Roma, Sinner batte Rublev e vola in semifinale contro Medvedev, l'altra sarà tra l'azzurro Dardari e il norvegese Rudd. Calcio, dopo giorni di braccio di ferro arriva l'intesa tra Prefettura e Lega Serie A, le 5 partite tra cui il derby Roma-Lazio che coinvolgono le squadre che lottano per un posto in Champions si giocheranno domenica alle 12. Noi ci fermiamo qui, il prossimo GR1 alle 5.30, ora c'è Disco Sveglia.
0: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta.
7: Rai, Radio 1 Sport.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. 5 vittime italiane alle Maldive per un incidente avvenuto durante un'immersione subacquea in una grotta a 50 metri di profondità. Si tratta di Monica Montefalcone, 51 anni, docente all'Università di Genova, con la figlia ventenne Giorgia Somacal. Poi Muriel Odennino e Federico Gualtieri, entrambi trentenni e legati all'Ateneo Ligure, e la guida esperta sub Gianluca Benedetti, italiano da tempo trasferitosi sulle isole dell'Oceano Indiano. La polizia locale sta ricostruendo la dinamica dell'accaduto. Per ora è stato recuperato solo il corpo della professoressa Montefalcone. La visita in Cina del presidente americano è durata oltre 2 ore. L'incontro tra Trump e Xi Jinping. Si è parlato di accordi commerciali, ma anche delle crisi internazionali. Dovremo essere partner e non rivali, le parole del numero uno di Pechino, che ha aggiunto: c'è il rischio di conflitto se il dossier Taiwan fosse gestito male. Il presidente cinese ha offerto il suo aiuto per il conflitto in Iran e la riapertura dello stretto di Hormuz, ha detto Trump intervistato da Fox News, aggiungendo di aver ricevuto da Xi assicurazioni che Pechino non fornirà equipaggiamento militare a Teheran. Fase di dialogo tra Cuba e Stati Uniti. Ieri il direttore della CIA, John Ratcliffe, è stato a La Habana per un vertice con alcuni funzionari del Ministero dell'Interno sulla crisi energetica che sta attraversando l'isola. Cuba, che soffre per le sanzioni americane, ha dimostrato di non costituire una minaccia per la sicurezza di Washington, come dichiarato qualche settimana fa dal presidente Trump. Mario Draghi da Sveglia all'Europa. Siamo davvero soli, gli Stati Uniti sono imprevedibili e non più garanti. È l'ora di agire. Queste le parole dell'ex premier italiano e presidente della BCE alla cerimonia di consegna del premio Carlo Magno. Davanti alla presidente della Commissione UE von der Leyen e dal cancelliere tedesco Merz, Draghi ha precisato come con Trump i rapporti sono conflittuali e che questo cambio di atteggiamento di Washington deve essere visto non solo come un pericolo, ma come lo stimolo per un risveglio. A Palazzo Chigi, Consiglio dei Ministri, preceduto da una riunione tra la Premier Meloni e i due vice, Tajani e Salvini.
3: Via libera alla proroga delle missioni internazionali in corso e a quelle nuove dal Consiglio dei Ministri, durato poco più di 10 minuti e iniziato in ritardo per attendere la fine di un incontro tra la Premier e i suoi due vice, Antonio Tajani e Matteo Salvini. Da quanto filtra sembra sia stato uno scambio di vedute su Caro Energia, prossime nomine all'antitrust e alla Consob, dopo il passo indietro del sottosegretario all'economia Federico Freni, e sulle spese per la difesa, in base a quanto deciso in ambito NATO. E sempre a Palazzo Chigi, Giorgia Meloni ha presieduto la riunione del Comitato Interministeriale su Spazio e ricerca aerospaziale per approvare il documento strategico di politica nazionale, cioè lo strumento operativo per realizzare gli investimenti finanziati dal governo.
4: 7,8 miliardi di euro fino al 2028, un investimento record che è destinato alle infrastrutture, alle tecnologie, alla ricerca, alle competenze.
3: È un tassello importante in un settore strategico come il dominio spaziale, ha sottolineato la Premier, che sabato e domenica sarà prima in Grecia e poi a Cipro per una serie di impegni istituzionali. I dossier internazionali, soprattutto su energia e immigrazione, saranno al centro degli incontri con i leader del Sud Europa e dei paesi del Golfo. Carla Macrellino, GR1.
2: La cronaca: Taranto è stato individuato e fermato dalla polizia un ragazzo di 22 anni. Sarebbe il sesto componente del gruppo che ha aggredito e ucciso all'alba di sabato il bracciante agricolo Sacco Bacari. Intanto in Piazza Fontana, al luogo dell'omicidio, si tinge di protesta al grido: la violenza non ha colore.
5: Io non credo che questo rappresenta i tarantini. E quindi qui si chiede la giustizia e la verità e le pene severe per quello che è successo.
6: Cittadini italiani e stranieri in piazza insieme per dire no a violenza, razzismo e indifferenza. Il mix che ha portato alla morte di Bacari Sacco. In tanti hanno risposto all'appello lanciato dalle associazioni Libera, Babele e Comunità Africana di Taranto.
7: C'è un po' di paura, di timore?
8: Sì, un po' di paura, perché uno che finisce all'una o alle due non sa se deve arrivare a casa, sì o no.
6: Stava andando a lavorare il 35enne bracciante agricolo del Mali quando è stato aggredito e pugnalato da un gruppo di 6 giovanissimi. 22 anni il più grande, Cosimo Colucci, l'ultimo a essere fermato dagli agenti della squadra mobile. Come i suoi complici, è indagato per omicidio aggravato dai futili motivi. Una brutale aggressione scatenata al solo fine di importunare, secondo la procura. Verranno interrogati 4 minorenni, hanno fra i 16 e i 15 anni. Uno di loro avrebbe sferrato

l'altro russo Medvedev. Nell'altra semifinale l'italiano Dardelli sfida il norvegese Ruud. Ciclismo, Giro d'Italia, Davide Ballerini vince la sesta tappa, il portoghese Eulalio in maglia rosa. Oggi la gara da Formia alla cima Black House in Abruzzo. Calcio, accordo raggiunto domenica alle 12 il derby della capitale, le altre sfide della lotta Champions della prossima giornata di Serie A, al 37esimo. Ed era l'ultima notizia. Linea successo.

0: GR1.
1: Da Colomba San Palmieri, immersione subacquea fatale alle Maldive, nell'atollo di Varu, per 5 italiani. Partecipavano ad una crociera scientifica biologica. Recuperato un solo corpo, restano ancora poco chiare le cause della tragedia. La Farnesina e l'ambasciata italiana a Colombo in Sri Lanka seguono il caso. Tra le vittime una professoressa dell'Università di Genova e sua figlia.
2: A 50 metri di profondità le grotte subacquee dell'atollo di Vavu sono diventate una trappola mortale per i 5 italiani scomparsi alle Maldive durante un'immersione. Era una subacquea esperta, Monica Montefalcone, professoressa associata di ecologia al DISTAV, Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente e della Vita dell'Università di Genova, che per lavoro si immergeva anche nel Mar Ligure.
3: Stiamo registrando delle temperature in acqua che sono quasi tropicali.
2: Nell'Ateneo genovese lavoravano 3 delle vittime dell'incidente, oltre a Montefalcone. Anche la torinese Muriel Odenino e il novarese Federico Gualtieri, neolaureato in biologia ed ecologia marina a Genova. Con loro la figlia di Montefalcone, la 23enne Giorgia Sommacal, studentessa di ingegneria biomedica, e il padovano Gianluca Benedetti, istruttore e operations manager di Albatross Top Boat, il tour operator che ha organizzato l'escursione a bordo della barca safari Duke of York. Resta da chiarire cosa sia andato storto nelle acque dell'atollo. Le condizioni meteo non erano favorevoli, era stata diramata un'allerta gialla. La Farnesina spiega in una nota che la ricostruzione dell'incidente è ancora in corso da parte delle autorità delle Maldive. Da Genova, Marta Buonadonna, GR1.
1: La visita in Cina del presidente americano tra sfide e sorrisi. L'incontro tra Trump e Xi Jinping è durato 2 ore. Al centro accordi commerciali ma anche crisi internazionali. Il presidente cinese ha offerto il suo aiuto per il conflitto in Iran e la riapertura dello stretto di Hormuz, ha detto Trump intervistato da Fox News, aggiungendo di aver ricevuto da Xi assicurazione che Pechino non fornirà equipaggiamento militare a Teheran. Ma Xi ha ricordato come le ingerenze americane per la questione Taiwan possano portare a frizioni tra i due paesi. In Ucraina è salito a 21 morti il bilancio dell'ondata di missili e droni russi a Kiev e in altre città, quasi 50 i feriti nel primo massiccio attacco aereo di Mosca dopo la tregua. A Kherson droni russi hanno colpito 2 volte un veicolo delle Nazioni Unite con a bordo il capo dell'ufficio locale dell'ONU. Non ci sono feriti. Il presidente Zelensky ha annunciato una risposta e nella notte attacco ucraino su una raffineria russa a Ryazan, colpiti anche edifici residenziali. Si contano 3 morti secondo le autorità locali. Mario Draghi avverte l'Europa. Per la prima volta siamo davvero soli. Gli Stati Uniti non garantiscono più la nostra sicurezza. Con Trump sono diventati conflittuali e imprevedibili. Così l'ex banchiere centrale ed ex presidente del Consiglio in occasione della consegna da Aquisgrana del premio Carlo Magno. Draghi esorta l'Europa a rispondere in modo più assertivo con un federalismo pragmatico perché l'azione A27 non è più adeguata. A Londra il Premier Starmer è sempre più in bilico, assediato dai rivali interni nel Labour. Esce allo scoperto annunciando le dimissioni il ministro della Sanità Wes Streeting, esponente della destra interna del partito che formalizza così la candidatura alla successione di Starmer. Si muove anche l'ala sinistra, un deputato lascia il seggio in Parlamento per consentire al sindaco di Manchester, Andy Burnham, di candidarsi alle suppletive e ritornare alla Camera dei Comuni, passo necessario per partecipare alla corsa alla successione. Riunione lampo del governo ieri pomeriggio, siamo alla politica italiana, subito prima vertice di maggioranza tra Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Matteo Salvini.
4: Circa 40 minuti di confronto tra Giorgia Meloni e i vice premier Matteo Salvini e Antonio Tajani, che fonti di Palazzo Chigi definiscono uno scambio di vedute sulle priorità del governo. Caro energia, spese per la difesa e prossime nomine per Consob e Antitrust, i temi discussi prima del Consiglio dei Ministri che ha prorogato le missioni internazionali in corso e ne ha previste di nuove. Il provvedimento ora dovrà avere l'autorizzazione del Parlamento. E domani la Presidente del Consiglio sarà in Grecia, poi a Cipro, per discutere dei principali dossier internazionali di sicurezza energetica e migrazione in diversi incontri che dureranno l'intero fine settimana. Primo appuntamento domani con i leader dei paesi del Sud Europa e del Golfo. Poi Giorgia Meloni aprirà insieme con il primo ministro del Qatar la prima riunione in una piattaforma di dialogo sul commercio globale, prima di raggiungere il Presidente della Repubblica di Cipro per un bilaterale. Carla Macrellino, GR1.
1: E siamo allo sport, l'intreccio tra calcio e tennis. Trovato l'accordo sul derby capitolino e le altre sfide Champions, domenica alle 12. Confermata alle 17 la finale al Foro Italico. Ancora vivo il sogno di un ultimo atto tutto azzurro.
5: Ci sono 2 italiani nelle semifinali degli internazionali. Yannick Sinner, che ha battuto in 2 set il russo Rublev, affronterà nel tardo pomeriggio un altro russo, Medvedev, che ieri ha superato in rimonta lo spagnolo Landaluse. E poi Luciano Darderi, che non prima delle 15.30 giocherà contro il norvegese Ruud. Alla finale di domenica pomeriggio anche il presidente della Repubblica Mattarella. Si giocheranno invece domenica alle 12 per il calcio il derby Roma-Lazio e le altre 4 partite della lotta Champions: Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Accordo trovato dopo l'incontro in prefettura

0: ore 7.
1: GR1.
2: La tragedia alle Maldive, 5 subitaliani morti durante l'esplorazione di una grotta a 50 metri di profondità, recuperato solo un corpo, ancora ignote le cause. Trump, Xi Jinping, sul tavolo accordi commerciali e crisi internazionali, prove d'intesa su Hormuz, frizioni su Taiwan. Garlasco, la procura di Milano apre un fascicolo per stalking a tutela della famiglia Poggi e delle sorelle K, si indaga su blogger, giornalisti, youtuber. Tennis, Sinner da record e la favola d'Arderi, oggi entrambi in semifinale al Foro Italico. Calcio, il derby di Roma, le altre 4 partite, domenica alle 12. Buongiorno da Luana Cremasco. Alle Maldive è in corso le operazioni di recupero dei corpi dei 5 italiani morti durante un'escursione subacquea. Erano esperti di immersioni, stavano esplorando delle grotte a 50 metri di profondità.
3: Le grotte che tanto volevano esplorare sono diventate una trappola mortale per i nostri 5 connazionali. A tuffarsi per un'immersione senza più risalire, Monica Montefalcone, 51 anni, docente in ecologia all'Ateneo di Genova, e sua figlia Giorgia Sommacal, 23 anni. Poi Muriel Oddenino di Poirino, ricercatrice del Torinese, e gli istruttori Gianluca Benedetti di Padova e Federico Gualtieri di Borgomanero nel Novarese. Il gruppo si era calato a 50 metri in località Alimatà per un'esplorazione scientifica. I media maldiviani infatti precisano che le immersioni ricreative nel paese sono invece consentite solo fino a una profondità massima di 30 metri. Il commento di Damiano Frankovic, ambasciatore italiano a Colombo.
4: Erano tutti subacquei esperti e so che avevano anche una guida che era molto, molto esperta.
3: Simona Decina, GR1.
2: Ancora da stabilire la dinamica di quanto accaduto. Per le possibili ipotesi, Alfonso Bolognini, presidente della Società Italiana di Medicina Subacquea Iperbarica.
5: Le cause possono essere molteplici. Un errore nella miscela respiratoria, che magari può contenere troppo ossigeno, oppure l'esaurimento della miscela respiratoria. Può essere successo un intoppo all'interno della grotta che stavano esplorando e può avere prolungato il tempo di immersione. E questo può creare, per esempio, dei motivi di panico che possono arrivare a tragedia.
2: Secondo e ultimo giorno della visita di Trump in Cina, intesa su diversi dossier commerciali mentre resta il nodo Taiwan. Spiragli sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Il presidente americano accolto con tutti gli onori.
6: L'ingresso di Trump a Zhongnanhai, storica residenza dei massimi dirigenti cinesi fin dai tempi di Mao. Un gesto diplomatico di altissimo livello, raramente concesso ai capi di Stato stranieri. Molte cortesie e tante cordialità fanno da cornice alle discussioni commerciali. Trovata un'intesa per rinnovare le licenze sull'importazione della carne americana, Pechino non le aveva rinnovate dopo la guerra dei dazi lanciata da Trump. Accordo anche sulla vendita di 200 Boeing, sarebbe il primo acquisto cinese di aerei di fabbricazione statunitense da quasi un decennio. Ancora aperta invece la partita commerciale più sensibile, quella della vendita dei chip statunitensi. Sul capitolo Iran, Trump assicura: il presidente Xi vorrebbe che si raggiungesse un'intesa, ha offerto il suo aiuto, gli piacerebbe vedere lo stretto di Hormuz aperto, e conclude: mi ha garantito che non fornirà equipaggiamento militare a Teheran, cosa che Pechino non ha mai ammesso di fare. La guerra con l'Iran, dice Xi, non sarebbe mai dovuta scoppiare e non ha bisogno di continuare. La visita di Trump, conclude, può essere considerata una pietra miliare di quella che il presidente cinese chiama la nuova relazione costruttiva e strategica concordata tra i due paesi. Azzurra Meringolo, GR1.
2: In Ucraina è salito a 24 morti il bilancio dell'ondata di missili e droni russi che si è abbattuta su Kiev e in altre città. Quasi 50 i feriti. È il primo massiccio attacco aereo di Mosca dopo la tregua. A Kherson droni russi hanno colpito 2 volte un veicolo delle Nazioni Unite con a bordo il capo dell'ufficio locale dell'ONU. Non ci sono feriti. Il presidente Zelensky ha annunciato una risposta e nella notte attacco ucraino su una raffineria russa a Ryazan. Colpiti anche edifici residenziali. Si contano 3 morti, secondo le autorità locali. In Finlandia è stato chiuso per un'attività di droni sospetti l'aeroporto della capitale, Helsinki. Per precauzione sono stati fatti decollare i caccia, anche se le forze armate affermano che non c'è una minaccia militare diretta. Ancora ignota l'origine dei velivoli. Nei mesi scorsi avvistamenti di droni avevano portato alla chiusura di diversi scali in Danimarca e in altri paesi del nord Europa. Ancora un richiamo alla pace da parte del Papa, che ha visitato l'Università Sapienza di Roma.
0: Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza.
7: Perché impoverisce, smentisce fiducia nella diplomazia e arricchisce le élite. È il monito lanciato da Leone XIV in visita all'Università La Sapienza di Roma, il più grande ateneo d'Europa. Il Papa punta il dito contro la corsa agli armamenti nell'ultimo anno, sottolinea la crescita della spesa militare, in particolare in Europa, è stata enorme.
0: Che mondo stiamo lasciando? Un mondo purtroppo storpiato dalle guerre e dalle parole di guerra.
7: Prevost chiede di vigilare sullo sviluppo e l'applicazione delle intelligenze artificiali in ambito militare e civile perché capaci di peggiorare la tragicità dei conflitti. In Ucraina, Gaza, Palestina, Libano e Iran c'è una disumana evoluzione del rapporto fra guerra e nuove tecnologie in una spirale di annientamento. Studio, ricerca e investimenti vadano nella direzione opposta, siano un radicale sia alla vita. Agli studenti dice mai cedere alla rassegnazione.
0: Collaboriamo insieme, siamo tutti costruttori di pace nel mondo.
7: Ai docenti ricorda:
0: insegnare è una forma di carità.
7: Francesca Paltracca, GR1.
2: A Londra il premier Starmer, sempre più in bilico, assediato dai rivali interni nel Labour. Esce allo scoperto annunciando le dimissioni il ministro della Sanità Wes Streeting, esponente della destra interna del partito, che formalizza così la candidatura alla successione di Starmer. Si muove anche l'ala sinistra. Un deputato lascia il seggio in Parlamento per consentire al sindaco di Manchester, Andy Burnham, di candidarsi alle suppletive e ritornare alla Camera dei Comuni. Un passo necessario per candidarsi come possibile premier. Riunione e lampo del governo ieri pomeriggio. Via libera in particolare alla proroga delle missioni internazionali in corso e a quelle nuove. Subito prima, vertice di maggioranza tra Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Matteo Salvini. Da quanto filtra c'è stato uno scambio di vedute su caro energia, sulle prossime nomine alla Consob e all'antitrust e sulle spese per la difesa. Il Senato ha intanto approvato il decreto fiscale con il voto di fiducia, 99 i sì. Il testo passa ora alla Camera. Su questo il confronto politico, sentiamo.
8: C'è il metodo e il merito, la fiducia e il contenuto del testo. Su quest'ultimo la maggioranza evidenzia la riduzione delle imposte. Un percorso iniziato con la legislatura, ricordano da Fratelli d'Italia, l'azzurra Stefania Craxi.
9: Stiamo intervenendo per dare maggior potere di acquisto alle famiglie e sostenendo le aziende che assumono.
8: Quanto al ricorso alla fiducia in linea con quello dei governi precedenti, continua il centrodestra, risposta alle opposizioni che accusano l'esecutivo di mortificare il Parlamento. Il decreto fiscale per il PD è l'ennesimo regalo con la rottamazione a chi non paga. I 5 Stelle parlano di inutile accozzaglia di norme. Riccardo Ricciardi.
10: Questo è un governo che nell'economia ha fatto dei disastri perché ha seguito Trump e Netanyahu.
8: Rimane aperto il capitolo legge elettorale con la maggioranza che non esclude ritocchi per aprire un dialogo con le opposizioni, le quali però chiudono la porta a qualsiasi modifica, altre le priorità per i progressisti che uniti firmano un disegno di legge di AVS per interrompere il commercio con gli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Lucio Bondi, GR1.
2: Fisco, da ieri, 14 maggio, possibile inviare la dichiarazione precompilata del 7:30.
11: Più di 4 milioni di consultazioni in due settimane le ha registrate il fisco nella pagina precompilata del 7:30. Tra gli utenti anche delegati che hanno già selezionato il modello di dichiarazione, l'80% ha scelto il 7:30 semplificato, oltre 1.300.000.000 le informazioni trasmesse. Il primato spetta le spese sanitarie, a seguire i premi assicurativi e le certificazioni uniche, e salgono rispetto allo scorso anno i dati sulle spese per gli abbonamenti del trasporto pubblico e quelli dei redditi erogati dal gestore dei servizi energetici, oltre ai bonus asili ed elettrodomestici. Un'altra novità riguarda i contribuenti con redditi superiori a 75.000 euro, per i quali il calcolo delle detrazioni nella precompilata terrà conto automaticamente del cosiddetto riordino delle detrazioni, che prevede un limite al totale complessivo delle spese detraibili in funzione del reddito e del carico familiare. Paola Bonanni, GR1.
2: La cronaca, il caso Garlasco, è giallo su un appunto scritto a mano con la richiesta di archiviazione dell'indagine del 2017 nei confronti di Andrea Sempio, diversa dalla stesura originale. Appunti ritrovati dalla procura di Pavia nell'archivio dei carabinieri del nucleo informativo di Pavia, che peraltro non aveva delega a indagare. Atti ora inviati alla procura di Brescia, che indaga sul filone sulla corruzione legato alla vecchia inchiesta su Sempio, per tentare di identificarne l'autore. Intanto, quella di Milano ha aperto un fascicolo sulle denunce presentate dai familiari di Chiara Poggi per le offese ricevute via social. L'omicidio a Taranto del bracciante originario del Mali. Ieri sera presidio in Piazza Fontana, luogo dell'aggressione da parte di una baby gang al 35enne. Arrestato anche il sesto componente del gruppo. Lo hanno tradito le immagini delle telecamere che hanno ripreso il pestaggio.
12: Un'aggressione cieca, brutale, violenta e senza apparente motivo, se non la voglia di infierire su qualcuno a caso. Sono le immagini delle telecamere intorno a Piazza Fontana a Taranto a restituire gli ultimi minuti di vita del bracciante 35enne proveniente dal Mali, Bakary Sakho. Il branco arriva su diversi scooter, lo accerchiano, lo insultano, poi il pestaggio, le coltellate. E grazie ai video che la polizia ha individuato e arrestato Cosimo Colucci, 22 anni, il sesto della banda, insieme a due quindicenni, due sedicenni e il ventenne Fabio Sale. Quest'ultimo, davanti al giudice, ha sostenuto di essere intervenuto in un secondo momento, mentre Colucci avrebbe impedito la fuga di Sakho sferrandogli diversi pugni. Una violenza inaudita che ha inorridito l'intera città. In centinaia ieri hanno manifestato proprio in Piazza Fontana. Le foto della vittima, lo striscione che recita "la violenza non ha colore", lo portano gli amici di Sakho della comunità africana e subsahariana.
13: Questa aggressione è dettata dall'odio.
14: Il ragazzo che è morto è un ragazzo lavoratore. Adesso chi è che si pensa a questi bambini?
12: Accanto a loro ci sono associazioni, sindacati, semplici cittadini, ripetono che non si può morire così.
15: Non è umano quello che è successo.
16: Ha colpito tutti.
12: Giuseppe Lisi, GR1.
2: Un'ancora romana di 2000 anni fa riemerge dal Mare del Nord. L'incredibile scoperta svela nuovi scenari su commerci e rotte che collegavano Roma antica all'Europa settentrionale.
17: Per secoli è rimasta sul fondo del Mare del Nord, dove le correnti cancellano le rotte, ma non la memoria. Ora un'ancora romana, recuperata al largo delle coste sudorientali britanniche, riporta a galla una verità spesso dimenticata. Roma non finiva dove terminavano le sue strade. Quell'ancora, datata circa 2000 anni fa, protetta da condizioni ambientali che ne hanno favorito la conservazione, testimonia e riafferma la dimensione marittima di un impero che non si reggeva solo su legioni e vie consolari, ma anche su navi, scambi e collegamenti lungo le coste del Nord Europa, relazioni commerciali e militari su distanze che ancora oggi impressionano. Un'ancora di 2 metri, dal peso di circa 100 kg, che apparteneva a una nave mercantile di grandi dimensioni per gli standard dell'epoca. Un ritrovamento che in ultima analisi ci aiuta a localizzare meglio le rotte e offre dati preziosi sulla tecnologia navale d'allora e che forse non cambierà la mappa dell'impero, ma di sicuro la rende più concreta e per certi versi anche più vicina. Mauro Zanda, GR1.
2: Lo sport, sciolto l'intreccio tra calcio e tennis. Trovato l'accordo sul derby di Roma e delle altre sfide Champions, si giocheranno domenica alle 12. Confermata alle 17 la finale al Foro Italico, ancora vivo il sogno di un ultimo atto tutto azzurro.
18: Due italiani, Darderi prima e Sinner poi, nelle semifinali degli internazionali, in programma oggi dal primo pomeriggio al Foro Italico, meteo permettendo. Yannick Sinner ha battuto in 2 set il russo Rublev, centrando la 32esima vittoria consecutiva in un Masters 1000 e non prima delle 19 affronterà oggi un altro russo, Medvedev, che ieri ha superato in rimonta lo spagnolo Landaluse. Non prima delle 15.30 toccherà Luciano Darderi contro il norvegese Ruud. Alla finale maschile di domenica pomeriggio alle 17 anche il presidente della Repubblica Mattarella. Si giocheranno invece domenica alle 12 per il calcio il derby Roma-Lazio all'Olimpico e le altre 4 partite della lotta Champions: Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Accordo trovato dopo l'incontro in prefettura tra le parti. Ciclismo: primo successo italiano al 109esimo Giro d'Italia con Davide Ballerini che ha vinto a Napoli. Oggi 7ª tappa con arrivo in salita sul Blockhouse. Jacopo Barlotti, GR1.
2: Musica, il secondo atto dell'Eurovision Song Contest ha completato il quadro della finale di sabato a Vienna in diretta su Rai 1, dove ci saranno anche Sal da Vinci per l'Italia e il padrone di casa, l'austriaco Cosmo. Ed è stata una serata di performance spettacolari. Tra i promossi di ieri, molto apprezzata l'australiana Delta Goodrem, una delle artiste più note a livello internazionale con Eclipse. Già un tormentone la canzone della bulgara Dara, che si è fatta notare anche per la messa in scena ballando in una stanza rotante con un gruppo di clown, sedie rosse in testa ed effetti ottici. Sono le 7 e 14 minuti e la linea va ora ai GR regionali, poi il consueto appuntamento con Radio Anch'io. I temi della puntata di oggi: un bilancio della visita di due giorni di Donald Trump e della sua delegazione di titani del Big Tech nella Cina di Xi Jinping, ne abbiamo parlato, e poi anche una riflessione sulla crisi politica britannica con il Premier Starmer sempre più in bilico, e poi il Salone del Libro di Torino con Giorgio Zanchini qui su Radio 1. Restate al nostro ascolto perché il GR torna come sempre alle 8. Da Luana Cremasco a tutti voi, un buon ascolto, un buon proseguimento di giornata qui su Radio 1.
16: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
19: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
20: La maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
21: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
22: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa.
23: Rai Radio 1 Sport.

0: Il pescatore di perle. Fatti, storie, personaggi da conoscere o ricordare. Di Carlo Albertazzi.
1: Buonasera, gentili ascoltatori. Il calcio che raccontiamo oggi è un calcio che non esiste più, senza indugiare sul più o meno bello, perché sono paragoni che non hanno senso. Era un altro mondo e quindi un altro sport, anche se temporalmente non poi così lontano da noi, solo qualche decina d'anni. Era un calcio più semplice, dove ancora trovavano posto le bandiere, giocatori simbolo, destinati a rimanere per sempre nel cuore dei tifosi, ma con una caratteristica in più, il rispetto anche dei più acerrimi tifosi avversari. Ha ancora senso nel calcio di oggi l'attaccamento alla maglia? Sono nostri ospiti lo scrittore e giornalista Darwin Pastorin, che ha scritto un libro, uno dei tanti, diciamo, su Scirea, il gentiluomo. Buonasera, Pastorin.
2: Buonasera.
1: E Luca Di Bartolomei, scrittore, figlio di Agostino, storico capitano della Roma, campione d'Italia nel 1983. Buonasera, Di Bartolomei.
3: Buonasera a tutti.
1: Pastorin, facciamo qualche nome per capirci. Scirea, Mazzola, Zoff, Bulgarelli, Antonioni, Facchetti, Di Bartolomei, Riva, Rivera, poi più recentemente Zanetti, Totti, giocatori con storie ed epoche diverse, ma che ancora oggi restano nel cuore degli sportivi, anche di chi non li ha visti all'opera, anche di chi ne ha soltanto sentito parlare. Come succede questo fenomeno?
2: Beh, questo perché sono giocatori che sono diventati dei miti, le ritroviamo nelle ballate popolari, nei ricordi e delle persone che hanno visto all'opera questi calciatori. Ad esempio, mio figlio Santiago è diventato del Cagliari per i racconti dei nonni materni della Barbagia e ovviamente di Gigi Riva. E Riva è stato veramente un simbolo come bandiera, perché è rimasto a Cagliari malgrado le lusinghe di squadre come l'Inter e la Juventus. Gianpiero Boniperti, un altro straordinario uomo bandiera, calciatore e presidente della Juve, offrì di tutto e di più per poter portare Gigi Riva a Torino, ma Riva disse di no, innamorato di una terra, innamorato di un'isola, innamorato di una squadra.
1: Dicevo prima di Bartolomei della capacità di alcuni di questi calciatori, di questi uomini soprattutto, di lasciare il segno anche nelle tifoserie avversarie. Che effetto le fa toccare con mano dopo tanti anni l'affetto palpabile che tutto il popolo giallorosso conserva per suo padre, e questo è innegabile, ma anche il rispetto che Agostino Di Bartolomei si è sempre guadagnato addirittura tra i tifosi laziali, proprio quindi tra il derby a Roma, sappiamo, è una cosa straordinaria.
3: Beh, credo che uno delle grandi, diciamo, comunanze di queste persone, di queste bandiere, e del fatto che a distanza di anni ci sia così tanto affetto nei confronti di Ago, ma come nei confronti di tanti altri, e che poi, diciamo, sono tutti calciatori e professionisti che hanno appunto dato il massimo in ognuna delle giornate, in ognuna delle partite, sempre anche durante gli allenamenti. Quindi i tifosi hanno visto da parte di queste bandiere mettere l'anima. In una qualche forma oggi probabilmente la bandiera, la nuova bandiera, non è più tanto la persona o il calciatore che passa tutta la sua vita all'interno di una compagine sportiva, quanto più che altro quello che fa vedere che dà tutto se stesso, e lo dà con serietà, con impegno e con costanza.
1: Pastorin, era un calcio, dicevamo, più semplice tutto sommato. Oggi i calciatori sono sostanzialmente inavvicinabili per i tifosi, e parliamo di qualche decennio fa, ovviamente era tutto più semplice, non dico che era facile incontrarli per strada, ma insomma si poteva aspettarli fuori dello stadio. Ricordo quando andavo allo stadio da ragazzo negli anni 70-80, era possibile, se non probabile, che insomma ci fosse un contatto diretto. Questo forse rendeva anche più facile, senza tornare ai tempi di Nereo Rocco, del Milan, dell'Inter, dove addirittura c'erano i ristoranti dove entravi e trovavi i calciatori, però questo sicuramente rendeva più facile un contatto. Oggi li vediamo comunque molto più distanti, se non sui social.
2: Sì, in effetti. Beh, intanto io voglio dire a Luca, che ha avuto la fortuna di conoscere suo papà e che si faceva rispettare come Scirea anche con il silenzio, bastava uno sguardo a Di Bartolomei, così come bastava uno sguardo a Scirea per farsi capire. E quello che hai detto tu è vero, oggi è un calcio di lontananza e non di vicinanza. Un tempo tu potevi appunto aspettare i giocatori uscire dall'allenamento, parlare con loro, chiedere l'autografo, fare una fotografia, casomai con la Polaroid di turno. E i cronisti soprattutto potevano assistere agli allenamenti e raccontare anche da un punto di vista della cronaca, appunto, da portare al giornale la partitella in famiglia, no? Con quel giocatore che ha segnato 4 gol. Andavi appunto al ristorante sapendo di trovare lì il tuo beniamino. Era un calcio romantico, era un calcio che viveva soprattutto delle voci della radio, di tutto il calcio minuto per minuto. C'era poca televisione, c'era molta fantasia. Io dico sempre che il marketing ha sconfitto il dribbling. Oggi gli interessi della finanza hanno messo da parte la bellezza poetica del football. Però non dobbiamo nemmeno demonizzare il calcio moderno. Oggi abbiamo la possibilità di vedere tutte le partite in diretta. Un tifoso del Napoli a Torino può seguire la sua squadra in TV. Io ad esempio, che da bambino in Brasile tifavo per il Palmeiras, ho la possibilità a volte di rivedere la mia squadra in diretta. Certo che le cose sono cambiate, i giocatori cambiano maglia durante l'anno, prima non succedeva. Le formazioni erano quasi sempre quelle, noi ricordiamo gli incipit, no? Sarti, Burnici, certo. Facchetti, Anzolin, Gorile.

0: essenzialmente la struttura della società, perché è entrato un nuovo presidente, è ritornato alla Roma Lidl perché già c'era e ha portato la sua visione del calcio. Io mi sono sempre espresso in pareri sia sul presidente che sfido, anche per la grande fiducia che mi hanno sempre accordato. E sul Lidl, come il, secondo me, a mio avviso, uno dei più grandi, se non altro il più grande allenatore che c'è nel mondo, anche perché in una nazione difficile come quella italiana ha saputo imporre con 2 anni di anticipo un gioco che oggi tutti quanti consacrano come quello che veramente dà spettacolo, veramente fa divertire il pubblico, veramente fa risultato.
1: Ecco, questi erano i prodromi della Roma che poi vincerà lo scudetto nel 1983, Luca. E dicevamo, e lo diceva anche suo padre, era già allora un calcio diverso, il calcio che ovviamente si evolve in continuazione, senza indulgere, come dicevamo, alla nostalgia. Oggi sicuramente è un calcio più spettacolare, forse si è allargata la forbice tra spettacolo e sport, oggi è più spettacolo, ieri forse era più sport.
2: Questo sinceramente credo che sia un discorso che si potrà ripetere anche fra 30 anni, nel senso che le modalità di fruizione, ovviamente, come diceva giustamente anche Darwin prima, hanno inevitabilmente modificato. Siamo a pochi giorni dall'epico naufragio della Superlega, che in una qualche maniera, diciamo, anche nella rozzezza di come era stata immaginata e come è stata poi buttata al centro della mischia, però fotografa alcune cose che sono parzialmente vere. Il calcio contemporaneo, quello di cui, diciamo, non facciamo a tempo a parlare adesso, ma che viviamo, è un calcio che è molto differente dal calcio di prima, è sicuramente più uno spettacolo, ma già oggi è qualcosa che i ragazzi, i giovani, avvertono come già distante da loro. Quando si dice, io lo vedo con i miei figli, ne ho due, che i ragazzini, i bambini, diciamo, faticano a ricordare, appunto, non dico la rosa, ma anche l'11 titolari, perché giustamente cambiano e perché ci sono mille partite. Ma quando vediamo che si affezionano più al giocatore simbolo, che sia della sua squadra o che non sia della sua squadra, piuttosto che alla maglia, allora ci rendiamo conto che qualcosa sta cambiando. Così come, e sfido chiunque, oggi tenere un bambino di 7-8 anni, 90 minuti, davanti ad una partita, senza, come purtroppo è capitato in questi 2 anni quasi, senza la bellezza scenografica di quella chiesa calcistica che sono gli stadi, è veramente dura. Quindi vederli rifugiare nei cosiddetti highlights è purtroppo, e dico purtroppo, un dato che deve far riflettere, e deve far riflettere soprattutto chi ci ha portato in questa condizione, perché se noi siamo tutti quanti, abbiamo avuto un sussulto contro la Superlega, parimenti è anche vero che questo calcio così un po' asettico ma senza professionismo neanche a noi piace moltissimo. Forse è per questo che oggi ci giriamo e guardiamo ancora, io lo dico con grande affetto e con grande rispetto di chi ricorda Ago con tantissimo amore, però è un altro tema di discussione forse anche questo.
1: Certo, Pastorin, questo mi sembra un tema assai pertinente, perché ecco, la Superlega ha messo proprio il dito nella piaga, nel senso, un calcio completamente diverso. Noi ricordiamo ancora, insomma, chi ha qualche anno, a volte anche sui siti che troviamo su Facebook, i gruppi specializzati, l'affetto che si ha per le squadre di provincia, come si diceva una volta, per l'Ascoli di Costantino Rozzi, per l'Avellino. Oggi certo abbiamo altre realtà, il Crotone, per dirne una, è sicuramente una realtà non di grande metropoli, ma la strada per mantenere l'interesse alto è proprio quello indicato, cioè di un club chiuso di super ricchi che ogni domenica fanno partite spettacolarmente eccezionali ma senza cuore?
3: Assolutamente no, io ho avuto modo di scriverlo anche sull'Huffington Post, cioè con la Superlega muore il calcio della fantasia, della poesia. Il calcio dello scudetto del Cagliari, dello scudetto del Verona, della possibilità del Benevento, come è accaduto in questa stagione, di battere la Juventus a Torino. Ma poi, sai, il calcio è fatto di memoria, è fatto di sentimento, mentre

parlavate, io ritornavo con la mente ai tempi del derby di Torino degli anni 70, quando c'erano veramente in campo giocatori simbolo, penso a Furino, penso a Pulici, penso all'idolo della mia giovinezza, Pietro Anastasi, che ha giocato, è vero, dopo la Juve nell'Inter e nell'Ascoli, ma nell'immaginario dei tifosi resterà sempre il beniamino più amato, l'idolo degli operai meridionali della Fiat Merafiori. Era un giocatore splendido da vedere giocare. La gente andava allo stadio in tanti, sì, per vedere ovviamente la Juventus, ma per applaudire Petruccio Turco, no? Che era il giocatore che a Giovanni Arpino ricordava il pastore Rosario del mai finito romanzo Le città del mondo di Vittorini. Cioè, ecco che i giocatori diventavano anche personaggi letterari.

mentre qualcuno urla quattro caffè. Ma guai a squalcirmi bandiere e passioni, meglio parlare di donne e TV. Gaetano e Giacinto sono due tipi che parlano piano, anche adesso

0: E questa era Gaetano e Giacinto, la canzone degli Stadio, dedicata appunto a due bandiere del calcio, Scirea e Facchetti. E di quel calcio noi stiamo parlando con Darwin Pastorin e Luca Di Bartolomei. E prima di riprendere il nostro discorso, sentiamo allora proprio la voce di Scirea, capitano gentiluomo della Juventus.
1: La vita, cioè nella vita uno cerca sempre un qualcosa, ma io penso di averlo raggiunto nel calcio. Non so, c'è chi studia, c'è chi cerca di diventare un qualcosa. Io nella vita ho cercato di diventare, non so, ho fatto la carriera di calciatore e penso di esserci riuscito.
0: Ecco, questo è un'intervista del 1974 di Bartolomei. Insomma, gli anni si sentono tutti. Oggi sicuramente i giovani calciatori che vivono un'altra vita e sanno anche che avranno un'altra possibilità al termine della carriera, diciamo che è veramente tutto un altro mondo. Qui dalle parole che sentiamo dai registrati vediamo veramente tutta la differenza e tutti i decenni che sono trascorsi.
2: Beh sì, diciamo oggi i giocatori in qualche maniera sono delle aziende neanche tanto piccole, quindi persino nella vocalità sentivo quanto diciamo fosse nasale Agostino piuttosto che l'introversione che si sente dalla voce di Scirea, no? Ed è veramente tutto assai diverso. Però come giustamente dicevamo prima, secondo me va fatta una grande distinzione fra il ricordo normale di chi diventa adulto, come lo siamo inevitabilmente tutti noi, e quindi diciamo ha un ricordo fanciullesco del passato, in questo caso del calcio, e poi in realtà quello che realmente è. Lo dico perché se noi ci fermiamo un attimo a guardare agli anni 80 e 90, quelli della mia veramente infanzia, quella diciamo anche di Agostino e raccontati meravigliosamente da Darwin, quei due decenni sono stati i due decenni in cui il calcio italiano è stato il miglior calcio del mondo, non solo da un punto di vista di vittorie, ma anche da un punto di vista di divertimento. Gli anni 80 hanno visto sei squadre che si sono battute per il campionato. Abbiamo vinto fra gli anni 80 e il 2001, vado a spanne, una ventina di trofei, con squadre che non erano abituate a primeggiare. Il Parma a un certo punto, una città, diciamo, una meravigliosa città di provincia italiana, esprimeva un calcio di una bellezza enorme, per cui quando diciamo che ieri era tutto più bello, sicuramente lo diciamo perché siamo diventati più grandi, però lo diciamo anche guardando ai dati rispetto a qualche cosa che effettivamente è così. Noi una volta dettavamo la linea nel calcio, oggi probabilmente non è più così.
0: Eh sì, assolutamente sì, quindi non soltanto gli occhi della nostalgia, ma proprio è un dato di fatto, Pastorin. Ecco, le squadre che ci dava prima di Bartolomei, la favola del Parma, il Verona di Bagnoli, sono in qualche modo paragonabili all'Atalanta di oggi, a questo che ci sta raccontando Gasperini con questa banda di giovani veramente interessanti. E cioè, e ritorniamo al tema che abbiamo toccato con la Superliga, la possibilità per una squadra di non grandi tradizioni di avere un ciclo vincente che spariglia un po' le carte e ci dà quel brivido che se no dopo 9 scudetti della stessa squadra inevitabilmente non ci sono più.
3: Assolutamente sì, l'Atalanta ci riporta i fasti delle squadre tra virgolette provinciali del passato, squadre capaci di mettere in difficoltà le grandi e di puntare in alto. Cioè, perché non pensare in un futuro prossimo venturo un Atalanta campione d'Italia? Ci può stare assolutamente, perché è una squadra che gioca un football divertente, un calcio spettacolo dove domina la fantasia, dove c'è tanto coraggio, tanta determinazione. E poi io ripensavo alle parole di Luca agli anni 80, quando da noi c'era l'Eldorado veramente del calcio. Se immaginiamo che giocavano nello stesso campionato dei numeri 10, Maradona, Platini e Zico, senza dimenticare Antonioni. E poi ci sono anche non soltanto gli uomini bandiera, ma anche le squadre bandiera. Nel 1982 l'Italia di Berzotta con Pablito Rossi goleador conquista il mondiale del 1982, che ancora oggi è epica, è ipico, è un momento che ci riempie di profondo orgoglio. Io tra l'altro ero un giovane inviato di Tutto Sport presente lì al Sarriá il 5 luglio dell'82 con la partita con il Brasile, poi l'11 luglio nella finale contro la Germania Ovest, finita 3-1 con il presidente Sandro Pertini al fianco del re Juan Carlos, felice come un bambino.
0: Chi non lo ricorda, ma certo.
3: E comunque possiamo dire una cosa, che anche oggi però, quando ricomincia la partita, tutti quanti, insomma, ritorniamo bambini, dimentichiamo che siamo di fronte a un calcio moderno, anche perché il calcio, come diceva Javier Marias, è il recupero settimanale dell'infanzia. Ancora oggi ci emozioniamo per quei colori, per quella squadra, per quel giocatore che ci ricorda l'idolo di un tempo. Questa è sempre la bellezza.
0: La favola perenne del calcio. Sentiamo allora un'altra voce dal nostro archivio, un documentario del 2007 dedicato a Giacinto Facchetti, un'altra bandiera, un altro grande campione dell'Inter.
4: Quando avrò smesso di giocare a calcio, innanzitutto vorrò deconcentrarmi un po'. Poi vorrò approfondire tutte le conoscenze che fino adesso non ho approfondito. Infine, visitare meglio quei paesi che adesso ho visitato ma non ho potuto vedere bene, e infine penso, anzi vorrò essere meno calciatore e più uomo.
0: Ecco Di Bartolomei, più uomo e meno calciatore. Ecco, lei ha scritto un libro, Dritto al cuore, in cui trasforma un dramma privato, quello di suo padre Agostino, in una sacrosanta, mi permetta di dire, battaglia sociale contro l'uso delle armi indiscriminate, contro questa possibilità, da noi per fortuna meno che in America, ma insomma, che davvero si pensi che con un'arma in mano possiamo difenderci meglio, possa cambiare il mondo. Ecco, dove ha trovato il coraggio e perché ha trovato il coraggio di fare questa denuncia pubblica?
3: Ma probabilmente perché da padre oggi non vorrei mai che i miei figli dovessero, per un qualunque motivo, subire quello che io subì quando ero un bambino, e allo stesso tempo non potrei sopravvivere all'idea che giocando in una casa di un loro amichetto, come leggiamo, come abbiamo letto in Italia, ma purtroppo ogni tanto anche qui da noi in Europa, i bambini, diciamo, possano intercettare una pistola o un'arma da fuoco di altro genere maltenuta per paura e per timore all'interno di un'abitazione. È un problema che è molto più diffuso di quanto noi non crediamo. In un paese, l'Italia, fortunatamente, che da questo punto di vista della sicurezza è cambiato moltissimo. Quando c'era il grande calcio degli anni 80, noi avevamo un numero di omicidi che era 20 volte più alto di quello di adesso, tra i 2000, i 1500, i 3000. Oggi siamo a meno di 200 omicidi, per fortuna, però va anche detta una cosa: in Italia non esiste un'emergenza sicurezza, ma esiste un'emergenza femminile, e sono le donne che sono le prime vittime di violenza e poi le prime vittime tra le armi detenute in casa. Questa è l'unica emergenza che noi abbiamo. Non credo ci sia voluto coraggio, è soltanto un grido di allarme di un papà un po' spaventato, perché viviamo in un paese molto più sicuro ma molto molto più impaurito.
0: E con queste riflessioni assolutamente condivisibili siamo ai saluti, tornando al clima degli stadi di una volta con Adriano Celentano, che ci racconta un derby milanese. Eravamo in 100.000, il titolo del brano del 1968, con il quale ringrazio Darwin Pastorin e Luca Di Bartolomei per essere stati con noi, e la squadra del Pescatore: Paola Galanti, Giorgio Allegretti, il regista Luca Bernardini e il tecnico Pino Idri. Da Carlo Albertazzi, un buon proseguimento di ascolto.
5: Scusi lei.

0: ore 8.
1: GR1.
2: La tragedia delle Maldive. Erano tutti subesperti, 5 italiani morti durante l'immersione in una grotta a 50 metri di profondità. Ancora ignote le cause. Trump in Cina, prove d'intesa su Iran e commercio, resta il nodo Taiwan. Il capo della CIA a Cuba alla ricerca di uno storico accordo. Via libera al decreto missioni a Palazzo Chigi, vertice di maggioranza con Giorgia Meloni e i vice premier. Garlasco, giallo sull'appunto sulla richiesta di archiviazione di Sempio nel 2017, si indaga per stalking verso la famiglia Poggi e le gemelle K. Si allarga la rottamazione, entrano anche multe stradali, Tari, IMU e altri tributi locali. Cannes aspetta John Travolta, la sua opera prima da regista, fuori concorso. Calcio, tutti in campo domenica a mezzogiorno, il derby di Roma e le altre 4 gare per la Champions. Tennis, al Foro Italico oggi le semifinali con l'immenso Sinner e la favola Darderi. Buongiorno da Luana Cremasco. Alle Maldive in corso le operazioni di recupero dei corpi dei 5 italiani morti durante un'escursione subacquea. Finora ne è stato ritrovato solo uno a decine di metri di profondità all'interno di una lunga cavità. Proprio l'esplorazione di alcune grotte era il loro obiettivo.
3: Ho indubbiamente dedicato tutta la mia vita a scoprire, a studiare le meraviglie, insomma, che vivono sotto la superficie dei nostri mari.
4: Monica Montefalcone, docente di ecologia all'Università di Genova, amava il mare e voleva esplorarlo, così come le altre persone con le quali si trovava alle Maldive per fare ricerche. A tuffarsi senza più risalire, oltre lei, anche sua figlia Giorgia Sommacal e poi Muriel Oddenino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Il gruppo si era calato a 50 metri in località Alimatà per un'esplorazione scientifica di alcune grotte. I media maldiviani infatti precisano che le immersioni ricreative nel paese sono consentite solo fino a una profondità massima di 30 metri. Il commento di Damiano Frankovic, ambasciatore italiano a Colombo.
5: Poter effettuare un'escursione in una grotta subacquea, una grotta caratterizzata da cunicoli molto molto particolari.
4: Simona Decina, GR1.
2: Ancora da stabilire la dinamica di quanto accaduto. Per le possibili ipotesi, la nostra intervista ad Alfonso Bolognini, presidente della Società Italiana di Medicina Subacquea e Iperbarica.
6: Le cause possono essere molteplici, dall'esaurimento della miscela respiratoria, può essere successo un intoppo all'interno della grotta che stavano esplorando e può avere prolungato il tempo di immersione, e questo può creare per esempio dei motivi di panico che possono arrivare a tragedia.
7: Cos'altro può essere accaduto?
6: Un errore nella miscela respiratoria che magari può contenere troppo ossigeno e si può creare una iperossia che può addirittura dare una tossicità neurologica. A 50 metri ci può essere una narcosi da azoto.
7: C'è anche l'ipotesi di una contaminazione dell'aria nelle bombole di sub.
6: Se le bombole non vengono ricaricate in centri specializzati, ci può essere una contaminazione dall'anidride carbonica, al monossido di carbonio.
7: Professor Bolognini, in generale quali sono le precauzioni che vanno adottate quando si fa un'immersione e si scende così in profondità?
6: Un perfetto stato psicofisico, una pianificazione accurata dell'immersione e una attrezzatura in ottime condizioni.
7: Daniele Morgera, GR1.
2: Precauzioni che si ipotizza fossero ben note alla squadra coinvolta nell'incidente. Ricercatori, istruttori avevano tutti grande passione ed esperienza.
8: La più esperta del mare, la più intrepida, era la professoressa Monica Montefalcone, 51 anni, grande comunicatrice, volto televisivo di campagne ambientaliste. Allo studio della posidonia aveva dedicato molto del suo tempo. Con lei sull'atollo questa volta c'era la figlia, Giorgia Sommacal, 23 anni, che studiava ingegneria biomedica a Genova. E c'era anche Muriel Oddenino, 31 anni, di Poirino, ricercatrice, biologa ed ecologa marina. Quanto all'istruttore subacqueo e capobarca Gianluca Benedetti, originario di Padova, si descriveva come una persona energica ed estremamente sportiva, amante della lettura e degli scacchi. Era lui, a bordo della Duke of York, ad accompagnare i turisti nelle immersioni. Federico Gualtieri, 31 anni, originario di Omegna, in Piemonte, istruttore subacqueo certificato, una laurea nel marzo scorso in biologia marina all'Università di Genova. Proprio come la Montefalcone, amava gli atolli delle Maldive. Povero chicco, ha scritto un'amica sui social. aveva vinto un concorso per un progetto in Giappone. Anna Maria Caresta, GR1.
2: Le 8 e 5 minuti, siamo alla visita di Donald Trump in Cina. Pechino è pronta a investire miliardi di dollari negli Stati Uniti, afferma il presidente americano. Prove di intesa per riaprire lo stretto di Hormuz. Accoglienza con tutti gli onori per il capo della Casa Bianca, il cui viaggio si avvia a conclusione. Sentiamo il corrispondente.
0: Ultima giornata della visita di Stato di Donald Trump a Pechino. Il capo della Casa Bianca è stato ricevuto da Xi Jinping nella Zhongnanhai, riservatissima residenza ufficiale del presidente cinese. Il programma prevede una cerimonia del tè e poi una colazione di lavoro a porte chiuse per definire i temi discussi ieri. Secondo Trump sono stati siglati accordi commerciali fantastici per l'acquisto da parte della Cina di petrolio, derrate alimentari e 200 aerei Boeing. La stampa cinese dà risalto alle parole di Xi su una nuova visione che guidi d'ora in poi le relazioni tra le due superpotenze. Restano da chiarire le rivalità geopolitiche, a cominciare dalla linea rossa di Taiwan, che secondo Xi potrebbe portare a un conflitto se gestita male. E poi l'Iran. Trump parla di un'intesa sul no all'atomica per Teheran e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. In una nota il Ministero degli Esteri di Pechino precisa che lo stretto va sì riaperto il prima possibile, ma con un cessate il fuoco completo e duraturo. Da Pechino, Nello Puorto, GR1.
2: Prove di dialogo tra Washington e L'Avana, dopo che Trump aveva avvertito di essere pronto a prendersi Cuba, definendo l'isola come uno stato fallito. Il numero uno della CIA è volato a sorpresa nella capitale cubana. Il corrispondente.
1: Un messaggio personale da parte del presidente degli Stati Uniti Trump ai vertici dello Stato socialista di Cuba. Lo ha recapitato il capo della CIA, John Ratcliffe, recandosi ieri sull'isola per incontrare i vertici locali, inclusi il nipote di Raul Castro, Raulito, e il ministro dell'Interno. La visita non era annunciata, a darne notizia per prime le autorità dell'Havana, secondo cui i propri rappresentanti, confrontandosi con la controparte americana, avrebbero dimostrato categoricamente, recita un comunicato, che Cuba non costituisce una minaccia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti né sponsorizza il terrorismo. Poi un dirigente anonimo dell'agenzia di intelligence esterna statunitense ha parlato invece della consegna di un messaggio inviato da Trump, secondo cui gli Stati Uniti sono pronti a collaborare su temi economici e di sicurezza, ma solo se Cuba intraprenderà cambiamenti di fondo. L'isola caraibica attraversa una fase di pesanti difficoltà economiche aggravate dalla crisi energetica che L'Avana attribuisce al blocco delle forniture esterne deciso da Washington. Trump, martedì scorso, partendo alla volta della Cina, aveva scritto sui social: «Cuba è un paese fallito, sta chiedendo aiuto e ci parleremo». New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Nuovo monito all'Europa da parte di Mario Draghi. L'ex premier ed ex banchiere centrale ha ricevuto il premio Carlo Magno, conferito alle personalità impegnate nell'integrazione europea. L'inviato.
9: I'm professor Dr. Mario Draghi.
10: Si chiama federalismo pragmatico, il cambio di passo che Mario Draghi ha chiesto all'Europa nella sua Lectio Magistralis alla consegna del premio Carlo Magno. Per la prima volta siamo soli, ma insieme, scandisce l'ex premier in una riflessione che guarda all'America, con cui ha sempre avuto solide relazioni, per dire che non possiamo più dare per scontato che gli Stati Uniti garantiscano la nostra sicurezza. Ripercorre i successi dell'Unione Europea, dall'euro alla libertà di movimento, ma sottolinea le vulnerabilità del presente, dal ritardo nell'intelligenza artificiale alla dipendenza da risorse esterne. Serve più coraggio, dice Draghi, e cita il rafforzamento del mercato unico, la difesa comune, il potenziamento delle decisioni politiche. Ipotesi per dare un'accelerazione all'Europa. La Germania, spesso critica nei suoi confronti quando guidava la Banca Centrale Europea, lo ringrazia con una standing ovation e sottolinea nelle motivazioni del premio i suoi meriti nel salvataggio dell'euro e nella stabilizzazione del suo paese natale. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
2: In Ucraina è salito a 24 morti il bilancio dell'ondata di missili e droni russi che si è abbattuta su Kiev e in altre città. Quasi 50 i feriti. È il primo massiccio attacco aereo di Mosca dopo la tregua. A Kherson, droni russi hanno colpito due volte un veicolo delle Nazioni Unite con a bordo il capo dell'ufficio locale dell'ONU. Non ci sono feriti. Il presidente Zelensky ha annunciato una risposta. E nella notte, attacco ucraino su una raffineria russa a Ryazan, colpito anche edifici residenziali, si contano 3 morti, secondo le autorità locali. La visita del Papa all'Università Sapienza di Roma. Leone si è rivolto ai giovani. Studio, ricerca, investimenti siano un radicale sì alla vita, ha detto, lanciando un nuovo appello per la pace. Sentiamolo.
11: Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza. Collaboriamo insieme, siamo tutti costruttori di pace nel mondo.
2: Nel Regno Unito il premier Starmer, in bilico, assediato dai rivali interni al suo partito, esce allo scoperto Wes Streeting, esponente della destra interna ai laburisti, candidato alla successione. La componente più di sinistra punta invece sul sindaco di Manchester, Andy Burnham, la corrispondente.
12: I colpi di scena sono continui. La sfida per la guida del governo britannico e del partito lacera i laburisti. È durissima la lettera pubblica con cui Wes Streeting, ex ministro della sanità, annuncia le proprie dimissioni. Non hai più la mia fiducia, scrive, rivolto a Starmer. È chiaro che non sarai tu a guidare i laburisti alle prossime elezioni. Il primo ministro risponde: mi dispiace che lasci, lavoreremo ancora insieme. Anche per iscritto, Starmer è impassibile. Una delle cose che i detrattori gli rimproverano: non è abbastanza politico, dicono, non comunica e per questo non convince. Chi invece comunica benissimo è Andy Burnham, sindaco di Manchester, ex giovane ministro di Blair, ora con profilo più a sinistra. Un deputato gli lascia il seggio, Burnham verrà eletto in Parlamento, condizione necessaria per correre. Altri candidati arriveranno. La sfida per Downing Street tra i laburisti deve ancora formalmente partire. Resta da capire se anche Starmer parteciperà per difendere il suo posto. Oggi molti si augurano di sì. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: Veloce riunione di governo ieri pomeriggio, subito prima vertice di maggioranza tra la Presidente del Consiglio e i Vice Premier.
13: Fonti di Palazzo Chigi definiscono uno scambio di vedute l'incontro tra Giorgia Meloni e i suoi due vice, Matteo Salvini e Antonio Tajani, durato circa 40 minuti e che ha preceduto il Consiglio dei Ministri Lampo, in cui è stata deliberata la proroga delle missioni internazionali in corso e l'avvio di nuove. Da quanto filtra, i tre leader avrebbero parlato di caro energia, di spese per la difesa e delle prossime nomine per Consob e Antitrust, temi al centro del confronto interno al governo ma anche tra i partiti di maggioranza. E sempre la sicurezza energetica, insieme all'immigrazione, sarà il focus della due giorni di incontri per la Presidente del Consiglio, che domani e dopodomani sarà prima in Grecia e poi a Cipro. Sabato il tavolo sulla gestione dei flussi migratori nel Mediterraneo centrale e orientale. Poi la Premier aprirà insieme con il Primo Ministro del Qatar la prima riunione di una piattaforma di dialogo tra paesi europei e del Golfo, territori che rappresentano un'area strategica per il commercio globale di petrolio, gas naturale e dei fertilizzanti necessari per la produzione agricola. Carla Macrellino, GR1.
2: Dopo l'approvazione del decreto fiscale in Senato con il voto di fiducia, il confronto politico si concentra soprattutto sui temi economici. Sentiamo.
14: Un provvedimento che continua il percorso di riduzione delle tasse, di sostegno alle imprese e di rafforzamento della competitività. Questi punti cardine per il centrodestra unito del decreto fiscale, con Fratelli d'Italia che dice: quando si riducono le tasse l'economia riparte. Da Forza Italia, Elisabetta Gardini.
15: 1000 nuovi occupati al giorno, una riforma del fisco che ha messo 21 miliardi nelle tasche degli italiani, riducendo il livello di rischio di povertà al minimo storico.
14: Critiche e l'opposizione che attaccano. Per il Movimento 5 Stelle si tratta di ricette economiche inesistenti. Il decreto fiscale dimostra tutta l'incapacità del governo. Per il Partito Democratico, Andrea Casu.
16: I risultati di 4 anni di governo Meloni sono salari più bassi d'Europa, bollette più care, 6 milioni di persone che rinunciano a curarsi.
14: Aperto il capitolo legge elettorale, con la maggioranza che si dice sempre pronta al dialogo con le opposizioni, che però chiudono la porta. Ci sono altre priorità. Anche il leader di Azione Calenda, dalle colonne di Repubblica, dice: basta parlare di riforma elettorale. Intanto PD 5 Stelle AVS firmano una proposta di legge per dire basta importare merci dai territori occupati illegalmente da Israele. Alessandro Allegra, GR1.
2: Rai Radio 1, l'inchiesta sull'omicidio di Garlasco. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo sulle denunce presentate dai familiari di Chiara Poggi per le offese ricevute via social. Emergono intanto nuovi elementi nel filone dell'indagine della Procura di Brescia per corruzione in atti giudiziari.
17: Indagando su Andrea Sempio, i magistrati di Pavia hanno ritrovato un appunto risalente al 2017, spillato a una bozza della richiesta di archiviazione che ricalca quella che Sempio ottenne. Era all'interno di un faldone del nucleo informativo dei carabinieri di Pavia, che però all'epoca non aveva l'incarico di indagare su di lui. Chi lo abbia scritto e perché si trovasse lì dovrà stabilirlo la procura di Brescia, che già sta indagando sull'ex procuratore di Pavia Mario Venditti e sul padre di Sempio per corruzione in atti giudiziari. giudiziari. E mentre la difesa del nuovo indagato prepara le sei consulenze che formeranno la memoria difensiva con la quale tenteranno di smontare l'accusa di omicidio, si muove anche la Procura di Milano. In un fascicolo unico sono state riunite le centinaia di denunce presentate dalle gemelle K e dai genitori della vittima nei confronti di blogger, giornalisti o semplici utenti del web che con i loro commenti avrebbero infangato la memoria di Chiara. Gianluigi Tizzoni è l'avvocato della famiglia Poggi.
18: Credo che si faccia fatica a stilare una graduatoria delle cose gravi. Sicuramente fa male.
17: Simone Zazzera, GR1.
2: A Taranto l'omicidio del bracciante 35enne Bakary Sako, originario del Mali. Dopo il fermo del sesto componente della banda di giovanissimi che lo ha aggredito, a Piazza Fontana, luogo del pestaggio, si è tenuto un presidio. Centinaia di persone in segno di solidarietà, vicinanza alla moglie e ai figli della vittima. Abbiamo raccolto alcune voci.
19: Questa aggressione è dettata dall'odio.
20: Il ragazzo che è morto è un ragazzo lavoratore. Adesso chi è che si pensa a questi bambini?
21: Non è umano quello che è successo.
22: Ha colpito tutti.
2: Il meteo è ancora tempo instabile, con allerta gialla per pioggia su quasi tutto il nord Italia e parte della Puglia. Per le previsioni, il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
23: Nuova fase di maltempo sulle regioni centro-settentrionali, decisamente meglio al sud, dove arrivano delle ampie schiarite. Un miglioramento graduale nel corso del weekend. Il sole dominerà su gran parte del paese domenica, quando anche le temperature torneranno ad aumentare.
2: Maxi operazione della Guardia di Finanza a Cagliari, individuate 100 barche estere non dichiarate al fisco, riconducibili a residenti in Italia, che operavano in acque nazionali con bandiere straniere. Rischiano sanzioni fino a 23 milioni di euro. Dicevamo dell'approvazione del decreto fiscale, novità sulla rottamazione che viene allargata anche ai tributi locali.
24: Arriva la rottamazione quinques, si allarga la platea dei debiti che si possono sanare e salta la stretta sul telemarketing selvaggio. Il decreto prevede infatti che la definizione agevolata possa riguardare tutti i carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2023, includendo anche quelli di enti locali e regioni. Dentro quindi non solo cartelle fiscali, ma anche tributi come IMU e TARI, rette scolastiche, occupazione di suolo pubblico, multe e canoni di locazione. Per pagare ci sarà più tempo, unica soluzione entro gennaio 2027 oppure fino a 54 rate bimestrali. Confermata anche la tolleranza di 5 giorni sulle scadenze. Nel provvedimento anche interventi mirati per diversi settori, dagli aiuti al porto di Piombino alle imprese artigiane fino ai sostegni per florovivaisti, agenzie di viaggio e American Scap. Previsto infine un monitoraggio più stringente sui prezzi dei carburanti. Lorenzo Opice, GR1.
2: È stato ufficialmente aperto lo scorso 4 maggio il cantiere nella sede di Viale Mazzini della RAI, un intervento atteso da oltre 20 anni. Lo spiega l'amministratore delegato Giampaolo Rossi, chiarendo che è in atto non un ridimensionamento del servizio pubblico, ma un progetto strategico di ammodernamento che accompagna la trasformazione della RAI in una digital media company. E anche le decisioni relative al Teatro delle Vittorie, aggiunge Rossi, si inseriscono nel percorso di garantire efficienza e investimenti tecnologici alla RAI, proiettandola verso il futuro senza cancellarne la storia. Il Salone del Libro di Torino quest'anno è la Grecia, il paese ospite, una scelta che sancisce il cammino culturale dei nostri due popoli, ha detto Petros Markaris, che ha presentato il suo ultimo romanzo, un noir cui fanno da sfondo le emergenze sociali, nuovo capitolo della serie del commissario Kostas Karitos. La nostra intervista.
25: Petros Markaris è forse lo scrittore greco più noto in Italia. La Grecia è un paese fondato sulle parole.
26: Yes, it is true.
25: Sì, è vero. Ma sai, qualche volta questo significa che un paese fondato sulle parole diventa un paese di pace.
26: The Countess of the Peace.
25: Il suo ultimo libro, La ricchezza che uccide, racconta di questa generazione di nuovi poveri che non riesce neanche l'affitto di un appartamento.
26: This is a very difficult situation in Greece.
25: Sì, questa è una situazione molto difficile in Grecia. Oggi ci sono coppie che divorziano ma continuano a vivere insieme perché non hanno i soldi per affittare due case.
26: Two houses each for the crime novel.
25: Il giallo è un romanzo di successo. Negli ultimi anni è diventato anche un mezzo per parlare di politica, di temi sociali.
26: Political and social problems.
25: Che cosa augura lei che è novantenne a questa nuova generazione. Di conservare il potere e la volontà di combattere contro la guerra, le armi, contro questo mondo sottosopra. Torino, Marcella Sullo, GR1.
2: Cinema Festival di Cannes, fine settimana con le presenze hollywoodiane. Oggi tocca a John Travolta che debutta alla regia, ma resta forte la presenza del cinema francese che sfoggia tutte le sue stelle sulla Monte de Marche.
3: Applausi lunghi e calorosi per i film del concorso ieri sera, questi per Fatherland. E un emozionato Pavlikovski ha ringraziato. Abbiamo lavorato in condizioni durissime. Arrivare in questo tempio del cinema è come essere a Versailles, ha detto, al termine del suo bellissimo film sul ritorno in patria di Thomas Mann nel 49. Questo invece è l'applauso per Storie parallele di Faraday, con abbraccio in sala tra le due interpreti, Catherine Deneuve e Isabelle Huppert, ed il regista che ha dedicato il film a Kieslowski, al quale Storie parallele, tutto di intreccio tra finzione e realtà, si ispira, al più grande sceneggiatore della storia del cinema, ha detto Faraday. E oggi arriva John Travolta, che debutta alla regia, ma ci sono ancora stelle francesi. Virginie Efirat torna nel film all'improvviso del giapponese Hamaguchi e Léa Seydoux affronterà le ombre di pedofilia sull'insospettabile marito in Gentle Monster. Cannes, Miriam Mauti, GR1.
2: La musica, il secondo atto dell'Eurovision Song Contest, ha completato il quadro della finale di domani a Vienna, in diretta su Rai 1, dove ci saranno anche Sal da Vinci per l'Italia e il padrone di casa, l'austriaco Cosmo. Ed è stata una serata di performance spettacolari. Di ieri molto apprezzata l'australiana Delta Goodrem, una delle artiste più note a livello internazionale, con Eclipse. Ed è già un tormentone la canzone della bulgara Dara, che si è fatta notare anche per la messa in scena, ballando in una stanza rotante con un gruppo di clown, sedie rosse in testa ed effetti ottici. Si prepara lo sbarco in Italia allo spettacolo dedicato alla regina della nostra TV. Il musical debutterà nella versione italiana a febbraio a Roma con la regia di Luciano Cannito, dopo il grande successo in Spagna, seconda patria di Raffaella, che anche lì ha portato fin dagli anni 70 una ventata di libertà e spensieratezza. E a Roma il 12 e il 16 giugno le audizioni per ballerine, ballerini, per le protagoniste. Un ruolo sdoppiato, saranno due infatti le debuttanti ad alternarsi per portare in scena l'intensità unica di Raffaella Carrà. Sono le 8:22 minuti e la linea va ora alla pagina sportiva, poi ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno Giorgio Zanchini.
4: Luana, buongiorno a te. Noi ci occuperemo di due temi. Il primo, la crisi del laburismo britannico, del Labour, la crisi quindi del governo britannico, che sta succedendo una torsione italiana verso l'Italia e la parcellizzazione del quadro politico come da noi, e poi il Salone del Libro di Torino, ne avete appena parlato, appena ascoltato Marcella Sullo, ci torniamo anche noi.
2: E restate allora al nostro ascolto, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, oggi in regia Massimiliano Savino e Fernando Conti. Luana Cremasco al microfono dalla redazione del GR1, una felice giornata.
5: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad! Via, via! Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
6: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio.
0: Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
9: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
10: È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
11: GR1 Sport.
12: Buongiorno da Jacopo Barlotti. Dunque si è chiusa la telenovela sugli orari delle partite della penultima giornata di campionato. Il derby di Roma e le altre quattro gare della lotta Champions si giocheranno domenica alle 12, poi alle 17 la finale degli internazionali al Foro Italico. E allora ripartiamo proprio dal tennis, perché oggi tornano in campo, pioggia permettendo, Dardari e poi Sinner.
22: Un venerdì azzurro sognando una finale tricolore domenica davanti agli occhi del presidente Mattarella. Jannik Sinner con le batterie scariche, ma intanto ha fatto 32 vittorie consecutive nei 1000, record assoluto. Jannik, uomo nero con il completo black, ci scherza su.
27: Qua ormai è una tradizione, mi sto vestendo in nero già da tanto tempo ed è una tradizione che voglio continuare, no? Quindi va bene. Poi a volte fa più caldo, a volte fa un po' meno caldo.
22: Jannik, Dardari e i suoi compagni, ancora Sinner.
27: Ognuno è un giocatore totalmente diverso, Luciano ha il suo modo di giocare, il suo modo di stare in campo, io ho il mio, poi Lorenzo c'ha il suo, Cobolli c'ha di nuovo totalmente un altro tipo di gioco, no? Quindi credo che questa è anche la cosa più bella, no? Abbiamo tutti giocatori diversi e quindi secondo me è un bellissimo momento per il tennis italiano.
22: Sarà Sinner Medvedev stasera e nel pomeriggio Luciano Dardari, il gladiatore, contro il norvegese Casper Ruud, le due semifinali. Collaborazione tecnica Massimo Chiadroni, Foro Italico, Emilio Mancuso, GR1.
12: Dicevamo del calcio, accordo trovato alla fine in prefettura per giocare domenica a mezzogiorno.
28: Tanto rumore per nulla, o quasi, appena 30 minuti di anticipo rispetto all'iniziale piano della Lega di Serie A. È il gioco dell'oca più che del pallone, perché dopo 48 ore di polemiche, minacce di ricorsi e frenetiche trattative si è tornati praticamente alla casella di partenza sostanziale dietro fronte della prefettura di Roma, che aveva disposto lo spostamento a lunedì sera per il derby capitolino e per le altre quattro sfide valide per i piazzamenti Champions: Pisa, Napoli, Juve, Fiorentina, Genoa, Milan e Como Parma, che invece si giocheranno tutte domenica alle 12. La speranza è che questa mezz'ora possa fare la differenza nel caso di Roma-Lazio per permettere l'ordinato deflusso dei tifosi nella zona dell'Olimpico e dunque del Foro Italico in tempo per le 17, quando inizierà la finale maschile degli internazionali di tennis, alla quale, come già ampiamente annunciato, assisterà anche il capo dello Stato Mattarella. Ma non è un lieto fine per tutti. Già nei giorni scorsi il tecnico della Lazio Maurizio Sarri aveva criticato in ogni caso l'orario preprandiale per le temperature. Durissimo il presidente della Federtennis Angelo Binaghi, che non ha usato giri di parole per definire chi, a suo dire, gestisce con i piedi i calendari. A vincere è stata la diplomazia, una sorta di realpolitik del pallone, a ciascuno il proprio parere. Vicenda ormai chiusa, ma resta grande e per molte ragioni il caos sotto il cielo del nostro calcio. Guido Ardone, GR1.
12: Ciclismo a Napoli, primo successo italiano di questo 109° Giro d'Italia con Davide Ballerini. Oggi primo arrivo in salita sul Blockhouse nel cuore della Maiella in Abruzzo, uno dei nostri inviati.
29: Sarà l'inizio di un fine settimana che chiarirà decisamente le forze in campo. Prima dei muri marchigiani e dell'arrivo in salita al Corno alle Scale ci sarà il Blockhouse. Settima tappa con 4600 metri di dislivello per i pretendenti al podio finale, un primo faccia a faccia. Maglia rosa sempre sulle spalle di Eulalio, con oltre 6 minuti di vantaggio su Vingegaard e Pellizzari.
30: Sarà una tappa durissima,
13: speriamo vada tutto bene.
29: Arrivo della settima frazione con l'ascesa alla Blockhaus, un GPM di prima categoria, 13 km e 600 metri con pendenza media dell'8,6% e punte al 14% con anche rischio pioggia. Ieri prima vittoria italiana al Giro con Davide Ballerini che porta due successi della stana con Silva che ha indossato anche la maglia rosa. Ballerini:
13: sappiamo di esserci, le cose vengono col tempo, siamo arrivati qui con la speranza di vincere almeno una tappa con la...
14: 1976, l'anno del toro. Lo scudetto Granata 27 anni dopo Superga, di Nico Forletta.
15: Una cavalcata lunga 7 mesi, seconda parte, tutto quel campionato, minuto per minuto.
16: Ecco il pallone sul fondo, recuperato rapidamente da Mozzini, è concesso al proprio portiere Cazzaniga, che ripetiamo per quanti si vuole essere in questo momento in ascolto, ha sostituito dal primo minuto della ripresa il portiere Castellini, che è rimasto negli spogliatoi in quanto è rimasto colpito all'occhio sinistro da un petardo lanciato appunto dalla folla. Sulla rimessa di Cazzaniga, pallone sulla sinistra, col Venezia.
17: Romano Cazzaniga, classe 1943, brianzolo di Roncello, una vita passata all'ombra di Luciano Castellini. Cazzaniga, quell'ombra, se la ritrovò addosso molto spesso in carriera.
18: Sì, beh, ho iniziato nel Monza, poi lui è andato a Torino, io sono rimasto ancora nel Monza, poi dopo un po' di anni ci siamo ritrovati al Torino, quando è andato Radice al Torino.
17: Castellini l'ha definita quasi un fratello per lui.
18: E anche per me, anche per me, perché fin dall'inizio, subito il primo approccio, abbiamo avuto un rapporto veramente, ha ragione lui, come se fosse mio fratello. Ci sono stati delle volte, un paio di volte, per dire che magari Radice dopo una partita ma si incavolava un po', non so, lui si arrabbiava, Luciano, no, basta, vado a casa, e io dico: ma sei scemo, ma stai qua, dove vai? Se non avevamo quel rapporto lì, io potevo dire: hai ragione, vai a casa, perché adesso gioco io, no? E invece io a supplicarlo: no, no, devi star qua, ma sei matto, vai, Luciano. Proprio un rapporto proprio unico, proprio.
17: In quella stagione lei giocò tre partite e una fu particolare, perché era il derby del 28 marzo, quando Castellini al rientro negli spogliatoi nel primo tempo gli scoppiò vicino un petardo, no? Che stava...
18: Sì, sì, sì.
17: Ce la racconta?
18: Sì. No, anche se sapevamo che poteva essere partita vinta, però sai, entrare dentro in un derby e sostituire così a freddo non è una cosa semplice, però ero abbastanza tranquillo perché caratterialmente ero uno che non soffrivo le tensioni della partita. A differenza di Luciano, che lui era se lo toccavi prima della partita prendevi la scossa.
17: Un destino, quello di Cazzaniga, comune a tanti, quando i portieri sulla schiena avevano il numero 1, chi giocava, e il numero 12, chi andava in panchina. Tanto per citarne un altro, in quegli anni Giancarlo Alessandrelli, il secondo di Dino Zoffa alla Juventus, anche lui i pali li vedeva da vicino solo in allenamento, quasi mai in partita.
18: Sì, ma dipende, però, per dire, io nella mia carriera ho fatto il secondo solo a Castellini, perché tutti gli altri posti che sono andato ho sempre fatto il titolare 35 partite su 35, non, solo con Luciano ho fatto il secondo, dopo ho sempre giocato, ma per me era un onore fare il secondo di Luciano, a parte l'amicizia che ci legava così, ma proprio perché è un portiere di livello che adesso non ce n'è.
17: Cosa ricorda lei con più piacere di quella stagione del Toro scudettato?
18: Non so come si può dire, eravamo tutti amici, chi giocava, chi non giocava, chi ha fatto una partita, chi ne ha fatti 10, chi 3, che qua. Eravamo proprio un gruppo, c'era proprio amicizia vera. So, io mi ricordo magari prima dei derby, dicevamo già 10 giorni prima, ostri, li dobbiamo ribaltare, li dobbiamo qui, ostri, facciamo degli allenamenti proprio al 100 all'ora.
17: Nel gruppo delle riserve Giovanni Roccotelli, classe 1952, barese, felice di aver vissuto quel Toro, un gruppo unito come poche volte gli è capitato di incontrare negli spogliatoi.
19: Amici, veramente amici, perché io per esempio uscivo sempre con Zaccarelli, con Patrizio Sala, con Claudio Sala, eravamo proprio una famiglia. Poi Radice ogni tanto facevamo le cene insieme con le mogli, con le fidanzate, tipo una famiglia proprio. Poi non c'era questa, non lo so, io ero riserva, però non me la prendevo perché stavo troppo bene, capito? anche con il presidente Pianelli e Traversa. Loro venivano spesso in sede dove noi mangiavamo e loro mangiavano con noi, insomma, era una famiglia, una grande famiglia. Non è come adesso che ognuno se ne va per conto suo, arrivano al campo, giocano e se ne vanno. Non è... Poi ci sarà qualche allenatore che organizza le cene con tutti i giocatori, però lo fanno quando la squadra va male, vanno in ritiro.
2: A proposito del presidente Pianelli, che tipo era?
19: Era bravissimo, perché non criticava, non si arrabbiava, era un uomo tranquillo. Tu pensa che noi la sera, quando noi mangiavamo in sede, che avevano una sede enorme, lui veniva con altri dirigenti e giocavano a chemin de fer, a carte, e io siccome ero lo scapolo allora, quindi stavo lì che guardavo. A fine giocata mi regalava sempre 100.000 lire. Ma presidente, io non li voglio, ma dai, prendili, vai. Ma poi era tranquillo, non abbiamo perso poco come partite, non se la prendeva mai. Ma non era come Rossi era vulcanico, era uno che si incavolava, si arrabbiava, sbraitava, tutta un'altra cosa.
2: Non esistono più neanche questi presidenti, eh?
19: No, non ce ne sono più, no.
2: È un altro calcio questo, Roccatelli.
19: Un altro calcio, sì.
2: Se lo possiamo definire
19: veramente
2: calcio, perché...
19: Ma infatti, io molte volte guardo le partite e dico, mamma mia, poi la palla indietro, si girano, vanno per la portiere, tornano, vanno... No, noi, mi ricordo io a Roma, contro la Roma, ci serviva il pareggio con l'Ascoli, sia tutte e due le squadre, e c'è stato un po' di melina. E mi ricordo che Adelio Moro aveva dato il pallone indietro al libero, e ci hanno fischiato perché non volevano che si dava la palla indietro. Avevano fischiato perché noi giocavamo sempre in verticale in avanti. Tu pensa adesso che giocano tic tic, la giocano dietro dalla portiere, torna. No, guarda, un altro calcio veramente.
2: Roccatelli arrivò al Torino nel 1974. Una volta disse che quell'approdo in realtà fu un errore,
19: perché mi voleva il Napoli, però Sibilia, il presidente dell'Avellino, mi aveva detto: tu vai a Torino, al Napoli non ci vai, perché quell'anno Massa, che era alla destra del Napoli, aveva smesso di giocare. Quindi io, andando a Napoli, giocavo titolare fisso. Però lui, sai, comandavano i presidenti allora, quindi non poteva.

0: E poi dopo tanti anni sono andato ad Ascoli.
1: E ad Ascoli o in Ascoli come si è trovato?
0: Benissimo, perché tu pensa che l'anno prima che io ero a Cagliari siamo andati a giocare ad Ascoli e ho fatto gol io e poi ha pareggiato Magherini a un minuto dalla fine e si erano assediati fino alle 3 di notte i tifosi, ci hanno messo anche la benzina negli spogliatoi e io poi ero uscito a mezzanotte perché avevo fame, c'era un bar a 100 metri, quindi sono andato per prendere, scortato da due carabinieri, sono andato nel bar. E dopo un po' i carabinieri sono spariti, quindi questi tifosi mi aspettavano fuori. Questo qui del barman, il barman mi ha detto devo chiudere, come devi chiudere? Era quasi l'1 meno un quarto di notte. E gli ho detto ma stai scherzando? Ho detto se esco questi mi picchiano. No, no, poi si è aperto un varco, ho fatto uno scatto, pugni, calci, sputi, insomma, e sono arrivato nello stadio e poi siamo partiti alle 3 del mattino. Quindi poi l'anno dopo, cioè quell'anno stesso che è finito il campionato, mi chiama Toneato. E mi fa Gianni, devi andare ad Ascoli? No, io ad Ascoli ci vado, ma manco morto. Gli ho detto, ma sta scherzando, non volevo andarci. Allora gli avevo detto, voglio 50 milioni se non ci vado. 50 milioni erano molti, quell'anno, quel periodo. Quando sono andato ad Ascoli, il presidente mi fa, allora quanto vuoi? Io ho detto, io vorrei, no, sono troppi. Mi ha detto, non mi ha fatto manco parlare, dimmi quanto vuoi perché no, io vorrei, no, no, non ne parliamo neanche. Gli ho detto, mi faccia lei la controfferta. E mi fa, io ti posso dare, gli ho detto, ma chi? Ma sta scherzando? Ma io non parlo di soldi, stiamo parlando senza soldi qui, gli ho detto. Quando gli ho detto 50 milioni, ho detto, io pago tre giocatori, cioè, non mi interessa. E me ne sono andato in albergo. Poi è venuto Renna, ho detto, vai a parlare col presidente. E mi ha dato 50 milioni. Tu pensa che ho vinto il campionato con 17 punti di vantaggio in Serie B, siamo andati in Serie A 3 mesi prima. E vado a fare il contratto, ha detto, ti do 10 milioni in meno perché tu prendi troppo. E mi voleva l'Inter e la Roma, non mi ha voluto cedere, tu sei il pupillo di Ascoli e non mi ha fatto andare. Vabbè, pazienza, però io me ne sono tornato a Cagliari perché non mi sono messo d'accordo e sono tornato a gennaio e mi ha dato lì 50 milioni e poi mi ha venduto al Taranto, non so quanti 700 milioni, insomma ho preso una barca di soldi, però a Taranto insomma ho guadagnato il doppio e poi mi ha richiesto il Cesena, ho vinto il campionato col Cesena, insomma poi ho giocato in Serie A, insomma è stata la mia carriera così. Ma, e quindi questa è stata la mia. Poi vabbè, poi sono andato a Foggia, poi ho fatto Nocerina, ho fatto
1: Quindi
0: lì Casertana, Torres.
1: avrebbe potuto prendere un'altra strada la carriera, dice Rocco Termini.
0: Sì, poteva essere diversamente, certo. L'unico rammarico che forse che io ho rifiutato l'Ascoli a novembre, forse lì prendavo lì, giocavo titolare con l'Ascoli, che sicuramente potevo aspirare anche, non dico in nazionale, però almeno essere convocato. Però sono contento lo stesso, anzi, sono stato uno dei giocatori più fortunati meridionali, diciamo.
1: Roccotelli, se la ricorda la formazione di quel Torino campione d'Italia?
0: Sì, allora c'era Castellini, poi c'era Santin, Lombardo, poi c'era Caporale, Mozzini, poi c'era Claudio Sala, Pecci, Zaccarelli, poi Pulici, Graziani, che altro ho dimenticato? E ogni tanto entrava Garitano, Pallavicini, poi eravamo due in panchina, uno poteva entrare, pensa.
1: E come fu quel campionato visto dalla panchina?
0: Beh, va bene. Io speravo sempre che si infortunasse qualcuno, niente da fare. Oh. E poi c'era anche Garitano in panchina, quindi molte volte andavamo io e Garitano in panchina, però dopo quelli non si infortunavano mai, però la squadra era forte, era fortissima. Poi c'era Pulice e Graziani, Pulice era diventato capocannoniere e Graziani era un giocatore che insomma era un bel centravanti. Io la cosa più bella che ho fatto la Coppa UEFA a Düsseldorf, giocato titolare e poi quando è venuto Radice io ho giocato titolare in Coppa Italia e mi sono fatto male contro il Milan e lì sono stato un mese ingessato alla caviglia, mi ha preso la caviglia Maldera e me l'hanno ingessata e lì ho perso diciamo il posto da titolare perché Radice aveva impostato Claudio Sala mezzala e io ala. Mi sono fatto male contro il Milan e allora il gesso te lo mettevano dall'inguine sino alla caviglia, sono rimasto ingessato e poi è entrato Patrizio Sala e ha giocato Patrizio Sala, ha spostato Claudio Sala all'ala destra e Patrizio Sala l'ha fatto mediano. E vabbè, è la vita. Adesso se tu vedi vanno 15 in panchina ed entrano in 5.
1: Giovanni Roccotelli, quello scudetto l'ha visto da bordo campo, ma coinvolto come tutti i suoi compagni d'altronde.
0: È stata una festa bellissima, infatti non se l'aspettava nessuno che il Torino dopo tanti anni vincesse il campionato, perché prima la squadra quella di Superga era una squadra enorme, quelli

0: vincevano sempre. Infatti nessuno se l'aspettava quell'anno.
1: E nella rosa aggregato dalla primavera c'era anche Giuseppe Pallavicini, nato a Asciano in Toscana il 16 ottobre del 1956 e dunque a inizio stagione neanche 19enne.
2: E ho fatto quattro presenze toccando un paio di partite da titolare, però sai, io avevo 18 anni, prima di tutto ero contento di essere in prima squadra con questi grandissimi campioni e poi avevo avuto la fortuna di vincere lo scudetto ancora bello, insomma è stato un anno magnifico stando con questi grandissimi giocatori che hanno fatto un po' la storia, ecco. Ci sono anch'io dentro, se vuol dire che sono andato dentro vuol dire che qualcosa anch'io ho fatto per questo campionato che abbiamo vinto.
1: Una di quelle presenze, schierato da radice fin dal primo minuto in campo, Pallavicini la visse col 10 sulle spalle. Era il 22 febbraio del 1976, alla 18esima giornata, il Toro ospitava l'Ascoli.
3: È il 12esimo della ripresa a Torino, siamo cioè un minuto in anticipo rispetto alla campa di Firenze. Il Torino conduce sempre sull'Ascoli per 2-1 dopo le espulsioni di Scorsa e Pecci e le sostituzioni di Santin con Gorin e di Gola con Landini. Le squadre sono schierate così: l'Ascoli con Perico libero, Logozzo su Pulici, Castoldi su Graziani, Minigutti mediano di spinta, Ghetti e Vivani interni, Silva e Landini punte. Il Torino con Caporale libero, Mozzini stopper su Silva, Gorin su Landini, Patrizio Sala laterale a sostegno, Claudio Sala e Pallavicini interni, Pulice e Graziani punte. Vi ricordiamo che il Torino manca di Castellini e Zaccarelli, mentre nell'Ascoli è assente Zandoli.
2: Sì, il Torino Ascoli. Io ho avuto la fortuna di giocare quella partita perché Zaccarelli ce l'ha fatto male, ma mi è capitato altre partite. E purtroppo Zaccarelli non ce la faceva, poi all'ultimo momento ce la faceva e io andavo in panchina. Comunque ero sempre pronto quando il mister mi chiamava, anche se avevo 18 anni, era importante, ecco, giocare quell'anno lì. Poi avendo anche fatto un campionato di aver poi vinto anche lo scudetto, insomma, è stato per me troppo importante, ecco.
1: In quegli anni chi non era titolare faticava a trovare spazio anche perché in panchina andavano soltanto in tre. Eppure, racconta Pallavicini, le partite rispetto a oggi erano meno e sempre rispetto a oggi gli infortuni erano rari.
2: Sì, è vero, avevamo solo il portiere e poi o che andava un difensore o un centrocampista o un difensore o un attaccante, insomma. E poi eravamo una rosa di 18 giocatori, insomma. Non è che eravamo in tanti, più c'erano qualche primavera, però io facevo prima parte della primavera e poi sono andato aggregato fisso con la prima squadra. 18 giocatori, adesso invece sono 30 giocatori, sono tanti, e bastavano i 18 per vincere un campionato, ecco, poi specialmente con i grandi campioni che c'erano. Diciamo c'erano 30 partite, non si faceva male a nessuno, ma c'era un po' Zaccarelli. Era quello che aveva un po' male, ero sempre pronto perché il mister mi diceva sempre stai pronto, specialmente il giovedì. E poi Zaccarelli, lui mi ricordo sempre un paio di volte che lui faceva sempre il provino la domenica mattina dove c'era un distributore alle 10:30 di qua di là, che c'era vicino un distributore, andavamo lì, lo guardavamo e lui stava bene e riusciva a giocare. Anche la partita che abbiamo vinto contro il Milan a Milano, dovevo giocare io, poi giocò lui, meno male perché poi aveva fatto anche gol. Insomma, noi giocatori non eravamo le riserve che speravamo che si facessero male, anzi, noi eravamo orgogliosi di stare lì e di essere pronti quando il mister Radice ci chiamava, ecco. Poi avevamo Lombardo, avevamo Bacchin, avevamo Gorin, avevamo Garritano, insomma, avevamo dei giocatori, però non c'è mai stata una discussione o qualcosa perché noi non giocavamo mai. Eravamo contenti perché la squadra si giocava molto bene, era giusto che andavano avanti, però quando ci chiamava eravamo pronti.
4: Ma faceva il provino vicino a un distributore per strada o sì, in campo vicino?
2: No, sulla strada lì, nel distributore, proprio lì sulla faceva il distributore, faceva il provino, provava come stava bene e poi la domenica e poi il pomeriggio giocava. Andava tutto bene, ma c'era 10 minuti, un quarto d'ora, non è che faceva con le scarpe da ginnastica lì vicino, lì dove c'era un distributore. Ma non la sapevi questa?
4: No.
2: Non te l'ha detto? Non te l'ha detto Zaccarelli?
4: No, no. Ma quando faceva il provino c'era pure Radice che lo guardava?
2: Eh sì, vabbè, c'era Radice, c'era tutti, c'era anche i giocatori. Ah. Eravamo tutti noi anche a vederlo.
4: Ma perché lui sceglieva di fare il provino lì, era vicino
2: a casa? Non lo so, perché la prima volta era andata così, era andata bene, e avevamo vinto e via dicendo, lui quando aveva male, la domenica mattina...
4: Tutti al distributore.
2: Tutto il distributore vicino all'albergo e lui faceva il provino e poi andava in campo e faceva anche gol. E allora abbiamo continuato in quella maniera lì.
1: Un gruppo chiamato famiglia, così come gli altri, anche Giuseppe Pallavicini usa la stessa definizione.
2: Sì. Eravamo una famiglia, ci si trovava anche fuori. Per vincere bisogna essere una famiglia, non ci deve essere né grandi campioni, ma anche adesso noi ci troviamo, anche adesso noi che siamo qui a Torino, io che abito qui a Torino, ci troviamo con Santin, con Claudio Sala, con Zaccarelli, con Salvatore. Era una famiglia, era bello per quello, perché tutti i giorni ci trovavamo al campo, però poi anche fuori andavamo a mangiare la pizza, andavamo in giro, insomma, stavamo bene insieme e questo era molto importante perché essendo una famiglia non c'era mai il grandissimo che faceva il fenomeno. No.
4: Lei è originario della provincia di Siena? E
2: no, sono originario della provincia di Pisa. Mi mettono tutti Siena, ma io no. Provincia di Pisa io. Siano Pisano, provincia di Siena? No. Di Pisa.
4: E ha iniziato nel Toro, nelle giovanili?
2: Sì, io ho iniziato nel 72. Allora, io ho fatto un provino a Torino nel 71 e mi presero e lo fece al Filadelfia. Ed è che ti racconto una cosa, io la settimana prima avevo fatto un provino all'Inter e mi avevano preso anche all'Inter. La settimana dopo vado a fare un provino a Torino e mio padre mi dice: c'è l'Inter Torino che ti vogliono, dove vuoi andare? E io dico: ma papà, io dove vado andare? Dimmelo te. E mio padre dice: Torino c'ha una storia, vai a Torino. E io sono andato a Torino.
4: E poi dopo, però, dopo quello scudetto venne ceduto al Monza.
2: Sì, sono andato a giocare un po' in giro e poi giocavo anche in nazionale io, ho fatto anche la nazionale Under 21, eravamo messi bene, solo che quell'anno lì purtroppo ho avuto anche un infortunio all'ernia del disco, e a quel tempo l'ernia del disco ti rovina un po', però per la mia carriera sono contento di quello che ho fatto, anche se devo dire la verità potevo fare molto, molto di più, specialmente adesso che ci sono questi procuratori, no, che ti danno una mano, sarebbero stati per me molto importanti.
4: Sei le presenze in Serie A tutte col Toro, quindi si sente addosso il Granata.
2: Sì, e diciamo che io avevo esordito già nel 74-75. L'anno lì avevo fatto 2 presenze, va bene così, sono contento. Sono contento che dopo 50 anni abbiamo vinto lo scudetto e io speravo che il Torino attuale vincesse qualche volta lo scudetto, perché è un peso avere lo scudetto, no? Ma ho paura che lo scudetto noi al Toro non lo vinceremo più.

0: ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo. La strage dei 5 sub italiani durante un'immersione alle Maldive, dal disorientamento ad un problema nella grotta ad un difetto nel caricamento delle bombole, le possibili cause che hanno portato alla morte ai subacquei. Al momento è stato recuperato un solo corpo, si cercano gli altri 4, ma le operazioni sono complicate anche a causa delle condizioni meteo avverse. Tra poco, in questi istanti, in realtà potrebbe essere effettuata una prima immersione per esplorare i punti di accesso alla grotta. Tra le vittime la professoressa Monica Montefalcone, 51 anni, biologa marina dell'Università di Genova, deceduta insieme alla figlia Giorgia. La passione per il mare è un lavoro a tempo pieno, come diceva la docente in questa intervista. Ascoltiamola.
3: Ho indubbiamente dedicato tutta la mia vita a scoprire, a studiare le meraviglie, insomma, che vivono sotto la superficie dei nostri mari.
2: Secondo e ultimo giorno della visita di Trump in Cina, Pechino pronta a investire miliardi di dollari negli Stati Uniti, prove di intesa per riaprire lo stretto di Hormuz. Trump assicura.
4: We did discuss Iran.
2: Il presidente Xi vorrebbe che si raggiungesse un'intesa, ha offerto il suo aiuto, gli piacerebbe vedere lo stretto di Hormuz aperto, mi ha garantito che non fornirà equipaggiamento militare a Teheran, cosa che nei fatti Pechino non ha mai ammesso di fare. La guerra con l'Iran, dice Xi, non sarebbe mai dovuta scoppiare e non ha bisogno di continuare. E le tensioni internazionali continuano ad avere effetti sui mercati finanziari. Colleghiamoci con Milano per le aperture di quelle europee e diamo la linea a Chiara Merico.
5: Sì, le borse europee aprono in calo l'ultima seduta della settimana, una settimana segnata, come dicevate, dalla visita di Donald Trump in Cina. A Milano cede al momento circa un punto percentuale, cali analoghi anche per Francoforte e Parigi. Londra cede circa lo 0,7%, in rosso anche le piazze asiatiche, pesano le prese di profitto dopo il recente rally dei titoli tecnologici e il timore che il vertice tra Stati Uniti e Cina non porti a risultati concreti sui dossier più rilevanti come la questione di Taiwan. In calo di circa un punto percentuale Tokyo, le borse cinesi, mentre l'indice coreano Kospi va giù di oltre 6 punti dopo aver superato per la prima volta gli 8.000 punti. Chiusura positiva ieri sera invece per la borsa statunitense, sostenuta in particolare dai titoli tecnologici. Il Dow Jones è tornato sopra i 50.000 punti, mentre Nasdaq e Standard & Poor's 500 hanno toccato i nuovi massimi. Oggi però i futures fanno presagire un'apertura negativa. Tornano a crescere anche le quotazioni del petrolio, con il Brent che torna sopra 107 dollari al barile e il WTI che supera i 103 dollari al barile. A voi.
2: In Finlandia è tornato operativo l'aeroporto di Helsinki, chiuso per 3 ore per allarme droni, uno stop che avrà ripercussioni sul traffico aereo con ritardi e cancellazioni. Ancora ignota l'origine dei velivoli, nei mesi scorsi avvistamenti di droni avevano portato alla chiusura di diversi scali in Danimarca e in altri paesi del nord Europa. Presidio a Taranto, in piazza Fontana, luogo in cui il bracciante originario del Mali è stato aggredito e ucciso dalla baby gang. Centinaia le persone presenti, non solo familiari e amici dell'uomo, in segno di solidarietà e vicinanza alla moglie e ai figli della vittima. Per l'omicidio fermato un sesto giovane a 22 anni e secondo maggiorenne, gli altri 4 sono tra i 15 e i 16 anni. Al Salone del Libro di Torino è stato il giorno dello scrittore greco Petros Markaris, che con il suo ultimo romanzo, La ricchezza che uccide. Nel suo capitolo della fortunata serie del commissario Kostas Karitos, Markaris rilegge in chiave noir le emergenze economiche e sociali della Grecia, quest'anno paese ospite d'onore del Salone. Oggi un'altra giornata ricca di appuntamenti, molto attesa la presentazione dei dati sulla lettura da parte dell'Associazione Italiana Editori. A New York un'altra presentazione ufficiale, quella dell'inno dei mondiali di calcio. Ancora una volta protagonista la pop star Shakira, la corrispondente.
6: Agli Spring Studios di New York i riflettori sono tutti per Shakira, che appare sul palco accanto al presidente della FIFA Infantino e all'ex campione del mondo Kakà. 16 anni dopo Waka Waka, la pop star colombiana torna a cantare l'inno della Coppa del Mondo con il titolo italiano Dai Dai. Molti bambini in tutto il mondo non hanno una voce e aspettano un'opportunità, non hanno un'istruzione di qualità, vengono lasciati indietro. Tutti i proventi della canzone, annuncia Shakira, verranno donati al FIFA Global Citizen Education Fund. Ma c'è un'altra novità nel primo mondiale che si svolge in 3 paesi e con 48 squadre e riguarda la finale che si terrà proprio al New York New Jersey Stadium. Shakira con Madonna e BTS sarà protagonista dell'Halftime Show il 19 luglio. È la prima volta che una finale dei mondiali di calcio prevede un grande spettacolo nell'intervallo in stile Super Bowl. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Sport, a Roma le semifinali degli internazionali di tennis, pioggia permettendo. Due italiani in lizza, alle 15.30 a Darderi affronta il norvegese Rudd, alle 19 Sinner contro il russo Medvedev. Ciclismo, Giro d'Italia, la 7ª tappa Formia Blockhaus con un duro arrivo in salita sul massiccio abruzzese della Maiella. E si apre anche il weekend del motomondiale.
0: Rai Radio 1 Sport. Extra Time, puntata del 12 giugno 2022. Extra Time, lo sport si racconta.
7: Dai Stefania, metti un'altra pastiglia. Dai che c'è, dai che c'è! Pazzesco!
8: Si chiama Stone o anche semplicemente Sasso, il disco di pietra che scivola sul ghiaccio del curling e lascia tutti col fiato sospeso mentre viaggia verso casa, la zona punti delimitata dai 3 cerchi concentrici. Un sasso che è partito dalla mano di Stefania Costantini per portare l'Italia a giocare la sua prima finale olimpica di sempre, in coppia con Amos Mosaner, ed è un sasso che ha fatto la storia sotto i 5 cerchi di Pechino 2022.
9: Per rimuovere i sassi gialli.
10: Eccola il punto, la medaglia d'oro, campioni olimpici, e il sorriso si accende, tutti esplodono, campioni olimpici,
9: imbattuti,
10: un record, e anche Amos Mosaner che è sempre stato composto può anche lui sorridere, alzare le mani al cielo.
9: Non ci credono neanche loro.
10: Medaglia d'oro per il curling italiano, la medaglia della storia di questo sport.
8: L'oro olimpico per l'Italia del curling nel doppio misto, l'oro di Stefania Costantini e Amos Mosaner che con un cammino trionfale di 11 vittorie consecutive hanno messo in fila avversari ben più quotati e blasonati e hanno fatto conoscere questo sport al grande pubblico italiano. Gli eroi azzurri del curling che oggi sono con noi a Extra Time. Stefania Costantini, buongiorno.
11: Buongiorno, buongiorno a tutti.
8: E Amos Mosaner, buongiorno Amos.
12: Buongiorno, buongiorno a tutti.
8: Amos, partiamo da Stefania per cavalleria. Eravate esordienti nel doppio misto e non siete evidentemente partiti da favoriti, però avete battuto tutti uno dietro l'altro i colossi di questo sport, il Canada, i paesi scandinavi. Ve l'aspettavate di fare un'Olimpiade così?
11: Ma noi in realtà siamo arrivati all'Olimpiade con l'obiettivo di arrivare in semifinale, quindi diciamo che noi eravamo consapevoli delle nostre capacità, però sapendo che appunto noi non avevamo giocato insieme poi così tanto, perché alla fine abbiamo giocato insieme i mondiali dove ci siamo qualificati per le Olimpiadi e poi altri 3 tornei di preparazione lungo la stagione per poi arrivare agli Olimpiadi. Poi abbiamo concluso il round robin con 9 partite vinte su 9 e a quel punto insomma il nostro obiettivo è modificato un pochino, nel senso che ancora di più ci siamo resi conto delle nostre capacità e siamo andati fino in fondo insomma, e ancora adesso se ci penso mi emoziono.
8: Amos, però non è proprio una cosa di tutte le Olimpiadi, diciamo così, vincere tutte le partite, ma proprio tutte.
12: Hai detto bene, perché comunque già vincere appunto un'Olimpiade non è cosa da poco, però vincerle da imbattuti è qualcosa ancora di più grande.
8: Raccontiamo anche un po' cos'è il curling. C'è la stone che lanciate sul ghiaccio, che è una pietra di granito rotonda e levicata con un manico sulla sommità. Qual è la prima cosa che bisogna imparare per poter indirizzare una stone nella direzione che si vuole?
12: Allora, diciamo che questo sport è molto difficile dal punto di vista tecnico, perché comunque per lanciare la stone devi essere capace di fare l'azione di scivolata, scivolare sul ghiaccio proprio, e in base a dove devi lanciarla puoi farla ruotare ruotare da una parte o dall'altra e più o meno dopo cerchi di farla arrivare più vicino al centro.
8: Il manico serve ad impugnare e a dare la rotazione, Stefania?
11: Esatto, poi nelle competizioni più importanti addirittura su questo manico ci sono delle lucine, perché anche nel curling esistono i falli e uno di questi è appunto il rilasciare la stonna troppo tardi, quindi non prima della riga grossa nel campo, e in quel caso la stonna viene bruciata. Però appunto diciamo che c'è un momento giusto in cui rilasciarla, facendo girare la stonna appunto tramite questo manico.
8: Amos, poi c'è un'altra curiosità: avete una scarpa che scivola e un'altra che frena, giusto?
12: Sì, esatto, abbiamo una scarpa dove c'è uno scivolo posto sotto e l'altra invece, come hai detto tu, frena, ovvero abbiamo una specie di gomma che appunto ci fa frenare e ci fa mantenere anche l'equilibrio durante il ghiaccio.
8: E poi l'altra curiosità è la spazzata dei compagni di squadra che levigano il ghiaccio intorno alla stone mentre avanza. A che cosa serve questo, Stefania?
11: Allora, diciamo che proprio questa azione di sweeping è il compito che diciamo io faccio un pochino meno, almeno nel ruolo che ho attualmente, però serve per, siccome il nostro ghiaccio non è un ghiaccio liscio ma sopra appunto si spargono queste goccioline d'acqua, la scopa, quindi l'azione di sweeping, serve per creare questa patina d'acqua su queste goccioline in modo che la stone riesca poi a scivolare di più. Quindi diciamo che si usa per mantenerne la velocità, quindi diciamo di allungare il più possibile la traiettoria, e poi anche in base al come si spazza la stone si può aumentare la parabola che la stone percorre durante appunto il campo, che è lungo 40 metri o viceversa.
8: Amos, tu sei quello che spazza di più? Sì. Ora ci spieghiamo anche perché hai due spalle enormi e due braccia enormi.
12: Diciamo che appunto nel nostro sport, anche se da fuori non sembra, richiede comunque una buona presenza fisica, soprattutto nell'azione di sweeping, perché l'obiettivo è quello appunto di imprimere tanto peso sopra la scopa e tanta frequenza, e appunto questo diciamo è uno dei ruoli anche fondamentali di questo sport.
8: Fa punto chi più si avvicina al centro della casa, nel punto centrale dei tre cerchi concentrici disegnati sul ghiaccio.
12: Sì, praticamente la stone più vicina al centro fa punto. Ovviamente dopo, se ci sono ad esempio nel double mix, il numero massimo sono i 6 punti totali che puoi fare. Nel curling tradizionale puoi farne anche 8 volendo, e ovviamente si contano i sassi più vicini al centro.
8: Ho visto che nelle competizioni a squadre ci sono i due vice capitani che rilevano il punteggio in campo, rilevano la distanza dal centro, ma se non si mettono d'accordo che succede?
12: Ma se non si trova diciamo un accordo per vedere di chi è il punto, in quel caso si chiama il giudice che viene con un aspetto, no, un proprio e vero compasso, e misura qual è lo stone più vicino al centro.
13: Per loro? Non è che con Piera creiamo qualcosa per loro?
14: Cos'è che creiamo?
13: No, magari che il gioco si concentra sul centro.
14: C'è un tiro dopo, bozzata piena libera, no? C'è okay. Sopra di due.
13: Dieci?
14: Tieni, ok.
13: Tieni là. Ok.
14: Buona. Non jam.
13: Buona. Allora sì.
8: E questi erano Stefania Costantini e Amos Mosaner che parlano in campo sul ghiaccio durante la partita. È uno degli aspetti intriganti del curling, è proprio questo, che siete microfonati e tutti anche da casa possono sentire quello che dite. Stefania, chi è di voi due che parla di più?
11: Ma diciamo che tutti e due parliamo, nel senso, nel curling la comunicazione è fondamentale e più si parla più si porta lo stone nel punto migliore. Diciamo che la comunicazione fa sì che poi il tiro venga il meglio possibile. Quindi c'è proprio uno scambio di informazioni. Amos solitamente mi dà le informazioni riguardo alla velocità dello stone, perché lui appunto come compito ha anche quello di portare la stone con l'azione dello sweeping, mentre io appunto alle Olimpiadi come ruolo ero quella che stava in casa e dava informazioni riguardo alla traiettoria. Quindi è proprio un ribattere tra velocità dello stone e traiettoria dello stone per portare lo stone nella posizione in cui si vuole.
8: E ci sono anche dei codici, Amos, delle parole chiave, perché ho sentito che in questa registrazione che abbiamo appena ascoltato tu ripetevi no jam.
12: Sì, esatto, dicevo no jam perché il jam è quando una stone va a impattare su un'altra stone. Io stavo ripetendo a Stefania, mi raccomando, non dobbiamo far sì che la nostra stone si fermi sulla stone dell'avversario. Il jam era un codice, diciamo, ma poi durante anche la partita abbiamo dei codici, tra virgolette, dei numeri che determinano più o meno dove arriva la stone.
8: Stefania, ma vi è mai capitato di dire qualcosa, qualche parolina di troppo, qualche parolaccia, oppure semplicemente qualcosa che riflettendo un attimo dopo avreste preferito non dire?
11: Ma diciamo che nel momento in cui si gioca si è molto concentrati sulla partita, quindi diciamo che ogni tanto si capita di dimenticarsi che si ha ha un microfono addosso, però io penso che sia una cosa che capita in tutti gli sport, ecco, una parolina di troppo non possiamo dire che ogni tanto non succede, però dai, appunto, è una cosa che capita.
8: Sicuramente,
11: poi la competizione,
8: sì,
11: dai,
8: sicuramente capita in tutti gli sport, solo che a voi vi sentono tutti la differenza è...
11: ma sì, noi abbiamo purtroppo i microfoni, che poi è anche bello perché io credo che col microfono le persone poi si possono proprio immedesimare ancora di più nel gioco, sentendo i discorsi anche dal punto di vista strategico, le persone possono dire anche la loro, vivono con noi la partita a pieno, ecco.
8: Qualcuno più spiritoso ha definito il curling il gioco delle bocce sul ghiaccio. Le bocce nell'immaginario Amos sono il gioco dei pensionati, in realtà Amos Mosaner è alto 1,97 m, ha due spalle enormi e anche Stefania Costantini ha una bella prestanza fisica. Come vi allenate? C'è una preparazione specifica che fate tutti i giorni?
12: Sì, noi abbiamo un preparatore atletico che ci segue giorno per giorno, abbiamo delle tabelle da rispettare, sono dei gesti atletici che ripetiamo durante la preparazione a secco, che poi riportiamo anche quando sarà ora di andare sul ghiaccio e sfruttare tutta la forza, la potenza che dobbiamo imprimere.
15: Gioco di moda per l'inverno delle signore di New York. Si tratta di una partita di bocce sul ghiaccio e le donne, visto che appartengono almeno teoricamente al sesso debole, sostituiscono ai muscoli le scope. Il gioco femminile ha sollevato ondate di protesta negli ambienti dei rappresentanti di aspirapolvere e lucidatrici. Se le donne ricominciano ad usare le scope, essi dicono: gli elettrodomestici, chi li acquista più? Da un'inchiesta condotta nei circoli maschili risulta però che la maggior parte degli uomini sono contrari a questo svago sotto zero. Il ghiaccio non è l'ambiente più indicato per giocare a scopa, è meglio l'osteria.
8: E questa era la settimana incomoda del 62, che ci racconta il curling come un fenomeno un po' folcloristico in arrivo dall'America, dove le scope utilizzate per spazzare erano esattamente quelle che si usano per pulire. In realtà in Italia, nei paesi dell'arco alpino, il curling si pratica già dagli anni 50 con un campionato nazionale. Stefania Costantini e Amos Mosaner, voi come ci siete arrivati?
11: Vivendo a Cortina mi sono spostata da una zona all'altra e dove vivo attualmente ho conosciuto una ragazza che già giocava e siccome avevano bisogno di qualche ragazza che si unisce alla loro squadra mi hanno chiesto di andare a provare questo sport e da quando più o meno avevo 8 anni appunto non ho più smesso, ho iniziato, mi è piaciuto molto e ho continuato.
8: Amos, invece, come ti sei innamorato di questo sport?
12: È una passione che mi ha trasmesso la famiglia, perché mio papà giocava e appunto anche mia mamma ha fatto qualche anno di curling, poi ha trasmesso la passione a mia sorella e io, oltre a praticare da piccola altri sport come calcio, ciclismo, ho provato anche curling, fino a quando all'età più o meno di 14 anni ho deciso proprio di praticarlo nel vero senso della parola.
8: Voi in doppio siete fortissimi, allora vi chiedo, quando avete deciso di gareggiare insieme, com'è successo, Stefania?
11: Allora, in Italia la nazionale è composta da una selezione fatta dagli allenatori, quindi noi siamo stati selezionati appunto sia per il mondiale che abbiamo giocato prima delle Olimpiadi, dove ci siamo qualificati per appunto le Olimpiadi, e poi selezionati per la stagione successiva per essere poi la squadra che sarebbe andata a rappresentare l'Italia alle Olimpiadi di Pechino.
16: Per tessere una squadra dobbiamo essere almeno 4.
17: Eh no, andrebbe da una Olimpiadi.
18: Quanto me date? 3.000. 300.
17: Siamo 3.
19: Ne manca uno solo.
20: Scusi,
21: non è che lei andrebbe ad andare alle Olimpiadi?
19: Sì, ma che, ti sei pigliato qualche droga?
20: Che ne pensate?
17: No.
8: Era una scena del film La mossa del pinguino, un film divertente con Edoardo Leo, Ricky Memphis, Antonello Fassari e Ennio Fantastichini, che mettono su una improvvisata squadra di curling. È un film del 2014 e il curling era ancora visto come quello strano sport che era apparso improvvisamente in TV nel 2006 alle Olimpiadi Invernali di Torino, alle quali abbiamo partecipato da paese ospitante. L'oro che avete vinto voi però a Pechino lo scorso febbraio credo che abbia cambiato qualcosa, ha cambiato la percezione del curling in Italia, Amos?
12: Ma sicuramente sì, perché la prima medaglia storica per questa disciplina, per questo sport, rimarrà sicuramente nella storia, ma soprattutto in Italia adesso anche la gente inizia almeno a capire un po' cos'è questo sport, perché magari prima nessuno manco sapeva l'esistenza e quindi già per noi questo è buono. Poi sicuramente in vista di Milano Cortina 2026 speriamo di aumentare un po' il numero dei tesserati, perché per noi è veramente importante, perché siamo ancora, diciamo, uno sport di nicchia, ma speriamo di crescere, che sia una rampa di lancio questo.
8: Come dice Amos, è uno sport di nicchia, perché fino a pochi mesi fa in Italia c'erano meno di 350 praticanti, in Canada sono 2 milioni, nei paesi scandinavi e in Scozia decine di migliaia. Questi sono i paesi che vincono le medaglie. Stefania Costantini, la vostra vittoria può essere importante per far crescere il numero dei praticanti, come diceva Amos, perché questo significherebbe avere un bacino di reclutamento più ampio.
11: La speranza è quella, diciamo che non solo con le Olimpiadi ma tutta la stagione, grazie anche alla squadra maschile che ha portato medaglie all'Europeo, ai Mondiali, è stata proprio una stagione grande per il curling italiano, e tutti questi risultati penso che abbia portato appunto l'Italia a interessarsi sempre di più di questo sport, e soprattutto lo hanno capito, perché prima spesso veniva deriso, ma proprio perché non era capito, non era conosciuto. Adesso la nostra speranza è quella che, oltre all'interesse e al supporto che adesso le persone ci danno, è anche quello che magari qualche ragazzino in più inizia a giocare a curling, magari la speranza anche quella che si possa vedere un pochino di più in televisione, perché alla fine i bambini adesso è facile che iniziano a giocare al calcio, siccome per televisione si vede praticamente solo questo sport qui, che poi in Italia lo sport possiamo dire nazionale.
8: Amos, come dice Stefania, il calcio è lo sport nazionale, ma insomma è anche facile giocare a calcio, prendi un pallone, vai a giocare in cortile o per la strada.
12: Diciamo che appunto questo è quello che fa la differenza, perché con un pallone comunque ti metti là sotto casa per dar del calcio a pallone, puoi sempre provarci. Da noi invece con il curling è un po' più difficile, perché devi comunque avere la cosa primaria che è ghiaccio, e non è facile perché non tutti lo hanno sotto casa, e poi devi avere anche l'attrezzatura adatta, perché comunque devi avere le stone, le scope e le scarpe adeguate. Quindi diciamo che è quello un po' che manca anche forse al nostro movimento, sono appunto magari dei palazzetti un po' dedicati, anche non solo nel nord Italia ma in tutta Italia proprio.
8: Ho letto che le stone sono fatte con un granito particolare, il trefor che arriva dal Galles, e che hanno anche un certo costo economico, circa 600 euro, poi ci sono anche delle versioni più economiche, però non è uno sport proprio economicissimo, Stefania.
11: Sì, le stone, una serie di stone che praticamente sono 16 sassi, 8 di un colore e 8 di un altro colore, quindi diciamo le stone che poi usano due squadre diverse per fare una partita, questa serie costa 20.000 euro, quindi sì, diciamo che non è molto economico, però queste serie, almeno in generale, sono di proprietà della Federazione del Curling Mondiale, quindi diciamo che per iniziare a giocare a curling non è che una persona, un atleta deve comprarsi la propria serie, questo assolutamente no, perché
8: non te la devi comprare,
11: cioè. No, poi insomma nei palazzetti, almeno che adesso ci sono in Italia, ci sono a disposizione delle scope pubbliche, possiamo dire così, non serve avere proprio una scarpa tua di proprietà, perché esistono questi scivoli, quindi una suola che tu attacchi alla tua scarpa da ginnastica, che ti può permettere appunto di allenarti anche a livello, possiamo dire, amatoriale o comunque per divertimento, per trovare eccetera.
8: È un po' come andare a giocare a bowling.
11: Ma diciamo che è tutto messo a disposizione nel momento in cui si ha voglia di provare, però sicuramente bisogna raggiungere il palazzetto, questo sì. Adesso ce ne sono a Cortina, a Cembre, a Pinerolo, che sono i principali, come anche a Clout, e poi ci sono anche altri palazzetti a Bormio, a Milano, però tutti al nord, ecco. Quindi come dicevamo, sarebbe bello se ci fosse l'opportunità di diffondersi un pochino anche più verso il centro.
8: La cosa interessante del curling è il fatto che rimanga uno sport quasi esclusivamente dilettantistico, perché ci sono relativamente pochi professionisti anche nei paesi di maggior tradizione. Voi avete fatto sempre solamente il curling, oppure avete fatto dei lavori per mantenervi, o continuate a fare dei lavori, Amos?
12: Ma io diciamo che ho finito gli studi, ho lavorato in un'azienda vitivinicola in Valle di Cembra, e dopo fortunatamente nel 2017, grazie all'aeronautica militare, mi è uscito questo bando sportivo dedicato al curling, e ho detto proviamo a buttarci su questa nuova strada. Sono stato arruolato e dal 2017 fortunatamente sono professionista a tutti i livelli.
8: Stefania lavorava in un negozio di abbigliamento, se ne è parlato tantissimo dopo che ha vinto la medaglia.
11: Sì, esatto, io sono stata arruolata nelle Fiamme Oro proprio il 2 febbraio, quindi qualche mese fa, giusto mentre ero alle Olimpiadi, e quindi fino a quel momento ho sempre lavorato in negozi di abbigliamento, e ho avuto la fortuna di avere sempre dei datori di lavoro molto comprensivi, nel senso che mi hanno sempre permesso di conciliare vita sportiva e lavorativa. Mentre adesso appunto grazie alle Fiamme Oro ho l'opportunità di far sì che il curling sia il mio lavoro, quindi la mia passione è il mio lavoro. Questo mi permetterà sicuramente di investire più tempo nello sport, e quindi spero insomma di migliorarmi sempre di più, ecco.
8: Vi potrete preparare meglio allora per Milano e Cortina 2026, perché a Pechino a febbraio scorso siete arrivati non da favoriti, diciamo così. Nelle prossime Olimpiadi giocherete in casa e bisognerà tenere conto di voi, Amos.
12: Ma certamente noi cercheremo di prepararci ogni anno, anno per anno al meglio, poi vedremo quali saranno, diciamo, le caratteristiche di selezione, tutto, magari ci saranno anche nuovi talenti che emergeranno in questi 4 anni, quindi non potremo darlo per scontato la partecipazione, però noi ci metteremo tutta la nostra forza e passione per esserci sicuramente.
8: Bene, noi vi aspettiamo per fare il tifo per voi e speriamo di vedervi vincere ancora. Grazie Stefania Costantini.
11: Grazie a voi.
8: Grazie Amos Mosaner, grazie per essere stati con noi.
12: Grazie, buona giornata.
11: Buona giornata.
12: Ciao, grazie.
1: Gnonto, posizione di destra, punta Keller con grandi passi e grandi frequenze, quasi mezzo rete, siamo avanti noi, Lorenzo il magnifico, Pellegrini ha portato in vantaggio l'Italia esattamente al minuto 25 nel corso del secondo tempo, cross di Gnonto, tocco facile facile di Lorenzo Pellegrini a porta sguarnita.
8: Il vantaggio dell'Italia contro la Germania in Nations League, nato dall'assist di Wilfried Gnonto, è il nuovo Cavanza, l'attaccante 18enne lanciato in nazionale maggiore dal CT Mancini in cerca di nuovi talenti per la rifondazione azzurra. Ed è un ritorno quello di Wilfried, che è nato a Verbania ed è cresciuto a Baveno, sul Lago Maggiore, da famiglia originaria della Costa d'Avorio, ma per trovare spazio ed opportunità è dovuto emigrare nel campionato svizzero, dove gioca con la maglia dello Zurigo. Andiamo a conoscerlo meglio con Giorgio Germanò.
3: Fritz Gnonto, strammer Schussrin, das gibt's nicht. Der 16-Jährige, Lonke sehr nah aufs Tor gezogen und Zürich führt durch Wilfried Gnonto.
22: Una valanga di gol con la maglia dello Zurigo, campione di Svizzera, dove gli hanno anche dedicato una canzone.

0: prima le reti con l'Inter, primavera, in questi anni anche quelle con le nazionali azzurre juniores, fino ad arrivare all'esordio con l'Italia di Mancini, un percorso costante verso la maturità, ma Wilfred Gnonto, detto Willy, diciottenne nato a Verbania da genitori della Costa d'Avorio, sa bene che maturi si diventa anche per altro.
1: Fino a anno devo fare, ho la maturità, faccio lezioni da privatista, cerco di tenermi al passo, però comunque è un impegno, è abbastanza anche difficile, però è qualcosa che si deve fare, è importante. Faccio il liceo scientifico sportivo e le mie materie preferite prima erano, diciamo, latino e le materie letterarie, perché ho fatto prima 2 anni di classico, però faccio fatica in fisica e chimica, direi.
0: Ora la nazionale, le copertine, flash e autografi. Willy sa che non può fermarsi.
1: Giocare in nazionale è un'emozione diversa da giocare col club. Rappresentiamo tutti i ragazzi dell'Italia che vorrebbero essere al nostro posto. È un suo impegno, perché comunque tutti vorrebbero essere qua e tutti si allenano, si battono per essere qua. Perciò avere questa occasione è qualcosa di unico.
0: Accanto, nel massimo orizzonte azzurro, ragazzi come lui, ma anche campioni a cui ispirarsi.
1: Sono tutti giocatori fortissimi, di livello mondiale. Diciamo, io per caratteristiche potrei dire mi piacciono moltissimo Insigne o anche Chiesa, penso siano i miei giocatori preferiti di questa nazionale.
0: E c'è già chi vede una somiglianza con Raheem Sterling, giamaicano naturalizzato inglese, stella della Premier League.
1: Sicuramente è qualcosa che mi fa moltissimo piacere, perché Sterling è un giocatore di livello mondiale, per un giorno di arrivare anch'io a questi livelli e di essere magari un idolo per la generazione futura. Why don't you make a move? Somebody came on, came on, and stole the girl from you.
2: Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui, con la regia di Ombretta Conti, Andrea Boccia in redazione, Max Gambino alla realizzazione tecnica. Se volete riascoltarci c'è il sito RaiPlay Sound. Da Massimiliano Graziani buona giornata e buon proseguimento.

0: fast, and this day could be your last.
1: Lo sciavventura è sentimentale, nate in un angolo della città.

0: ore 10.
1: GR1.
0: Buongiorno da Sabrina Baldetti. La strage dei 5 sub italiani durante un'immersione alle Maldive. Al momento è stato ritrovato un solo corpo. Sono cominciate con l'esplorazione della grotta a oltre 50 metri di profondità e lunga 250 metri le operazioni di recupero degli altri. Operazione ad alto rischio, affermano i soccorritori. La polizia locale fa sapere di aver aperto un'indagine ma non ha rilasciato dichiarazioni sulla dinamica dell'incidente. Diverse le ipotesi. Abbiamo intervistato il professor Alfonso Bolognini, presidente della Società Italiana di Medicina Subacquea e Iperbarica.
2: Le cause possono essere molteplici, dall'esaurimento della miscela respiratoria, può essere successo un intoppo all'interno della grotta che stavano esplorando. Questo può creare per esempio dei motivi di panico che possono arrivare a tragedia.
3: Cos'altro può essere accaduto?
2: Un errore nella miscela respiratoria che magari può contenere troppo ossigeno e si può creare una iperossia che può addirittura dare una tossicità neurologica.
3: C'è anche l'ipotesi di una contaminazione dell'aria nelle bombole dei sub.
2: Se le bombole non vengono ricaricate in centri specializzati, ci può essere una contaminazione dall'anidride carbonica, al monossido di carbonio.
3: Professor Bolognini, in generale quali sono le precauzioni che vanno adottate quando si fa un'immersione e si scende così in profondità?
2: Un perfetto stato psicofisico, una pianificazione accurata dell'immersione e una attrezzatura in ottime condizioni.
3: Daniele Morgera, GR1.
0: Si è conclusa la visita di 3 giorni del presidente degli Stati Uniti Trump in Cina, 2 gli incontri con il leader cinese Xi Jinping. Entrambi hanno affermato di avere compiuto progressi nella stabilizzazione della relazione tra i due paesi, secondo Pechino la più importante del mondo. Prove di intesa per riaprire lo stretto di Hormuz. Il presidente Xi ha offerto il suo aiuto, ha detto Trump, che ha poi annunciato che la campagna militare contro l'Iran continuerà. La Russia e l'Ucraina hanno concluso uno scambio di prigionieri con la liberazione di 205 militari per parte. Lo ha reso noto il Ministero della Difesa russo, ringraziando gli Emirati Arabi Uniti per la loro mediazione. Sul terreno, attacco con droni ucraini contro una delle maggiori raffinerie russe a Ryazan. Secondo il governatore locale, colpiti anche palazzi residenziali. Si contano 3 morti. Sale a 24 il numero delle vittime dei raid russi di ieri su Kiev e altre città. Il gruppo Stellantis ha annunciato un accordo da 1 miliardo di euro con la società statale cinese Dongfeng per la produzione di veicoli Peugeot e Jeep in Cina. L'obiettivo dell'accordo, si legge nel comunicato dell'azienda, è quello di espandere la partnership che dura da 34 anni attraverso la produzione congiunta per il mercato cinese e per l'esportazione in altri paesi. Stellantis contribuirà al progetto con 130 milioni. Maxi operazione della Guardia di Finanza a Cagliari, individuate 100 barche estere non dichiarate al fisco, riconducibili a residenti in Italia, che operavano in acque nazionali con bandiere straniere. Le sanzioni contestate potranno raggiungere anche i 23 milioni di euro. D'Artagnan, sepolto in Olanda, potrebbero appartenere all'ispiratore del celeberrimo personaggio, i resti umani trovati per caso in una chiesa vicino a Maastricht. Sarà l'esame del DNA a confermare l'ipotesi.
4: Da quanto vi trovate a Parigi, D'Artagnan?
5: Da questa mattina.
6: Giusto il tempo che serve all'eroe dei 3 moschettieri per rimediare 3 duelli e dare inizio a un intramontabile romanzo. 3 secoli e mezzo sarebbero invece il tempo trascorso dalla morte del vero D'Artagnan in Olanda.
5: Als het echt D'Artagnan is, dan wil je natuurlijk niet dat het skelet.
6: I servizi della TV olandese mostrano il punto dove il pavimento ha ceduto nella chiesa di San Pietro e Paolo a Volder, un sobborgo di Maastricht. Sotto il marmo grigio una piccola fossa con uno scheletro umano, che potrebbe essere quello di Charles de Baz Castelmore, gentiluomo di origine basca, figura ispiratrice di Alexandre Dumas. Nella realtà capitano dei moschettieri di re Luigi XIV. Morì in combattimento a Maastricht nel 1673 e qui la storia cede il passo alla leggenda, che a sua volta lo cede alle più moderne tecnologie e tecniche di analisi che saranno applicate dalla Saxon University, incaricata di risolvere il mistero. Donatella Gori, GR1.
0: Al Festival del Cinema di Cannes oggi arriva in veste di regista John Travolta, che ha scelto La Croisette per il debutto mondiale fuori concorso della sua opera prima.
7: This would begin an experience I would never forget.
0: Volo notturno per Los Angeles, scritto, diretto, narrato dall'attore hollywoodiano e ambientato nell'epoca d'oro dell'aviazione, sua grande passione. E tornano le star francesi, Virginie e Fira, vista ieri in Storie parallele di Faraday, oggi nel film del giapponese Hamaguchi, il regista di Drive My Car. Sul tappeto rosso in serata Léa Seydoux, interpreti di Gentle Monster in concorso, e Marion Cotillard, protagonista di Karma. Sono le 11:05, linea a ping pong.
1: Rai Radio 1 Sport. Rai Radio 1 Sport. Tutto il calcio minuto per minuto. Puntata del 16 maggio 1982.
7: Il Pool Sportivo, in collaborazione col GR1, presenta... Tutto il calcio minuto per minuto, a cura di Guglielmo Moretti, con Roberto Bortoluzzi.
8: Gentili ascoltatori, buongiorno. Ecco i campi collegati nell'ordine: Catanzaro per Catanzaro Juventus, Cagliari per Cagliari Fiorentina, Ascoli per Ascoli Bologna, Cesena per Cesena Milan, Napoli per Napoli Genoa, Genova per Sampdoria Verona. Ai microfoni Enrico Meri, Sandro Ciotti, Enzo Foglianese, Everardo Dalla Noce, Emanuele Giacoia, Ezio Luzzi. In redazione Marino Bartoletti, Luciano Erba. Risultati, primi tempi, linea Catanzaro.
9: Catanzaro 0, Juventus 0 a Teciotti.
10: Grazie Meri, 0-0 anche a Cagliari, a te Ascoli.
11: Qui Ascoli, Ascoli 0, Bologna 1, a voi Cesena.
12: A Cesena, Cesena 1, Milan 0, a voi Napoli.
13: Qui Napoli, Genova 1, Napoli 0, a voi Genova.
14: Qui a Genova, Sampdoria 0, Verona 0, linea allo studio.
8: Altri primi tempi a Milano, Internazionale 0, Avellino 0, a Torino, Torino 0, Como 0, a Udine, Udinese 0, Roma 0, linea ancora Enrico Meri.
9: E d'accordo Roberto, il secondo tempo ha avuto inizio da circa 34 secondi, il risultato è sempre fermo sullo 0-0, si sta diradando la nebbia accesa come al solito dai candelotti fumogeni che sono stati accesi anche in questo inizio di ripresa. In questo momento Zaninelli effettua la sua prima parata, vi diciamo subito che Catanzaro ha lasciato negli spogliatoi Boscolo sostituendolo con Cascione, e adesso ci apprestiamo a seguire alcune fasi di questo secondo tempo. Rimessa in gioco di Zaninelli, colpo di testa di Brio, che gioca su Borghi con pallone respinto, ma ritocca ancora in avanti intervenendo molto bene Mauro. Recupera Bredi, che si trova in questo momento all'altezza del limite della propria area, e rimette verso il centro verso Furino, che avanza verso la linea centrale del campo. Poi cerca di cedere il pallone in avanti a Virdis, che lo perde per un intervento pronto e preciso da parte del numero 6 che si era portato punto su di lui. Recupera Bredi, lancia sulla destra verso Gentile, che si affaccia in questo momento al limite del metacampo avversaria, poi manda in avanti verso Marocchino. La palla è stata allontanata da Marocchino con pallone che termina in foro laterale. La rimessa in gioco per la Juventus. Ecco Gentile che ha recuperato in questo momento il pallone, ma l'arbitro facendo che si tratta anche di un calcio di punizione per la formazione bianconera. C'è stato uno scambio fra Gentile e Bredi, un cross di Gentile in aria, un colpo di testa attraverso e sul fondo. È stato Tardelli a colpire con questa azione molto brillante, con un colpo di testa da traverso, il pallone poi è terminato sul fondo. È avvenuto il fatto dopo un primo e 48 secondi di gioco del secondo tempo, mentre le squadre sono solo 0-0. Rimessa in gioco da parte di Zaninelli, pallone sul settore di estrema sinistra, incontro un eventuale passaggio, si fa in questo momento il numero 11 della formazione, si tratta esattamente di Bivi. La palla è recuperata ancora dai giocatori della Juventus, è lanciata in avanti verso Marocchino da parte di Gentile. Vediamo che in questo istante Marocchino è stato preso in consegna da Cascione. Intanto vorrei chiedere a Tonino Raffa, tu hai preso nota delle marcature, mi sembra, anche per questo secondo tempo.
15: Sì, nel Catanzaro abbiamo Celestini che gioca su Bredi, Salvatori sta su Rossi, Boscolo su Marocchino, Santarini è il libero, Peccenini marca invece Virdis. Nella Juventus abbiamo invece Brio che marca Borghi, Gentile sta su Bivi e Cabrini marca Mauro. A centrocampo si guardano Tardelli e Sabato, Furino e Braglia.
9: Bene, grazie Raffa. Ecco ancora un attacco da parte della formazione di Ventune. Ecco Tardelli che ha recuperato la palla, giro su se stessa, sta per entrare in aria, tocca ancora sulla destra per Bredi che perde il pallone, recuperato dai giocatori della difesa del Catanzaro, ribattuto ancora verso la linea centrale del campo, si porta incontro la palla Borghi, inseguito da Brio. La palla è recuperata invece ancora dalla Juve per qualche istante. Ecco ancora l'intervento difensivo da parte del Catanzaro, ecco sulla destra Mauro che recupera, avanza verso la linea centrale del campo, è controllato da Brio in questa occasione, cerca di liberarsi di Tardelli che gli ha tolto la palla, Pieri interviene, calcio di punizione per la formazione locale. Il Catanzaro sta per battere il calcio di punizione che è stato concesso per atterramento di Mauro da parte di Tardelli, riceve il pallone Mauro da Baraglia, tocca in avanti ancora per Borghi che va a spalle rivoltata alla porta avversaria e all'altezza della tre quarti di campo juventina, difende il pallone ancora da Brio e ancora in possesso della palla, la spinge sulla sinistra per Sabato, che attacca, sta per entrare in area, sul pallone si porta con tranquillità Scea e spedisce la palla in palla laterale all'altezza della bandierina del calcio d'angolo sulla destra della rete difesa da Zoff. Attendiamo questa azione di rimessa in gioco da parte del Catanzaro prima di cedere la linea ancora a Ciotti. La palla è stata lanciata verso Mauro che si sposta sulla sinistra, è in lotta sulla linea di fondo con il diretto avversario, in questa occasione marocchino. La palla termina ancora fuori, la rimessa in gioco affidata, mi sembrava al contrario, alla formazione bianconera. È Furino che ripete in questo momento, rimette in gioco servendo Scirea, il quale avanza di qualche metro, poi tocca ancora sulla destra per Furino che avanza lungo la linea dell'out, cerca di mettere in azione marocchino, attaccato dal numero 2 Celestini, perde la palla, recupera ancora rilanciando il pallone in avanti Scirea. Al terzo minuto, quarta ora di gioco del secondo tempo, 0-0 il risultato, mentre sta per portare un attacco al giocatore di destra Virdis, l'azione sta per sumare per un intervento di Santarini, ma vediamo che Virdis mantiene ancora il possesso della palla, la tocca indietro verso Marocchino che avanza, eccolo spostarsi verso il centro, forse tenta lo spiraglio, di trovare lo spiraglio per tirare, bloccata la sua azione, recupera ancora Bredi alle sue spalle, tocca per Cabrini che si libera di un avversario, va a terra ma recupera ancora Bredi, concesso il vantaggio in questa occasione, sicuramente Bredi verso il fondo è pronto ad effettuare un cross, lo segue nell'azione Tardelli, ancora Bredi in possesso della palla, colpo di tacco per Tardelli che cerca di aggirare Braglia, vi riesce, è sul fondo, ancora all'indietro in direzione di Bredi, al limite dell'area, sulla sinistra parte un tiro cross, la palla controllata dal numero 6 Santarini, recuperata ancora e rimessa sui piedi di Mauro. Sta attaccando in questo momento il Catanzaro, sono passati 4 primi e 45 secondi minuti di gioco del secondo tempo, linea a Sandro Ciotti.
10: È il quinto minuto della Santeria, ovviamente invariato il risultato, sempre 0-0 cioè tra Fiorentina e Cagliari. Cagliari ha provveduto ad una sostituzione ad inizio ripresa, ha mandato cioè in campo il numero 15 Bellini al posto di Quagliozzi, e questo denuncia, ci sembra, l'intenzione lodevole da parte di Carosi di non rientrare la sua partita verso una gara di contenimento. Ha rinviato Galli, sta per accogliere la difesa del Cagliari con Restelli che ha appoggiato la palla verso De Simone, interviene poi alle spalle dei due ma in maniera scoordinata la Magni. Punizione in favore della Fiorentina, ci sembra di capire questa l'intenzione di Mattei, in quanto i due interventi consecutivi della difesa cagliaritana sugli attaccanti viola sono stati valutati come un 2-1 da parte del direttore di gara. Punizione affidata ad Antonioni, siamo comunque molto distanti dalla porta cagliaritana, circa 40 metri, parte la parabola, esce dai pali corti, blocca impresa e si accinge al rinvio con le braccia fuori dell'area di rigore dove attende Marchetti. Avanza Marchetti, palla al piede, sta per essere affrontato al collega di ruolo Antonioni, in evito l'intervento con una lunga sulla sinistra per Selvaggi, sul quale si porta Ferroni e appoggia di testa verso Antonioni. La palla era già uscita dalla linea laterale quando la recuperata il capitano della Fiorentina, out dunque in favore del Cagliari che va a battere in questo istante Marchetti. Selvaggi tenta di dettare il passaggio, c'è anche un pochino più avanti Restelli che tenta di scattare per dettare appunto il passaggio al compagno. Selvaggi recupera, dà ancora verso Marchetti, interviene Calbiati con un tackle vincente e si porta a ridosso dei propri avanti. Il libero viola ha spostato la palla sulla sinistra dove accorre Antonioni, sta per essere affrontato da Usellame, tratta la palla con l'esterno del destro, tenta una finta, si porta ancora la palla sul destro, poi serve in profondità abbastanza bene Bertoni che non intuisce però tempestivamente l'intenzione del compagno, tarda a scattare e consente una facile uscita a Corti. Controllata da Corti, la palla viene poi scagliata con le braccia fuori dall'area di rigore sulla sinistra dove attende come al solito Marchetti. Questo è uno schema di impostazione abbastanza pragmatico nel movimento tattico cagliaritano. Indirizzata la palla sulla sinistra per Selvaggi, affrontata da Ferroni, termina a terra. Ferroni ha messo la palla in alto, al termine di questa azione offensiva del Cagliari passeremo la linea ad Ascoli. Va ancora a battere l'out per la squadra viola a Casagrande, la palla ancora però non è tornata in campo. Per il Cagliari, mi correggo, va a battere Restelli, si porta nel punto dovuto, indirizza la palla verso Selvaggi, stop di petto, palleggio aereo per liberarsi dall'intervento di Ferroni, lottano ancora i due, va a terra Selvaggi, vedremo quali saranno le decisioni di Mattei che è orientato a concedere una punizione in favore del Cagliari, così è infatti punizione in favore del padrone di casa, battuta quasi all'altezza della linea di intersezione tra l'area di rigore e il fondo. Va a battere questo calcio piazzato Marchetti, il primo uomo sulla traiettoria probabile di questo calcio piazzato è Casagrande, più dietro c'è Antonioni, poi Calbiati, mentre Galli si sposta leggermente in avanti. Colpo di testa mancato da parte di Piras, la palla sorvola sia lui che Calbiati e termina in out. Siamo giunti al settimo minuto e 30 secondi, ancora 0-0 tra Fiorentina e Cagliari, te Ascoli.
11: Qui è Ascoli, decimo minuto del secondo tempo, sempre Ascoli 0, Bologna 1, questa è la situazione, mentre l'Ascoli batte con Torrisi da destra, un calcio di punizione a spiovere in area. Dovrebbe intervenire il portiere Bologna, infatti interviene Boschin e para in presa alta. In apertura di ripresa iniziativa dell'Ascoli su base ritmica però tutt'altro che sostenuta. Bologna in attentissima copertura, però disposto, poco disposto a superare la linea di metà campo se non su precisa provocazione. Al quarto minuto va a terra quasi sul limite Mancini, su intervento di Menichini, Paris serve ottimamente Bileggi sul versante opposto sinistro, Bileggi solo, bellissima la conclusione al volo di sinistro, la palla fuori. Il pomeriggio è splendido, sole e cielo di Girovento, terreno di gioco in condizioni perfette, 25.000 gli spettatori con rappresentanza bolognese stimata sui 6-7.000 sostenitori. Dirige Longhi che ha ammonito finora 4 giocatori, Mandorlini, Nicolini, Colomba e Fiorini. Ascoli 0, Bologna 1 al decimo minuto del secondo tempo. A voi Cesena.
12: Cesena con il Cesena ancora in avanti, vi do la situazione. Cesena 1, Milan 0, il primo portiere impegnato una cosa giusta, dall'altra parte è stato Recchi con Malderra, ma è stato un calcio di scarsa importanza. E Recchi e Cesena ancora in avanti con il numero 9, l'austriaco Schachner, che sta facendo un'ottima partita, la palla però è uscita. Cesena 1, Milan 0, la rete al 42esimo Garlini. Qui è Cesena, voi Napoli.
13: Qui è Napoli, siamo all'ottavo e sempre Genova in vantaggio per 1-0 rispetto al precedente collegamento. Dobbiamo dire che il calcio inizio del Napoli è iniziato appunto con una sostituzione. Benedetti ha preso, è uscito dal campo, è entrato al suo posto Maniero, uno dei giovani. In questo momento c'è una respinta del portiere del Genova, il Napoli sta attaccando, c'è un colpo di testa e la palla va sul fondo. Il posto di Benedetti è stato preso da Maniero, il numero 14 del Napoli. Devo dire a questo punto che la panchina del Napoli comprende Ceriello, Amodio, Maniero, Puzzoni, Iacobelli, cioè sono 5 persone che praticamente non fanno 100 anni in 5, beati loro. Rispetto a c'è stato nel primissimo minuto un tiro bomba di Kroll che è andato di poco a destra della porta di Martina, ma poi il Genova ha subito risposto con Russo, un gran tiro da lontano che ha superato la traversa, e ancora poi Manfrin che impegna Castellini che si accartoccia a terra. Marino successivamente del Napoli 2 minuti fa non è riuscito a districarsi un'azione che poteva anche essere felice per lui. La partita comunque non continua ad essere bella, come dicevo prima, il Genova naturalmente sta benissimo con questo risultato che è 1-0 appunto in sua favore, rete di Briaschi al terzo del primo tempo per Genova.
14: 0 al tredicesimo tra Sampdoria e Verona, equilibrato questo avvio di ripresa, c'è stato nel periodo non collegato una con traversone pericolosissimo di Fedele, salvato in acrobazia da Pellegrini. Nella Sampdoria ci sono 2 assenze estremamente importanti, lo stopper Guerrini e il centrocampista Rossi, sostituiti rispettivamente da Ferruni e Manzo. Nel Verona è assente Gibellini, infortunato, al suo posto di centravanti gioca Fattori, che in attacco fa coppia con l'altra punta Penso. Ora c'è un calcio d'angolo che viene battuto dalla Sampdoria esattamente al 14esimo della ripresa. 0-0, ripeto il risultato, e passo la linea a Bortoluzzi.
8: Bene, qui è lo studio, allora nessuna novità sugli altri 3 campi della Serie A, Milano, a Torino e a Udine la situazione punteggio è sempre sullo 0-0. Interventi più concisi, grazie, vai pure Enrico.
9: Bene, calcio di punizione per la Juventus, batte Vredi, in aria il pallone, alzato a campanile dalla testa di difensore, esce Zaninelli e blocca ancora con sicurezza la palla, cadendo poi a terra e stringendo però saldamente il pallone al petto con le sue braccia. Il gioco è sempre vigoroso, maschio, forse qualche volta anche un po' troppo, la rimessa in gioco da parte del portiere, mentre ricordiamo che al sesto minuto anche la Juventus ha effettuato una sostituzione, ha mandato negli spogliatoi Virdi sostituendolo con Panna. Ecco intanto che i giocatori del Catanzaro perdono la palla all'altezza della fascia centrale del campo ed ecco Bredi che si porta ancora sulla destra, la palla sull'intervento in tackle scivolata di Sabato è stata rimessa in faro laterale, sulla rimessa da parte di Bredi recupera ancora Panna, lungo lancio in aria per lo scattante Tardelli, pallone respinto, ecco il pallone inseguito ancora dai giocatori juventini, ecco un colpo di testa da parte però di il numero 11 Bivic, un fallo commesso ai danni e un calcio di punizione concesso dall'arbitro Pieri in favore della formazione del Catanzaro.
13: Scusa Mary, qui è Napoli, 11esimo, il Napoli ha pareggiato con Criscimani, gran tiro da fuori aria, a te la linea.
9: Sono trascorsi 13 minuti e 17 secondi, ecco che sul calcio di punizione ancora Brale che cerca di lanciare in avanti il proprio compagno di squadra numero 9 Borghi, messo a terra da un intervento da parte di Brio, ripreso verbalmente da parte del signor Pieri ma non ufficialmente. Ecco il giocatore che si è rialzato, ecco l'arbitro che concede un calcio di punizione per la formazione locale. Ci stiamo avviando oltre la linea centrale del campo dove viene battuto il calcio di punizione. Cascione, che ha sostituito all'inizio del primo tempo, del secondo tempo, Boscolo, ha ricevuto la palla, ora dopo uno scambio recupera ancora il pallone, si sposta sulla destra, sta per essere attaccato da Furino, lo supera, poi Furino ritorna ancora su di lui, c'è uno scontro Furino e quindi Cascione, c'è un calcio di punizione che l'arbitro Pieri concede per la formazione bianconera. Era il gioco, era stato proseguito dai giocatori bianconeri, l'arbitro quindi lo ferma e comanda il calcio di punizione, battuto, l'ha toccato Bredi, cerca di scambiare con Rossi che si è portato nella propria metà campo, recupera ancora Bredi che si via a superare la linea centrale ma 2 avversari su di sé, uno di questi è Borghi, allora passa indietro verso Cabrini che scambia ancora con Furino che in questo momento si trova nel cerchio centrale del campo, passa in avanti a Rossi che si è portato all'indietro, ha recuperato la palla ed è sempre controllato da Pecenini, ancora Rossi in possesso della palla, sulla destra si è portato in questo momento Bria, un giocatore juventino va a terra, ecco Brio che attacca sulla destra, sul fondo parte un tiro cross, in ginocchia sul palo di sinistra, il portiere Zaninelli non ha difficoltà a bloccare il pallone e a rimetterlo in gioco. Colpo di testa del numero 11 Vivi, ma proprio sui piedi di Caprini, che scambia quindi con Bredi verso la tre quarti di campo della formazione Catanzaro. Bredi scatta improvvisamente, si porta al limite, scambia con Tardelli, tentativo di passaggio ancora sulla sinistra. Ciria si porta molte volte in attacco ed è sostituito da Furino, che in questo momento vediamo all'altezza della tre quarti di campo avversaria, e recuperare il pallone e rimetterlo ancora verso Bredi, il quale si sposta un po' sulla destra, rimette ancora in azione il marocchino, che è pronto ad effettuare un cross che avviene in questo momento. Zaninelli controlla l'azione, blocca la palla quasi al limite dell'area di porta e si appresta al rinvio. Sono trascorsi 15 minuti 9 secondi dall'inizio del secondo tempo, risultato sul campo dello stadio Militare di Catanzaro 0-0 fra Catanzaro e Juventus. Linea Ciotti.
8: Chiedo scusa, Sandro, chi deve intervenire?
12: Era ancora Cesena, il Cesena è andato ancora a rete. Piraccini l'autore, vai Bortoluzzi.
8: Bene, allora Cesena 2 Milan 0, Everardo?
12: Benissimo,
8: va bene. Allora abbiamo ricevuto intanto da San Siro, da Livio Forma, al 14esimo, Inter 1 Avellino 0, ha segnato Proasca su rigore. Parziale in Serie B, a Reggio Calabria neutro, Catania 1 Spal 0, Sandro Ciotti.
10: D'accordo Roberto, prendo la linea, si gioca il 16esimo del secondo tempo a Cagliari, la situazione è ancora di 0-0. Due minuti fa, al 14esimo per la verità, la Fiorentina era andata in gol con Graziani, ma Mattei ha annullato perché l'azione era stata viziata da una spinta effettuata dagli attaccanti viola nei confronti dei difensori sardi. Pertanto adesso c'è un piccolo battibecco tra lo stesso Graziani e Corsi, che era stato ostacolato in sede di rinvio da parte del centravanti viola, ma mi pare che l'incidente possa essere dimenticato da entrambi, perché non c'è stato niente di malizioso nell'intervento di Graziani. A nostro avviso i nervi sono un po' tesi, naturalmente il pubblico di Cagliari ha accolto ovviamente con giubilo le notizie arrivate dagli altri campi, che pongono in ulteriore difficoltà le concorrenti per la lotta alla salvezza. Punizione frattanto in favore della Fiorentina, batte Antonioni sulla sinistra per contratto, parte il cross, ribatte Marchetti, recupera contratto, entra Azzali, che tra l'altro è stato autore qualche minuto fa di un bel colpo di testa parato da Galli, e ancora in attacco la Fiorentina, perché sul rimpallo, sul rinvio della difesa cagliaritana, si è impadronito della palla a Casagrande, la rimette verso il centro dell'area di rigore con un traversone che però è controllato dalla testa di Marchetti, appoggia Marchetti su Loi, da questi ancora sulla sinistra, e c'è una palla indirizzata per Bellini sulla fascia sinistra del campo. Bellini è in lotta con Galbiati, ne evita l'intervento con un bel dribbling, che poi Massaro gli strappa la palla, la dà a Galbiati, che lancia a sua volta Casagrande. In ritardo Casagrande rispetto alla traversione del compagno, esce dai pali e blocca impresa accingendosi al rinvio Corti. Siamo giunti al 17:30 al Sant'Elia, ancora 0-0 tra Fiorentina e Cagliari e Zenfoglianese.
11: Qui è Ascoli 0, l'Ascoli, il Bologna in vantaggio per 1-0 al 19esimo del secondo tempo. Al 13esimo sostituzione nell'Ascoli, fuori Carotti, dentro Zaui. Altra ammonizione per Menichini da parte di un Longhi, che sta dirigendo con la necessaria energia. Ammonito anche Cilona per intervento. Adesso c'è un intervento a terra del portiere dell'Ascoli Brini, che si è fatto male su uno scontro con un attaccante avversario. Stavo dicendo che Longhi sta dirigendo con la necessaria energia. Ed ha soprattutto espulso al 16esimo Fiorini e Menichini, uno per ciascuna squadra, che hanno rimediato per un inutile battibecco entrambi una seconda ammonizione. Quindi le squadre sono entrambe in 10 uomini, mentre il portiere dell'Ascoli, Brini, si rialza, tende ad assumere la sua posizione in porta dopo lo scontro con Mancini, ed è la rimessa in gioco da parte dell'Ascoli con un calcio di punizione a favore. Ascoli 0, Bologna 1 al 20esimo del secondo tempo. A voi Cesena.
8: Chiedo scusa Cesena, solo per segnalare a San Siro al 18esimo, seconda rete per l'Internazionale, segnata dall'Alto Belli. Inter 2, Avellino 0, Everardo Dalla Noce.
12: Sì, perfetto, qui è il 21esimo minuto del secondo tempo. Come sono venuto sul flash su Roberto Bortoluzzi, chiedo anzi scusa, ma dovevo segnalare il gol, il secondo gol del Cesena, che è stato firmato da Piraccini. C'è stato un contropiede, appunto, a Cesenate. Schachner ha avuto il pallone, lo ha preso velocemente, l'ha passato a Gallini. Gallini è stato molto bravo, ha spiazzato la difesa, ha toccato per Piraccini, che ha sparato in porta e ha così raddoppiato in questo momento il Milan in attacco, e gol. Gol, il Milan in questo momento ha segnato un punto, un gol, quindi siamo sul 2-1, il sembra sia Franco Baresi, però adesso vediamo conferma se è Parisi l'autore del punto. Comunque vai pure intanto, collega.
13: Sì, sono Giacoia, prendo la linea. Naturalmente direi il Napoli è andato in vantaggio con Musel, il numero 7, siamo intanto giunti al 17°. C'è stata un'azione improvvisa, una specie di contropiede direi a questo punto, perché il Genoa era dall'altra parte e il Napoli è andato in vantaggio. E ricordiamo che la rete del pareggio del Napoli è stata segnata all'11° con Criscimani, che era stato smarcato di tacco molto bello da parte di Pellegrini. Precedentemente il Napoli fraseggiava a centrocampo, il pubblico era anche piuttosto spazientito, e poi c'è stata questa azione improvvisa che lo portava al pareggio. Poco fa Mosella l'ha portato addirittura in vantaggio. Siamo quindi giunti al 18°, Napoli 2, Genova 1, a voi Genova.
8: Attenzione, voi, scusami, Genova. Vorrei sentire Verardo per il marcatore del Milan.
12: Sì, è perfetto, allora è Jordan l'autore del gol per il Milan di testa. C'è stato anzi uno scontro con Recchi fortuito, Recchi il portiere Cesena è rimasto un attimo per terra, adesso è verticale, per fortuna nulla è accaduto. Quindi vi do la situazione esattamente quando siamo al 23° della ripresa, Cesena 2, Milan 1, ricordo ancora i marcatori, Garlino al 42° del primo tempo, poi nel secondo 17° Piraccini ancora per il Cesena e poi Jordan per il Milan al 21°. Via Cesena, voi Napoli.
8: Bene, bene, via Genova, via Genova.
14: 0-0 tra Sampdoria e Verona e il 21°, c'è stato ovviamente un boato all'annuncio di Giacoia che il Napoli è passato in vantaggio. Sentite questi canti proprio dei tifosi di Doriani, si riferiscono a quell'episodio perché la partita qui praticamente si trascina un po' così, siamo sullo 0-0 e non c'è nient'altro da segnalare, la linea va a Bortoluzzi.
8: Perfetto Luzzi, grazie. Allora San Siro al 20°, Internazionale 2, Avellino 0, chi deve intervenire?
11: Sono Foglianese da Ascoli, l'Ascoli ha pareggiato su cross di De Ponti, al volo Torrisi di piatto destro, gol splendido 1-1 tra Ascoli e Bologna, siamo giunti al 22° minuto.
8: Bene Enzo, allora dicevamo l'Internazionale in vantaggio sull'Avellino per 2-0, parità Torino, Torino 0, Como 0, parità Udine, Udinese 0, Roma 0, vai pure Enrico Meri.
9: E 21 minuti di gioco nel secondo tempo, risultato immutato, quindi la lotta per lo scudetto continua ancora vigorosa e sostenuta sia a Cagliari che qui sul terreno del campo militare di Catanzaro. Una rimessa in gioco di Zaninelli avviene dopo 21 minuti e 47 secondi di gioco, la palla rimbalza nella metà campo juventina, colpita di testa da Gentile che gioca su Borghi, recuperata da Furino che stretto fra due giocatori va a terra, tira due passi e comanda un calcio di punizione per la Juve, battuto, scambiano in pratica nella propria metà campo Bredi e Fanna sul settore di destra, poi ancora Bredi in possesso della palla, sta per essere attaccato dal numero 2 Celestini, eccolo ancora a filtrare fra due giocatori, cercare di rimettere il pallone verso il centro, fermato nella sua azione al limite dell'area, recupera Baraglia, lancia in diagonale sulla destra dove è scattato in questo momento Mauro, pilota la palla nella metà campo avversaria, ancora in possesso del pallone e attesi zona da Furino, su quale va a rimbalzare il passaggio che lui cerca di effettuare verso il centro, ancora però Mauro che ha recuperato il pallone, lo spedisce ancora in avanti dove c'è Brio però che lo ferma sull'altezza dell'out e quindi scambia ancora con Caprini, ancora con Gentile che avanza di qualche metro, cedendo quindi il pallone ancora a Marocchino sulla sinistra, ha scavalcato la linea centrale del campo, al centro c'è Tardelli, riceve il pallone Tardelli, su di lui converge Cascione, si libera il pallone cercando di servire Panna, passaggio troppo corto, intervento di Braglia, colpo di testa da parte di Bivi e pallone recuperato ancora dai difensori che si sono portati in avanti, ancora Bivi che cerca di interferire in un dialogo fra Furino e Gentile, è stretto fra i due, messo a terra, calcio di punizione per la formazione del Catanzaro. Sono trascorsi 22 primi e 47 secondi dall'inizio del secondo tempo, il risultato è sempre sullo 0-0, il calcio di punizione sta per essere battuto dalla formazione del Catanzaro che si porta in questo momento o nella metà campo della Juventus oppure a ridosso della linea mediana. E ancora il numero 5 Santarini che tocca il pallone in avanti, la palla rimbalza quasi al limite dell'area juventina, recuperata sul secondo rimbalzo da Caprini, ceduta sulla sinistra da Marocchino che è arretrato e avanza ora verso la linea centrale del campo, sulla sinistra di Marocchino Bredi, al centro c'è Rossi che parte dall'altezza della linea mediana, tocca verso sinistra per Bredi, poi si sposta verso il centro mentre Bredi avanza, avendo davanti a sé un avversario, si tratta di Salvatori, cerca di filtrare, su di lui ritorna ancora il giocatore, Bredi recupera, cerca di centrare, fa scudo al pallone del proprio corpo Santarini e la palla schizza in angolo, calcio d'angolo sulla destra della rete difesa da Zaninelli per la Juventus e siamo ancora, guardiamo il nostro cronometro sempre, al 23° minuto del secondo tempo, il calcio d'angolo sta per essere battuto sulla destra della porta difesa dall'estremo difensore del Catanzaro, si porta in avanti ancora una volta la Juventus, è rimasto soltanto Furini in posizione arretrata, c'è stato uno scambio, un tiro, un cross, un colpo di testa volante da parte di un difensore, una rovesciata ancora verso la linea centrale del campo di Cascione, sul pallone si porta rapidissimo Furino, eccolo inseguire la palla, recuperarla prima che questa termini sul fondo e quindi avanzare verso la linea mediana del campo, dove c'è Scirea che recupera, ripetiamo, Furino arretrato, Scirea in avanti, ecco uno scambio Scirea-Bredi, poi Scirea sulla sinistra per un eventuale passaggio di ritorno, Bredi preferisce effettuare un cross, ancora Zaninelli preciso, si fa anticipare sul pallone che va a rimbalzare sull'esterno della rete e termina sul fondo. È stata questa un'altra occasione pericolosa per la formazione del Catanzaro e Brio che ha mancato di precisione nel colpo di testa su un preciso cross, ha colpito il pallone che è andato a rimbalzare sull'esterno della rete. Sulla rimessa in gioco cerca di ripartire il Catanzaro, l'azione prende piede.
12: Attenzione,
9: sul...
12: attenzione, Cesena, il Milan è pervenuto al pareggio, gol di Romano, siamo quindi a 2-2 fra Cesena e Milan quando siamo esattamente al 22esimo. Vai Enrico.
9: Benissimo, grazie Verardo. Ecco uno scatto di Furino che riceve da Fanna, un cross sotto la porta, colpo di testa dei difensori che quasi fanno un po' di confusione, sulla respinta recupera ancora Marocchino che cerca di trovare lo spiraglio per tirare, poi c'è uno scatto improvviso, c'è ancora Cascione su di lui, un tocco verso Bredi, un allungo del pallone sul settore di estrema destra, è pronta a partire un tiro cross, Zaninelli si butta, porta quasi vuota, un po' di confusione, batti e ribatti, pallone recuperato ancora da Marocchino e poi verso il fondo in calcio d'angolo, sbandieramento dei guardarini, quindi seguiamo ancora questa azione da parte della Juventus in attacco e mentre vediamo che c'è un altro cambio nelle file del Catanzaro, sta per entrare il numero 15, si tratta del numero 15 di Parese che prenderà il posto del numero 11, si tratta quindi di Vivi che esce dal terreno di gioco. Parese, numero 15, sta per entrare sul campo, mentre Vivi esce, Parese fa il suo ingresso e sta per essere battuto un calcio d'angolo per la Juventus. A termine di questa azione naturalmente cederemo la linea a Cagliari. Ecco uno scambio, Bredi, Marocchino, Bredi che rompe in aria, la situazione si è fermata per un istante, recupera ancora il giocatore, tocca indietro del Marocchino, altro tiro cross sul settore opposto, insegue la palla in questo momento Brio, cerca di mantenerla in gioco ma serve involontariamente ovviamente un avversario, quindi ecco Santarini che ha recuperato la palla, cerca di sfuggire all'attacco di Caprini, vi riesce con molta calma mentre poi Gentili rompe sulla palla per bloccare l'azione di Parese. Siamo al 26esimo della ripresa, 0-0 a Catanzaro fra Catanzaro e Juventus, linea Ciotti.
10: Anche a Cagliari si gioca il 26esimo, in avanti la Fiorentina con Galbiati che sta impostando l'azione per i suoi, Graziani ha spostato la palla sulla sinistra a beneficio di Miani sul quale interviene Azzali e mette la palla oltre la linea laterale, anzi l'intervento era precisamente di De Simone che ha messo la palla intervenendo su Miani oltre l'out e quindi la rimessa laterale spetterà la Fiorentina. Miani è rimasto leggermente infortunato, non ci sembra però nulla di grave, il giocatore ci pare in condizione di riprendere il gioco, in condizione di normale efficienza, l'out viene affidato a Massaro. 0-0 naturalmente la situazione, ripetiamo, mentre si gioca il 27esimo al Santeria e Massaro si accinge a battere questa rimessa laterale molto lunga e profonda verso il centro dell'area, scatta inutilmente Virkwood, rinvia molto lungo Osellame, recupera palla Galbiati nella propria metà campo, sgombra da avversari, controlla agevolmente la situazione prima di indirizzare la palla sulla destra a beneficio di Graziani che si era spostato per dettare il passaggio, ma il passaggio stesso è impreciso, troppo corto, termina direttamente in out senza che il centrocampista viola possa intervenire. Rimessa laterale quindi in favore del Cagliari, in questa occasione va a battere lo stesso Osellame, Marchetti cerca di dettare il passaggio, viene invece preferito Restelli. Restelli avanza palla al piede, si libera da due avversari, poi conserva il controllo del pallone anche sul ritorno di Casagrande che comunque con un tecca vincente rimette la palla ancora in out, nuova rimessa laterale dunque in favore dei padroni di casa. È inutile ricordarvi come gli spalti del Santeria possono avere accolto le notizie provenienti da Ascoli e Napoli, dove le squadre in difficoltà per la lotta per la salvezza hanno incassato dei gol che possono pregiudicarne ulteriormente la posizione. C'è ancora un intervento falloso da parte di Ferroni che viene ammonito da Mattei in questo momento con la sacramentale esibizione del cartone giallo.
9: Attenzione sì. Sandro, una decisione dell'arbitro Pieri che potrebbe cambiare in questo momento la situazione dello scudetto. E ci sono delle contestazioni in questo istante, ma è stato concesso un calcio di rigore in un'azione rocambolesca e c'è stato un fallo di mano commesso dai giocatori della difesa del Catanzaro su tiri a ripetizione effettuati da Fanna che si è trovato per due volte il pallone tra i piedi, l'ha scaraventato verso la porta, una volta ha parato Zaninelli, poi per due volte il pallone è stato respinto con Zaninelli a terra. Evidentemente nell'ultima occasione c'è stato un intervento di mani da parte di un difensore. Pieri non ha avuto esitazioni, noi non potremmo giurare su questo fallo di mano, ma Pieri, che era molto più vicino di noi, ha concesso senza esitazioni il calcio di rigore. Il nettissimo, abbiamo accanto a noi un arbitro che ci dice, ha seguito meglio di noi l'azione, ci dice che il calcio di rigore per lui era netto. Intanto noi vediamo e seguiamo ancora le vicende di questa azione di calcio di rigore che è stato concesso appunto al signor Pieri. il fallo di mano è venuto con un fallo del difensore proprio sulla linea. Ecco che Bredi dovrebbe essere l'uomo incaricato di effettuare questo calcio di rigore. Ci sono ancora delle discussioni di Braglia insieme col arbitro Pieri. Si allontana Bredi dal dischetto di rigore, anche gli altri giocatori si stanno allontanando dal Catanzaro fuori dall'area. Naturalmente c'è un po' di costernazione, anzi molta costernazione, tra le file dei giocatori del Catanzaro che hanno disputato fino a questo momento un incontro diciamo alla pari con la formazione juventina, mettendola spesse volte in difficoltà. Ecco ancora Bredi che ritorna a controllare la palla che gli è stata toccata da Braglia. Intanto alcuni giocatori hanno approfittato di questa pausa per dissetarsi ai margini del campo. Ecco Zaninelli che va a battere con la punta dei piedi sul palo che è alla sua destra, si riporta in questo momento al centro della porta, sta per essere effettuato lo scontro diretto Bredi e Zaninelli su calcio di rigore. Calcio di rigore, ricordiamo, concesso all'arbitro di Pieri per fallo di mano commesso dai giocatori del Catanzaro, forse l'ultimo è stato commesso da Santarini sul tiro finale di Fanna che si era trovato in condizioni. Parte il tiro, rete sulla destra del portiere Zaninelli, si è insaccato il calcio di rigore, un raso terra non molto forte ma tirato con estrema precisione da parte di Bredi. Sono passati 30 secondi dall'inizio, 30 minuti dall'inizio del secondo tempo, ora la Juventus per il momento è campione d'Italia. Linea Ciotti.
10: Mancano 14 minuti alla conclusione, ovviamente i tifosi viola presenti in gran numero qui sugli spalti alzati non hanno accolto con piacere le notizie provenienti da Catanzaro. La Fiorentina pertanto deve difendersi da un attacco del Cagliari, lo fa con un sufficiente eleganza da parte di Miani che si è disimpegnato con la cooperazione di contratto, ma la palla torna a Marchetti. Marchetti avanza, sta per essere affrontato da Birkud, ne evita l'intervento con un passaggio sulla sinistra per Selvaggi, cross di Selvaggi, colpo di testa piuttosto scoordinato da parte di un difensore viola, poi tiro al volo di destro di Piras senza preoccupazioni per Galli che blocca impresa e rinvia sui piedi di Antonioni che può avanzare, è tallonato come al solito da Usellame che Carosi gli ha messo alle costole in questa occasione, servito Graziani nella posizione, anzi Calbiati nella posizione della sinistra, avanza Calbiati prima di servire in linea Massaro, siamo ai 40 metri, Massaro perde palla per l'intervento e ripiegamento di attenzione di Piras, la recupera Calbiati, la indirizza verso Graziani, sorvola la palla sia Graziani che De Simone e termina tra le braccia di Corti che la rinvia con la braccia stessa oltre l'area di rigore dove attende Azzali, servito poi di nuovo all'indietro Loi, troppo profondo il suo passaggio per Bellini, inseguito dal contratto, Bellini però vince il rimpallo, forse aiutandosi con i gomiti, di questo avviso comunque è Mattei, che comanda infatti un calcio piazzato in favore della Fiorentina, al termine degli sviluppi di questa punizione per Viola, passeremo la linea ad Ascoli, servito da contratto va via Casagrande, serve in linea Birkwood, avanza lo stopper Viola, appoggia ancora verso Casagrande, siamo all'altezza del centrocampo, adesso superata da questo passaggio di Casagrande per Miani, avanza Miani, sta per essere affrontato da Marchetti, surplus per evitarne l'intervento, poi servizio di sinistra ancora sulla sinistra per Birkwood, che si improvvisa e va al cross, lo effettua malamente colpendo mezza palla, questa non si alza come avrebbe dovuto e Lois se ne impadronisce, serve Marchetti, interviene su lui Miani che alla meglio, si porta sul fondo, sempre inseguito da Marchetti, tenta di aggirarlo con un dribbling a rientrare, poi al momento del rinvio di Marchetti si oppone Miani e mette la palla oltre il fondo, inutile la contestazione, si tratta di rimessa dal fondo in favore del Cagliari, siamo giunti a 13 minuti dalla conclusione al Sant'Elia, sempre 0-0 tra Fiorentina e Cagliari e Tecoglianese.
8: Chiedo scusa Ascoli per un aggiornamento in Serie B a Roma, il Bari è passato in vantaggio, Lazio 0, Bari 1, Vaienzo.
11: D'accordo, situazione dunque è cambiata ad Ascoli, Ascoli 1, Bologna 1, siamo intanto giunti al 34esimo, mentre un tiro di un attaccante del Bologna, credo Mancini, è finito di poco sopra la traversa, il gol del Napoli che condannando il Genoa salvava il Bologna, era stato accolto ad Ascoli dall'ovazione dei sostenitori bolognesi, ma l'entusiasmo è durato pochissimo fino all'azione che al 22esimo ha riportato l'Ascoli in parità. Fuga di De Ponti sulla fascia sinistra, crosta centroarea, libero Torrisi, posizione ideale, perfetta la battuta al volo, Boschin battuto. Conseguentemente il Bologna si è catapultato in avanti, spinto da un disperato istinto di sopravvivenza. Una stafilata di Fabbri da 20 metri passa fin di palo al 27esimo, 1-1 tra Ascoli e Bologna.

0: Con abbondanza, allora la difesa spesso si trova nei guai, come poco fa, quando Piotti ha recuperato come ha potuto, lanciandosi fra i piedi di Genzano. La situazione qui a Cesena, quando mancano esattamente 9 minuti e 30 secondi al termine dell'ultima partita di questo campionato, Cesena 2, Milan 2, linea Napoli.
1: Qui Napoli siamo al 32esimo, in leggero ritardo. In questo momento c'è un'azione del Napoli e riesce il portiere del Genoa Martina a salvare la sua porta. Siamo al 32esimo, il Napoli in vantaggio per 2-1, la seconda rete che ha portato in vantaggio il Napoli. È stata segnata da Mosella, che aveva raccolto dopo che Pellegrini aveva tirato su Martina, la respinta appunto di Martina. Il Genova sta attaccando dopo questa rete che l'ha portato in svantaggio, ma lo fa con una certa confusione, evidentemente c'è anche nervosismo. D'altra parte il sole che
0: attenzione,
1: picchia da parecchio.
0: Attenzione, Milan in vantaggio, la rete è di Antonelli esattamente quando mancano 8 minuti al termine. Antonelli ha portato in vantaggio il Milan. Quindi Cesena 2, Milan 3, rete di Antonelli a te, Napoli mi pare.
1: Bene, sì, Napoli riprende la linea, vedo che le emozioni non mancano evidentemente in questo gran finale del campionato, sia per quanto riguarda la testa che la coda. Il Genoa sta ancora attaccando, ripeto, lo fa con una certa confusione, ma c'è secondo me anche un po' di nervosismo, evidentemente il tempo scorre e ci si rende conto che i pericoli aumentano. Il Napoli ha comunque cambiato un altro uomo, è entrato Giacobelli al posto di Guidetti. Il Genoa in questo momento all'attacco, c'è un tiro del numero 11, se non sbaglio, Brianski, ma la palla passa al lato alla sinistra del portiere Castellini. Quindi siamo intanto giunti al 33esimo, Napoli 2, Genova 1, Genova
2: 0-0 tra Sampdoria e Verona e molta melina, mentre siamo giunti al 36esimo della ripresa. Linea Bortoluzzi.
3: Bene, qui è lo studio, nessuna novità sugli altri campi. L'Internazionale in vantaggio sull'Avellino sempre per 2-0. Parità a Torino, Torino 0, Como 0. Parità a Udine, Udinese 0, Roma 0. Andiamo con dei quasi flash, Enrico Meri.
4: D'accordo Roberto, qui siamo al 35esimo. Voglio spiegarvi soltanto alcuni particolari dell'azione che ha provocato la concessione del calcio di rigore da parte del signor Pieri alla formazione della Juventus. Ma prima voglio seguire per qualche istante questo calcio di punizione che è stato concesso ora molto vicini al limite dell'area per la formazione del Catanzaro. Un calcio di punizione che sta per essere battuto molto brevemente da Braglia, che avvicina San Mauro, più indietro c'è Sabato, al limite dell'area ci sono Salvatori, si è portato in avanti anche Celestini e poi c'è anche Cascione, insomma tutto il Catanzaro nella metà campo della Juventus per cercare di ristabilire le sorti dell'incontro. Ecco il tocco, il tiro di Sabato, la palla va a rimbalzare su un giocatore juventino, accorre subito Fanna che ha retrato insieme a tutta la Juve, colpo di testa di Brio che allontana, ma di poco, e ancora nell'area avversaria, ecco ancora del Gentile che spedisce il pallone in avanti, la palla sta per terminare fuori, toccata dal nuovo entrato, si tratta di Palese, ricordiamo che è entrato nel secondo tempo al posto di Vivi e termina in palo laterale. Vi dicevo i particolari sull'azione per cui Pieri ha concesso il calcio di rigore alla formazione juventina. C'era stato un cross di Marocchino e tutto è avvenuto al 28esimo, un palo di Rossi in questa azione un po' confusa, questa mischia che si è accesa in aria. Poi sulla respinta, mentre Zaninelli è uscito fuori dai pali, ci sono stati due tiri consecutivi di Panna. Sul primo forse è stato commesso un fallo di mano da parte di Celestini, ma il calcio di rigore è stato concesso sul secondo tiro di Panna con Zaninelli ormai battuto. Il calcio di rigore fischiato da Piero Pieri è stato realizzato da Bredi al 29esimo con un tiro non molto forte ma preciso e ad effetto sul lato opposto al quale si era buttato il portiere Zaninelli, vale a dire sul settore di destra. Intanto ancora il Catanzaro in azione, ecco uno scambio in avanti, ma l'azione in questo momento sembra destinata a sumare per un intervento di Panna. Scatta ancora Salvatori, è in possesso della palla, la perde ad opera anche di Bredi che ha recuperato. 37 minuti di gioco nel secondo tempo, linea Ciotti.
5: 37esimo anche al Sant'Elia, in attacco alla Fiorentina, colpo di testa di Sacchetti. A proposito, Sacchetti e Monelli al 34esimo sono subentrati a Bertoni e a Casagrande. Ancora in avanti la Fiorentina con Birkwood che ha ricevuto un rimpallo di contratto. Servito ancora contratto nella posizione della sinistra, sta per essere affrontato da un difensore. Cerca di evitarne l'intervento in finta, non vi riesce, la Magni gli mette la palla in out, poi fatta la rivista laterale, lo stesso contratto ha servito Virkod. Siamo ai 20 metri, tiro di Virkod a rete, Corti intuisce bellamente la traiettoria, blocca impresa e rinvia. Siamo a una partita abbastanza concitata in questo scorcio finale, affiora ogni tanto un po' di nervosismo, ma nel complesso Mattei riesce a controllarla. Bellini, servito da Corti, ha restituito di nuovo la palla al proprio portiere. Il Cagliari, vi ricordiamo, con la situazione di parità è salvo e quindi ha interesse a congelare il gioco. Corti rinvia molto lungo oltre la metà campo dove attendono Selvaggi e Massaro, alla meglio quest'ultimo. Colpo di testa di Massaro, interviene poi in seconda battuta alle spalle di Massaro e di Antonioni il numero 3 Azzali. Perde palla, commette fallo, punizione in fuori della Fiorentina con lo stesso Antonioni si accinge a battere. Mattei ha comandato la punizione e invita i giocatori del Cagliari ad allontanarsi dal punto di battuta. Antonioni parte.

0: rimette una parabola verso il centro dell'area di rigore, cerca di scattare di testa Monelli, non vi riesce per la opposizione tempestiva di De Simone, il giovane stopper della squadra di Carosi. La palla termina oltre il fondo e vanno a recuperarla i raccattavalle del Cagliari per restituirla a Corti, il quale perfezionerà la rimessa in collaborazione con il libero Loi. Corti è in possesso della palla, cerca di sistemarla sul vergine sinistro dell'area piccola. Frattanto il pubblico, come forse potrete sentire, sta sostenendo a piena voce i propri giocatori. Loi rinvia all'altezza della metà campo dove attendono Contratto e Bellini. La palla sorvola entrambi, viene catturata da Galbiati, però c'è stato un fallo di Bellini su Contratto, punizione in favore di Viola. Mattei invita Bellini e Selvaggi ad abbandonare la zona di tiro. Va a portarsi verso la palla Galbiati prima di effettuare questo calcio forzato, al termine del quale passeremo la linea ad Ascoli. Area di rigore, recupera la palla Massaro, la perde però per l'intervento di ripiegamento difensivo di Bellini. La opportunità per Viola sfuma a 5 minuti dalla conclusione al Sant'Elia, ancora 0-0 tra Fretina e Cagliari e Trifoglianese.
1: Qui è Ascoli, la situazione è quella di prima, cioè Ascoli 1, Bologna 1, tutt'altro che scoraggiato dalla piega degli eventi locali e lontani. Il Bologna non attenua il ritmo del suo impegno offensivo nel disperato tentativo di recuperare un risultato favorevole che tuttavia potrebbe nemmeno servirgli a nulla. L'Ascoli ha mancato invece da parte sua a 4 minuti dalla fine il gol della vittoria con De Ponti, servito ottimamente in area da Torrisi, dunque situazione invariata a 3 minuti quasi dalla fine, 1-1 tra Ascoli e Bologna. Cesena.
2: Sì, molto bene, mi date la linea nell'attimo in cui un giocatore del Cesena è stato espulso, mi pare sia Berta, sì così è infatti. Intanto vi ricordo che il Milan è passato in vantaggio 3-2 la situazione sul Cesena, saetta da molto lontano di Antonelli al 37esimo che ha portato così in vantaggio la propria squadra. È stato un gol molto molto bello. Vi dicevo nel precedente collegamento che i rossoneri stavano raccogliendo tutte le loro energie, le loro ultime possibilità di sperare in un attacco continuo, peraltro farraginoso ma insistente, alla porta del Cesena. Cesena che conduceva, ricordiamo, per 2-0 e che adesso si vede soccombente per 3-2. Secondo rapidi calcoli il Milan a questo punto sarebbe salvo, sembrerebbe avere compiuto il miracolo. Comunque mancano ancora qui a Cesena 2 minuti al termine della partita, ma ci sarà senz'altro qualche cosa da recuperare perché l'arbitro, che il signor Bergamo, per qualche incidente, ma incidente di campo, niente di preoccupante, ha dovuto fermare il gioco. In questo momento c'è il giocatore del Milan che va in panchina, è romano, è zoppicante, si sta sedendo in questo arco mentre il gioco è ripreso. Il Milan è ancora in attacco, c'è un calcio dalla bandierina per il Milan quando mancano esattamente 1 minuto e 30 secondi al termine. Cesena 2, Milan 3, linea Napoli.
3: Sì, qui Napoli sempre in vantaggio al 39esimo e 6 secondi sul Genova per 2-1. Il Genova rispetto al precedente collegamento ha fatto parecchi attacchi, ma la difesa del Napoli si difesa molto bene, non solo, ma il Napoli viene agevolato in qualche modo da questo dalla situazione di classifica, infatti in questo momento sta ancora attaccando perché il Genova che attacca in massa facilita così il contropiede del Napoli, un tipo di gioco che gli è estremamente congeniale. Infatti al 35esimo Musella è stato fermato a stento da Martina, che è tenuto precipitosamente su una sua incursione. Il Genova ha cambiato al 33esimo Gorin con Faccenda, ma le faccende tutto sommato non mi sembra che continuino ad andare bene per il Genova, che continua ad attaccare, ma c'è in questo momento una parata di Castellini che fa sempre buona guardia. Siamo in ritardo rispetto agli altri campi, al 40esimo Napoli 2 Genova 1, voi Genova.
4: Situazione invariata, Sampdoria 0, Verona 0, a 2 minuti dalla conclusione. Linea allo studio.
5: Bene, qui è lo studio. Enrico Meri, vai a terminare.
6: Sì, d'accordo Roberto, se sei d'accordo vorrei chiamare anche in questo finale Sandro Ciotti. Possiamo entrare
5: certo,
6: in
5: commissione. Certo, vi rimbalzerete la palla. D'accordo,
6: bene così. Allora Sandro, dia pure ai tuoi tecnici di aprire i potenziometri per il tuo microfono e quindi ci scambieremo rapidamente la linea. Qui mancano da noi meno di 3 minuti alla conclusione dell'incontro. E da voi?
0: Contropiede di Selvaggi a 1 minuto e mezzo dalla conclusione, insegue Ferroni e recuperi in estremis, 1 minuto e mezzo alla conclusione, 0-0.
6: Benissimo, allora
3: scusa
6: vediamo.
3: Scusa Mary, il Genova è passato, ha pareggiato in questo momento con il numero 14 che è Faccenda, che era entrato praticamente pochi minuti fa. C'è stata un'azione improvvisa da calcio d'angolo piuttosto confusa, lui è riuscito a mettere in rete, Castellini era ormai spiazzato, quindi il Genova in questo momento, siamo al 40esimo e 50 secondi, ha pareggiato 2-2 qui a Napoli.
6: Bene, poi sentiremo adesso l'ultimo, saranno le reazioni sul terreno del Ferrari. Ecco intanto che la Juve sta difendendo a denti stretti il vantaggio ottenuto su calcio di rigore. Il Catanzaro è irriducibile, però c'è un tiro impreciso che parte in questo momento al settore di destra e termina sul fondo. Siamo 43 primi, 0-3 secondi dall'inizio del secondo tempo, sempre 1-0 per la Juventus. Rimessa in gioco da parte di Zoff, cosa succede da te Sandro?
0: Batte una punizione Marchetti a 1 minuto dalla fine, l'ha appoggiata su Bellini, inseguito da Contratto. Interviene ancora il Cagliari con un intervento molto deciso da parte della propria difesa e precisamente di Lamagni, che mette la palla oltre la linea laterale, quindi out per la Fiorentina. Manca 1 minuto 0-0.
6: Qui manca qualcosa di più di un minuto, Zoff cerca di guadagnare tempo, ora effettua la rimessa in gioco dopo uno scatto di Mauro che appunto ha sollecitato questa rimessa. Intanto il gioco in questo momento sta svolgendo all'altezza della fascia centrale del campo, c'è un intervento da parte di Salvadori che spedisce ancora indietro verso Santarite, c'è uno scambio a ridosso della linea centrale del campo, è finita qui da noi e da voi Sandro.
0: Ma mancano 30 secondi, tiro dalla Fiorentina con Virkut e para a terra Corsi accorteggiandosi sulla palla. Il servizio era stato di Antonioni, il tiro di Virkut, la parata di Corti, mancano 30 secondi, 0-0.
6: Allora tieni la linea Sandro, poi me la ripassi.
0: D'accordo, Corti si accinge al rinvio protetto dalla sua difesa, rinvia molto lungo oltre al centrocampo, dove attendono Bellini, Contratto e Calbiati. È Contratto a colpire di testa e a servire Antonioni, perde palla Antonioni nei confronti di Restelli, va via Bellini, recupera la palla Antonioni. Sono le ultimissime battute dell'incontro, le ultime speranze per la Fiorentina. Antonioni in avanti, appoggia sulla sinistra per Ferroni, si improvvisa ala il terzino sinistro di De Sisti, si porta verso l'area di rigore Cagliaritana, tallonato da Marchetti, serve Massaro, cross di Massaro, interviene Graziani in ritardo, recupera ancora la palla Massaro sul rimpallo, deve difenderla dall'intervento di Bellini e poi di Marchetti, si porta ancora la palla sul destro e serve all'indietro Contratto. Imperfetto il controllo del pallone da parte di Contratto, recupera comunque palla il numero 2 Viola. Serve Antonioni, il capitano della squadra toscana, si porta all'attacco, serve sulla sinistra ancora Miani, colpo di testa di Graziani e questo istante fischia la fine. Mattei, 0-0 tra Fiorentina e Cagliari, a te la linea.
6: Lo scudetto è stato vinto dalla Juventus, quindi nessun spareggio, scudetto subito alla formazione bianconera, un'altra stella sul petto dei giocatori juventini che conquistano così il loro 20° titolo. Questo ha detto e sancito, come avete potuto seguire attraverso la nostra trasmissione, l'ultima giornata del torneo, un torneo che resterà indimenticabile non tanto per l'aspetto tecnico quanto piuttosto sotto il profilo dell'interesse e dell'incertezza. Chi deve intervenire? Perché ho sentito
1: urlare. Attenzione, devo dire soltanto che l'Ascoli ha segnato il gol del 2-1, ma vai pure Enrico.
6: Benissimo, grazie. In testa e in coda, dicevamo, gli appassionati hanno vissuto fino all'ultimo momento di gioco, momenti di speranza e di delusioni, e solo i fischi di chiusura ci hanno fatto conoscere le sentenze, per alcuni drammatiche, per altri gioiose e liberatorie. La Juventus ha vinto battendo il Catanzaro in una partita che è stata sofferta, come del resto un po' tutto il campionato dei bianconeri, che hanno trovato nella nuova Fiorentina di Pontella un avversario temibile e irriducibile. Come ha scritto ieri la Gazzetta dello Sport, il calcio giocato ha riconosciuto giustamente in Beppe Furino il simbolo della Juventus di quest'anno, il simbolo di una mentalità, di un modo di concepire la vita e il gioco certamente diversi da quelli correnti, dove il sacrificio si accoppia alla volontà, alla grinta, alla serietà professionale, al desiderio di combattere fino all'ultimo senza mai rinunciare all'impegno, senza mai darsi per battuti. Una lezione che il vecchio giocatore juventino ha di nuovo impartito a compagni, avversari e tecnici. Non è stata una Juventus particolarmente fortunata quella di quest'anno, gli incidenti di Bettega, il fatto di non poter utilizzare Rossi, momenti non sempre felici per questo o per quel giocatore, hanno contribuito a rendere più faticoso il cammino della squadra del bravissimo Trapattoni, che divide naturalmente con i propri giocatori il merito di questo successo. Ecco, non ci vogliamo dilungare di più, vi ricordiamo semplicemente che il risultato della vittoria juventina è stato ottenuto grazie a un calcio di rigore concesso dall'arbitro Pieri per fallo di mano, avvenuto forse di Celestini proprio sulla linea di porta e realizzato da Bredi al 29° del secondo tempo. È tutto dal Catanzaro, linea a Roberto Bortoluzzi.
5: Bene, grazie Mary. Allora Catanzaro, via dai collegamenti, via Cagliari, Sandro Ciotti, andiamo a ribadire per cortesia i finali.
0: Finale al Sant'Elia, 0-0 tra Fiorentina e Cagliari, a te Ascoli.
1: Ascoli, qui Ascoli, l'Ascoli ha battuto il Bologna 2-1, a te Cesena.
2: Qui è Cesena, il Milan ha battuto il Cesena per 3-2, linea Napoli.
3: Qui è Napoli, secondo il mio cronometro il tempo è già terminato, comunque le squadre sono in parità 2-2, la rete del pareggio del Genoa è stata segnata da faccenda al 40°, voi Genova.
4: Qui a Marassi, Sampdoria e Verona hanno pareggiato 0-0, linea allo studio.
5: Bene, grazie Luzia, allora andiamo con le brevi cronache, Sandro Ciotti via Cagliari.
0: Ribadisco il finale del Sant'Elia dove la Fiorentina ha pareggiato 0-0 con il Cagliari e ha visto lo scudetto andarsi a cucire sulle maglie della Juventus che è passata, come sappiamo, a Catanzaro sul calcio di rigore. Nella ripresa le notizie che sono arrivate da Catanzaro hanno un pochino seduto l'incontro, qualche fremito c'è stato soltanto nel finale quando la Fiorentina con la forza della disposizione si è portata in avanti, ma la difesa cagliaritana ha sempre controllato molto bene le mosse offensive dei Viola, i quali hanno avuto un gol di Graziani annullato perché sugli sviluppi del cross di Antonioni, sul quale era intervenuto il centravanti Viola battendo Corti, c'era stata una spinta da parte degli attaccati Viola ai danni della difesa cagliaritana. Vi ricordo ancora il finale 0-0 tra Fiorentina e Cagliari.
7: Il Pool Sportivo, in collaborazione col GR1, ha presentato Tutto il calcio minuto per minuto, a cura di Guglielmo Moretti, con Roberto Bortoluzzi.
8: RAI Radio 1 Sport. Rai Radio 1 Sport.

0: ore 11.
1: GR1.
2: Sabrina Baldetti in studio, subito un'ultima ora di cronaca, ancora un incidente mortale sul lavoro. Un uomo ha perso la vita stamani nella zona artigianale di Vezzano in Val Venosta. Secondo le prime ricostruzioni è stato schiacciato durante una manovra con il muletto. Sono ancora in corso i rilievi dei carabinieri per ricostruire la dinamica. La guerra in Medio Oriente pesa sulle prospettive economiche dell'Unione Europea. La BCE segnala nel bollettino mensile un indebolimento della crescita e una minore fiducia di consumatori e imprese nel futuro. Gli effetti dipenderanno dalla durata del conflitto. Sull'inflazione l'Istituto prospetta rischi nel breve periodo. Per l'Italia l'Istat indica un'inflazione in aumento ad aprile a più 1,1% su base mensile, del 2,7% su base annua dall'1,7% di marzo. Concluso il viaggio del presidente Trump in Cina, ultima tappa a Zhongnanhai, storica residenza dei massimi dirigenti cinesi fin dai tempi di Mao. Il capo della Casa Bianca annuncia diverse intese commerciali con il leader Xi Jinping.
3: Gli ultimi scatti dei due leader insieme sembrano l'annuncio del possibile riavvicinamento tra Stati Uniti e Cina. La visita di Trump, dice chiaramente il presidente Xi Jinping, può essere considerata una pietra miliare di una nuova relazione costruttiva e strategica concordata tra i due paesi. Il terreno più fertile è quello commerciale. Trovata un'intesa per rinnovare le licenze sull'importazione della carne americana, Pechino non le aveva rinnovate dopo la guerra dei dazi lanciata da Trump. Accordo, dice il presidente statunitense, anche sulla vendita di 200 Boeing. Sarebbe il primo acquisto cinese di aerei di fabbricazione statunitense da quasi un decennio, ma da Pechino per ora nessuna conferma. Secondo il sito dell'agenzia Reuters, Trump avrebbe autorizzato anche la vendita di microchip americani a 10 aziende cinesi. Sul capitolo Iran, Trump assicura: il presidente Xi vorrebbe che si raggiungesse un'intesa, ha offerto il suo aiuto, gli piacerebbe vedere lo stretto di Ormuz aperto e ha garantito che non fornirà l'equipaggiamento militare a Teheran, cosa che nei fatti Pechino non ha mai ammesso di fare. La guerra con l'Iran, dice Xi, non sarebbe mai dovuta scoppiare e non ha bisogno di continuare. Azzurra Meringolo, GR1.
2: La strage dei 5 sub italiani durante un'immersione alle Maldive. Al momento è stato ritrovato un solo corpo. Le operazioni sono in corso, anche se complesse e a rischio, affermano i soccorritori. La grotta che la squadra stava esplorando è infatti molto lunga e si trova a oltre 50 metri di profondità. La polizia ha aperto un'indagine sulle possibili di cause che non sono state ancora chiarite. Le 5 vittime erano ricercatori e istruttori, tutti di grande esperienza.
4: La più esperta del mare, la più intrepida, era la professoressa Monica Montefalcone, 51 anni, grande comunicatrice, volto televisivo di campagne ambientaliste. Allo studio della Posidonia aveva dedicato molto del suo tempo. Con lei sull'atollo questa volta c'era la figlia, Giorgia Sommacal, 23 anni, che studiava ingegneria biomedica a Genova. E c'era anche Muriel Oddenino, 31 anni, di Poirino, ricercatrice, biologa ed ecologa marina. Quanto all'istruttore subacqueo e capobarca, Gianluca Benedetti, originario di Padova, si descriveva come una persona energica ed estremamente sportiva, amante della lettura e degli scacchi. Era lui, a bordo della Duke of York, ad accompagnare i turisti nelle immersioni. Federico Gualtieri, 31 anni, originario di Omegna, in Piemonte, istruttore subacqueo certificato, una laurea nel marzo scorso in biologia marina all'Università di Genova, proprio come la Montefalcone amava gli atolli delle Maldive. Povero chicco, ha scritto un'amica sui social. Aveva vinto un concorso per un progetto in Giappone. Anna Maria Caresta, GR1.
2: Il meteo, ancora tempo instabile con allerta gialla per pioggia su quasi tutto il nord Italia e parte della Puglia. Per le previsioni il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
5: Nuova fase di maltempo sulle regioni centro-settentrionali, decisamente meglio al sud, dove arrivano delle ampie schiarite. Un miglioramento graduale nel corso del weekend. Il sole dominerà su gran parte del paese domenica, quando anche le temperature torneranno ad aumentare.
2: L'incognita meteo pesa sulle semifinali degli internazionali di tennis a Roma, soprattutto su quella che vede impegnato Sinner contro il russo Medvedev, fissata alle 19. Minori minacce di pioggia sull'incontro delle 15:30 tra un altro azzurro, Darderi, mai così avanti in un mille, opposto al norvegese Ruud. Prima ancora alle 13:30 i quarti di finale del doppio maschile, i nostri Bolelli Vavassori contro la coppia numero uno del seeding, Elio Vara Patten. La musica, il secondo atto dell'Eurovision Song Contest, ha completato il quadro della finale di domani a Vienna, in diretta su Rai 1. Tra i promossi di ieri, molto apprezzata l'australiana Delta Goodrem, una delle artiste più note a livello internazionale. Si è fatta notare la bulgara Dara per il ritornello già tormentone e, come spesso accade all'Eurovision, per le coreografie ballando con i ballerini clown in una stanza rotante. Sono le 11:05.
0: Rai Radio 1 Sport.
6: Giochi già fatti. Il presente, il silenzio, la fortuna. Carlo Airoldi vuole correre la prima maratona della storia. Soldi per raggiungere i Giochi Olimpici di Atene 1896, però non ne ha. E allora decide che il viaggio da Milano lo farà correndo. Quinta e ultima parte.
7: Numeri primi, uomini e storie senza uguali.
6: Carlo Airoldi quindi alla fine ce l'ha fatta ad arrivare in Grecia a piedi, ma ad Atene non basta esserci giunti, c'è tutto un contorno di cerimonie e salamelecchi che pretende rispetto, soprattutto se sei l'uomo arrivato qui correndo e correndo anche mille pericoli. E per te il Comitato Olimpico ha organizzato un ricevimento piccolo, ma comunque ai massimi livelli per celebrare quest'atleta che per tutti ha già vinto, anche se alle Olimpiadi ancora, a dirla tutta, non ha partecipato. Quando si presenta allora a questo incontro, lì per lì, Airoldi non ci fa nemmeno caso che il barone de Coubertin è assente. Del resto lo sappiamo già che non è lui il numero uno dell'organizzazione, visto che la sua politica è lasciare la briglia lunga a quei greci a cui ha spremuto una montagna di soldi per restaurare lo stadio Panathinaiko. Adesso il numero uno del Comitato Olimpico è Demetrios Vikelas, ma questi sono dettagli, dai, anche perché in sala, oltre al principe Costantino, presidente onorario dello stesso Comitato Olimpico, è presente lui, re Giorgio I, e Carlo Airoldi, che da Trieste è ripartito gridando sempre avanti Savoia, si fida del re. Comunque Airoldi è curioso di tutto questo, curioso e tranquillo. Il poverino però ancora non sa che quando troppo improvvisamente qualcuno ti cerca con troppa cordialità, spesso nella mela è nascosto il verme. E forse questo ricevimento con re e principe di Grecia in onore tuo è un po' troppo esagerato per essere del tutto spontaneo.
8: Mi chiamo Rebaz, ho 20 anni e arrivo dall'Afghanistan. In questo ottobre 2016 sto viaggiando aggrappato alla pancia di un tir che da Atene mi porta a Milano. Non chiedetemi da quante ore è cominciato questo viaggio, nel quale è proibito bere, mangiare e anche dormire, perché le mani e la forza mi servono per restare aggrappato alla vita, che in questo momento è un tubo che non so a cosa serva per questo camion e che non ha più smesso di buttarmi in faccia i suoi gas di scarico. Del resto va così da quando ho lasciato il mio paese. Prima ho attraversato l'Iran, poi la Turchia fino al mare Egeo, dove finalmente si potevano vedere le isole greche. Lì su un gommone da 10 siamo saliti in 30. Chi arrivava dalla Siria, chi dall'Iraq, chi da qualche altra guerra. Poi c'era anche chi non scappava dalla guerra, ma dalla fame. Io all'inizio questi li guardavo e mi dicevo: che ne sanno loro delle mine antiuomo che mi hanno strappato la gamba destra? Che ne sanno degli attentati suicidi che mi hanno strappato mio padre, mia madre e mia sorella? Io non sono un migrante, io sono di più, io sono un rifugiato politico. Lo dice la legge.
6: Giorgio I, il principe Costantino e il presidente del Comitato Olimpico Demetrios Vikelas hanno ruoli e voci differenti, ma le loro parole sono mosse da un solo pensiero.
9: Dunque voi siete Carlo Airoldi, il giovane italiano sulla bocca di tutti.
10: Ebbene sì.
9: Dunque siete arrivato da Milano a piedi.
10: Per la verità devo dire che da Ragusa a Patrasso ho preso un piroscafo, ma per il resto ho fatto tutto di corsa.
9: E siete venuto qua per disputare la gara di maratona ad Atene?
10: Sì, certo.
9: Avete vinto molte gare in passato?
10: La Torino-Nizza-Barcellona. Era meno di un anno fa. Arrivai primo, portandomi sulle spalle il secondo arrivato con cui avevo duellato per tutta la corsa, ma che in vista del traguardo era stato colto da una crisi di crampi. Era un francese, si chiamava Louis Ortega.
9: Avete mai ricevuto premi in denaro?
6: Non è vero che l'esattezza e la verità coincidono. L'uomo in buona fede riconosce la verità dei fatti e a questa verità si affida. L'uomo malizioso, invece, si aggrappa al rispetto formale della legge, per niente convinto che l'intenzione buona faccia buono anche l'atto. In altre parole, questo ricevimento di benvenuto sta per trasformarsi in un processo nel quale l'esattezza formale dei fatti sta per spazzare via la loro verità. Carlo Airoldi, ora attento a come risponde.
9: Avete mai ricevuto premi in denaro?
10: Una volta, proprio alla Torino-Nizza-Barcellona, ma quel premio l'ho diviso con quel francese che mi ero caricato sulle spalle.
6: A quel punto re e principe smettono di fare domande. Re e principe non possono occuparsi dei dettagli e la storia di Carlo Airoldi improvvisamente si è ridotta ad essere un dettaglio. È il presidente del comitato olimpico Demetrios Vikelas a tirare le somme della battaglia tra verità ed esattezza, tra legge e giustizia.
9: Siamo veramente desolati, signor Airoldi, ma lei, avendo avuto un premio in denaro, non può più essere considerato un dilettante. Per questo, con grande rammarico, siamo costretti ad informarla che, sebbene sia arrivato a piedi fino ad Atene da Milano, lei non potrà prendere parte ai Giochi Olimpici.
6: Quando chi avete davanti si aggrappa all'esattezza per rovesciare la verità, è inutile discutere, perché la sentenza è già stata decisa prima dell'apertura del processo. Re Giorgio I, il principe Costantino e il presidente del comitato organizzatore Demetrios Vikelas se ne stanno già andando quando la disperazione, la passione e anche tutta l'umiltà di Carlo Airoldi lo fanno esplodere così.
10: Fatemi almeno correre senza iscrizione, senza numero di gara. Fatemi correre con gli altri, anche se il mio risultato non sarà valido per la classifica finale. Vi prego, fatelo come riconoscimento per quel che ho fatto per le Olimpiadi. Fatemi solo partecipare.
6: De Coubertin però non c'è. L'uomo de l'importante è partecipare. Si è defilato perché messo in marcia dall'idea che questo fosse un prezzo da pagare per fare rinascere l'ideale olimpico. E i greci, con tutto quello che avevano speso, sono messi in marcia dal desiderio di difendere i loro interessi di bottega. Francesco Lovati, che da Atene collabora con il giornale La Bicicletta, che viene stampato 3 volte a settimana a Milano e sul quale sono comparsi nell'ultimo mese tutti i telegrammi che Airoldi ha inviato tappa per tappa in Italia, scrive così alla redazione della Bicicletta.
11: Atene, 6 aprile. L'Airoldi è rimasto oltremodo afflitto di questa decisione e si è rivolto ai giornali ateniesi che unanimi hanno deplorato quanto il comitato ha deciso a suo riguardo. Ora egli intende lanciare una sfida al futuro vincitore della corsa maratona, e cioè fare una nuova corsa Atene-Patrasso, chilometri 230, dandogli un vantaggio di 2 ore. I corridori greci annettono molta importanza alla corsa maratona Atene e faranno il possibile affinché il premio, una coppa d'argento regalata da un francese, rimanga in patria. Ieri, domenica, non vi fu che l'inaugurazione delle feste e lo scoprimento della statua di Giorgio Averhoff, un ricco greco domiciliato in Egitto che ha elargito la cospicua somma di 1 milione per restaurare l'antico stadio.
8: Mi chiamo Rebaz, ho 20 anni e arrivo dall'Afghanistan. Poi su quel gommone da 10 sul quale viaggiavamo in 30, che faceva entrare in Europa noi profughi e voi disperati in fuga dalla fame, mi sono accorto che eravamo veramente tutti sulla stessa barca. In 30, su quel gommone da 10 tra Turchia e Grecia, mi sono accorto che non c'è differenza tra voi e me, perché tutti eravamo messi in marcia dalle stesse difficoltà. Perché sì, è vero che io arrivavo dalla guerra e voi solo dalla fame, ma non è distruzione anche quella?

0: La corsa tra Maratona e Atene si svolge il 10 aprile dell'anno che ormai conoscete a memoria. Dei 25 iscritti si presentano in 17. Ci sono un australiano, uno statunitense, un francese e un ungherese. Gli altri sono tutti greci. Al via, i quattro stranieri, alcuni dei quali non hanno mai percorso la distanza, vanno al comando, ma già al 30° chilometro sono tutti scoppiati. Francesco Lovati detta così alla redazione de La Bicicletta.
1: Giunse primo il corridore greco Lewis, che coprì i 42 chilometri nel tempo davvero meraviglioso di ore 2:50. L'arrivo del corridore allo stadio fu accolto dal maggiore entusiasmo dal popolo greco, che portò in trionfo il vincitore. Non si sa ancora se Lewis accetterà la sfida lanciatagli dall'Airoldi. Notevole un articolo del giornale popolare Estia in difesa d'Airoldi. Si poteva leggere: chiarissima è l'ingiustizia del comitato dei giochi olimpici verso il corridore italiano.
0: Il povero Carlo Airoldi, che questa scena l'ha potuta solamente vedere, subito dopo l'arrivo della gara telegrafa così.
2: Fino a questa mattina ebbi sempre speranza di correre, ma purtroppo non mi venne nessun avviso e dovetti assistere alla gara di Maratona, per la quale è un mese che m'affaticavo nella certezza di prendervi parte. Fino all'arrivo mi mantenni tranquillo e calmo, ma quando arrivò il primo e si sentì il colpo di cannone, allorché la bandiera greca si innalzò, non mi sentii più padrone di me. Tutta la Grecia era in Atene, tutta la nobiltà nell'anfiteatro, il re ed i principi, tutti insomma, giacché la gara di Maratona era lo spettacolo più interessante dei giochi.
0: Giochi che però erano già fatti prima del via.
2: Vedere arrivare il primo in mezzo a tanta festa ed io non poter correre per delle ragioni assurde fu il più grande dolore della mia vita. L'unica ragione, a quanto parve a molti, è che era desiderio di tutti che il primo fosse un greco, e per questo, basandosi sul regolamento, venne escluso, perché io presi del denaro a Barcellona, dunque non potevo darmi pace.
0: Già, perché anche ad Atene, come a Barcellona, per il vincitore non c'è solo la gloria. Povero Carlo Airoldi, due pesi e due misure.
2: Il premio, d'altra parte, era rispettabile. Una coppa, una corona e 25.000 dracme offerte da un ufficiale greco. Per un giovane che nulla possiede come me, all'infuori del coraggio e che ha quasi la certezza di arrivare primo, è un bel dispiacere. Al comitato feci valere le mie ragioni, dicendo che il denaro che presi a Barcellona fu una regalia del municipio, come si è fatto per il vincitore della maratona, ma tutto fu inutile. Si vede che era già deciso che io non avrei corso. Mi venne l'idea di sfidare il vincitore, ma i giornali di qui, non so per quale ragione, non registrarono questa mia sfida. Speranzoso di trovarmi qualche volta di fronte a questo formidabile campione ellenico e malgrado le 25.000 dracme, sarò grato se il comitato lo dichiarerà dilettante.
0: Ormai non resta che imboccare la strada a ritroso, da Atene verso Milano.
2: Ora è necessario che io parta più presto, giacché ieri ed oggi durai fatica a reprimermi. Mi sentivo il prurito nelle mani e non posso tollerare più a lungo i sorrisi ironici di certi villani ai quali avrei voluto far vedere che oltre alle gambe possiedo anche due buone braccia. Dopotutto mi consolo, perché a piedi vidi l'Austria, l'Ungheria, la Croazia, l'Erzegovina, la Dalmazia e la Grecia. La bella Grecia che lasciò in me un ricordo indelebile. Ora però tutto è finito. Fra poco sarò a Milano. Carlo Airoldi.
3: Mi chiamo Rebaz, ho 20 anni e arrivo dall'Afghanistan. E in questo ottobre 2016 Atene è finalmente sempre più distante e Milano sempre più vicina. Anzi, ecco Milano, 2120 chilometri dopo Atene. Scendo dal mio nascondiglio e mi porto addosso tutto quello che ha viaggiato con me: fame, sete, puzza, dolori, ma anche speranza. La speranza di raggiungere la Svezia e mio fratello, la speranza di un luogo senza mine antiuomo, dove una protesi sia un sostegno e non un ostacolo, e scendo con addosso il cellulare col quale ho filmato il mio viaggio. Se volete vederlo, non sarà difficile trovarlo in rete, visto che mi chiamo Rebaz, ho 20 anni e arrivo dall'Afghanistan.
0: Chissà poi se e come Rebaz a Stoccolma ci è arrivato per davvero. Chissà se ha ritrovato poi suo fratello. Chissà se adesso la protesi della gamba è della sua misura. E chissà se ha trovato soprattutto quella pace che in 20 anni di talebani, guerre e mine antiuomo non aveva mai potuto conoscere. Noi questa parola finale non la sappiamo e, a dirla proprio tutta, non l'abbiamo nemmeno cercata troppo. Questo perché spesso delle persone incontriamo solamente un frammento della loro esistenza. Transitano nella nostra vita e un attimo dopo già non ci sono più, come Airoldi con Louis Orteg, come il camionista con Rebaz tra Atene e Milano, e in quell'attimo tutto è governato dalla molla che ci ha messo in marcia all'inizio della nostra vita. Tutto dipende da cosa c'era nella nostra mente e nel nostro cuore all'inizio del nostro viaggio. Se c'era il desiderio di metterci nei panni delle persone che avremmo incontrato, come Airoldi, che si carica Orteg mentre sta arrivando a Barcellona dopo una corsa di più di 1000 chilometri, oppure se il metro era il vantaggio ad ogni costo, come l'autista del tir di Rebaz. E questo attimo in cui dobbiamo decidere chi siamo e come dobbiamo spenderci si chiama così: presente. E del resto, anche di Carlo Airoldi presto si sarebbero perse le tracce. Un anno dopo la mancata partecipazione ai giochi, corse la maratona in 2 ore e 40 minuti. Questo almeno secondo la testimonianza dei figli pubblicata da La Domenica del Corriere nel 1972. Figli che raccontarono anche che per anni sarebbe finito in Sud America per cercare una fortuna che, come ad Atene, non si sarebbe fatta trovare. Più tardi, nel 1908, Airoldi invece sarebbe diventato massaggiatore di un ciclista tal Luigi Ganna, che però un anno dopo addirittura avrebbe vinto la prima edizione del Giro d'Italia, entrando in quella storia che invece ad Atene aveva respinto il povero Carlo Airoldi, che poi sarebbe morto povero come era sempre vissuto nel 1928. Di lui rimangono alcuni ritagli di giornale e 4 foto in posa mentre mostra i muscoli. Nessun trofeo, nessuna medaglia, nessuna coppa da lasciare ai figli, come invece avrebbe fatto il vincitore della maratona di Atene 1896, quello Spiridon Lewis, che mai avrebbe raccolto la sfida lanciatagli da Carlo Airoldi sui 230 chilometri tra Atene e Patrasso. Evidentemente, nonostante una somiglianza nei nomi, Spiridon Lewis era molto diverso da quel Louis Orteg che, da avversario, rivale, forse addirittura nemico, si era chinato su di lui per curargli le vesciche ai piedi mentre si sfidavano in quella incredibile corsa a tappe da Torino a Nizza, poi giù fino a raggiungere Barcellona. Invece la Coppa Michel Brel, vinta ad Atene da Spiridon Lewis e messa all'asta più di un secolo dopo da quel pronipote che si chiamava esattamente come il bisnonno, Spiridon Lewis, avrebbe fruttato quasi 1 milione di euro, che non era il milione di dracme che alla fine dei giochi avrebbe sborsato il benefattore Georgios Averov per la ristrutturazione dello stadio Panathinaico in cambio di una bella statua all'ingresso delle tribune, ma era sempre una cifra enorme. Una cifra certamente in grado di garantire un futuro a quegli ultimi due pronipoti del primo vincitore della maratona olimpica, che più di un secolo dopo quella vittoria si erano ritrovati a vivere in un paese nel quale, un po' per i conti pubblici truccati, un po' per la crisi economica internazionale più devastante dai tempi del crollo di Wall Street, si erano ritrovati a vivere in un paese, dicevamo, dove a un certo punto gli ospedali non avrebbero avuto nemmeno i soldi per comprare le siringhe, mentre i bancomat sarebbero stati programmati per darti non più di 30 euro al giorno. In quella crisi greca, però, avrebbero pesato molto, moltissimo anche i miliardi di euro ingoiati dall'organizzazione dei Giochi Olimpici di Atene 2004, quelli che avrebbero dovuto dare una spinta impareggiabile ad un'economia che in quel momento poi mica se la cavava male. Sarebbe stato invece il colpo di grazia. Anche quelle Olimpiadi avrebbero visto giustamente l'arrivo della maratona in quell'incredibile stadio panatinaico, un ferro di cavallo stretto e lungo realizzato in un marmo bianco con riflessi dorati. Nel 2004 nessuno sarebbe arrivato ad Atene correndo, sfidando freddo, lupi, paura, fame, febbre e con l'odore del mare come unica bussola. E nessuno avrebbe nemmeno celebrato o anche solo ricordato l'incredibile viaggio di Carlo Airoldi, operaio in una fabbrica di cioccolata, che si fece a piedi i 2000 chilometri tra Milano e Atene perché non aveva i soldi per pagarsi il viaggio. Eppure non fu iscritto ai giochi perché un anno prima aveva ricevuto dal sindaco di Barcellona un gruzzolo di pesetas con cui avrebbe pagato il viaggio di ritorno a Milano dopo una corsa di più di 1000 chilometri. Su di lui silenzio, oblio. Noi però, che questa storia l'abbiamo conosciuta, ora possiamo essere ancora più felici ripensando a quello che sarebbe successo proprio alla maratona dei Giochi di Atene 2004, quando il primo a entrare nello stadio panatinaico sarebbe stato un altro italiano.
4: La maratona, una delle gare simbolo dei Giochi Olimpici, è italiana. Va a Stefano Baldini. Bravo, bravo, bravo.
0: Stefano Baldini. Questo ci fa pensare che sì, è vero che l'uomo a volte non ricorda oppure cerca anche di dimenticare, ma la storia forse è mossa da una intelligenza che noi non riusciamo sempre a cogliere, ma che anche a distanza di 100 anni a volte si manifesta. E questo ci permette di voltarci indietro e pensare che, in modi imprevedibili e sorprendenti, in qualche modo una qualche forma di giustizia a volte si manifesta.

Grazie ad Alex Messina per la regia, per aver musicato questo racconto. Questa storia la potete anche leggere nel libro Il Testamento del Maratoneta, l'ha scritto Manuel Sgarella. Se volete scriverci, francesco.graziani@rai.it. Permetteteci di ringraziare Alberto Agnello, Alberto Biciocchi e Gabriele Brocani che ci hanno prestato la loro voce. Da Francesco Graziani un saluto con le nostre storie senza uguali.

Certe cose vanno giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volevi. Vedi tu che cosa fai.

0: ore 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giorgio Schiavoni. I subitaliani morti alle Maldive, al via il recupero dei corpi. A Malé è arrivato l'ambasciatore italiano nello Sri Lanka, competente per l'arcipelago, per incontrare i responsabili della guardia costiera del posto.
3: Sui 5 italiani morti nell'Oceano Indiano, la Procura di Roma ha aperto un'indagine e attende le carte dalla nostra sede diplomatica. Intanto sono iniziate le operazioni di recupero dei corpi della ricercatrice di Genova, Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, di Muriel Odenino, di Gianluca Benedetti e di Federico Gualtieri. Le autorità maldiviane hanno lavorato tutta la notte e oggi le operazioni, considerate ad altissimo rischio, proseguiranno, sempre che le condizioni meteo lo permetteranno. Sul luogo dell'incidente le imbarcazioni di soccorso della Guardia Costiera locale, a bordo anche un sommozzatore italiano. Finora è stato recuperato un solo corpo, si ritiene che anche gli altri quattro si trovino all'interno della stessa grotta, lunga circa 260 metri e profonda 60, dove il gruppo era sceso per un'esplorazione. Al momento non sono ancora chiare le dinamiche della tragedia. Simona Decina, GR1.
2: Russia e Ucraina hanno effettuato lo scambio di 205 prigionieri grazie alla mediazione degli Emirati Arabi Uniti. Sul fronte militare, di 3 morti e 12 feriti, il bilancio di un attacco di droni ucraini la scorsa notte su Ryazan, in Russia. Secondo fonti di Kiev, sarebbe stata colpita la raffineria di petrolio della città, una delle più grandi del paese. Terminato poche ore fa il viaggio del presidente americano Trump in Cina, i due paesi hanno raggiunto intese in campo commerciale, in settori come l'alimentare e i microchip. Secondo Trump c'è uniformità di vedute anche sull'Iran e la necessità di riaprire lo stretto di Hormuz. Resta invece il nodo Taiwan. Borse europee in rosso dopo la delusione per l'esito del vertice Trump-Xi e la risalita dell'inflazione. Milano perde l'1,68%. In rialzo il prezzo del petrolio, con il WTI a $103 al barile e il Brent a quota $109. Si impenna anche la quotazione del gas, che viaggia al TTF di Amsterdam a 48 euro megawattora. La guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica. Secondo il bollettino economico della Banca Centrale Europea, il conflitto mette in particolare sotto pressione le catene di approvvigionamento. Sulla politica monetaria, l'Istituto di Francoforte ribadisce che le decisioni saranno prese in base ai dati dell'inflazione europea. E arrivano intanto dall'Istat le stime definitive dell'inflazione di aprile, più 1,1% su base mensile, più 2,7% su base annua, stime limate leggermente al ribasso rispetto ai dati preliminari. I prezzi restano sostenuti dai rincari dei beni energetici, che riflettono gli effetti della crisi internazionale, e dai beni alimentari. Il carrello della spesa sale a più 2,3% dal più 2,2% di marzo. Nel Regno Unito, settimana di fuoco per il governo del Premier Starmer, sempre più sotto assedio. Andy Burnham, sindaco di Manchester, lo ha sfidato per la guida del partito laburista. Da Londra, la corrispondente.
4: Lo chiamano il re del nord. Andy Burnham, sindaco 3 volte rieletto di Manchester, 56 anni di bell'aspetto e grande carisma, oltre 10 anni fa si è candidato 2 volte senza successo a capo dei laburisti e ora ritorna, deciso a prendere il trono, cioè la guida non solo del partito ma del governo britannico. È possibile raccontarla anche così, la sfida per Downing Street, che da giorni sconquassa politica e pesa sui mercati, è una saga come il trono di spade alla quale i tabloid già la paragonano. Non mancano gli accoltellamenti. Wes Streeting, ex ministro della sanità dimissionario che vuole a tutti i costi essere premier, scrive a Starmer una lettera pubblica tremenda. Serve visione, invece c'è il nulla, non sarai tu a guidarci al voto. Tramano, e neppure nell'ombra, deputati semplici e aspiranti primi ministri, tra cui Angela Rayner, la regina rossa per il colore dei capelli e la politica, ex vice premier costretta da Starmer a farsi da parte per il sospetto di aver truffato il fisco e ora scagionata. La tensione però è tutta per Burnham, re del nord. A gennaio aveva tentato di tornare in Parlamento in un'elezione suppletiva, ma il comitato elettivo del partito, e cioè anche Starmer, lo ha fermato. Ora ritenta. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: Roberto Giachetti, deputato di Italia Viva, al termine di un intervento nell'aula della Camera si è ammanettato al proprio banco per protesta contro ciò che definisce la paralisi e il sequestro della commissione di vigilanza Rai. Il parlamentare, al 12° giorno di sciopero della fame, ha dichiarato di passare ora a quello della sete. Entra nel vivo il Salone del Libro di Torino, uno degli appuntamenti più affollati è stato con Enrico Pellegrini, avvocato di giorno, scrittore di notte. Il suo ultimo libro è L'Imprudenza, edito dalla Nave di Teseo.
0: Nella confusione di un venerdì affollato al Salone del Libro di Torino incontriamo Enrico Pellegrini, nato qui ma vive e lavora a New York. Il suo romanzo L'Imprudenza racconta di Rosso Fiorentino, divertente buono a nulla che vorrebbe diventare scrittore. Pellegrini è una storia di riscatto?
5: In qualche modo sì, è una storia di una persona che ha perso tutto e cerca di capire come si ricomincia. Secondo me ce la fa.
0: L'amore aiuta?
5: Riuscire ad amare, quindi riuscire a innamorarsi, secondo me è il più grande riscatto che si possa avere, soprattutto quando si ha un cuore ferito, che è il caso del protagonista.
0: Quanto le fa avere uno sguardo differente vivere all'estero?
5: Sicuramente una visione differente, ma anche un tema di identità. Il poeta Borges diceva che l'inglese era più bello dello spagnolo perché aveva almeno due parole per vocabolo rispetto allo spagnolo. Secondo me l'italiano è più bello dell'inglese perché rispetto all'inglese è meno utile. E mio papà, che è un pittore, sin da piccolo mi ha insegnato che le cose veramente belle non si possono usare.
0: Torino, Marcella Sullo, GR1.
2: Ondata di maltempo sull'Italia, con temporali sparsi e nevicate sui rilievi del centro-nord. Diramata dalla Protezione Civile, un'allerta gialla per rischio idrogeologico su Lombardia, Toscana, Umbria, Abruzzo, Lazio, Campania e Molise. Tempo instabile anche domani. E ora allo sport, tennis, giornata di semifinali maschili agli internazionali di Roma. In campo Darderi e Sinner con il sogno di una finale tutta italiana. MotoGP in Catalogna, sul circuito del Montmeló, si riparte con Bezzecchi che in classifica ha un punto di vantaggio sul compagno di squadra Martin. Da poco finito il primo turno di prove libere, sentiamo com'è andata.
6: Aprilia e KTM brillanti, Ducati più in difficoltà ad eccezione di Gian Antonio che si conferma migliore dei piloti di Borgo Panigale. Questi valori in pista nei primi 45 minuti in Catalunya, anche se poi in testa alla classifica alla fine c'è Alex Marquez con la Ducati Gresini, grazie alla gomma nuova montata nel finale. Secondo Martin con Aprilia, reduce della doppietta di Le Mans ma che scivola in curva 12 a 20 minuti dalla bandiera scacchi e picchia contro la moto. Sta bene ma leggermente dolorante il braccio sinistro. Terzo il già citato di Gian Antonio che precede Acosta con KTM, Bezzecchi con la seconda moto di Noale ed Enea Bastianini su un'altra moto di Martin Goffin. Fatica molto Bagnaia, 17° e con grandi problemi di grip in un tracciato che storicamente ne ha molto poco. Tempi ancora lontani dal record della pista, forse difficili da avvicinare nel weekend viste le temperature basse e addirittura rischio pioggia per domani e domenica. Alle 15 si inizia a fare sul serio con le prequalifiche. Luca Cesaretti, GR1.
2: Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR1 come sempre alle 13, spazio adesso all'informazione regionale, un ringraziamento in regia a Fernando Conti, a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata e di ascolto su Radio 1. Vi ricordiamo che potete riascoltare tutti i notiziari e la programmazione di Radio 1 sulla nostra app RaiPlay Sound.
7: Rai Radio 1 Sport.
8: 1976, l'anno del toro. Lo scudetto granata 27 anni dopo Superga, di Nico Forletta.
9: Una cavalcata lunga 7 mesi, seconda parte, tutto quel campionato, minuto per minuto.
10: Ecco il pallone sul fondo, recuperato rapidamente da Mozzini e concesso al proprio portiere Cazzaniga, che ripetiamo per quanti si vogliono essere in questo momento in ascolto, ha sostituito dal primo minuto della ripresa il portiere Castellini, che è rimasto negli spogliatoi in quanto è rimasto colpito all'occhio sinistro da un petardo lanciato appunto dalla folla. Sulla rimessa di Cazzaniga, pallone sulla sinistra, colpo di...
11: Romano Cazzaniga, classe 1943, brianzolo di Roncello, una vita passata all'ombra di Luciano Castellini. Cazzaniga, quell'ombra, se la ritrovò addosso molto spesso in carriera.
12: Sì, beh, ho iniziato nel Monza, poi lui è andato al Torino, io sono rimasto ancora nel Monza, poi dopo un po' di anni ci siamo ritrovati al Torino quando è andato Radice al Torino.
11: Castellini l'ha definita quasi un fratello per lui.
12: E anche per me, anche per me, perché fin dall'inizio, subito il primo approccio, abbiamo avuto un rapporto veramente, ha ragione lui, come se fosse mio fratello. Ci sono stati delle volte, un paio di volte, per dire che magari Radice dopo una partita ma si incavolava un po', non so, lui si arrabbiava, Luciano, no, basta, vado a casa. E io dico, ma sei scemo, ma stai qua, dove vai? Se non avevamo quel rapporto lì, potevo dire, hai ragione, vai a casa, perché adesso gioco io, no? E invece io a supplicarlo, no, no, devi star qua, ma sei matto, vai, Luciano. Proprio un rapporto proprio unico, proprio.
11: In quella stagione lei giocò tre partite e una fu particolare, perché era il derby del 28 marzo, quando Castellini al rientro negli spogliatoi nel primo tempo gli scoppiò vicino un petardo, no? Che stava...
12: Sì, sì, sì.
11: Ce la racconta?
12: Sì. No, anche se sapevamo che poteva essere partita vinta, però sai, entrare dentro in un derby e sostituire così a freddo non è una cosa semplice, però ero abbastanza tranquillo perché caratterialmente ero uno che non soffrivo le tensioni della partita. A differenza di Luciano, che lui era se lo toccavi prima della partita prendevi la scossa.
11: Un destino, quello di Cazzaniga, comune a tanti, quando i portieri sulla schiena avevano il numero 1, chi giocava, e il numero 12, chi andava in panchina. Tanto per citarne un altro, in quegli anni Giancarlo Alessandrelli, il secondo di Dino Zoffa alla Juventus, anche lui i pali li vedeva da vicino solo in allenamento, quasi mai in partita.
12: Sì, ma dipende, però, per dire, io nella mia carriera ho fatto il secondo solo a Castellini, perché tutti gli altri posti che sono andato ho sempre fatto il titolare 35 partite su 35, non, solo con Luciano ho fatto il secondo, dopo ho sempre giocato, ma per me era un onore fare il secondo di Luciano, a parte l'amicizia che ci legava così, ma proprio perché lui è un portiere di livello che adesso non ce n'è.
11: Cosa ricorda lei con più piacere di quella stagione del Toro scudettato?
12: Non so come si può dire, eravamo tutti amici, chi giocava, chi non giocava, chi ha fatto una partita, chi ne ha fatti 10, chi 3, che qua. Eravamo proprio un gruppo, c'era proprio amicizia vera. So, io mi ricordo magari prima dei derby, dicevamo già 10 giorni prima, ostri, li dobbiamo ribaltare, li dobbiamo qui, facevamo degli allenamenti proprio al 100 all'ora.
11: Nel gruppo delle riserve Giovanni Roccotelli, classe 1952, barese, felice di aver vissuto quel Toro, un gruppo unito come poche volte gli è capitato di incontrare negli spogliatoi.
13: Amici, veramente amici, perché io per esempio uscivo sempre con Zaccarelli, con Patrizio Sala, con Claudio Sala, eravamo proprio una famiglia. Poi Radice ogni tanto facevamo le cene insieme con le mogli, con le fidanzate, tipo una famiglia proprio. Poi non c'era questa, non lo so, io ero riserva, però non me la prendevo perché stavo troppo bene, capito? Anche con il presidente Pianelli e Traversa, loro venivano spesso in sede dove noi mangiavamo e loro mangiavano con noi, insomma era una famiglia, una grande famiglia. Non è come adesso che ognuno se ne va per conto suo, arrivano al campo, giocano e se ne vanno, non è... Poi ci sarà qualche allenatore che organizza le cene con tutti i giocatori, però lo fanno quando la squadra va male, vanno in ritiro.
11: A proposito del presidente Pianelli, che tipo era?
13: Era bravissimo, perché non criticava, non si arrabbiava, era un uomo tranquillo. Tu pensa che noi la sera, quando noi mangiavamo in sede, che avevano una sede enorme, lui veniva con altri dirigenti e giocavano a scemen de fer, a carte, e io siccome ero lo scapolo allora, quindi stavo lì che guardavo. A fine giocata mi regalava sempre 100.000 lire. Presidente, io non li voglio, ma dai, prendi. Era tranquillo, non abbiamo perso poco come partite, non se la prendeva mai, ma non era come Rossi era vulcanico, era uno che si incavolava, si arrabbiava, sbraitava, tutta un'altra cosa.
11: Non esistono più neanche questi presidenti, eh?
13: No, non ce ne sono più, no.
11: È un altro calcio questo, Roberto.
13: Un altro calcio, sì.
11: Se lo possiamo definire
13: veramente
11: calcio, perché...
13: Ma infatti, io molte volte guardo le partite e dico, mamma mia, poi la palla indietro, si girano, vanno per la portiere, tornano, vanno... No! Noi, mi ricordo io a Roma, contro la Roma, ci serviva il pareggio con l'Ascoli, sia tutte e due le squadre, e c'è stato un po' di melina. E mi ricordo che Adelio Moro aveva dato il pallone indietro al libero, e ci hanno fischiato, perché non volevano che si dava la palla indietro. Mm. Avevano fischiato, perché noi giocavamo sempre in verticale in avanti. Tu pensa adesso che giocano tic-tic, la giocano dietro, dalla portiere, no, guarda, un altro calcio veramente.
11: Roccotelli arrivò al Torino nel 1974, una volta disse che quell'approdo in realtà fu un errore.
13: Perché mi voleva il Napoli, però Sibilia, il presidente dell'Avellino, mi aveva detto tu vai a Torino, al Napoli non ci vai, perché quell'anno Massa, che era alla destra del Napoli, aveva smesso di giocare. Quindi io, andando a Napoli, giocavo titolare fisso. Però lui, sai, comandavano i presidenti allora, quindi non potevo rifiutare l'offerta. E mi ha detto vai lì, poi vediamo. Poi a novembre mi aveva chiesto l'Ascoli di Mazzone. Però io avevo detto di no, perché ho detto andare ad Ascoli, sai, era meglio andare a Napoli che ad Ascoli, e quindi avevo rifiutato. E poi dopo tanti anni sono andato ad Ascoli.
14: E ad Ascoli o in Ascoli come si è trovato?
13: Benissimo, perché tu pensa che l'anno prima che io ero a Cagliari siamo andati a giocare ad Ascoli e ho fatto gol io, e poi ha pareggiato Magherini a un minuto dalla fine, e ci hanno assediati fino alle 3 di notte i tifosi, ci hanno messo anche la benzina negli spogliatoi e io poi ero uscito a mezzanotte perché avevo fame, c'era un bar a 100 metri, quindi sono andato per prendere, scortato da 2 carabinieri, sono andato nel bar. E dopo un po' i carabinieri sono spariti, quindi questi tifosi mi aspettavano fuori. Questo qui del barman, il barman mi ha detto devo chiudere, come devi chiudere? Era quasi l'una meno un quarto di notte. E gli ho detto ma stai scherzando? Ho detto se esco questi mi picchiano. No, no, poi si è aperto un varco, ho fatto uno scatto, pugni, calci, sputi. Insomma, e sono arrivato nello stadio e poi siamo partiti alle 3 del mattino. Quindi poi l'anno dopo, cioè quell'anno stesso che è finito il campionato, mi chiama Toneato. E mi fa Gianni devi andare ad Ascoli. No, io ad Ascoli ci vado, ma manco morto, gli ho detto, ma sta scherzando, non volevo andarci. Allora gli avevo detto voglio 50 milioni se non ci vado. 50 milioni erano molti quell'anno, quel periodo. Quando sono andato ad Ascoli il presidente mi fa allora quanto vuoi, ho detto io vorrei, no sono troppi, mi ha detto, non mi ha fatto manco parlare, dimmi quanto vuoi, perché no, io vorrei, no, no, non ne parliamo neanche. Gli ho detto mi faccia lei la controfferta, e mi fa io ti posso dare, gli ho detto ma chi, ma sta scherzando, ma io non parlo di soldi, stiamo parlando senza soldi qui, gli ho detto. Quando gli ho detto 50 milioni ho detto io pago 3 giocatori, cioè non mi interessa, e me ne sono andato in albergo. Poi è venuto Renna, mi ha detto vai a parlare col presidente, e mi ha dato 50 milioni. Tu pensa che ho vinto il campionato con 17 punti di vantaggio in Serie B, siamo andati in Serie A 3 mesi prima, e vado a fare il contratto, ha detto ti do 10 milioni in meno perché tu prendi troppo, e mi voleva l'Inter e la Roma, non mi ha voluto cedere, tu sei il pupillo di Ascoli, e non mi ha fatto andare. Vabbè, pazienza, però io me ne sono tornato a Cagliari perché non mi sono messo d'accordo, e sono tornato a gennaio e mi ha dato lì 50 milioni, e poi mi ha venduto al Taranto, non so quanti, 700 milioni, insomma ha preso una barca di soldi, però a Taranto insomma ho guadagnato il doppio. E poi mi ha richiesto il Cesena, ho vinto il campionato col Cesena, insomma poi ho giocato in Serie A, insomma è stata la mia carriera così, ma... E quindi questa è stata la mia. Poi vabbè, poi sono andato a Foggia, poi ho fatto Nocerina, poi a Casertana, Torres.
14: Avrebbe potuto prendere un'altra strada la carriera, dice Roccotelli.
13: Sì, sì, poteva essere diversamente, certo. L'unico rammarico che forse che io ho rifiutato l'Ascoli a novembre, forse lì prendavo lì, giocavo titolare con l'Ascoli, che sicuramente potevo aspirare anche, non dico in nazionale, però almeno essere convocato. Però sono contento lo stesso, anzi sono stato uno dei giocatori più fortunati meridionali, diciamo.
14: Roccotelli, se la ricorda la formazione di quel Torino campione d'Italia?
13: Sì, allora c'era Castellini, poi c'era Santin, Lombardo, poi c'era Caporale, Mozzini, poi c'era Claudio Sala, Pecci, Zaccarelli, poi Pulici, Graziani, che altro ho dimenticato, e ogni tanto entrava Garitano, Pallavicini, poi eravamo 2 in panchina, uno poteva entrare, pensa.
14: E come fu quel campionato visto dalla panchina?
13: Beh, va bene, io speravo sempre che si infortunasse qualcuno, niente da fare, oh. E poi c'era anche Garitano in panchina, quindi molte volte andavamo io e Garitano in panchina, però dopo quelli non si infortunavano mai, però la squadra era forte, era fortissima. Poi c'era Pulice e Graziani, Pulice era diventato capocannoniere e Graziani era un giocatore che insomma era un bel centravanti. Io la cosa più bella che ho fatto la Coppa UEFA a Düsseldorf, giocato titolare, e poi quando è venuto Radice io ho giocato titolare in Coppa Italia e mi sono fatto male contro il Milan. E lì sono stato un mese ingessato, alla caviglia, mi ha preso la caviglia maldera e me l'hanno ingessata e lì ho perso, diciamo, il posto da titolare perché Radice aveva impostato Claudio Sala mezzala e io ala. Mi sono fatto male contro il Milan e allora il gesso te lo mettevano dall'inguine sino alla caviglia. Sono rimasto ingessato e poi è entrato Patrizio Sala e ha giocato Patrizio Sala. Ha spostato Claudio Sala alla destra e Patrizio Sala l'ha fatto mediano. E vabbè, è la vita. Adesso se tu vedi vanno 15 in panchina ed entrano in 5.
11: Giovanni Roccotelli, quello scudetto l'ha visto da bordocampo, ma coinvolto come tutti i suoi compagni d'altronde.
13: È stata una festa bellissima, infatti non se l'aspettava nessuno che il Torino dopo tanti anni vincesse il campionato, perché prima la squadra, quella di Superga, era una squadra enorme, quelli vincevano sempre, infatti nessuno se l'aspettava quell'anno.
11: E nella rosa aggregato dalla primavera c'era anche Giuseppe Pallavicini, nato a Asciano in Toscana il 16 ottobre del 1956 e dunque a inizio stagione neanche 19enne.
15: E ho fatto quattro presenze toccando un paio di partite da titolare, però sai, io avevo 18 anni, prima di tutto ero contento di essere in prima squadra con questi grandissimi campioni e poi avevo avuto la fortuna di vincere lo scudetto, ancora bello, insomma è stato un anno magnifico stando con questi grandissimi giocatori che hanno fatto un po' la storia, ecco. Ci sono anch'io dentro, se vuol dire che sono andato dentro vuol dire che qualcosa anch'io ho fatto per questo campionato che abbiamo vinto.
11: Una di quelle presenze, schierato da Radice fin dal primo minuto in campo, Pallavicini la visse col 10 sulle spalle. Era il 22 febbraio del 1976, alla 18esima giornata, il Toro ospitava l'Ascoli.
16: È il 12esimo della ripresa a Torino, siamo cioè un minuto in anticipo rispetto alla campa di Firenze. Il Torino conduce sempre sull'Ascoli per 2-1 dopo le espulsioni di Scorsa e Pecci e le sostituzioni di Santin con Gorin e di Gola con Landini. Le squadre sono schierate così: l'Ascoli con Perico libero, Logozzo su Pulici, Castoldi su Graziani, Minigutti mediano di spinta, Ghetti e Vivani interni, Silva e Landini punte. Il Torino con Caporale libero, Mozzini stopper su Silva, Gorin su Landini, Patrizio Sala laterale a sostegno, Claudio Sala e Pallavicini interni, Pulice e Graziani punte. Vi ricordiamo che il Torino manca di Castellini e Zaccarelli, mentre nell'Ascoli è assente Zandoli.
15: Sì, è il Torino Ascoli. Io ho avuto la fortuna di giocare quella partita perché Zaccarelli ce l'ha fatto male, ma a me è capitato altre partite. E purtroppo Zaccarelli non ce la faceva, poi all'ultimo momento ce la faceva e io andavo in panchina. Comunque ero sempre pronto quando il mister mi chiamava, anche se avevo 18 anni, era importante, ecco, giocare quell'anno lì. Poi avendo anche fatto un campionato di aver poi vinto anche lo scudetto, insomma è stato per me troppo importante, ecco.
11: In quegli anni chi non era titolare faticava a trovare spazio, anche perché in panchina andavano soltanto in tre. Eppure, racconta Pallavicini, le partite rispetto a oggi erano meno e sempre rispetto a oggi gli infortuni erano rari.
15: Sì, è vero, avevamo solo il portiere e poi o che andava un difensore o un centrocampista o un difensore o un attaccante, insomma. E poi eravamo una rosa di 18 giocatori, insomma. Non è che eravamo in tanti, più c'erano qualche primavera, però io facevo prima parte della primavera e poi sono andato aggregato fisso con la prima squadra. 18 giocatori, adesso invece sono 30 giocatori, sono tanti, e bastavano i 18 per vincere un campionato, ecco, poi specialmente con i grandi campioni che c'erano. Diciamo che c'erano 30 partite, non si faceva male a nessuno, ma c'era un po' Zaccarelli. Era quello che aveva un po' male, ero sempre pronto perché il mister mi diceva sempre stai pronto, specialmente il giovedì. E poi Zaccarelli, lui mi ricordo sempre un paio di volte che lui faceva sempre il provino la domenica mattina dove c'era un distributore, alle 10:30 di qua di là, che c'era vicino un distributore, andavamo lì, lo guardavamo e lui stava bene e riusciva a giocare. Anche la partita che abbiamo vinto contro il Milan a Milano, dovevo giocare io, poi giocò lui, meno male perché poi aveva fatto anche gol. Insomma, noi giocatori non eravamo le riserve che speravamo che ci facessero male. Anzi, noi eravamo orgogliosi di stare lì e di essere pronti quando il mister Radice ci chiamava. Ecco. Poi avevamo Lombardo, avevamo Bacchin, avevamo Gorin, avevamo Garritano, insomma, avevamo dei giocatori, però non c'è mai stata una discussione o qualcosa perché noi non giocavamo mai. Eravamo contenti perché la squadra si giocava molto bene, era giusto che andavano avanti, però quando ci chiamava eravamo pronti.
17: Ma faceva il provino vicino a un distributore per strada o sì, in campo vicino?
15: No, sulla strada lì, nel distributore, proprio lì sulla faceva il distributore, faceva il provino, provava come stava bene e poi la domenica e poi il pomeriggio giocava. Andava tutto bene, ma c'era 10 minuti, un quarto d'ora, non è che faceva con le scarpe da ginnastica lì vicino, lì dove c'era un distributore. Ma non lo sapevi questa?
17: No.
15: Non te l'ha detto? Non te l'ha detto Zaccarelli?
17: No, ma quando faceva il provino c'era pure Radice che lo guardava?
15: Eh sì, vabbè, c'era Radice, c'era tutti, c'era anche i giocatori. Ah. Eravamo tutti noi anche a vederlo.
17: Però lui sceglieva di fare il provino lì, era vicino a casa.
15: Non lo so, perché la prima volta era andata così, era andata bene e avevamo vinto e via dicendo. Lui, quando aveva male, la domenica mattina...
17: Tutti al distributore.
15: Tutto il distributore vicino all'albergo e lui faceva il provino e poi andava in campo e faceva anche gol. E allora abbiamo continuato in quella maniera lì.
11: Un gruppo chiamato famiglia, così come gli altri, anche Giuseppe Pallavicini usa la stessa definizione.
15: Sì, eravamo una famiglia, ci si trovava anche fuori. Per vincere bisogna essere una famiglia, non ci deve essere né grandi campioni, ma anche adesso noi ci troviamo, anche adesso noi che siamo qui a Torino, io che abito qui a Torino, ci troviamo con Santin, con Claudio Sala, con Zaccarelli, con Salvatore. Era una famiglia, era bello per quello, perché tutti i giorni ci trovavamo al campo, però poi anche fuori andavamo a mangiare la pizza, andavamo in giro, insomma, stavamo bene insieme e questo era molto importante perché essendo una famiglia non c'era mai il grandissimo che faceva il fenomeno, no.
17: Lei è originario della provincia di Siena? E
15: no, io no? Sono originario della provincia di Pisa, mi mettono tutti Siena, ma io no, provincia di Pisa io, a Siano Pisano provincia di Siena, no. Di Pisa.
17: E ha iniziato nel Toro, nelle giovanili?
15: Sì, io ho iniziato nel 72. Allora, io ho fatto un provino a Torino nel 71 e mi presero e lo feci al Filadelfia. Vedi che ti racconto una cosa, io la settimana prima avevo fatto un provino all'Inter e mi avevano preso anche all'Inter. La settimana dopo vado a fare un provino a Torino e mio padre mi dice: c'è l'Inter Torino che ti vogliono, dove vuoi andare? E dico: ma papà, io dovevo andare, dimmelo te. E mio padre dice: Torino c'ha una storia, vai a Torino. E io sono andato a Torino.
17: E poi dopo però, dopo quello scudetto venne ceduto al Monza.
15: Sì, sono andato a giocare un po' in giro e poi giocavo anche in nazionale io, ho fatto anche la nazionale Under 21, eravamo messi bene, solo che quell'anno lì purtroppo ho avuto anche un infortunio all'ernia del disco, a quel tempo l'ernia del disco ti rovina un po', però quella mia carriera, sono contento di quello che ho fatto, anche se devo dire la verità potevo fare molto, molto di più, specialmente adesso che ci sono questi procuratori, no, che ti danno una mano, sarebbero stati per me molto importanti.
17: Sei le presenze in Serie A tutte col Toro, quindi si sente addosso il Granata.
15: Sì, e diciamo che io avevo esordito già nel 74-75, l'anno lì avevo fatto due presenze, va bene così, sono contento che dopo 50 anni abbiamo vinto lo scudetto e io speravo che il Torino attuale vincesse qualche volta lo scudetto, perché è un peso avere lo scudetto, no? Ma ho paura che lo scudetto noi al Toro non lo vinceremo più.

0: 13.
1: GR1.
2: Cinque sub morti alle Maldive, recuperato il corpo di Monica Montefalcone. Il dolore di Genova, una perdita enorme. Con la scomparsa della professoressa crolla un mondo. Sull'incidente indaga la Procura di Roma. L'esperto al GR1, scelte estreme, non è stata una fatalità. Terminata la visita di Trump in Cina, Xi raggiunta intese importanti, fronte comune su Hormuz. Il presidente americano torna a minacciare l'Iran, non avrò più molta pazienza. Teheran, non ci fidiamo degli Stati Uniti. Opporsi alle sopraffazioni è una conquista morale da difendere, così il presidente Mattarella, a 50 anni dal processo per il lager della Risiera di San Saba. Libertà e giustizia è stato di diritto, fondamenti della convivenza civile. Effetto guerra sui prezzi ad aprile, balzo dell'inflazione con energetici e alimentari. BCE, rischi sulla crescita, cala la fiducia di famiglie e imprese. Primato europeo dell'Italia per il programma Erasmus Plus, quasi 100.000 persone coinvolte per 2.600 progetti finanziati e i fondi continueranno a crescere. Festival di Cannes sulla Croisette, il giorno dei registi giapponesi e austriaci, il tappeto rosso più atteso stasera per John Travolta. Musica, Tiziano Ferro festeggia 25 anni di successi con il tour negli stadi e un nuovo singolo, versione inedita di Perdono con Lazza. Il tennis azzurro agli internazionali in campo, Sinner e Darderi per sognare una finale tricolore. Ciclismo, il Giro d'Italia verso l'Abruzzo e le grandi salite. Buongiorno da Alice Andreoli. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo sulla tragedia alle Maldive, dove cinque italiani hanno perso la vita nell'esplorazione di una grotta sottomarina, ed è di Monica Montefalcone il primo corpo recuperato nelle complesse operazioni dei sommozzatori.
3: Salva per un soffio. Con il gruppo dei cinque subacquei morti nell'Oceano Indiano c'era anche una studentessa genovese che non si è immersa, rimanendo a bordo. Sulla tragedia la Procura di Roma ha aperto un'indagine e attende le carte della nostra sede diplomatica. Intanto sono in corso le operazioni di recupero dei corpi. L'unico già trovato da ieri è quello della docente di Genova, Monica Montefalcone. Si ritiene che gli altri quattro subacquei si trovino all'interno della stessa grotta, lunga circa 260 metri e profonda 60, dove il gruppo era sceso per un'esplorazione. Le autorità maldiviane hanno lavorato tutta la notte e oggi le operazioni, considerate ad altissimo rischio, proseguiranno, se le condizioni meteo lo permetteranno. Sul luogo dell'incidente le imbarcazioni di soccorso della Guardia Costiera locale, a bordo anche un sommozzatore italiano. Al momento non sono ancora chiare le cause della tragedia. Simona Decina, GR1.
2: Poco fa la Farnesina ha fatto sapere che l'ambasciata d'Italia a Colombo sta offrendo assistenza agli altri 20 italiani a bordo del Duke of York che hanno partecipato alla spedizione alle Maldive insieme ai 5 connazionali morti. L'imbarcazione attende il miglioramento del meteo per rientrare a Malé. Mentre proseguono dunque le ricerche dei quattro connazionali, tra loro anche Giorgia Somacal, la figlia 22enne di Monica Montefalcone, che studiava ingegneria biomedica all'Università di Genova, dove è forte lo sgomento.
4: Monica è stata la mia allieva in un certo senso principale, perché è l'unica che è rimasta a Genova. Abbiamo lavorato assieme per 25 anni e a lei avevo poi lasciato i miei corsi, le mie linee di ricerca, i miei progetti, lei le portava avanti. Chiaramente con la sua scomparsa muore la mia scuola e per me veramente crolla un mondo.
5: Si incrina la voce di Carlo Nichebianchi, già docente di ecologia presso l'Università di Genova, a raccontare della professoressa Monica Montefalcone, morta nella tragica immersione alle Maldive. Al DISTAV, il dipartimento presso il quale lavorava, oggi non si è presentato nessuno, troppo grande lo sgomento. Per tutti ha parlato il preside della Scuola di Scienze, Giorgio Bavestrello.
0: è una perdita enorme, sia dal punto di vista della ricerca scientifica, Monica era una grande scienziata, sia dal punto di vista della didattica. Monica insegnava per noi l'ecologia ai corsi triennali e poi la biologia marina tropicale, e era una insegnante veramente trascinante.
2: E anche le altre tre vittime erano legate all'Università di Genova. Sentiamo.
6: Tanti messaggi sui social per Muriel Oddenino, residente in provincia di Torino, collaborava con la cattedra della professoressa Montefalcone. La tua presenza mancherà tantissimo, ricordo la tua luce, il tuo sorriso, la tua dolcezza resterà per sempre nei nostri cuori, così che le incrociava tutte le mattine al bar. Ho saputo la notizia dall'ambasciata, non ce la faccio a dire proprio niente, potete solo immaginare il dolore. Così la madre di Gianluca Benedetti, l'istruttore subacqueo capobarca originario di Padova, dove aveva lasciato la finanza per seguire la passione per il mare. La quinta vittima, Federico Gualtieri, 30 anni, originario di Omegna, provincia di Novara, laureato con la Montefalcone. Tutti erano sulla Duke of York, la nave di Albatross Top Boat, il tour operator italiano che ha organizzato la spedizione.
7: Non siamo autorizzati nessuno a rilasciare dichiarazioni.
6: Elena Paba, GR1.
2: Sulla tragedia alle Maldive ascoltiamo Alberto Luca Recchi, esploratore del mare di grande esperienza, sub e fotografo.
8: Non siamo davanti a una fatalità, ci sono molti fattori di rischio. Con un'allerta giallo non si va neanche sott'acqua a 10 metri, il barcaiolo che ti deve riprendere sulla scialuppa potrebbe non vederti, la corrente ti può spostare in alto mare.
9: Eppure erano persone di esperienza.
8: Sono sorpreso, peraltro la biologa la conoscevo anche perché aveva vinto un premio importante, una sorta di Oscar che si dà ai subacquei, una serie di leggerezze inspiegabili.
9: Quali gli altri possibili errori?
8: Pare che siano andati con delle bombole normali, quindi ad aria, la stessa aria che respiriamo noi.
9: Come dovevano essere?
8: Sono immersioni tecniche che si fanno con dei gas composti, però a quel punto la complicazione diventa un'altra: invece di andare con una bombola si va con tre o quattro bombole, per cui uno sembra un albero di Natale, entra in una grotta, può rimanere impigliato. Hanno fatto delle scelte estreme, come quelli che, non so, sono andati a vedere il Titanic. Poi la guida, in questi casi o ci si affida a una guida locale che però non conosce i subacquei, o ci si porti dietro una guida personale, come in questo caso, che però non conosce così bene il posto. Insomma, io credo che il cattivo tempo sia stato un elemento che abbia aggravato tutto.
9: Anna Maria Caresta, GR1.
2: Rai Radio 1, le 13:07, la guerra in Iran, mentre Trump minaccia con Teheran, non avrò più molta pazienza. Il ministro degli esteri della Repubblica Islamica dichiara che non si fida degli Stati Uniti e che c'è interesse nei negoziati solo se saranno seri. Araghchi guarda la Cina, qualsiasi cosa farà per aiutare sarà la benvenuta, dice, nelle stesse ore in cui termina il viaggio del presidente americano a Pechino. Il corrispondente.
10: L'ultimo faccia a faccia nella quiete di Zhongnanhai, oggi residenza ufficiale di Xi Jinping. Qui ha vissuto per decenni Mao Zedong. Sorrisi e sfide del vertice più atteso dell'anno, nel pieno delle tensioni commerciali e geopolitiche. Dobbiamo essere partner, non rivali, ripete Xi, nel lungo faccia a faccia, oltre due ore, nella grande sala del popolo che affaccia su piazza Tiananmen. Niente sconti su Taiwan, l'isola contesa, la linea rossa di Pechino. L'indipendenza e la pace nello stretto sono incompatibili, la gestione errata può portare al conflitto. Fronte comune su Hormuz e il no all'atomica iraniana, almeno nel resoconto della Casa Bianca. In quello cinese l'Iran è liquidato in una riga, si è parlato anche di Medio Oriente. E poi gli affari. Conclusi fantastici accordi, esulta Trump, su carne, aerei, l'acquisto di 200 Boeing e soia per la gioia degli agricoltori del Midwest, potente base elettorale di Trump. Il nodo dei chip. Non è chiaro se la Cina avrà accesso a quelli di ultima generazione di Nvidia. Jensen Huang, il signore dei microchip, figlio di immigrati di Taiwan, nella corposa delegazione di paperoni portati da Trump alla corte di Xi, che ricambierà la visita. Trump ha invitato Xi alla Casa Bianca a settembre. Pechino, Marco Clementi, GR1.
2: La guerra in Ucraina, chiuso nella notte per droni sospetti l'aeroporto di Helsinki, ora riaperto. Proseguono le ostilità tra Mosca e Kiev, oltre 20 morti negli attacchi russi sull'Ucraina. Kiev lancia droni sulla Russia. La corrispondente.
11: Massicci attacchi con droni nella notte sulla Russia, da nord a sud. Gli ucraini rispondono così alla violenta ripresa dei bombardamenti seguita alla fine della tregua voluta da Trump e da Ryazan. Nella Russia centrale, a 200 km da Mosca, arrivano video che mostrano un'enorme nuvola di spesso fumo nero sulla città perché è stata danneggiata la raffineria, ma ci sono anche 4 morti e una dozzina di feriti perché i droni si sono schiantati anche su abitazioni civili. Intanto, nonostante i negoziati in stallo, è iniziata la prima fase dello scambio reciproco di 1000 prigionieri concordato tra Mosca e Kiev su impulso della Casa Bianca. 205 rispettivamente soldati liberati. Anche questa volta, come in passato, c'è stata la mediazione degli Emirati Arabi. Molti dei militari ucraini che stanno tornando a casa erano in prigionia dal 2022. I soldati russi, dice il Ministero della Difesa di Mosca, si trovano attualmente in Bielorussia in attesa del rientro in patria. In Mosca annuncia anche il ritorno delle salme dei soldati uccisi. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
2: L'Italia e altri 33 paesi si sono impegnati ad aderire all'accordo per istituire un tribunale speciale sull'Ucraina durante la riunione dei ministri degli esteri dei 46 stati del Consiglio d'Europa a Chisinau in Moldavia. Approvata anche una dichiarazione politica sulla migrazione in cui si parla dell'adozione di nuovi approcci per affrontare e potenzialmente scoraggiare quella irregolare. Il capo dello Stato torna sulle crisi e le guerre nel mondo con un messaggio a un convegno di Trieste sui 50 anni dal processo per il campo di sterminio della risiera di San Sabba.
12: Il presidente Mattarella torna a suonare l'allarme contro l'uso indiscriminato della forza nelle crisi globali in atto. Lo fa sottolineando come in molte, troppe parti del mondo il diritto internazionale venga apertamente violato e il diritto umanitario disatteso. Parole contenute in un messaggio per il convegno dedicato alla risiera di San Sabba, unico campo di concentramento nazista realizzato in Italia. Lungo tempo è trascorso, ma quei terribili eventi, simbolo della catastrofe, dei totalitarismi continuano a interpellarci, scrive il capo dello Stato, che dunque aggiunge: la ferma opposizione a ogni forma di sopraffazione costituisce una conquista morale da preservare e difendere. Di qui il monito a ricordare i principi scolpiti nella nostra Costituzione, i valori della libertà, della giustizia, dello Stato di diritto e della democrazia, avverte, rappresentano il fondamento dei principi della nostra convivenza civile. Valentino Russo, GR1.
2: Con la guerra aumentano i rischi per inflazione e crescita, lo ribadisce la BCE nel suo bollettino economico, mentre l'Istat diffonde le sue stime definitive sulla corsa dei prezzi ad aprile.
13: Più 1,1% su base mensile, più 2,7% su base annua sono le stime definitive dell'inflazione di aprile diffuse dall'Istat, riviste leggermente in calo rispetto alle previsioni preliminari ma in deciso rialzo dal mese di marzo. I prezzi restano sostenuti dai rincari dell'energia per effetto della crisi internazionale e dai beni alimentari. Il carrello della spesa aumenta ancora al 2,3% dal 2,2% del mese precedente. In Eurozona, scrive la BCE nel bollettino mensile, il rialzo delle quote azioni energetiche manterrà l'inflazione ben oltre il target del 2%, anche se le attese a lungo termine restano saldamente ancorate con un'inflazione di fondo sotto controllo. I dati indicano un indebolimento della crescita, osserva l'Istituto di Francoforte, ribadendo che l'impatto dipenderà dalla durata della guerra e dal prolungarsi dell'interruzione delle catene di approvvigionamento. La BCE raccomanda ai paesi di adottare misure temporanee in risposta allo shock, senza perdere di vista l'impatto sui conti. Nel nostro paese, secondo Banca Italia, il debito pubblico a marzo è aumentato di 19 miliardi e mezzo rispetto al mese precedente e ora è pari a 3.158 miliardi. In crescita le entrate tributarie a quota 38,9 miliardi. Francesca Capannolo, GR1.
2: Crisi internazionali e ricadute sull'economia e sull'energia nell'agenda di Giorgia Meloni, che nel fine settimana sarà in Grecia e a Cipro.
14: Se la difesa è una priorità nell'operato del governo, la sicurezza energetica lo è in questo momento ancora di più. Giorgia Meloni lo ha ribadito più volte, per questo porta avanti il dialogo con Bruxelles, a cui ha chiesto più coraggio nella gestione dell'emergenza anche con lo stop al patto di stabilità. Manca una settimana alla scadenza della sospensione delle accise sui carburanti. L'ultima proroga ha privilegiato il diesel perché nella logica della Premier quel costo ha un impatto maggiore sulla logistica e sui cittadini. Il dossier, insieme al tema degli stanziamenti per le forze armate, è stato al centro di una riunione ieri della Premier con i vice Matteo Salvini e Antonio Tajani, prima del Consiglio dei Ministri che ha rinnovato l'impegno italiano nelle missioni internazionali. E sul fronte estero, Giorgia Meloni sarà impegnata da domani in Grecia in un vertice a 4 dei paesi del sud Europa sull'immigrazione. Prima aprirà i lavori del Forum Europa Golfo promosso dall'Atlantic Council e domenica volerà a Cipro per un bilaterale. Federica Ionta, GR1.
2: E il confronto politico tra maggioranza e opposizione si snoda tra legge elettorale e temi di politica estera ed economici.
15: Dati economici e visioni opposte tra schieramenti che ne danno appunto letture molto distanti, questa è quella di Fratelli d'Italia con Marta Schifone.
16: Da quando si è insediato il governo Meloni l'occupazione cresce, diminuiscono i precari e il rischio povertà è ai minimi storici.
15: C'è la soddisfazione anche di Lega e Forza Italia per il via libera del Senato al decreto fiscale che passa alla Camera, meno tasse per il ceto medio, dicono. Sul riarmo europeo, Tajani ricorda, l'Unione deve avere un esercito unico, come diceva Berlusconi. Assurdo spendere soldi in armi, ribadisce Verdi Sinistra con Grimaldi.
17: Quando c'è un paese in crescita zero, con inflazione che mangia tutto, mangia i salari, ma che cosa c'entra l'economia di guerra?
15: Sulla legge elettorale il Dem Franceschini convinto che non si farà così, anche Calenda che prevede un pareggio alle prossime elezioni. Invece le vinceremo e metteremo i diritti nel programma, dichiara Elly Schlein ad un evento contro la omotransfobia. Infine, contro lo stallo in vigilanza sulla riforma della governance Rai, il deputato di Italia Viva Giachetti si è incatenato in aula a Montecitorio. Noemi Giunta, GR1.
2: Il caso Garlasco, emergono nuovi elementi nel filone dell'indagine della Procura di Brescia per corruzione in atti giudiziari.
18: Vecchie intercettazioni e telefonate misteriose dopo la chiusura dell'indagine Pavese su Andrea Sempio per il delitto di Garlasco, in attesa della conclusione di quella bresciana sull'ex procuratore di Pavia Venditti, l'attenzione torna alle anomalie nei comportamenti degli investigatori che tra il 2016 e il 2017 si occuparono di Sempio. Ci sono le intercettazioni trascritte all'epoca con molti passi incomprensibili che invece riascoltati acquisirebbero senso e i contatti tra indagato e polizia giudiziaria, i carabinieri Giuseppe Spoto e Silvio Sapone non indagati, tre telefonate arrivate molto prima della convocazione in procura per l'interrogatorio, chiamati dai contenuti mai chiariti, ma Sempio intercettato mentre parla con suo padre dirà: i contatti strani con Sapone è quando lui mi ha proposto la roba. Una motivazione, scrivono i carabinieri del nucleo investigativo di Milano, che non ha bisogno di essere ulteriormente commentata se non rapportata a un'altra intercettazione del 10 febbraio 2017, nella quale Giuseppe Sempio pronuncia la frase, in auto con la moglie e il figlio: adesso bisogna che troviamo la formula per pagare quei signori lì.
19: Da Milano, Simone Gorla, GR1.
2: Oltre 272 milioni di euro in borse di studio, più di 2.600 progetti finanziati, 92.000 persone coinvolte. Sono i numeri di Erasmus Plus in Italia nel 2025, presentati a Roma dall'Agenzia Nazionale Indire. Numeri in crescita per un programma che sta per compiere 40 anni e regala al nostro paese più di un primato.
20: Dal punto di vista accademico ho avuto l'opportunità di partecipare al congresso odontoiatrico di Atene e dal punto di vista umano tutte le amicizie che ho fatto, le albe viste in riva al mare ad Atene.
21: Il doppio guadagno, anzi il bagaglio, è sempre stata la cifra del programma di mobilità più longevo d'Europa che, dice il rapporto presentato oggi a Roma, continua a crescere in numeri ed esperienze. Oltre agli studenti universitari coinvolge infatti scuole e centri di istruzione degli adulti, settore quest'ultimo in cui l'Italia nel 2025 si è guadagnata il primato europeo, spiega Sara Pagliai, coordinatrice dell'agenzia Erasmus Plus Indire.
22: In Italia gli adulti sono i primi a partecipare in mobilità, in azioni di cooperazione internazionale.
21: Più di 2.600 i progetti finanziati nell'ultimo anno in Italia, sul podio anche come seconda meta scelta in Europa dagli studenti stranieri. Un traguardo che alla vigilia dei 40 anni il programma Erasmus festeggia con lo sguardo proiettato al futuro.
22: Il nuovo programma 2028-2034 è previsto un incremento del 50%. Dei fondi. E speriamo che il Parlamento europeo e i governi sappiano sostenere questa proposta.
21: Dal Centro Europa Experience, Paola Guarnieri, GR1.
2: Cinema nel fine settimana in cui arriveranno le star hollywoodiane. Il Festival di Cannes si muove tra registi austriaci e giapponesi. Arriva stasera John Travolta, mentre stamattina c'è anche un ex calciatore, l'inviata.
23: E se gli disca Florence, sa?
1: Pardon, mais vous connaissez ma mère?
3: L'ex ragazzo terribile del calcio, Eric Cantona, a Cannes è anche attore. La prima volta addirittura con Ken Loach ed era il 2009. Oggi con una commedia dove lo vediamo anche ballare e in Cantona, il documentario in cui racconta il suo rapporto con Mr. Alex Ferguson.
1: Philippe,
3: in concorso invece i film di Marie Kreutzer, Gentle Monster con Léa Seydoux,
1: Marie de Fontaine.
3: E All of a Sudden, nel quale Hamaguchi, il regista di Drive My Car, porta Virginie Fira, star di casa, in Giappone. Ma il tappeto rosso più atteso stasera è per John Travolta. Prima volta da regista, la star inossidabile, come lo definiscono stamattina i giornali francesi.
4: Here I am on this plane going to one of the farthest trips the airline offers.
3: In Volo notturno per Los Angeles, in cui racconta il suo amore per il volo, recita anche la figlia Ella.
1: Fantastic.
4: And it was fantastic.
3: Cannes, Miriam Mauti, GR1.
23: Manca poco al ritorno sul palco di Tiziano Ferro, che il 30 maggio darà il via al tour Stadi 26, che lo vedrà esibirsi in 12 date nelle principali città italiane. Intanto è uscita oggi una nuova versione di Perdono.
24: Perdono, se qualche fatto è fatto io però chiedo scusa, regala il mio sorriso, io ti porgo una...
23: Il singolo di Ferro che ha dato il via alla sua ventennale carriera, in questa versione inedita registrata a Los Angeles, si avvale della collaborazione di Lazza. Il brano sarà contenuto nell'album Sono un grande deluxe, che conterrà, oltre a Superstar in duetto con Giorgia, altre tre collaborazioni inedite e inaspettate. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Nicole Ramadori, in regia Stefano Catini e Fernando Conti. Alice Andreoli al microfono, ora c'è lo sport, buon ascolto.
25: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
26: Siamo in radio, non si vede nulla.
25: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
27: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
28: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
29: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
30: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
31: Ulisse, ho voglia di navigare.
32: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
31: No, voglio navigare con il gigante.
32: Ah!
31: Al gigante c'è la Summer Collection firmata Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
33: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
34: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
35: Via, via.
34: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
36: GR1 Sport.
0: 13:24 minuti, ben trovati all'ascolto da Giorgio Matteoli. Partiamo dal tennis e dagli internazionali d'Italia. Sulla terra capitolina oggi doppia semifinale maschile con Darder in campo nel pomeriggio in diretta sul nostro canale digitale Radio 1 Sport, mentre in serata toccherà a Sinner.
5: 9 a 7 nei precedenti per Sinner, che ha vinto 8 delle ultime 9 partite contro Medvedev. La seconda semifinale, quella di stasera alle 19. Sinner e il rapporto con la terra rossa.
6: Secondo me che ti tira un po' fuori anche fisicamente, no? E questa superficie tende a far rallentare un po' il gioco e quindi gli scambi ovviamente sono un po' più lunghi.
5: La prima semifinale nel pomeriggio, nessun precedente tra Luciano Darder, il gladiatore, e il norvegese Casper Ruud. Sentiamo Darder.
7: Mentalmente penso che ho fatto il salto di non mollare mai. E si è visto su tutte le partite, non solo su questa, che però penso ancora ho veramente tanto da migliorare, tanto da imparare, quindi questa è la cosa importante, che ancora abbiamo tante cose da migliorare e siamo in semifinale, quindi questa è la cosa più importante. Adesso bisogna pensare al prossimo e non fermarsi.
5: Il sogno, una finale tutta azzurra domenica sotto gli occhi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, collaborazione tecnica Massimo Chiadroni, Foro Italico, Emilio Mancuso, GR1.
0: E tra poco il Foro Italico in campo nei quarti di finale del torneo di doppio, la coppia Bolelli-Vavassori contro i favoriti del torneo Elio Vara e Patten. Voltiamo pagina, il ciclismo, il Giro d'Italia giunto alla settima tappa. Oggi la Corsa Rosa vedrà l'arrivo sulla prima grande salita di questa edizione numero 109. Ci colleghiamo in diretta con uno dei nostri inviati.
8: Ed è così, caro Giorgio, perché quest'oggi, diciamo, la classifica generale potrebbe essere riscritta, ma soprattutto quest'oggi capiremo chi effettivamente potrà puntare alla vittoria del Giro d'Italia, o ancora, per meglio dire, chi potrà cercare di contrastare il grande favorito, ovvero sia Jonas Vingegaard. Si arriva nel cuore della Maiella, al Blockhaus, fa freddo, ai 1600 metri della zona d'arrivo, in questo momento ci sono circa 8-10 gradi, c'è vento, è piovuto fino a poco fa, questa notte addirittura 3 gradi e c'è ancora neve a bordo strada. Tappa ad altri tempi per un chilometraggio d'altri tempi, 244 chilometri. I corridori sono partiti già da più di 2 ore, ne mancano 135 al traguardo. C'è una fuga, sono in 5 coraggiosi: Van der Lee, il nostro Jonathan Milan, Zukoski, Naberman e Diego Sevilla. Hanno un vantaggio di 5,33 nei confronti del gruppo che al momento lascia fare perché ha interesse a mantenere là davanti la fuga. Gruppo che però è guidato dagli uomini della maglia rosa Euralio, ma anche e soprattutto dagli uomini della Visma Lisa Bike di Jonas Vingegaard, che quest'oggi probabilmente attaccherà. Vedremo chi riuscirà a stargli dietro, magari Giulio Ciccone, che qui corre in casa, oppure un altro azzurro, Giulio Pellizzari. Con Danilo Ambra da Cima Blockhaus, Manuel Codignoni per il GR1. A te.
0: Torniamo a Sacsa-Ubra, dalle due ruote a pedali passiamo a quelle a motore. In questo weekend la MotoGP fa tappa in Catalogna sul circuito di Barcellona. Le prove libere hanno visto il miglior tempo di Alex Marquez, secondo Martin, che è anche caduto, terzo per Di Giannantonio, quinto tempo per Bezzecchi. Alle 15 le prequalifiche. E adesso, prima di chiudere spazio al calcio, la Serie A, lo ricordiamo, tutta in campo domenica per la penultima giornata di campionato. Già alle 12 le sfide valide per la Champions, con orario anticipato proprio per consentire di giocare il derby capitolino rispetto alle 17 della finale del tennis al Foro Italico. In serata i match per la lotta salvezza, e già stasera intanto ci sarà la gara di andata dei play-out di B, con Bari e Sudtirol che vogliono evitare la retrocessione in Serie C. E per lo sport è tutto, grazie per l'attenzione e buon pomeriggio su Radio 1.
9: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
10: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Una serata ancora piovosa per parte del nord, del centro e per le due isole maggiori, con temporali anche intensi sul Lazio centro-meridionale. Tempo instabile anche per domani sulle regioni centrali e meridionali, dove, specie nella mattinata e nelle prime ore del pomeriggio, la nuvolosità e le piogge saranno ancora diffuse e assumeranno anche la forma di temporale, specie per la Toscana, la Campania, la Basilicata Tirrenica e la Calabria. Eventi di pioggia più isolati nelle ore pomeridiane, ma ancora a tratti insistenti sulle regioni centrali, con il sud che invece inizierà ad avere delle ampie schiarite. Tempo invece in miglioramento al nord, pur con qualche rovescio isolato temporale sulla pianura lombardo-veneta. Vento sostenuto da ovest-nord-ovest, specie tra la Sardegna e l'area tirrenica, dove il mare sarà molto mosso o agitato. Generalmente mossi invece gli altri mari. Temperature massime in aumento al nord e stazionarie o in locale diminuzione al sud. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
11: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Un giorno da pe...
13: RAI Radio 1 Sport.
14: Extra Time, puntata del 12 giugno 2022.
13: Extra Time, lo sport si racconta.
15: Dai Stefania, metti un'altra pastiglia. Dai che c'è! Dai che c'è! Pazzesco! Pazzesco! È la storia!
16: Dario! Dario! Dario! Siamo in finale! Siamo in finale! Siamo in finale!
15: 3-1!
16: No!
15: Andati via!
17: Si chiama Stone o anche semplicemente Sasso, il disco di pietra che scivola sul ghiaccio del curling e lascia tutti col fiato sospeso mentre viaggia verso casa, la zona punti delimitata dai tre cerchi concentrici. Un sasso che è partito dalla mano di Stefania Costantini per portare l'Italia a giocare la sua prima finale olimpica di sempre, in coppia con Amos Mosaner, ed è un sasso che ha fatto la storia sotto i cinque cerchi di Pechino 2022.
18: Per rimuovere i sassi gialli.
19: Eccola!
18: Ci siamo!
19: Eccola il punto, la medaglia d'oro, campioni olimpici! E il sorriso si accende, tutti esplodono, campioni olimpici!
18: Imbattuti!
19: Un record! E anche Amos Mosaner, che è sempre stato composto, può anche lui sorridere, alzare le mani al cielo!
18: Non ci credono neanche loro!
19: Medaglia d'oro per il curling italiano, la medaglia della storia di questo sport!
17: L'oro olimpico per l'Italia del curling nel doppio misto, l'oro di Stefania Costantini e Amos Mosaner, che con un cammino trionfale di 11 vittorie consecutive hanno messo in fila avversari ben più quotati e blasonati, hanno fatto conoscere questo sport al grande pubblico italiano. Gli eroi azzurri del curling che oggi sono con noi a Extra Time. Stefania Costantini, buongiorno.
20: Buongiorno, buongiorno a tutti.
17: E Amos Mosaner, buongiorno Amos.
21: Buongiorno, buongiorno a tutti.
17: Amos, partiamo da Stefania per cavalleria. Eravate esordienti nel doppio misto e non siete evidentemente partiti da favoriti, però avete battuto tutti uno dietro l'altro i colossi di questo sport, il Canada, i paesi scandinavi. Ve l'aspettavate di fare un'Olimpiade così?
20: Ma noi in realtà siamo arrivati all'Olimpiade con l'obiettivo di arrivare in semifinale, quindi diciamo che noi eravamo consapevoli delle nostre capacità, però sapendo che appunto noi non avevamo giocato insieme poi così tanto, perché alla fine abbiamo giocato insieme i mondiali, dove ci siamo qualificati per le Olimpiadi, e poi altri tre tornei di preparazione lungo la stagione per poi arrivare alle Olimpiadi. Poi abbiamo concluso il round robin con 9 partite vinte su 9, e a quel punto insomma il nostro obiettivo è modificato un pochino, nel senso che ancora di più ci siamo resi conto delle nostre capacità e siamo andati fino in fondo, insomma, e ancora adesso se ci penso mi emoziono.
17: Amos, però non è proprio una cosa di tutte le Olimpiadi, diciamo così, vincere tutte le partite, ma proprio tutte.
21: Hai detto bene, perché comunque già vincere appunto un'Olimpiade non è cosa da poco, però vincerle da imbattuti è qualcosa ancora di più grande.
17: Raccontiamo anche un po' cos'è il curling. C'è la stone che lanciate sul ghiaccio, che è una pietra di granito rotonda e levicata con un manico sulla sommità. Qual è la prima cosa che bisogna imparare per poter indirizzare una stone nella direzione che si vuole?
21: Allora, diciamo che questo sport è molto difficile dal punto di vista tecnico, perché comunque per lanciare la stone devi essere capace di fare la di scivolata, scivolare sul ghiaccio proprio, e in base a dove devi lanciarla puoi farla ruotare da una parte o dall'altra e più o meno dopo cerchi di farla arrivare più vicino al centro.
17: Il manico serve ad impugnare e a dare la rotazione, Stefania?
20: Esatto, poi nelle competizioni più importanti addirittura su questo manico ci sono delle lucine, perché anche nel curling esistono i falli e uno di questi è appunto il rilasciare la stonna troppo tardi, quindi non prima della riga grossa nel campo, e in quel caso la stonna viene bruciata. Però appunto diciamo che c'è un momento giusto in cui rilasciarla facendo girare la stonna appunto tramite questo manico.
17: Amos, poi c'è un'altra curiosità, avete una scarpa che scivola e un'altra che frena, giusto?
21: Sì, esatto, abbiamo una scarpa dove c'è uno scivolo posto sotto e l'altra invece, come hai detto tu, frena, ovvero abbiamo una specie di gomma che appunto ci fa frenare e ci fa mantenere anche l'equilibrio durante il ghiaccio.
17: E poi l'altra curiosità è la spazzata dei compagni di squadra che levigano il ghiaccio intorno alla stone mentre avanza. A che cosa serve questo, Stefania?
20: Allora, diciamo che proprio questa azione di sweeping è il compito che diciamo io faccio un pochino meno, almeno nel ruolo che ho attualmente, però serve per, siccome il nostro ghiaccio non è un ghiaccio liscio ma sopra appunto si spargono queste goccioline d'acqua, la scopa, quindi l'azione di sweeping, serve per creare questa patina d'acqua su queste goccioline in modo che la stone riesca poi a scivolare di più. Quindi diciamo che si usa per mantenerne la velocità, quindi diciamo di allungare il più possibile la traiettoria, e poi anche in base al come si spazza la stone si può aumentare la parabola che la stone percorre durante appunto il campo, che è lungo 40 metri o viceversa.
17: Amos, tu sei quello che spazza di più? Sì. Ora ci spieghiamo anche perché hai due spalle enormi e due braccia enormi.
21: Diciamo che appunto nel nostro sport, anche se da fuori non sembra, richiede comunque una buona presenza fisica, soprattutto nell'azione di sweeping, perché l'obiettivo è quello appunto di imprimere tanto peso sopra la scopa e tanta frequenza, e appunto questo diciamo è uno dei ruoli anche fondamentali di questo sport.
17: Fa punto chi più si avvicina al centro della casa, nel punto centrale dei tre cerchi concentrici disegnati sul ghiaccio.
21: Sì, praticamente la stone più vicina al centro fa punto. Ovviamente dopo, se ci sono ad esempio nel double mix, il numero massimo sono i 6 punti totali che puoi fare. Nel curling tradizionale puoi farne anche 8 volendo, e ovviamente si contano i sassi più vicini al centro.
17: Ho visto che nelle competizioni a squadre ci sono i due vice capitani che rilevano il punteggio in campo, rilevano la distanza dal centro, ma se non si mettono d'accordo che succede?
21: Ma se non si trova diciamo un accordo per vedere di chi è il punto, in quel caso si chiama il giudice che viene con un aspetto, no, un proprio e vero compasso e misura qual è lo stone più vicino al centro.
3: Per loro? Non è che con Piera creiamo qualcosa per loro?
6: Cos'è che creiamo?
3: No, magari che il gioco si concentra sul centro.
6: C'è un tiro dopo, bocciata piena libera, no? C'è okay. Sopra di due.
3: Dieci?
6: Pieno, ok.
3: Tieni là. Ok.
6: Buona. Non jam.
3: Buona.
6: Non jam.
3: Allora sì.
17: E questi erano Stefania Costantini e Amos Mosaner che parlano in campo sul ghiaccio durante la partita. È uno degli aspetti intriganti del curling, è proprio questo, che siete microfonati e tutti anche da casa possono sentire quello che dite. Stefania, chi è di voi due che parla di più?
20: Ma diciamo che tutte e due parliamo, nel senso, nel curling la comunicazione è fondamentale e più si parla più si porta lo stone nel punto migliore. Diciamo che la comunicazione fa sì che poi il tiro venga il meglio possibile. Quindi c'è proprio uno scambio di informazioni. Amos solitamente mi dà le informazioni riguardo alla velocità dello stone, perché lui appunto come compito ha anche quello di portare la stone con l'azione dello sweeping, mentre io appunto alle Olimpiadi come ruolo ero quella che stava in casa e dava informazioni riguardo alla traiettoria. Quindi c'è proprio un ribattere tra velocità dello stone e traiettoria dello stone per portare lo stone nella posizione in cui si vuole.
17: E ci sono anche dei codici, Amos, delle parole chiave, perché ho sentito che in questa registrazione che abbiamo appena ascoltato tu ripetevi no jam.
21: Sì, esatto, dicevo no jam perché il jam è quando una stone va a impattare su un'altra stone. Io stavo ripetendo a Stefania, mi raccomando, non dobbiamo far sì che la nostra stone si fermi sulla stone dell'avversario. Il GM era un codice, diciamo, ma poi durante anche la partita abbiamo dei codici, tra virgolette, dei numeri che determinano più o meno dove arriva la stone.
17: Stefania, ma vi è mai capitato di dire qualcosa, qualche parolina di troppo, qualche parolaccia, oppure semplicemente qualcosa che, riflettendo un attimo dopo, avreste preferito non dire?
20: Ma diciamo che nel momento in cui si gioca si è molto concentrati sulla partita, quindi diciamo che ogni tanto si capita di dimenticarsi che si ha un microfono addosso, però io penso che sia una cosa che capita in tutti gli sport, ecco. Una parolina di troppo non possiamo dire che ogni tanto non succede, però dai, appunto, è una cosa che capita. Poi la competizione,
17: sì,
20: dai.
17: Sicuramente capita in tutti gli sport, solo che a voi vi sentono tutti. La differenza è...
20: Ma sì, noi abbiamo purtroppo i microfoni, che poi è anche bello, perché io credo che col microfono le persone poi si possono proprio immedesimare ancora di più nel gioco. Sentendo i discorsi, anche dal punto di vista strategico, le persone possono dire anche la loro, vivono con noi la partita a pieno, ecco.
17: Qualcuno più spiritoso ha definito il curling il gioco delle bocce sul ghiaccio. Le bocce nell'immaginario Amos sono il gioco dei pensionati. In realtà Amos Mosaner è alto 1,97 m, ha due spalle enormi, e anche Stefania Costantini ha una bella prestanza fisica. Come vi allenate? C'è una preparazione specifica che fate tutti i giorni?
21: Sì, noi abbiamo un preparatore atletico che ci segue giorno per giorno. Abbiamo delle tabelle da rispettare, sono dei gesti atletici che ripetiamo durante

0: appartengono, almeno teoricamente, al sesso debole, sostituiscono ai muscoli le scope. Il gioco femminile ha sollevato ondate di protesta negli ambienti dei rappresentanti di aspirapolvere e lucidatrici. Se le donne ricominciano ad usare le scope, essi dicono, gli elettrodomestici, chi li acquista più? Da un'inchiesta condotta nei circoli maschili, risulta però che la maggior parte degli uomini sono contrari a questo svago sotto zero. Il ghiaccio non è l'ambiente più indicato per giocare a scopa, è meglio l'osteria.
1: E questa era la settimana incomo del 62 che ci racconta il curling come un fenomeno un po' folcloristico in arrivo dall'America, dove le scope utilizzate per spazzare erano esattamente quelle che si usano per pulire. In realtà in Italia, nei paesi dell'arco alpino, il curling si pratica già dagli anni 50 con un campionato nazionale. Stefania Costantini e Amos Mosaner, voi come ci siete arrivati?
2: Vivendo a Cortina mi sono spostata da una zona all'altra e dove vivo attualmente ho conosciuto una ragazza che già giocava e siccome avevano bisogno di qualche ragazza che si unisse alla loro squadra mi hanno chiesto di andare a provare questo sport e da quando più o meno avevo 8 anni appunto non ho più smesso, ho iniziato, mi è piaciuto molto e ho continuato.
1: Amos, invece, come ti sei innamorato di questo sport?
3: È una passione che mi ha trasmesso la famiglia, perché mio papà giocava e appunto anche mia mamma ha fatto qualche anno di curling, poi ha trasmesso la passione a mia sorella e io, oltre a praticare da piccola altri sport come il calcio, il ciclismo, ho provato anche curling, fino a quando all'età più o meno di 14 anni ho deciso proprio di praticarlo nel vero senso della parola.
1: Voi in doppio siete fortissimi, allora vi chiedo, quando avete deciso di gareggiare insieme, com'è successo Stefania?
2: Allora, in Italia la nazionale è composta da una selezione fatta dagli allenatori, quindi noi siamo stati selezionati appunto sia per il mondiale che abbiamo giocato prima delle Olimpiadi, dove ci siamo qualificati per appunto le Olimpiadi, e poi selezionati per la stagione successiva per essere poi la squadra che sarebbe andata a rappresentare l'Italia alle Olimpiadi di Pechino.
4: Per tessere una squadra dobbiamo essere almeno 4.
5: Ma no, andrebbe da una Olimpiadi.
6: Quanto me date?
7: 3.000.
6: 300.
5: Siamo 3.
8: Ne manca uno solo.
9: Scusi,
10: non è che lei andrebbe ad andare alle Olimpiadi?
11: Senti, ma che ti sei pigliato qualche droga?
12: Che ne pensate?
13: No.
1: Era una scena del film La mossa del pinguino, un film divertente con Edoardo Leo, Ricky Memphis, Antonello Fassari e Ennio Fantastichini, che mettono su una improvvisata squadra di curling. È un film del 2014 e il curling era ancora visto come quello strano sport che era apparso improvvisamente in TV nel 2006 alle Olimpiadi Invernali di Torino, alle quali abbiamo partecipato da paese ospitante. L'oro che avete vinto voi però a Pechino lo scorso febbraio credo che abbia cambiato qualcosa, ha cambiato la percezione del curling in Italia, Amos?
3: Ma sicuramente sì, perché la prima medaglia storica per questa disciplina, per questo sport, rimarrà sicuramente nella storia, ma soprattutto in Italia adesso anche la gente inizia almeno a capire un po' cos'è questo sport, perché magari prima nessuno manco sapeva l'esistenza e quindi già per noi questo è buono. Poi sicuramente in vista di Milano Cortina 2026 speriamo di aumentare un po' il numero dei tesserati, perché per noi è veramente importante, perché siamo ancora, diciamo, uno sport di nicchia, ma speriamo di crescere, che sia una rampa di lancio questo.
1: Come dice Amos, è uno sport di nicchia perché fino a pochi mesi fa in Italia c'erano meno di 350 praticanti, in Canada sono 2 milioni, nei paesi scandinavi e in Scozia decine di migliaia, questi sono i paesi che vincono le medaglie. Stefania Costantini, la vostra vittoria può essere importante per far crescere il numero dei praticanti, come diceva Amos, questo significherebbe avere un bacino di reclutamento più ampio.
2: La speranza è quella, diciamo che non solo con le Olimpiadi ma tutta la stagione, grazie anche alla squadra maschile che ha portato medaglie all'Europeo, ai mondiali, è stata proprio una stagione grande per il curling italiano e tutti questi risultati penso che abbia portato appunto l'Italia a interessarsi sempre di più di questo sport e soprattutto lo hanno capito, perché prima spesso veniva deriso, ma proprio perché non era capito, non era conosciuto. Adesso la nostra speranza è quella che, oltre all'interesse e al supporto che adesso le persone ci danno, è anche quello che magari qualche ragazzino in più inizia a giocare a curling, magari la speranza è anche quella che si possa vedere un pochino di più in televisione, perché alla fine i bambini adesso è facile che iniziano a giocare al calcio, siccome per televisione si vede praticamente solo questo sport qui, che poi in Italia è lo sport, possiamo dire, nazionale.
1: Amos, come dice Stefania, il calcio è lo sport nazionale, ma insomma è anche facile giocare a calcio, prendi un pallone e vai a giocare in cortile o per la strada.
3: Diciamo che appunto questo è quello che fa la differenza, perché con un pallone comunque ti metti là sotto casa per dare due calci a un pallone, puoi sempre provarci. Da noi invece con il curling è un po' più difficile, perché

0: di comunque avere la cosa primaria che è il ghiaccio, e non è facile perché non tutti lo hanno sotto casa, e poi devi avere anche l'attrezzatura adatta perché comunque devi avere le stone, le scope e le scarpe adeguate, quindi diciamo che è quello un po' che manca anche forse al nostro movimento, sono appunto magari dei palazzetti un po' dedicati anche non solo nel nord Italia ma in tutta Italia proprio.
1: Ho letto che le stone sono fatte con un granito particolare, il trefor che arriva dal Galles, e che hanno anche un certo costo economico, circa 600 euro, poi ci sono anche delle versioni più economiche, però non è uno sport proprio economicissimo, Stefania.
2: Sì, le stone, una serie di stone che praticamente sono 16 sassi, 8 di un colore e 8 di un altro colore, quindi diciamo le stone che poi usano due squadre diverse per fare una partita. Questa serie costa 20.000 euro, quindi sì, diciamo che non è molto economico, però queste serie, almeno in generale, sono di proprietà della Federazione del Curling Mondiale, quindi diciamo che per iniziare a giocare a curling non è che una persona, un atleta deve comprarsi sì. la propria serie, questo assolutamente no,
1: non te la devi comprare, cioè.
2: no, poi insomma nei palazzetti, almeno che adesso ci sono in Italia, ci sono a disposizione delle scope pubbliche, possiamo dire così, non serve avere proprio una scarpa tua di proprietà, perché esistono questi scivoli, quindi una suola che tu attacchi alla tua scarpa da ginnastica, che ti può permettere appunto di allenarti anche a livello, possiamo dire, amatoriale o comunque per divertimento, per provare eccetera.
1: È un po' come andare a giocare a bowling,
2: ma diciamo che è tutto messo a disposizione nel momento in cui si ha voglia di provare, però sicuramente bisogna raggiungere il palazzetto, questo sì. Adesso ce ne sono a Cortina, a Cembria, a Pinerolo, che sono i principali, come anche a Clout, e poi ci sono anche altri palazzetti a Bormio, a Milano, però tutti al nord, ecco. Quindi come dicevamo, sarebbe bello se ci fosse l'opportunità di diffondersi un pochino anche più verso il centro.
1: La cosa interessante del curling è il fatto che rimanga uno sport quasi esclusivamente dilettantistico, perché ci sono relativamente pochi professionisti anche nei paesi di maggior tradizione. Voi avete fatto sempre solamente il curling, oppure avete fatto dei lavori per mantenervi, o continuate a fare dei lavori, Amos?
0: Ma io diciamo che ho finito gli studi, ho lavorato in un'azienda vitivinicola in Valle di Cembra, e dopo fortunatamente nel 2017, grazie all'aeronautica militare, mi è uscito questo bando sportivo dedicato al curling e ho detto proviamo a buttarci su questa nuova strada. Sono stato arruolato e dal 2017 fortunatamente sono professionista a tutti i livelli.
1: Stefania lavorava in un negozio di abbigliamento, se ne è parlato tantissimo dopo che ha vinto la medaglia.
2: Sì, esatto, io sono stata arruolata nelle Fiamme Oro proprio il 2 febbraio, quindi qualche mese fa, giusto mentre ero alle Olimpiadi, e quindi fino a quel momento ho sempre lavorato in negozi di abbigliamento e ho avuto la fortuna di avere sempre dei datori di lavoro molto comprensivi, nel senso che mi hanno sempre permesso di conciliare vita sportiva e lavorativa. Mentre adesso appunto grazie alle Fiamme Oro ho l'opportunità di far sì che il curling sia il mio lavoro, quindi la mia passione è il mio lavoro. Questo mi permetterà sicuramente di investire più tempo nello sport e quindi spero insomma di migliorarmi sempre di più, ecco.
1: Vi potrete preparare meglio allora per Milano e Cortina 2026, perché a Pechino a febbraio scorso siete arrivati non da favoriti, diciamo così. Nelle prossime Olimpiadi giocherete in casa e bisognerà tenere conto di voi, Amos.
0: Ma certamente noi cercheremo di prepararci ogni anno per anno al meglio, poi vedremo quali saranno diciamo le caratteristiche di selezione, tutto, magari ci saranno anche nuovi talenti che emergeranno in questi 4 anni, quindi non potremo darlo per scontato la partecipazione, però noi ci metteremo tutta la nostra forza e passione per esserci sicuramente.
1: Bene, noi vi aspettiamo per fare il tifo per voi e speriamo di vedervi vincere ancora. Grazie Stefania Costantini.
2: Grazie a voi.
1: Grazie Amos Mosaner, grazie per essere stati con noi.
0: Grazie, buona giornata.
2: Buona giornata.
0: Ciao, grazie.
3: Nyonto, posizione di alla destra, punta Keller con grandi passi e grandi frequenze, quasi mezzo rete, siamo avanti noi, Lorenzo il Magnifico, Pellegrini ha portato in vantaggio l'Italia esattamente al minuto 25 nel corso del secondo tempo, cross di Nyonto, tocco facile di Lorenzo Pellegrini a porta sguarnita.
1: Il vantaggio dell'Italia contro la Germania in Nations League, nato dall'assist di Wilfried Gnonto, è il nuovo Cavanza, l'attaccante 18enne lanciato in nazionale maggiore dal CT Mancini in cerca di nuovi talenti per la rifondazione azzurra. Ed è un ritorno quello di Wilfried, che è nato a Verbania ed è cresciuto a Baveno, sul Lago Maggiore, da famiglia originaria della Costa d'Avorio, ma per trovare spazio ed opportunità è dovuto emigrare nel campionato svizzero, dove gioca con la maglia dello Zurigo. Andiamo a conoscerlo meglio con Giorgio Germanò.
4: Njonto, strammer Schussdrin! Das gibt's nicht! Der 16-Jährige, Lonke sehr nah aufs Tor gezogen und Zürich führt durch Wilfried Njonto!
5: Una valanga di gol con la maglia dello Zurigo, campione di Svizzera, dove gli hanno anche dedicato una canzone.

0: prima le reti con l'Inter primavera, in questi anni anche quelle con le nazionali azzurre juniores, fino ad arrivare all'esordio con l'Italia di Mancini, un percorso costante verso la maturità. Ma Wilfred Gnonto, detto Willy, 18enne nato a Verbania da genitori della Costa d'Avorio, sa bene che maturi si diventa anche per altro.
1: Fino all'anno devo fare la maturità, faccio lezioni da privatista, cerco di tenermi al passo, però comunque è un impegno, è abbastanza anche difficile, però è qualcosa che si deve fare, è importante. Faccio il liceo scientifico sportivo e le mie materie preferite prima erano, diciamo, latino e le materie letterarie, perché ho fatto prima 2 anni di classico, però faccio fatica in fisica e chimica, direi.
0: Ora la nazionale, le copertine, flash e autografi. Willy sa che non può fermarsi.
1: Giocare in nazionale è un'emozione diversa da giocare col club. Rappresentiamo tutti i ragazzi dell'Italia che vorrebbero essere al nostro posto, e un suo impegno, perché comunque tutti vorrebbero essere qua e tutti si allenano, si battono per essere qua, perciò avere questa occasione è qualcosa di unico.
0: Accanto, nel massimo orizzonte azzurro, ragazzi come lui, ma anche campioni a cui ispirarsi.
1: Sono tutti giocatori fortissimi, di livello mondiale. Diciamo, io per caratteristiche potrei dire mi piacciono moltissimo Insigne o anche Chiesa, penso siano i miei giocatori preferiti di questa nazionale.
0: E c'è già chi vede una somiglianza con Raheem Sterling, giamaicano naturalizzato inglese, stella della Premier League.
1: Sicuramente è qualcosa che mi fa moltissimo piacere, perché Sterling è un giocatore di livello mondiale, per un giorno di arrivare anch'io a questi livelli e di essere magari un idolo per la generazione futura. Why don't you make a move? Somebody came
2: up, came up, and stole the girl from you. Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui, con la regia di Ombretta Conti, Andrea Boccia in redazione, Max Gambino alla realizzazione tecnica. Se volete riascoltarci c'è il sito RaiPlay Sound. Da Massimiliano Graziani buona giornata e buon proseguimento.

0: nello store Lube più vicino a te.
1: Ore 14.
2: GR1.
3: Alice Andreoli in studio e di Monica Montefalcone, il primo dei corpi recuperati dei connazionali morti alle Maldive durante una immersione in una grotta sottomarina a 50 metri di profondità. Complesse le operazioni per il recupero degli altri quattro, mentre la Farnesina fa sapere che sta offrendo assistenza agli altri 20 italiani a bordo dell'imbarcazione Duke of York, che hanno partecipato alla spedizione insieme ai 5 connazionali deceduti. A indagare sulla tragedia anche la Procura di Roma. Il conflitto in Medio Oriente, nuove accuse incrociate tra Stati Uniti e Iran, con Trump che prima minaccia di non avere più pazienza con Teheran, poi si dice aperto a uno stop del programma nucleare per 20 anni, mentre il ministro degli esteri della Repubblica Islamica dichiara che non si fida degli Stati Uniti. Araghchi guarda poi alla Cina, dove è appena terminata la visita del presidente americano. Qualsiasi cosa farà Pechino, farà per aiutare, sarà la benvenuta, dice l'iraniano. In troppe parti del mondo il diritto internazionale è apertamente violato, nel messaggio del presidente Mattarella per i 50 anni dal processo per il lager della Risiera di San Sabba. Opporsi alle sopraffazioni è una conquista morale da difendere, ha aggiunto il capo dello Stato, ribadendo come libertà, giustizia e Stato di diritto siano fondamenti della convivenza civile. Un operaio di 52 anni è morto in una zona montana di Temù, in alta Valle Camonica, nel Bresciano. Secondo le prime informazioni era impegnato in lavori di abbattimento e potatura quando un albero lo ha colpito. Internazionali di tennis di Roma, 2 italiani a caccia della finale. Alle 15.30 Darderi sfida Ruud, alle 19 Sinner contro Medvedev, meteo permettendo viste le incognite da metà pomeriggio sui campi della capitale. Ed è tutto, prossimo GR1 alle 15.
4: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
5: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
4: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
5: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su RaiPlay Sound o scarica l'app.
6: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
7: Il caffè di Radio 1 Sport.
8: E siamo pronti a partire anche oggi, 3 minuti dopo le 14. Benvenuti, buon pomeriggio e ben ritrovati al caffè di Rai Radio 1 Sport. Il caffè è come al solito lungo fino alle 16.30 questo pomeriggio in compagnia di Emanuele Granelli
9: e Gabriele Broccani.
8: E tra poco ci raggiungerà anche Giorgio Germanò, Danilo Gionta in regia e Andrea Di Marco alla parte tecnica. Come sempre, come nei giorni scorsi, tanti eventi in diretta da seguire. Tra pochissimo andremo ovviamente sulle strade del Giro per la 7ª tappa, anche perché si comincia a fare sul serio, certo. Si passa dal mare alla montagna, vero. Arrivo sul blockhouse e quindi comincia veramente a farsi sul serio la questione. Si attendono gli attacchi soprattutto dei favoriti a partire da Vingegaard, ma potrebbero arrivare, diciamo, le prime sentenze e scoprire anche i pretendenti alla vittoria, i principali contender forse. E magari anche delle sorprese che possono contendere appunto la corsa rosa e la possibile poi maglia rosa finale al grande favorito, ovvero Jonas Vingegaard. A partire dalle 15 invece seguiremo le prequalifiche della MotoGP, sì. Gran Premio di Catalogna, la seguiremo con la nostra voce della MotoGP, Luca Cesaretti, quindi seconda ora tutta dedicata alla MotoGP in attesa anche dell'inizio della prima semifinale dell'Internazionale d'Italia. Qui parliamo di tennis, ovvero Luciano Darderi contro Casper Ruud, da programma, da order of play, ordine di gioco. Darderi dovrebbe scendere in campo alle ore 15.30, c'è l'incognita meteo, tempo permettendo, perché è prevista pioggia per il pomeriggio romano, quindi c'è un grande punto interrogativo sull'orario di partenza. Quantomeno abbiamo trovato la certezza sull'orario delle partite di domenica,
1: finalmente,
8: in cui ci si giocherà ovviamente tanto per quanto riguarda la prossima qualificazione alle coppe europee. Ne parleremo come ogni giorno dispari con il nostro Quintiliano Giampietro. Quindi tantissimi temi, ovviamente tanta musica, Gabriele.
1: Eh sì, la musica che parte direttamente dagli anni Ottanta. Andiamo a ripescare una delle formazioni che in quel periodo rappresentavano un po' il top dell'airplay, la band di Richard Butler, gli Psychedelic First, questa è la loro Heaven.

0: Psychedelic First, grandissima band con un personaggio veramente affascinante che era appunto Richard Butler. Il papà George era un chimico ricercatore che doveva diventare ambasciatore scientifico in Unione Sovietica, lo sconsigliarono e rimase in Inghilterra. La mamma invece di Butler era un artista, lui cominciò alla scuola d'arte con l'idea di diventare pittore e poi a un certo punto gli venne l'idea di formare una band e formò prima gli Psychedelic First, questa band dal 77, e poi anche i Love Spit Love negli anni 90, e fece anche dei diversi dischi da solo, e io vi consiglio di ascoltarlo perché Richard Butler ha questa bellissima voce baritonale che
1: meravigliosa,
0: ti rapisce. 14:09 minuti, torniamo in diretta nel caffè di Radio 1 Sport.
1: Intanto buon pomeriggio a Giorgio Germanò.
0: Ciao Giorgio,
1: ben ritrovato.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti, buon caffè. Io l'ho appena preso.
1: Bravo. L'abbiamo preso
0: anche
1: un po'
0: noi,
1: tutti,
2: e
0: noi.
2: Allora subito l'aggiornamento sul doppio nostro Bolelli Vavassori, una coppia terribile di fronte, Eliovara Patten, specialisti della categoria, come lo sono in fondo anche i nostri ragazzi che sono al servizio in questo momento per portarsi sul 5-5 nel primo set, un primo set sul filo dell'equilibrio. Forza Bolelli, forza Vavassori.
1: Sull'equilibrio anche il tempo, diciamo, la questione atmosferica, speriamo possa reggere al Foro Italico in attesa anche dell'inizio della prima semifinale tra Luciano Darderi e Casper Ruud. Però intanto andiamo sulle strade del giro, settima tappa, come abbiamo detto si comincia a fare sul serio con l'arrivo sul Blockhaus, la tappa più lunga di questa corsa rosa. Allora ci facciamo raccontare tutto dalla nostra squadra: Cristiano Piccinelli, Manuel Codignoni, Massimo Ghirotto e Giovanni Visconti. Buon pomeriggio a voi.
2: Ciao ragazzi.
3: Buon pomeriggio. Ciao ragazzi. Allora qui c'è la neve, intanto notizia di giornata. Perché siamo non altissimi a livello di quota, però insomma la giornata abbastanza complicata dal punto di vista meteo. C'è talmente tanto vento che il mezzo consueto, insomma, che è una sorta di rimorchio da tir che viene montato per ospitare la postazione cronaca, non è stato montato proprio perché era troppo rischioso a causa del vento. Quindi grazie ai nostri Danilo Ambra e Carlo Boninsegna e Giuliano Travaglia siamo riusciti a comunque creare uno spazio ad hoc per la cronaca di quest'oggi. Ma a parte questo, insomma, la corsa è partita, la tappa più lunga, come ricordavate, del Giro d'Italia, la tappa che insomma preannuncia uno sconvolgimento, Manuel Codignoni, per la classifica generale. Poi daremo ovviamente l'aggiornamento.
4: Sì, perché oggi si inizia a fare sul serio, usando un modo di dire che è diventato un po' una comica. Oggi non capiremo chi potrà vincere il giro, ma capiremo chi non potrà vincere il giro. È il primo Gran Premio della montagna di prima categoria in tutto quanto il giro 109, e arriva proprio all'arrivo, peraltro qui al Blockhaus, 1600 metri, dove la temperatura, come ricordavate, è rigida. Questa notte ci raccontava il nostro Giuliano Travaglia, quando sono arrivati c'erano 3 gradi, c'era un vento che faceva spostare anche le transenne, è stato avventuroso anche andare a piazzare la TV Compound. Adesso al confronto a quella temperatura si sta decisamente meglio, ma comunque non sarà facile salire con questo freddo e con questo vento per i corridori che diciamo si daranno battaglia su queste rampe in grande salita verso il Blockhaus, perché queste sono le tappe dove i big devono uscire allo scoperto. Ci aspettiamo uno squillo da parte di Jonas Vingegaard, che è il grande favorito, ma ci aspettiamo anche che chi vuole cercare di contendergli questa vittoria o anche semplicemente lottare per il podio andrà a rispondere. Pensiamo al nostro Giulio Pellizzari, pensiamo a tutti quanti gli altri corridori che possono arrivare a podio, Felix Gall, Ben O'Connor, Egan Bernal, e poi ci aspettiamo magari una prova d'orgoglio anche da parte del nostro Giulio Ciccone, che qui peraltro corre in casa perché lui è abruzzese, dopo essere stato un po' maltrattato dalla tappa di Potenza più per manifesta inferiorità della squadra che per suoi demeriti. Lo immaginiamo volto a un voler cancellare quella brutta giornata in queste salite che odorano per lui di dialetto familiare e di arrosticino e pallone, cacio e uova. Abbiamo visto tante cucine da campo salire verso qua l'arrivo, come spesso di consueto accade, con tanti tifosi pronti ad applaudirlo. Cristiano,
3: la situazione al momento è a 104 km dalla conclusione, con ancora da fare la prima salita, quella di Roccaraso, GPM di seconda categoria, che porterà poi a una discesa e all'approccio, la salita finale di circa 14 km con una media di pendenza sempre superiore all'8% e con punte in doppia cifra. Vede davanti Van der Lee, corridore dell'Education First, poi il nostro Jonathan Milan, Lidl Trek, Zukowski del team Pinarello Q36.5, 5, poi Naberman della Picnic Postal e poi Sevilla, la maglia azzurra degli scalatori del team Polti Visit Malta. Hanno un vantaggio di 4,47, dunque un vantaggio che indica il controllo del gruppo, dove davanti si è piazzata al momento la Vismalese Bike di Jonas Vingegaard. Non ci vuole un algoritmo per capire che quest'oggi, insomma, qualcosa da parte del team del danese succederà.
5: Sì, buongiorno a tutti. Ci fa capire subito che è veramente lui il favorito numero uno, non ha paura, nessun timore. Giustamente va a dare una mano a Bahrain Victorious, è giusto così. Red Bull Bora intanto rimane ancora a guardare, il vantaggio non preoccupa nessuno assolutamente, e davanti non, tra l'altro non ci sono neanche uomini pericolosi che possono tenere in salita, quindi tutto nella norma per il momento.
3: Secondo te, Ghiro, oggi Eulalio, che la maglia rosa, lo ricordiamo, e che rispetto ai cosiddetti big ha un vantaggio sostanzioso, 6 minuti e 20, 6 minuti e 22 nei confronti di Vingegaard, rischia di perdere il simbolo del primato?
6: Ma secondo me no, perché 6 minuti e oltre sono, è un bel vantaggio. Bisogna anche dire che lì davanti, oltre alla squadra di Vingegaard, appena appena dietro c'è la squadra, la sua squadra, la Bahrain, quindi è un sintomo che comunque un po' di motivazione ce l'hanno e vogliono cercare di difendere questa maglia, perché oggi è fondamentale. Se riesce a difenderla, probabilmente per qualche giorno la terrà ancora.
3: Eh sì, perché ovviamente dopo questa salita ci saranno domani la tappa dei muri marchigiani, che sarà una tappa più da finisher, una tappa insomma da passistone, e poi ovviamente dovremo salire un po' prima di arrivare alle montagne, anche se al corno alle scale comunque ci sono delle salite, sono tappe movimentate, ecco, le prossime però non possiamo definirle vere e proprie salite di montagna, ecco, oggi sulla montagna saliranno e ovviamente ci attendiamo grande spettacolo sul Blockhaus. A voi.
1: Giornata chiave, grazie. Quindi per il Giro d'Italia, settima tappa, grazie mille ovviamente a tutta la nostra squadra, prossimo aggiornamento direttamente alle 14:30 proprio con il primo passaggio sulle strade del Giro, anche poi su Radio 1. Grazie mille alla nostra squadra, ritorneremo tra pochissimo.
0: Beh, sì.
1: E ci avviciniamo poi ovviamente al tennis, alla MotoGP con un po' di musica, Gabriele.
0: Sì, la nuova canzone di Elisa, sì. Toffoli, realizzata insieme a Dardas, si intitola Amore è.

0: scattare una foto.
1: Il ritorno di Elisa insieme a Dardust, il brano è intitolato Amore è, alle 14.19 torniamo nel caffè della di uno sport di questo venerdì 15 di maggio.
2: Sì, perché in attesa della prima semifinale dell'Internazionale d'Italia tra Luciano Darderi e Casper Ruud in programma alle 15.30, sempre tempo permettendo, tra l'altro c'è un rischio rinvio per pioggia, parla la Gazzetta dello Sport, per quanto riguarda più la partita di Sinner, perché in questo momento c'è già, è prevista pioggia a Roma almeno fino alle 16, con possibili interruzioni e slittamento della partita proprio tra Darderi e Ruud in programma alle 15.30. Più complicata invece la situazione per la sera, perché il tempo potrebbe reggere fino intorno alle 20, ma per le 21 poi si prevede un forte temporale. Per le 19 dovrebbe iniziare la partita tra Sinner e Medvedev, quindi la seconda semifinale degli internazionali. Però intanto in campo la nostra coppia azzurra, Bolelli-Vavassori, Giorgio.
3: Non piove ancora, ancora quindi. No. Giocano i nostri due ragazzi, partita difficile contro Eliovara, Patten specialisti del doppio, però buone notizie perché i due azzurri hanno breccato gli avversari e adesso sono al servizio per portare a casa il primo set, 30 pari, un game all'insegna dell'equilibrio dove i due azzurri hanno rimontato ad 1-0-30. Adesso il punto importante del 40-30, quindi set point a Roma, Bolelli e Vavassori ad un punto dal possibile primo set, dalla vittoria nel primo set. Seguiamo il servizio perché insomma ovviamente è una gustosa anteprima ai due match di cui vi ha parlato Emanuele Granelli, li seguiremo tempo permettendo, però davvero interessante questo doppio perché sono contrapposti i nostri due ragazzi, non sempre continui, ma quando sono in giornata sono all'altezza dei migliori di fronte ad una coppia che rappresenta il Gotha. E c'è, arriva bravi Bolelli e Vavassori, arriva il punto del 7-5, primo set. Ottimo. Azzurro dunque.
2: Ottima difesa di Vavassori a rete dopo la seconda di servizio particolarmente caricata anche da parte di Simone Bolelli, e quindi 7-5 è il primo set per la nostra coppia azzurra, sempre in attesa dell'inizio della prima semifinale tra Luciano Darderi e il norvegese Casper Ruud. In apertura anche della Gazzetta dello Sport l'intervista proprio all'italo argentino: mia nonna mi dava di nascosto la pensione, ha raccontato Darderi, da solo a Roma a 13 anni con l'Italia, ho scelto l'Italia non per soldi, e chissà che possa mettere anche in discussione un po' le scelte di Filippo Volandri, avercene questi problemi per il capitano dell'Ital Tennis. Sulla Gazzetta invece poi si parla di un altro, diciamo, capitano, ovvero il capitano sarebbe l'allenatore nel tennis, del commissario tecnico della Nazionale del Calcio, perché c'è qualcuno che si sta proponendo in maniera piuttosto dirompente. Dopo Claudio Ranieri, una proposta da parte di Didier Deschamps, che dice: dopo il Mondiale sarei disponibile, quindi perché no? Chiama l'Italia, Didier Deschamps potrebbe essere un'idea, ma noi siamo realmente pronti per un commissario tecnico straniero, Giorgio?
3: Ma potrebbe arrivare finalmente uno straniero alla guida della nostra nazionale, non eravamo abituati neanche al Papa straniero, poi è arrivato dopo tanti anni. E non so se Deschamps può essere l'uomo giusto, lui però ha giocato e ha allenato in Italia la Juventus, ha giocato nella Juventus e insomma conosce l'ambiente, ha esperienza di nazionali ad alto livello, ovviamente guida l'equipe transalpina anche in questo mondiale, ha fatto già le convocazioni, sì, fra l'altro quattro giocatori della nostra Serie A, qualcuno l'ha lasciato a casa, insomma fra qualche polemica, ma è inevitabile, no?
2: Scontentare. Beh, più che altro la Francia ha molto più scelta rispetto a noi, può permettersi di lasciar fuori Kefren Thuram ad esempio, quindi giocatori che da noi sono titolarissimi e indiscutibili.
3: Assolutamente. assolutamente. Ricordiamo che in un qualche modo, anche se poi passò per insomma una boutade da conferenza stampa, forse il primo ad essersi proposto negli ultimi tempi è stato Conte,
2: certo,
3: quando disse
2: vero.
3: Io da presidente federale mi chiamerei. Poi c'è stata la candidatura ufficiale, quella di Claudio Ranieri.
2: Allegri rimane comunque con il punto interrogativo. Ieri ne abbiamo parlato proprio con Monica Colombo del Corriere della Sera, in cui ci sono delle tensioni piuttosto forti all'interno della società rossonera tra lo stesso Allegri e Ibrahimovic, e anche una possibile qualificazione in Champions non assicurerebbe comunque il futuro di Max Allegri sulla panchina rossonera.
3: È un nome che si fa sempre, è quello di Mourinho,
2: certo,
3: perché adesso
2: Mourinho.
3: È uscita un'agenzia, arriva dal Portogallo, sì. Dice il Benfica mi ha offerto il prolungamento del contratto, ci penserò, e invece dal Real Madrid non ho avuto niente, non ho avuto nessuna offerta, perché si era detto che Florentino Perez, presidente delle Merengues, volesse Mourinho anche un po' per calmare questo spogliatoio bollente di cui avete parlato ieri,
2: come no?
3: Di cui magari si continuerà a parlare. Mourinho però è un nome che si fa anche per l'Italia, dipenderà dal presidente federale se vuole insomma cominciare con un grande nome di prestigio, vero. O magari dare l'Italia ad un giovane allenatore italiano che possa insomma intraprendere un percorso.
2: Chissà quali saranno le idee di Giovanni Malagò, grande favorito per il ruolo di presidente, prossimo presidente della FIGC, le elezioni poi il prossimo 22 giugno. Intanto ieri sera, a proposito di Real Madrid, c'è stato un altro capitolo in casa Merengues, perché Real Madrid ha vinto in casa la sua partita in Liga contro l'Oviedo per 2-0, però Kylian Mbappé è entrato dalla panchina ed è stato fischiato da tutto il Santiago Bernabeu. Dopo la partita ha attaccato Arbeloa, che si rifà tantissimo tra l'altro a José Mourinho, si è proprio definito un pretoriano dello Special One. Mbappé ha detto: mi ha detto il tecnico che sono la quarta punta e quindi necessariamente devo partire dalla panchina. Poi ha risposto, c'è stata la replica da parte di Arbeloa, ha detto non è assolutamente vero, non ho mai detto una cosa del genere con Kylian Mbappé. Però effettivamente il passaggio dal Paris Saint-Germain al Real Madrid di Mbappé ha cambiato molto la storia delle due squadre negli ultimi due anni. Rifacciamo un rapido passaggio però sul tennis: stanno tornando per il secondo set Bolelli e Vavassori, in attesa delle semifinali anche del singolare. Darderi Rud 15:30, alle 19 Jannik Sinner, che ha presentato in parte così anche la partita e ha parlato soprattutto della superficie sulla terra rossa. Sinner:
0: questa superficie tende a far rallentare un po' il gioco e quindi gli scambi ovviamente sono un po' più lunghi. Nell'altro senso abbiamo tornei totalmente diversi, perché inizia a Monte Carlo che tutti i giocatori fanno più fatica, poi vai a Madrid che è un torneo in sé, qua è il primo torneo che è un torneo proprio di terra, no? Secondo me, perché abbiamo 2-3 settimane di allenamento, partite, e quindi qua si vede un po' il livello per poi andare a Parigi, no? A Parigi è una via di mezzo, però sai, sono contento di quello che stiamo facendo. Dopo questo torneo mi serve un po' di riposo anche per poi essere pronto per Parigi e poi vediamo come va lì. Però per il momento mi sto concentrando per domani, no? Domani è una partita importante, una partita dove devo recuperare fisicamente stanotte. Sto sentendo che ho giocato tanto e quindi devo recuperare il più possibile, perché domani sera sarà una partita difficilissima. Scambi lunghi, fisicamente sarà tosta, e giocare la sera è sempre più tosto fisicamente. Quindi vediamo, ma a prescindere di come va in questo momento, per me è una vittoria se vinco, e va bene anche se dovesse andare male, perché ho qualche giorno in più per recuperare poi per Parigi, che ripeto è il mio obiettivo di quest'anno. Poi vediamo come va.
4: Rai Radio 1 Sport.
2: Così Jannik Sinner. Ora torniamo subito invece sulle strade del Giro d'Italia, Gabriele.
1: Sì, ci arriviamo con Sciabuzzi e il suo country con la canzone Born to Die.

0: Programma Suzuki 10 e Lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
1: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
0: Suzuki è passione per il riciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
2: Sulle strade del Giro.
3: Dal blockhouse, siete arrivo di questa frazione numero 7 del Giro d'Italia, partenza da Formia, si attraversa il Lazio, il Molise e poi si arriva in Abruzzo, sul traguardo la neve, il grande evento, freddo sì ma non particolarmente rigido, siamo attorno all'8 gradi con la fuga lì davanti composta da quattro elementi che ha 4 minuti e 50 di vantaggio sul gruppo Maglia Rosa. Manuel! Non sentiamo Manuel Codignoni, allora torniamo in cabina di commento con il gruppo Maglia Rosa, chi insegue Maglia Rosa che è sulle spalle di Alfonso Eulalio, ma davanti adesso nel gruppo c'è la Visma Lise Bike di Jonas Vingegaard, Giovanni Visconti.
4: Sì, Visma Lise Bike che da qualche chilometro è andata al comando delle operazioni insieme a Bahrain Victorious ed era giusto che fosse così, il favorito numero uno è senz'altro Vingegaard. Vediamo adesso, tra poco affronteranno intanto la stanno già affrontando ma non è un GPM, tra poco affronteranno invece Roccaraso, sono 7 km al 6,5% e cominceremo a vedere un po' se anche altre squadre contribuiranno con l'aiuto a Bahrain Victorious.
3: Intanto davanti ci sono Van der Lee, Zukowski, Naberman e Sevilla, si è staccato Jonathan Milan, Manuel Codignoni.
5: Dopo aver preso i punti del traguardo volante di Venafro si è staccato quando la strada è iniziata a salire, chiaro che il suo obiettivo erano i punti ed era anche quello probabilmente di mettersi davanti in una tappa come questa con un chilometraggio d'altri tempi, 244 chilometri davanti. A tirare il gruppo ci sono gli uomini della Maglia Rosa, della Bahrain Victorious, ma soprattutto gli uomini della Visma Lisa Bike, perché quest'oggi ci si aspetta uno squillo da parte di Jonas Vingegaard,
3: che è sempre bello coperto dai suoi compagni ma anche a livello di indumenti. Ghirotto.
6: Sì, i suoi compagni sono già pronti per lanciare la battaglia mentre lui si tiene coperto perché salendo adesso la temperatura si sta abbassando. Diciamo che Vingegaard è un corridore molto magro, è il classico scalatore che deve anche pensare a proteggersi molto bene. Effettivamente oggi la temperatura soprattutto qua sopra, come detto, c'è un vento pazzesco e leggermente pioggia. Comunque l'andatura è abbastanza regolare ma la fuga si sa sta cominciando anche a perdere qualche secondo, 4 minuti e 56 secondi in questo momento, li tengono a bagnomaria.
3: Con il blockhouse che rappresenta insomma da tempo una vittoria ambita per tutti i protagonisti del Corsa Rosa, qui peraltro vinse la sua prima tappa al giro, poi di giro ne ha 25, un certo Eddy Merckx. Noi ci risentiamo poco dopo le 15 sulle strade del giro, 94 km alla conclusione in una tappa che presumibilmente sconvolgerà la classifica generale. Linea Roma.
2: Radio 1 Sport lo puoi ascoltare in DAB sul canale 711 del digitale terrestre e sul sito Rai Play Sound da smartphone e da computer. Rai Radio 1 Sport.

0: Un grandissimo Billy Corgan e la sua band, gli Smashing Pumpkins, lo abbiamo riascoltato in questo brano storico del suo repertorio, che era appunto 1979, alle 14.38 all'interno del caffè di Radio 1 Sport. Allora, Emanuele, Giorgio.
1: Mentre Bolelli e Bavassori hanno piazzato anche il break nel secondo set, dopo aver vinto il primo parziale per 7-5, grazie al killer point, perché nel doppio c'è anche il killer point sul 40 pari, si può avere la possibilità di andare subito a break, come ha fatto proprio la coppia azzurra. Intanto diamo il buon pomeriggio al nostro Quintiliano Giampietro. Ciao Quintiliano, ben ritrovato.
2: Buon pomeriggio ragazzi a
0: ciao,
2: voi.
0: Quintiliano.
1: Allora,
0: ciao,
1: ci avviciniamo a questo finale di stagione, a questa corsa Champions che si sta facendo sempre più affascinante, pur essendo sempre molto incerta. C'era incertezza anche sull'orario fino a ieri sera, alla fine un putiferio per mezz'ora, perché per 48 ore questa mezz'ora era per la prefettura di Roma prima una strada non percorribile. Ieri sera poi è diventata alla fine una scelta adeguata, la miglior soluzione possibile. Alla fine si è arrivato a questa soluzione, certo però non una bella immagine complessivamente per il calcio italiano, tutto quello che è successo nelle ultime ore.
2: La sintesi è che per decidere data e orario di una giornata, la penultima, importantissima, bisogna ricorrere all'avvocatura di Stato. Io credo che all'estero ci stiano prendendo in giro, se hanno seguito tutto, credo che ci prendano in giro, perché non è possibile che si debba arrivare addirittura all'avvocatura di Stato, anche perché il TAR, poi lo sapete, non si è espresso, ha deciso di non decidere, ha rinviato tutti all'avvocatura di Stato.
1: Ha invitato alla mediazione, che poi è arrivata.
2: Esatto, però è stata l'ennesima figuraccia di... Io credo sempre che si arrivi, no? Siamo arrivati al culmine, no? Invece c'è sempre qualcosa in più per quanto riguarda il calcio. Guardate, per fortuna c'è il tennis e ci sono gli altri sport.
3: Non c'è un limite al ridicolo in qualche circostanza, si raggiungono sempre nuovi record sportivamente parlando. Siamo d'accordo con te, Quintiliano. Senti, qui chiacchieravamo di nazionale, perché insomma si parlava di Malagò, l'idea di Maldini, le indiscrezioni sul prossimo commissario tecnico, e qualcuno insomma ha indicato il nome di Deschamps. Io ricordo che sei stato tu il primo da questi microfoni a lanciare questa che insomma avevamo definito un po' una suggestione, però alla fine

0: arrivato a questa intuizione?
1: Perché in realtà Deschamps, ve la dico tutta, aspetta sempre che la Juve lo richiami, no? E visto che invece la chiamata, che la chiamata non c'è stata, anche perché in corso d'opera lui comunque fino ai mondiali sarà sulla panchina della Francia, e quindi ha detto: sai che c'è, comunque vorrei tornare in Italia, perché lui è rimasto legato, lui è stato prima centrocampista della Juventus, poi ricorderete fu chiamato a riportare la Juventus dalla Serie B post Calciopoli alla Serie A, andò via tre giornate prima, perché
2: pure una fine burrascosa ci fu in un certo senso,
1: esattamente, ci fu una fine. Io ho parlato con allora presidente, era Cobolli, e mi disse: no, in realtà noi volevamo rinnovarlo. In realtà a me risulta che non fu mai chiamato per il rinnovo, e disse: sai che c'è, siccome la Juventus matematicamente è già in Serie A, io vado via, e andò via, come ricorderete. In realtà, come diceva giustamente Emanuele, è un'autocandidatura, perché lui in occasione della, diciamo, della presentazione, della discussione delle convocazioni, tra le quali peraltro ci sono un paio di, almeno una secondo me non convocazione, non illustre, però che
2: Frenturam per caso
1: è Calulu, che è ancora
2: anche
1: più
2: Calulu,
1: grave,
2: certo.
1: Ancora più grave secondo me. Lui si è autocandidato perché a domanda precisa gli hanno detto: ma dopo il mondiale si sa che dove andrà via, il posto lo prenderà Zidane, un altro ex juventino, torneresti, andresti ad allenare l'Italia? Perché no, io sono disponibile. E quindi, diciamo così, uno più uno, chissà. Però in realtà è stato fatto un altro nome non suggestivo di più di Guardiola, per quanto, se fosse poi eletto, attenzione, vengono associati alla possibile scelta di Malagò.
2: Esatto.
1: Però Guardiola guadagna 24 milioni l'anno, e quindi anche se gli sponsor collaborano, perché anche Conte lo stesso problema ebbe, però aveva un ingaggio decisamente più basso, gli altri nomi sono sempre gli stessi, appunto Allegri, Conte stesso, e attenzione però sempre a Mancini, che insomma storicamente è un po' amico di Malagò. Staremo a vedere, però c'è questa autocandidatura, così lui si è proposto, diciamo: io sono qui, fate voi.
2: Tra l'altro, sul lato Guardiola, da ieri le indiscrezioni ci dicono che possa essere davvero l'ultimo anno al City, sì, da parte del catalano, perché è stato visto registrare, diciamo, un video all'interno dell'Etihad Stadium, sì, attorno con tutti, esatto, i trofei vinti dal City in questi 10 anni in cui è stato alla guida proprio dei Citizens, ed è un segnale possibile che possa lasciare.
1: Sembrava un'istantanea di un preaddio.
2: Esatto, potrebbe,
1: sì,
2: essere,
1: esatto,
2: un segnale
1: anche
2: proprio
1: se d'addio. Mi viene da pensare, ragazzi, uno come Guardiola, che un po' alla Spalletti, no? Questi allenatori che hanno bisogno di stare 24 ore al giorno con i calciatori, sì, comunque tutti i giorni, lo vedrei, non so se sia la scelta giusta nel caso in cui non avvenisse, perché
2: se il vestito sia comunque adatto per un ruolo da commissario tecnico,
1: hai meno tempo, serve più un gestore che un insegnante di calcio, che peraltro è abbastanza integralista rispetto a tanti altri allenatori.
2: Invece
1: però staremo a vedere.
2: Certo, staremo a vedere. E anche Paolo Maldini invece, quintiliano, sì, sembra invece essere il ruolo perfetto per qualsiasi realtà ruolo dirigenziale, e ne sta pensando proprio uno ad hoc, Giovanni Malagò, grande favorito
1: sembra,
2: per le elezioni.
1: Esatto, bravo Emanuele, sembra addirittura che abbia già dato l'ok a Malagò stesso, Maldini, e pare che tra le ipotesi ci sia quello della presidenza del Club Italia. Comunque sarebbe un ruolo sicuramente importante. Ma Malagò, io sono certo che se venisse eletto, qualcuno dice comunque non è il nuovo che avanza, anche se nel calcio nuovo, però avrebbe una visione anche sui programmi, una visione un po' più moderna, e credo che chiamerebbe sicuramente persone di calcio. Non a caso è molto probabile che se dovesse essere eletto la vice sarebbe Saragama. Lui ha sempre avuto delle vice anche al CONI, no? Ha avuto dell'ex atleta o atlete come sue vice, quindi sarebbe una continuità sotto questo aspetto. Tra l'altro vorrebbe sviluppare di più il calcio femminile, se voglio, perché noi parliamo tanto di nomi, no? Però poi bisogna stabilire,
2: sì, poi ci
1: anche
2: sono i programmi.
1: Esatto. I programmi, sostenibilità economica, calcio femminile, una visione un po' moderna, no? Anche gli investimenti nei vivai, il brand, valorizzare il brand di Serie A, che credo sia ai minimi livelli ormai da anni. E poi dall'altra parte, ricordiamolo, c'è sempre Abete, che ha una visione forse meno progressista, se vogliamo definirla così, perché dice che non vanno bene per esempio le seconde squadre così come sono concepite, vorrebbe un po' più di unità tra le varie componenti, ma una visione un po' più, diciamo, tradizionalista, ecco.
0: Quintiliano, continuiamo a parlare di allenatori e giocatori, però restiamo sull'attualità strettissima, perché io ti chiedo il commento su

0: tre agenzie arrivate proprio nell'ultima mezz'ora, l'ultima mentre stavamo parlando. Devi per favore essere breve, ma tu lo sai fare. Allora, andiamo in ordine di tempo. Quella arrivata proprio tre minuti fa è relativa al rinnovo di Ignacio, il figlio di Ignacio Pia, che è stato un giocatore che insomma ricordiamo nella nostra Serie A con il Borussia Dortmund fino al 2029. E insomma, chi lavora negli ambienti della federazione giovanile dice che è davvero questo il talento più puro espresso dal calcio italiano. Gioca per l'appunto nel Borussia Dortmund, si è legato fino al 2029. Volevo sapere se conosci questo giocatore.
1: L'ho visto, sicuramente è molto promettente. Aggiungo che si trova a Borussia Dortmund, che storicamente ormai diciamo così cresce dei talenti, per esempio tanti vengono da lì, no? E quindi io sono convinto che lì quello sia il suo habitat naturale per crescere ulteriormente. Anche a me risulta, non è che lo segua tantissimo, però è uno dei talenti più promettenti. Ecco, peccato che stia all'estero, anche se in Italia qualcuno c'è, magari non li fanno giocare, magari qualcuno non li conosce, però anche in Italia, secondo me, e questo è importantissimo, che il nuovo presidente veramente faccia una riforma legata ai giovani.
0: È fondamentale, la base fondamentale. Esatto. Restando all'estero, il Chelsea sulle tracce di Xabi Alonso, che insomma ha interrotto il suo
2: burrascosa
0: anche lui con il Real, ma nel Real avrebbero insomma avuto problemi tutti gli allenatori del mondo in questo Real.
1: Real sì, perché
0: allora ci credi a questa voce? Il tuo giudizio sull'allenatore spagnolo?
1: Ma aveva anche iniziato bene in realtà, dopo diciamo così l'esplosione con il Bayern, Leverkusen. Poi vedete, alcune volte diciamo, quando cambi maglia anche per gli allenatori, secondo me la pressione del Real Madrid non tutti possono sopportarla, vale per i calciatori ma vale anche per gli allenatori, quindi sotto quell'aspetto, questo bisogna dirlo, al Real Madrid ha fallito. Ora, se dovesse essere ingaggiato in Premier, chissà, perché bisogna vedere anche se trovi l'ambiente giusto, no? Perché il Real Madrid già c'è una pressione clamorosa, se poi come abbiamo visto ci sono queste mine vaganti, ma nemmeno, perché una è scoppiata ed è anche clamorosa, ma anche adesso mi risulta delle liti di Mbappé, insomma bisogna capire, sarebbe diciamo così la prova del riscatto nel caso in cui fosse ingaggiato.
0: E allora restiamo in tema Real Madrid, perché la terza nota di agenzia che volevo sottoporti arriva da Lisbona. Il Benfica ha offerto il rinnovo a Mourinho. Mourinho insomma ha ringraziato, ha detto certo ci penso. Peraltro ha aggiunto il tecnico lusitano, dice, del Real Madrid non so niente, non mi è arrivata nessuna richiesta.
1: Non ci crediamo.
0: E dai, un commento su tutto.
1: Io non ci credo e vi sintetizzo così, visto che mi ha detto di essere breve. Se fa una telefonata a Florentino Perez, secondo me non può dire di no Mourinho.
2: Sì, sarebbe un ritorno. Credo che anche Mourinho aspetti questo tipo di chiamata per rimettersi anche un pochino in discussione, anche perché ha un conto aperto anche con il Real Madrid.
1: Esatto.
2: Vinse la Liga ma mai la Coppa dei Campioni, poi sfuggita anche ai calci di rigore, o quella rimonta mancata anche con il Borussia Dortmund, ma sarà storia.
1: Aggiungo Emanuele, scusami,
2: certo,
1: che tra l'altro, visto proprio il momento, il caos che regna dentro lo spogliatoio, forse uno alla Mourinho servirebbe,
2: cosa che non è riuscito a fare Arbeloa, nonostante si sia autodefinito un pretoriano proprio dello Special One. Passiamo però alla corsa Champions. Quintiliano, riprendevo proprio le parole di Alex Del Piero a proposito di quei numeri 10 che tanto ci mancano. Parlava della lotta Champions particolarmente serrata, con 5 squadre in ballo, perché ormai anche il Napoli bisogna considerarlo dentro, anche se con una vittoria a Pisa poi chiuderebbe i giochi proprio in vista della Champions League. Del Piero ha detto: per la corsa Champions Roma e Juve in questo momento hanno un altro piglio, e ci sta che gli allenatori invece di Napoli e Milan, che Napoli e Milan siano particolarmente preoccupati. È un po' questo il quadro all'antivigilia, diciamo a 2 giorni da queste 5 sfide a mezzogiorno.
1: Lo sai che mi hai fatto una domanda, e forse un piccolo lapsus, che però forse mi hai dato un assist. Se noi ci riflettiamo, le 5 squadre in lotta,
2: sì,
1: e Milan e Napoli, ora il Napoli è davanti con il Pisa, io non credo che non vinca, però Milan e Napoli sono le due squadre che non c'è, rispetto alle quali non c'è certezza sulle panchine, perché se è vero che Allegri, dopo le parole peraltro di Cardinale, mi pare che anche dal Milan si profila nel caso in cui non si qualificasse per la Champions, una rivoluzione, però comunque non è sicuro di restare, ma nemmeno Conte è sicuro di restare. Evidentemente Del Piero voleva dire che al di là degli ultimi risultati, che sono comunque indicativi, c'è anche una solidità dal punto di vista della panchina nella Juventus, due anni ancora Spalletti, nella Roma ancora un anno Gasperini, che è riuscito tra virgolette a scalzare uno come Ranieri. Quindi anche
2: dal punto di vista della continuità tecnica, in vista del futuro,
1: esatto, io credo che questo conti anche come messaggio alla squadra, ai calciatori, è importante questo aspetto qui, fermo restando ragazzi che il Napoli comunque sia, l'hai detto tu, vince con il Pisa, insomma, poi l'ultima con l'Udinese, il Napoli comunque dovrebbe essere dentro, però sicuramente Juventus e Roma in questa fase stanno bene, anche se della Juve non mi fido molto, perché quest'anno ha dimostrato di essere abbastanza bipolare.
2: E poi il calendario comunque non è semplicissimo per la Juventus, c'è anche questo da considerare, no, in queste ultime due giornate.
1: Fiorentina e Torino, il peggiore.
2: Esatto. È il peggiore forse in assoluto.
1: Perché sono due squadre che credo, aspettino già storicamente la sfida con la Juve, tanto più quest'anno in cui entrambe hanno deluso, soprattutto la Fiorentina ma anche il Torino, ma poi se riuscissero ad estromettere la Juventus dalla Champions corrisponderebbe quasi a uno scudetto. Ora estremizzo il concetto, però insomma c'è una rivalità che conosciamo tutti.
2: Come no? No, ma ci sono comunque sfide molto interessanti in queste ultime due, dal derby capitolino, ovviamente Genoa-Milan, soprattutto considerando il momento dei rossoneri, e dobbiamo considerare anche il Como, che comunque con la vittoria poi dell'Inter in Coppa Italia si è assicurato quantomeno l'Europa League, e forse da calendario ai due impegni un pochino più leggeri, possiamo dire, sulla carta, Parma e Cremonese, che comunque si sta giocando la salvezza.
1: Insomma, sì, sulla carta sì, Emanuele, però se il Parma continua giustamente ad onorare il campionato, non è detto, non è che proprio sia facilissima, e poi la Cremonese, se ha bisogno di punti, e comunque troverà un avversario agguerrito, però insomma non sono difficili nemmeno questi impegni. Se Como gioca da Como e segna un po' di più rispetto a quanto non abbia fatto durante tutta la stagione, magari le vince entrambe. Tra l'altro un'altra curiosità che volevo darvi è che Como, io e Roma insieme a Inter, sono le prime tre difese della Serie A, e il Como è terza in Europa, la Juventus è quarta. E anche se adesso, dicevamo la scorsa volta, no? Ha vinto la squadra che ha segnato di più, che dopo tanti anni probabilmente ha vinto lo scudetto, ormai l'ha vinto l'Inter, una squadra che non ha la miglior difesa, quindi sotto questo aspetto la tradizione è stata un po', diciamo così, infranta, se vogliamo, no?
2: È vero, no, è un punto che hai fatto bene a sottolineare, perché leggevo pochi giorni fa un'intervista a Pietro Vierkovud, che va spesso a vedere il Como al Sinigaglia, e ha evidenziato il fatto che il Como, secondo lui, è la squadra che difende meglio in assoluto. Magari non è una cosa che agli occhi, primo istinto, è la prima cosa che ti viene da dire guardando il Como di Fabregas, però anche
0: perché
2: la fase di
0: la squadra dei suoi inizi, perché andò all'Inter provenendo dal Como,
2: ed ha mantenuto questo tifo.
1: È una tipologia di difesa diversa, per esempio, da quelle tradizionali, no? Il pullman riparte, invece con il possesso palla. E l'altro segno indicativo è che la prima difesa d'Europa c'è l'Arsenal, la seconda il Paris Saint Germain, e non mi sembrano squadre a trazione, diciamo così, posteriore, anzi
2: difendono alte con l'aggressione, diciamo con la pressione. Prima di salutarti, Quintiliano, abbiamo veramente due minuti a disposizione, facciamo un rapido punto anche sull'inchiesta arbitri, perché sono finite, diciamo sono concluse quantomeno per adesso le audizioni, non ci sono nuovi indagati. A che punto siamo?
1: Siamo al punto che sono chiuse per adesso, non definitivamente, audizioni. Ricordiamolo che dovrebbero, da come mi dicono, dopo il campionato forse riprenderanno, ammesso che si trovino nuovi elementi. Ricordiamo che sono indagati Rocchi e Gervasoni per concorso in frode sportiva e altri tre elementi, tutti appartenenti al mondo arbitrale, Nasca, Di Vuolo e Paterna, che sono tutti e tre legati al VAR, e invece sono stati interrogati gli unici non appartenenti al mondo arbitrale, Butti, che è dirigente della Lega di Serie A, peraltro responsabile dei calendari, a proposito di calendari.
2: Sì, tanto criticato.
1: Esatto, ex team manager dell'Inter per anni, dopo esserne stato capo ufficio stampa, e Viglione, che è il responsabile dell'ufficio legale e delle comunicazioni con l'istituzione della Federcalcio. Sono gli unici due extra arbitri che sono stati interrogati. Per il momento non si sta muovendo la giustizia sportiva, perché sino a quando c'è il segreto istruttorio, barra investigativo, che è sinonimo di fatto, non possono il PM di Milano, quindi della giustizia ordinaria, trasferire le carte a Chinè, che è il capo della procura, lo sappiamo, della Federcalcio, che peraltro mi risulta essere sotto pressione, perché dovrà spiegare prima o poi perché lo scorso anno archiviò questa inchiesta.
2: Questo, diciamo, la panoramica sull'inchiesta milanese, sì, a cura del PM Maurizio Ascione. Sicuramente ne riparleremo anche nelle prossime settimane. Intanto grazie mille Quintiliano Giampietro, come sempre, a settimana prossima.
1: Grazie ragazzi.
3: Ciao Quintiliano. Ciao Quintiliano.
2: Noi siamo ormai in chiusura della nostra prima ora. Tra pochissimo le prequalifiche della MotoGP e del Gran Premio di Catalogna a Barcellona. Gabriele.
3: Intanto ci ascoltiamo Millie Turner con Jungle.

0: Ormai è un po' che ci conosciamo. Tifiamo pure la stessa squadra. Grazie di avermi fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, nella tua famiglia, nel tuo computer,
1: nella tua banca, nelle tue passioni. So tutto di te. Come faccio? Mi hai dato accesso a tutto questo quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente. Qualche click troppo e ora so tutto.
2: 1 milione di siti e dispositivi pirata sono infettati da malware. Fare entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene. Mai.

0: 15.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. La strage di Suba alle Maldive non è della professoressa Monica Montefalcone, come finora diffuso il corpo recuperato dalla grotta, ma del padovano Gianluca Benedetti. Lo riferisce una fonte locale all'agenzia ANSA. Rimandate a domani le ricerche delle altre 4 vittime.
3: Sono state interrotte le operazioni di recupero dei connazionali morti nell'Oceano Indiano. Il nostro ambasciatore a Colombo, Damiano Frankovic, ha dichiarato infatti che la guardia costiera maldiviana si è dovuta fermare per le condizioni meteo proibitive. Non è riuscita nelle immersioni effettuate sinora ad avvistare altre vittime. Sempre sul Duke of York, altri 20 italiani che hanno partecipato alla spedizione stanno bene e la nostra ambasciata sta fornendo assistenza. Sulla tragedia la Procura di Roma ha aperto un'indagine e attende le carte della sede diplomatica. Ancora da chiarire le cause della tragedia, dalla perdita di orientamento nella grotta alla tossicità dell'ossigeno nelle bombole, al possibile incidente a qualcuno del gruppo. Simona Decina, GR1.
2: Il conflitto in Medio Oriente, nuove accuse incrociate tra Stati Uniti ed Iran, con Trump che prima minaccia di non avere più pazienza e poi si dice aperto uno stop del programma nucleare per 20 anni, mentre il ministro degli esteri della Repubblica Islamica dichiara che non si fida degli Stati Uniti. Terminata nel frattempo la visita del presidente americano in Cina per Xi Jinping, raggiunte intese importanti, fronte comune anche su Hormuz. E il blocco di Hormuz, lo sappiamo, ha conseguenze pesanti non solo sulle forniture di petrolio ma anche per il trasporto merci. Le grandi compagnie della logistica tentano rotte alternative anche via terra. Dal Cairo, il corrispondente.
4: Quella che era stata individuata come una soluzione d'emergenza per la chiusura di Hormuz sta diventando un'infrastruttura alternativa. Le carovane di camion che attraversano la penisola arabica non sono più una misura tampone e adesso il nodo centrale diventa Khor-Fakkan negli Emirati, da porto di transito a gateway terrestre, con 7.000 camion al giorno e 50.000 container a settimana, contro i 100 e i 2.000 di prima della guerra. Una crescita tale da provocare ingorghi ad aprile. Il porto ha raggiunto in alcuni giorni la saturazione della capacità. Per il petrolio la risposta è l'oleodotto Petroline, che porta il greggio dalla provincia orientale al porto saudita di Yanbu sul Mar Rosso, con una capacità di 5 milioni di barili al giorno, una valvola che ha già deviato parte del greggio saudita lontano da Hormuz. Le aziende pianificano su questo sistema almeno fino a fine 2026 e l'Egitto in questo schema assume un ruolo centrale. Il traffico del canale di Suez è cresciuto del 24% nel primo trimestre, mentre adesso lavora a pieno regime l'oleodotto Sumed, che collega per 300 chilometri il porto di Suez a quello di Sidi Kerir nel Mediterraneo. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR1.
2: Roberto Giachetti, deputato di Italia Viva, al termine di un intervento nell'aula della Camera si è ammanettato al proprio banco per protesta contro ciò che definisce la paralisi e il sequestro della commissione di vigilanza RAI. Il parlamentare, al 12° giorno di sciopero della fame, ha dichiarato di passare ora a quello della sete. Giachetti ha ricevuto parecchi attestati di solidarietà, tra cui quello della presidente della commissione vigilanza RAI Floridia e la visita per un colloquio del presidente della Camera Fontana, che ha auspicato si possa risolvere quanto prima una soluzione per lo sblocco della vigilanza. La cronaca italiana: a Taranto ha confessato uno dei 4 minorenni fermati per l'omicidio di Sacco Bakari, il bracciante di 35 anni originario del Mali, aggredito sabato scorso. Il 15enne, nelle dichiarazioni spontanee davanti al GIP del Tribunale dei Minorenni, ha detto di essere dispiaciuto e di averlo accoltellato per difendere gli amici. Gli altri 3 minorenni hanno dichiarato di non essersi resi conto della gravità dell'accaduto. Nel gruppo anche 2 ventenni fermati con l'accusa di omicidio. La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per il finanziere Pasquale Striano e l'ex sostituto procuratore della Direzione Nazionale Antimafia Antonio Laudati nell'ambito dell'indagine su diffusione di informazioni riservate e accessi abusivi alle banche dati di forze dell'ordine DNA. A rischio processo una 20ina di indagati, tra cui alcuni giornalisti. Per uno di loro i magistrati ha chiesto l'archiviazione. La primavera è la stagione ideale per visitare i giardini botanici. TripAdvisor svela la classifica di quelli preferiti dai turisti sulla base delle recensioni lasciate sulla piattaforma.
0: Grandi spazi, paesaggi, superbe architetture, fiori e piante rare. I giardini botanici italiani sono sempre più attrattivi, con oltre 8 milioni di visitatori l'anno. Al vertice della classifica dei più amati, stilata da TripAdvisor, c'è Villa d'Este a Tivoli, celebre per le sue fontane, i ninfei e i giochi d'acqua. Sul podio, subito dopo i cosiddetti giardini di Sissi a Merano, troviamo anche Villa Cimbrone a Ravello, con la sua terrazza dell'infinito, un balcone naturale ornato da busti marmorei settecenteschi e vista sulla costiera amalfitana. Sempre in Campania, tra natura e musica, a Forio, sull'isola d'Ischia, spicca la Mortella, il favoloso giardino mediterraneo e subtropicale creato da Lady Susanna, moglie del compositore inglese Sir William Walton. Chiudono la top ten i giardini di Villa Melzi de Ril, a Bellagio, aristocraticamente adagiati lungo la riva del lago di Como. Daniele Morgera, GR1.
2: Ci fermiamo qui, prossimo giornale radio alle 16, buon ascolto.
1: Sulle strade del Giro.
5: Trovati dal Blockhouse, siete d'arrivo di questa settima frazione del Giro d'Italia, la più lunga della Corsa Rosa, 245 km, partenza da Formia con un gruppo lì davanti ormai da diversi chilometri. Sono in quattro, Manuel Codignoni.
6: Sono Van der Lee, Zukoskin, Habermann e Sevilla. Hanno appena superato il primo Gran Premio della Montagna di giornata, quello di Roccaraso, Gran Premio della Montagna di seconda categoria, che assegna punti importanti per la maglia per il miglior scalatore, che al momento è sulle spalle proprio di uno dei fuggitivi, il corridore del team Polti Visit Malta Sevilla. Questo è il motivo anche per cui lo spagnolo è andato in fuga. 5.34 di vantaggio nei confronti del gruppo della maglia rosa, che è sempre tirato dagli uomini della Visma Lisa Bike di Jonas Vingegaard. Vanno avanti di comune accordo i fuggitivi, tra questi c'era anche Jonathan Milan, che però si è staccato dopo il traguardo volante di Venafro. A te.
5: Un vantaggio consistente in termini numerici, ma che rischia di vacillare al momento dell'attacco dell'ultima salita, quella che porta sul traguardo finale, dove insiste la pioggia, il forte vento e anche temperature sotto i 10 gradi. Ma attenzione, prima dell'attacco alla salita, Giovanni Visconti, c'è una discesa importante, lunga, una trentina di chilometri, difficile?
7: Sì, adesso intanto i corridori percorreranno un tratto di una trentina di chilometri a 1200 metri, ci sono 12 gradi, quindi sarà importante rimanere molto coperti. Poi questa lunga discesa che porta alla vallata, che li metterà sulla salita finale, dove anche questo vantaggio potrebbe non bastare, anzi quasi sicuramente non basterà ai fuggitivi.
5: E vedremo ovviamente quale sarà lo showdown tra i protagonisti della Corsa Rosa per capire, come si dice sempre in questa tappa, chi non vincerà il Giro. Ghirotto.
8: Eh sì, una frase fatta ma che è sempre veritiera e reale. E vedremo poi anche il nostro Giulio Pellizzari, è un uomo che è chiamato a battere un colpo, l'abbiamo, come si visto nei nostri monitor di servizio, anche abbastanza allegro, pronto, determinato, aveva attorno la sua squadra e ha un corridore molto importante, Jay Hindley, che è stato l'ultimo vincitore proprio qua sopra sul Blockhouse.
5: Nel 2022 Jay Hindley, che peraltro in quell'annata andò a conquistare anche il successo finale, un nuovo flash nel gruppo Magliarosa perché si muove la Decathlon.
6: Muove anche la Decathlon di Felix Gall, che è un altro di quelli che oggi potrebbe fare molto bene. Salendo abbiamo trovato tante scritte anche per Jay Hindley, che voi citavate, dico solo che è cresciuto ciclisticamente proprio in Abruzzo. A voi.
5: Eh sì, in effetti il suo arrivo in Europa abbastanza precoce per poi lanciarsi nel ciclismo a livello professionale e direi di altissimo livello. Ci risentiamo alle 15.31 sulle strade del Giro, linea Roma.
9: Dalla purezza delle Alpi, leggera come un fiocco di neve. Acqua lauretana, leggera per natura, consigliata a chi si vuole bene.
10: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
11: Una spedizione all'altro capo del pianeta, dove sorgerà il più grande telescopio del mondo.
12: Welcome to the European Southern Observatory.
11: Un viaggio per capire dove va l'astronomia e riscoprire la meraviglia del cielo stellato.
10: Ascolta il podcast Atacama, la terra dei telescopi, su RaiPlay Sound o scarica l'app.
13: L'Italia L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz. Il caffè di Radio 1 Sport.
14: Bentornati, ben trovati, seconda parte del caffè di Rai Radio 1 Sport. Allora, l'aggiornamento dal torneo di Roma, 5-5 nel secondo set fra la coppia Elio Vara Patten e quella azzurra Bolelli Vavassori, questi ultimi vincitori del primo set con il punteggio di 7-5. Poi erano riusciti nel secondo a breccare il finlandese ed il britannico. È arrivato il contro break, quello del 3-3. Adesso Elio Vara Patten servizio 30-15 in loro favore, ricordiamo 5-5 il parziale di questo secondo set. Però non dimentichiamoci del moto mondiale, il Gran Premio di Catalogna sulla pista di Barcellona è già battaglia. E allora Luca Cesaretti, voce del moto mondiale per Radio 1 e tutte le frequenze radiofoniche della RAI. Luca, buon pomeriggio.
15: Ciao Luca.
16: Buon pomeriggio. Sì, si fa di nuovo e subito sul serio la prima doppietta stagionale da Le Mans, diretti al Montmeló, Gran Premio di Catalunya, con le prequalifiche in corso, 48 minuti e 35 alla bandiera a scacchi. Però già si è iniziato a fare abbastanza sul serio. Perché? Perché le temperature sono basse, anche se siamo in Catalogna, a 18 gradi addirittura la temperatura dell'aria, l'asfalto comunque intorno ai 25, addirittura domani e domenica c'è il rischio pioggia. E quindi cosa è successo? Che stamattina nel primo turno di prove libere nessuno ha usato la gomma soft per tenerla per oggi, per le prequalifiche, per domani per le qualifiche, per domani per la sprint e forse anche per la gara di domenica. E allora, visto che stamattina tutti hanno utilizzato la morbida, adesso tutti subito pista con una soft per insomma iniziare anche un po' a assaggiare quella che è la situazione, per fare anche i primi tempi. Ricordiamolo, i primi 10 delle prequalifiche strappano il pass diretto per la Q2, sono dunque certi di partire tra le prime 12 posizioni ed è più o meno fondamentale ormai nel motomondiale attuale. La situazione in questo momento: davanti a tutti c'è Marco Bezzecchi, 1:39.062, siamo ancora a tempi insomma un po' lontani da quello a cui probabilmente arriveremo a fine turno, perché l'anno scorso in prequalifica miglior crono di Binder 1:38.1, le condizioni però erano diverse, c'erano 28 gradi nell'atmosfera, 41 sull'asfalto. Io credo che oggi non arriveremo da quelle parti, staremo intorno al 38.5, si deve ancora scendere. Però Bezzecchi intanto è davanti a tutti, ha 83 millesimi di vantaggio su Alex Marquez, che stamattina aveva fatto il miglior tempo ma mettendo una gomma nuova nel finale a differenza di molti altri. Terzo c'è Fabio Di Giannantonio, ancora Ducati, del team Gresini quella di Alex Marquez, del team VR46 quella di Fabio Di Giannantonio, che si conferma insomma anche in contumacia Marc Marquez il migliore dei ducatisti. Poi Enea Bastianini con la prima delle KTM, quindi Aldeguer, Ducati Gresini, Morbidelli, Ducati VR46, Raul Fernandez, Aprilia Trakaus, Binder, KTM, Ogura, Aprilia Trakaus e Diogo Moreira con la Honda del team di Lucio Cecchinello. Questi primi 10 al momento, mancano alcuni nomi pesanti nei primi 10. Acosta ad esempio è 13esimo, Jorge Martin che stamattina è stato a lungo in testa, poi ha chiuso secondo prima di cadere nel finale, sbattere anche un po' la spalla, ma insomma non ha problemi fisici gravi, è 14esimo. E poi c'è Bagnaia, già in difficoltà lui invece e stamattina, tanti problemi di grip, problemi anche di feeling all'anteriore che si sono un po' ripresentati, è in questo momento 19esimo, dietro di lui solo Rins, Razgatioglu e Augusto Fernandez, collaudatore della Yamaha che qui è in pista con una wild card. Insomma, Bagnaia che deve risalire in questo weekend. Acosta e Martin io credo che lo faranno magari già con questa gomma, ma poi insomma per tutti, per loro in particolare ci sarà la gomma nuova negli ultimi 15-20 minuti per abbassare ulteriormente i tempi e andare a caccia di queste prime 10 posizioni. Poi, per chi magari ha seguito un po' meno Giorgio negli ultimi giorni, ricordiamo che qui non c'è in pista Marc Márquez. Cosa è accaduto? L'highside nel corso della sprint del Gran Premio di Francia, con la frattura del quinto metatarso del piede destro, visto che ha dovuto operare questa piccola frattura, ha colto l'occasione per anticipare un altro intervento che era già previsto per il prossimo martedì alla spalla destra, quella infortunata nell'incidente in Indonesia lo scorso anno, perché una vite si era spostata, andava a pizzicare il nervo radiale del braccio, dandogli quindi dei fastidi importanti che andavano e venivano. Insomma, a questo punto martedì scorso è stato operato Gianmarc Márquez a Barcellona, ha saltato lo scorso Gran Premio di Francia, salta questo round in Catalogna, a casa sua, lui che è di Cervera catalano, quindi un'assenza che evidentemente è pesante sia per la classifica sia a livello emotivo, però a questo punto non poteva fare altrimenti, proverà a rientrare già tra 2 settimane quando si tornerà in pista al Mugello Gran Premio d'Italia. Martin e Bezzecchi ieri hanno detto non è tagliato fuori per la lotta mondiale. Certo che Márquez in questo momento si trova a meno 71 da Marco Bezzecchi in classifica, potrebbe finire questo fine settimana a 80, 90, 100 punti da chi sarà in testa. È vero che l'anno scorso ha vinto con 92 punti, vado a memoria, sul secondo, nonostante l'infortunio, però insomma avrà una montagna da scalare.
14: Che poi anche qui a memoria ci dirai, Luca, se è vero o non è vero, non mi sembra che lui sia stato sempre profeta in patria, a parte adesso che è stato fermato ovviamente dalla riabilitazione per questo piccolo intervento chirurgico. Anche agonisticamente non sempre ha vinto sulle sue piste.
16: Sì, diciamo che questa del Montmeló di Barcellona ha vinto Márquez evidentemente, ma non è una delle sue piste preferite. Poi insomma, sia perché non si gira in senso antiorario, abbiamo detto spesso e volentieri della sua capacità nelle curve a sinistra, che quindi gli dà un gran margine, Sachsenring, Austin e quant'altro, sia poi insomma Erez ha una striscia recente negativa, vogliamo chiamarla così, perché a Erez, che è il circuito andaluso dove si corre il Gran Premio di Spagna, lui è caduto, si è infortunato, quel grande infortunio che poi ha portato tutta la serie di operazioni e quant'altro, quello da cui provò a rientrare in tempi record gareggiando con questa spalla però ancora non a posto, su cui poi ha dovuto porre rimedio con 2-3 anni fa quell'intervento in cui, lo ricorderete, gli fu rotto l'osso ruotato e rincollato, visto che si era saldata in maniera non precisa, e da lì praticamente è sempre caduto Marc Márquez a Erez. L'unica eccezione l'anno scorso, anno del titolo mondiale, dove è caduto ma è riuscito a ripartire e a chiudere in zona punti, però la caduta alla domenica c'era stata anche in quel caso. Quindi sì, diciamo la striscia recente, almeno per quanto riguarda Erez e in maniera minore Barcellona, non è positivissima. Aragon invece si gira in senso antiorario ed ha vissuto il ritorno al successo di Marc Márquez e insomma anche una serie di vittorie non indifferenti. Però Erez, che è il tracciato del circuito dove si corre il Gran Premio di Spagna, e Barcellona, che è quello di casa visto che lui è catalano, ultimamente non gli hanno dato grandissime soddisfazioni, vero?
14: Il senso orario invece a quale italiano piace di più, Luca?
16: Ma guarda, diciamo che in realtà poi la grande differenza è proprio Marc Márquez, che la fa per la sua capacità nelle curve a sinistra, e quindi questo viene ampliato dai circuiti in senso antiorario. Poi gli altri insomma ti dicono che hanno evidentemente tracciati preferiti, molti insomma il Mugello, magari Silverstone, Assen, quelli storici, no? Anche per caratteristiche tecniche, però non è una questione
14: qualcuno anche
16: di
14: scaramanticamente
16: sì, di orario
14: e
16: di antiorario. Poi sai, ultimamente ne parlavamo forse proprio a Erez con Marco Bezzecchi, perché Erez è un tracciato dove Aprilia non ha mai vinto, lui quest'anno con la seconda posizione ha conquistato il miglior risultato nella storia di Aprilia. Si parlava fino a qualche anno fa di tracciati Aprilia, tracciati Ducati, no? Piste che per caratteristiche tecniche favoriscono una all'altra moto. Diciamo che con il migliorare clamoroso nelle ultime due stagioni di Aprilia anche questo discorso è venuto un po' a decadere, però certo, insomma, ci sono forse stili di guida che abbinati a moto con caratteristiche tecniche si adattano meglio magari ai tracciati dove ci sono delle grandi staccate piuttosto rispetto a quelli dove si guida un po' più di flow, di continuità. Mi viene in mente Silverstone su tutti, ecco.
14: Allora Luca, attenuiamo il rombo dei motori, vediamo cosa ci propone Danilo Gionta per il break musicale.

0: E insomma, perdono, l'avete riconosciuto le voci di Tiziano Ferro e Lazza, di nuovo con Luca Cesaretti, di nuovo con il Gran Premio di Catalogna. Che succede in pista, Luca?
1: 36 minuti esatti alla fine delle prequalifiche, la classifica è pressoché congelata rispetto a prima. Perché? Perché questo è il momento in cui stanno lavorando sul passo, non hanno cambiato gomme rispetto all'inizio del turno, quindi soft, anzi alcuni hanno addirittura messo la media proprio per lavorare anche in ottica gara, per salvare anche le soft, perché ricordiamoci c'è un contingentamento: se queste gomme dovranno essere usate nel finale di prequalifica per fare il tempo, domani in qualifica almeno due run di time attack, eventualmente tre o quattro se dovessi passare dalla Q1 per la sprint, e forse anche domenica per il Gran Premio, insomma bisogna salvaguardarle. Quindi si sta lavorando sul passo, si accendono dei parziali record soprattutto nel primo settore, che è quello che comprende il lunghissimo rettilineo del circuito del Montmeló, 1047 metri, con poi la staccata di curva 1, una delle più importanti del tracciato catalano, e la S seguente di curva 2. Lì si sta facendo la differenza. Adesso c'è Pedro Acosta che si sta migliorando, vediamo se riesce a migliorarsi, perché insomma c'è più di mezz'ora, non siamo nemmeno a metà di queste prequalifiche, però per il momento sarebbe fuori dalla top 10 Acosta, che adesso ha 211 millesimi di ritardo al secondo intermedio, diventano 443 al terzo, che però per lui è un miglioramento e potrebbe ancora valere la top 10. Moreira è staccato di quasi 7 decimi, affronta adesso curva 10 e Acosta la Caixa, poi il richiamo della 11 e della 12 dove è caduto stamattina Jorge Martinez, gli è scappata via in inserimento la sua briglia con l'anteriore, poi lui si è fatto un po' male perché scivolando è andato a picchiare contro la moto. Si migliora Pedro Acosta, non abbastanza da rientrare in top 10, 806 millesimi di ritardo, 660 è la decima posizione di Diogo Moreira. Allora li ricordiamo i primi 10 se abbiamo tempo al volo: Bezzecchi con l'Aprilia, Alex Marquez Ducati Gresini, Di Giannantoni Ducati VR, Bastianini KTM, Aldeguer Ducati Gresini, Morbidelli Ducati VR, Raul Fernandez Aprilia Trackhouse, Binder KTM, Ogura Aprilia Trackhouse e appunto Diogo Moreira. Acosta è dodicesimo davanti a Quartararo e Jorge Martin, secondo in classifica eritata a un punto da Marco Bezzecchi, e Bagnaia in difficoltà, rimane in diciannovesima piazza per il momento.
0: Ed è il momento di spostarci dalle due ruote a motore a quelle a pedali, però arriviamo in musica, vero Gabriele Broca?
2: Eh sì, prima vi siete sorbiti la nuova versione di Tiziano Ferro con Lazza di Perdono, adesso invece ci ascoltiamo il nuovo singolo dei Muse dal titolo Be With You.

0: più bella mia, i suoi Muse, sempre un bel ritorno quello della band inglese. Be With You alle 15.29, Giorgio, aggiornamenti dal Foro Italico?
1: In pieno ciclismo time, soltanto un flash dal Foro, Bolelli e Vavassori ce l'hanno fatta, 7-5-7-6 contro la coppia Elio Vara-Patten.
0: E allora con questa canzone degli Uberphonic One andiamo dritti dritti sulle strade del Giro.

0: sulle strade del giro.
1: Di nuovo ben trovati dal Blockhouse, sempre l'arrivo di questa settima frazione del Giro d'Italia, primo arrivo in salita sotto la pioggia, tempo davvero difficile per i protagonisti del Giro d'Italia, 54 km e 8 alla conclusione, sempre in quattro in fuga, Monaco Dignoni.
2: Sempre i quattro che proseguono di comune accordo, dietro l'inseguimento viene condotto dagli uomini della Decathlon Ager Desert, la squadra di Felix Gall, che evidentemente sa che il suo capitano ha la gamba calda. Ci sono anche quelli della Bahrain Victorious, la squadra della maglia rosa, e quelli della Visma Lisa Bike, la squadra di Jonas Vingegaard. Mantelline per i quattro in fuga, perché la temperatura si sta abbassando anche sulla corsa dopo un inizio in cui invece la gara è stata baciata dal sole. 5-11 ancora il vantaggio di questi qua davanti, ma inizieranno adesso in questo tratto di falso piano, poi ci sarà una discesa e quindi la salita a trovare condizioni meteo decisamente peggiori. Cristiano?
1: Eh sì, una situazione insomma che rischia anche di scombussolare i piani delle ammiraglie, Giovanni Visconti?
3: Assolutamente sì, in questo momento mi immagino come saranno tutti lì a chiamare le proprie ammiraglie, a cercare di vestirsi al meglio. È fondamentale adesso alimentarsi bene, coprirsi bene, perché affronteranno tra poco circa 20 km di discesa e quindi con concentrazione massima in vista della salita finale.
1: Con ovviamente anche attenzione al manto stradale, che sarà sicuramente bagnato, con ovviamente l'avvicinamento anche alla salita conclusiva, quella che chiarirà un po' le idee a tutti, ma loro resistono lì davanti. Ghirotto?
4: Resistono perché sanno che devono andare più in là possibile, 5 minuti di vantaggio grosso modo, e ce la stanno mettendo tutta. Sanno benissimo che insomma questa fuga non avrà spazio, sanno benissimo che comunque sono stati protagonisti nella tappa più lunga del giro e se lo meritano, hanno avuto tanto spazio e meritato questo insomma questo lungo viaggio per arrivare sotto la salita del Blockhouse, e lì vedremo quanto resisteranno.
1: Maglia rosa che sembra a suo modo resistere, andiamo lì con Manuel Codignoni.
2: Pedale in seconda ruota in questo momento Afonso Eulalio, che è un corridore che in salita comunque può andare anche bene, corridore tutto da scoprire, che è passato professionista da poco e che sa che questa può essere un'occasione importante, sa che può riuscire a tenere questa maglia perché il vantaggio nei confronti dei migliori è superiore ai 6 minuti, dunque sa che dovrà soffrire, ma non è detto che esca da questa tappa senza maglia rosa, ed è per questo che pedala là davanti, anche perché si va in discesa, la strada è bagnata, piove, meglio stare davanti per evitare guai.
1: 52 km 800 metri al traguardo, 506 il vantaggio dei quattro battistrada, che li ricordiamo sono Van der Lee, Zukowski, Naberman e Sevilla, rispetto al gruppo della maglia rosa di Afonso Eulalio. Oggi però ci aspettiamo assolutamente l'attacco dei big, l'attacco di Jonas Vingegaard, il capitano della Visma Lise Bike, che deve ancora farsi vedere, ma che ovviamente con 6 minuti e 22 da recuperare rispetto alla testa della generale, qualcosa dovrà gioco forza fare quest'oggi, nonostante il tempo inclemente, il vento, la pioggia e il freddo sul Blockhouse. Ci risentiamo alle 16.30 sulle strade del Giro.
5: Radio 1 Sport lo puoi ascoltare in DAB sul canale 711 del digitale terrestre e sul sito Rai Play Sound da smartphone e da computer. Rai Radio 1 Sport.

0: E questa canzone, tra l'altro scritta anche da Calcutta e interpretata da Ernia insieme a Brescia e Fabri Fibra, si chiama Parafulmine. L'abbiamo riascoltata quando rientriamo in diretta alle 15.39 di questo venerdì 15 di maggio nel nostro caffè di Radio 1 Sport, ancora per un'oretta.
1: Speriamo che non ci siano bisogno di parafulmini né sulle strade del Giro né sui campi in terra rossa del Foro Italico, dove sono già scesi in campo Ruud e Darderi per insomma l'ennesimo capitolo di questa grande avventura a Roma di Luciano Darderi. Che si dice a Barcellona? Lo chiediamo invece a Luca Cesaretti.
2: Si dice che mancano 20 minuti e 10 secondi al termine delle prequalifiche. Sono arrivate le prime due gomme nuove soft al posteriore per i due piloti del team Aprilia Trackhouse. Ogura e Fernandez si sono migliorati tutti e due, tant'è che Ogura è secondo in questo momento a 53 millesimi da Marco Bezzecchi, Raul Fernandez invece ottavo a 507 millesimi. La gomma nuova l'ha messa anche Fabio Di Giannantonio, ma media, e comunque sta girando con un bel ritmo con la gomma media. Adesso escono dai box, iniziano davvero i primi time attack alla ricerca del tempo, alla ricerca della top 10. Gomma nuova soft al posteriore per Fermín Aldeguer, che si sta lanciando, gomma nuova per Brad Binder, che si è appena lanciato, ha iniziato il suo giro cronometrato, e poi anche per Rins e Razgatioglu, i due piloti della Yamaha, uno del team ufficiale, uno del team Prima Pramac, che stanno uscendo dai box in questo momento. Ma insomma, a breve dovrebbero arrivare un po' tutti, anzi tutti, chi più chi meno, velocemente con le gomme soft per attaccare la top 10, che in questo momento è composta da Bezzecchi, Ogura, Alex Marquez, Di Giannantonio, Bastianini, Aldeguer.

0: 10, anche Quartararo tredicesimo, Acosta dodicesimo e Jorge Martín in quattordicesima posizione. Ma insomma adesso cambierà tutto, si accenderà il monitor dei tempi come sta già facendo, ecco. Brad Binder, che ha 77 millesimi di ritardo dal crono di Marco Bezzecchi al secondo intermedio. Bezzecchi che insomma sta facendo grande differenza soprattutto nel terzo e nel quarto settore del tracciato del Montmeló, tant'è che Binder perde qualcosina, 105 millesimi. Vediamo adesso come affronta 10, 11, 12, 13 e 14, le ultime 5 curve del tracciato catalano, che poi la 10 e la 11 sostanzialmente sono un'unica grande curva verso sinistra che risale verso la 12 e la 13, 13 e 14 che sono i due curvoni verso destra in discesa che poi riportano sul lungo rettilineo più di un chilometro, 1047 metri. Si migliora Brad Binder, 230 millesimi da Marco Bezzecchi, sale in quinta posizione. Giorgio,
1: Luca, io che leggo solo le prime tre lettere vedo che i Mor vanno meglio dei i Mar in questo momento, vero?
0: In questo momento, anche perché c'è un Mar di meno, esatto. E quindi sai, sì è vero, però insomma 17 minuti e 30 secondi ancora, cambierà tutto, sì, tant'è sì. Che poi Brad Binder continua a girare e continua, anzi si migliora un decimo e mezzo di vantaggio al primo intermedio, perché visto che siamo a 17 gradi temperatura dell'atmosfera, solo 30 quella dell'asfalto, anche la gomma soft probabilmente dà il meglio al secondo giro lanciato rispetto al primo. Binder adesso ha quasi due decimi di vantaggio forte, rispetto al crono di Bezzecchi. Sì, potrebbe scendere sul 38,8, 38,7, io credo che per chiudere davanti questa prequalifica però bisognerà arrivare almeno a 38,5 almeno, vediamo se
2: sono quelli che ti aspetti finora i miglior tempisti.
0: Questa mattina hanno mostrato un gran ritmo Aprilia e KTM, e anche Ducati con soprattutto di Gian Antonio in gran forma. C'è la caduta di Rins con la Yamaha ufficiale, quindi io mi aspetto che insomma saranno più o meno quelli. In questo momento forse c'è qualche Ducati davanti in più rispetto a quelle che potremmo vedere direttamente in Q2.
1: Ma grosse sorprese non le vedi?
0: No, però mi aspetto che Acosta, Martin possano rientrare in top 10, quello sì. Loro decisamente, magari Quartararo che sul giro secco è sempre particolarmente efficace nonostante Yamaha continui a faticare, e intanto Binder 1:38,970 sotto al 39 è sceso, e quindi è il primo sotto 39, e tra poco esce anche Pecco Bagnaia con gomma nuova, immagino, mentre Acosta accende un parziale record per soli 8 millesimi al primo intermedio.
2: Grazie per il momento a Luca Cesaretti. Allora, Gabriele Brocani, prima dell'ennesimo break vi aggiorniamo. Casper Ruud ha vinto il primo game del primo set e Dardelli non ha fatto neppure un punto, li farà però.
1: Arriveranno adesso, va a servire, noi ci ascoltiamo
2: al riposo. 1-0 per Ruud.
1: La nuova canzone di Madonna insieme a Sabrina Carpenter dal titolo Bring Your Love.

0: Brano che abbiamo ascoltato per la prima volta dal vivo a Coachella con Sabrina Carpenter, che a un certo punto insomma è apparsa con Madonna, e questa apparizione ovviamente quella di Madonna è sempre un'apparizione particolarmente suggestiva. È nato proprio questo disco che si chiama Bring Your Love e ora sta spopolando su tutte le radio del mondo. Alle 15.48 ritorniamo in diretta qui da Saxa Rubra con Radio 1 Sport e con il nostro caffè. Giorgio.
1: Dardari in difficoltà, la partita appena iniziata, quindi sono insomma delle indicazioni così solo sommarie. 2-0 per Casper Ruud, che ha concesso anche qui un solo punto in questo game finito con il break. Adesso il norvegese alla battuta, conduce 2-0, centrale gremito ovviamente, insomma la minaccia pioggia fa paura fino a un certo punto. E allora restituiamo la linea a Luca Cesaretti per farci raccontare quanto sta accadendo in pista, Gran Premio di Catalogna.
2: Poco più di 11 minuti al termine delle prequalifiche, con in questo momento 3 KTM davanti a tutti, Acosta 1.38.710, poi Binder e Bastianini, quarto è Bezzecchi, che adesso ha montato come tutti la gomma nuova soft al posteriore, inizia il suo time attack ed è subito in vantaggio, 13 millesimi di margine al primo intermedio. Poi Ogura, Alex Marquez, Di Giannantonio, Aldeguer, Zarco e Morbidelli, questa la top 10 provvisoria, molto provvisoria, perché lo ribadisco, adesso tutti in pista con la gomma nuova e quindi il monitor dei tempi è un albero di Natale, tutte luci rosse e arancioni, si stanno migliorando tutti. Vediamo cosa fa Bezzecchi, magari, perché manca praticamente meno di un minuto al termine del suo giro, si sta migliorando ma non tantissimo. Intanto Di Giannantonio si porta in seconda posizione alle spalle di Acosta davanti a Binder e Bastianini, Bezzecchi si sta migliorando, forse si migliorerà, ma è il primo giro lanciato, occhio soprattutto al secondo, poi si stanno migliorando tutti, si devono migliorare soprattutto Martin, e lo sta facendo, Acosta l'ha già fatto, e Bagnaia, che in questo momento sono fuori dalle prime 10 posizioni. Curva numero 13 per Marco Bezzecchi, poi affronta la 14, torna sul rettilineo del traguardo, non si migliora, perde qualcosa proprio nel T4, rimane in quinta posizione a 352 millesimi dall'1.38.7, che in questo momento mette davanti a tutti Pedro Acosta.
1: Allora, dopo un inizio timido, comincia a entrare in partita Luciano Dardari, 0.40 sul servizio di Casper Ruud, ma ci dice di più ovviamente il nostro inviato al Foro Italico, Emilio Mancuso. Ciao Emilio.
0: Ciao Emilio.
3: Cominciamo, buon pomeriggio a voi tutti dal Foro Italico, dove parliamo con la collaborazione tecnica di Federico Foroni. Cominciamo con un gran dritto lungo linea da parte di Luciano Dardari. Io l'ho soprannominato in questi giorni Foro Luciano, perché ha dato davvero spettacolo l'italo-argentino in queste giornate qui degli internazionali, con delle vittorie pazzesche. Oggi è vero, è partito un po' a freddo con il break concesso a Casper Ruud, ma come spesso avviene, 9 volte su 10, 8 su 10 magari, soprattutto sulla terra battuta, chi comincia a servire spesso e volentieri perde il servizio. È capitato a Luciano Dardari, e 2-1 per Casper Ruud, con un break di vantaggio all'inizio di questa prima semifinale degli internazionali d'Italia in questa giornata molto uggiosa, un cielo grigio plumbeo, carico di pioggia, minaccioso qui sul centrale, tanto che sono stati già accesi i riflettori, si va a riempire pian piano lo stadio centrale, perché sarà oggi una sorta di crescendo rossiniano con Luciano Dardari contro Casper Ruud, e soprattutto dobbiamo dire stasera una sorta di finale anticipata, quella che vedrà di fronte Jannik Sinner contro Daniil Medvedev non prima delle 19. Dunque intanto Luciano Dardari, autore di imprese pazzesche, quella contro Zverev con 4 match point avuti al tedesco nel tie break del secondo set. È Dardery che vince quel tie break che dura più di un quarto d'ora e poi va a chiudere 6-0 al terzo con il numero 3 del mondo. In precedenza aveva battuto in rimonta, sempre in rimonta, l'americano Tommy Paul. E poi l'altra sera, il mercoledì sera, nella serata lunghissima della finale di Coppa Italia con i festeggiamenti dell'Inter, pensate, una sorta di nuvola fantoziana, perché il fumo dei fumogeni, dei festeggiamenti dell'Inter arriva sul centrale, si crea questa cappa di fumo con la partita che viene interrotta per 19 minuti, quella tra Dardery e Odar, con lo spagnolo che era avanti 6-5, 0-15 sul servizio di Luciano Dardery. Dunque alla fine del primo set, quando il primo set era in bilico, nel momento decisivo, 19 minuti di sospensione, nel cuore della serata, della nottata del Foro Italico, con una temperatura bassa, con un'umidità molto alta e dunque condizioni difficilissime, si riprende a giocare. Dardery vince un tie break incredibile, rimontando da 2-5, perde il secondo set e poi chiude anche con lo spagnolo alle 2 di notte, bevendo caffè in campo, 6-0 al terzo, e dunque si è conquistato questa prima semifinale con pieno merito, con spettacolo assoluto. Quello che ha di fronte un Casper Ruud nuovo, molto vicino alla versione migliore di Casper Ruud, tre volte semifinalista in questo torneo, finalista del Grande Slam, uno che è arrivato molto molto in alto in classifica, numero 2 del mondo, figlio d'arte. Il matrimonio, la paternità lo hanno rinvigorito, l'hanno fatto tornare quello di una volta, e dunque Casper Ruud sta tornando, sta cercando di tornare ad essere quello vero, ed è un cliente molto difficile, molto complicato oggi qui con Luciano Dardery al servizio, con Casper Ruud in vantaggio per 2-1. Adesso siamo 15-30 sul servizio di Luciano Dardery in questo inizio della prima semifinale, una prima semifinale come detto sicuramente molto complicata, ma non sarà per nulla facile anche la partita di stasera, quella tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, perché c'è un Medvedev molto in ripresa, e dunque Sinner che naturalmente è reduce da un tour de force pazzesco, deve cercare di distribuire al meglio le pochissime energie che gli sono rimaste per chiudere queste due ultime tappe, visto che c'è il giro in corso degli internazionali e BNL d'Italia. Chiude con il dritto Casper Ruud, 15-40 sul servizio di Luciano Dardery, dunque due palle break per il norvegese all'inizio di questa sfida contro Luciano Dardery, due palle break sul 2-1 in favore di Casper Ruud. Ripete la prima di servizio Luciano Dardery, con 15-40 a favore del giocatore norvegese.
0: Sì, grazie, tra poco torneremo ovviamente con il Foro Italico ad aggiornare il punteggio.
1: Linea alle moto, direi, Gabriele.
0: Giusto per un flash prima di fermarci per le notizie e poi ovviamente continuiamo ad aggiornarvi in tempo reale. Luca.
2: 4:20 al termine delle prequalifiche, i 10 che per il momento strappano l'accesso alla Q2 sono, in ordine di classifica, Acosta, Alex Marquez, Di Giannantonio, Mir, Binder, Raul Fernandez, Bastianini, Bezzecchi, Ogura e Morbidelli.
1: E allora noi siamo adesso in addirittura del giornale radio, vero,
0: sì.
1: Gabriele Broccoli?
0: Torniamo
1: subito
0: dopo,
1: naturalmente, certo. In musica e poi
0: entriamo proprio nel vivo sia del finale qui della MotoGP, ma anche ovviamente per entrare un po' anche nel vivo di quello che è questo primo set tra Ruud e Dardery. Ci arriviamo al segnale orario del GR.
1: Siamo velocemente il parziale, adesso purtroppo subisce il break Luciano Dardery, Casper Ruud conduce 3-1.
0: Vasco Rossi con la canzone Bolle di sapone, versione replay.

0: Ore 16.
1: GR1.
2: Alice Andreoli in studio. La tragedia degli italiani morti durante un'immersione alle Maldive, a essere ritrovato per ora solo un corpo. Rinviate per meteo avverso le complesse operazioni di recupero degli altri 4 sub.
3: Dovrebbe riprendere domani il recupero degli italiani morti durante un'immersione. L'unico corpo già rinvenuto al momento sarebbe quello di Gianluca Benedetti. Inizialmente i media maldiviani avevano indicato invece il nome di Monica Montefalcone. Oggi, dopo un'immersione nella grotta dove il gruppo sarebbe sceso a una profondità di 60 metri, le operazioni della Guardia Costiera, considerate ad altissimo rischio, sono state interrotte a causa delle condizioni meteo. Intanto l'Università di Genova, dove la Montefalcone era docente, ha spiegato che lei e Muriel Odenino erano alle Maldive per una ricerca scientifica, che non prevedeva però alcuna attività di immersione, che quindi è stata svolta a titolo personale. Gli altri 20 italiani a bordo della barca dalla quale si sono calati 5 connazionali affermano che ieri il tempo era bello e il mare calmo. Sulla tragedia indaga la Procura di Roma. Simona Decina, GR1.
2: Il conflitto in Medio Oriente. Gli Stati Uniti potrebbero intervenire di nuovo in Iran per fare un po' di pulizie, ha detto Trump ai cronisti a bordo dell'Air Force One che lo sta riportando a Washington dopo la visita a Pechino. Con Xi Jinping non abbiamo parlato di dazi, ma abbiamo raggiunto intese importanti, ha affermato il capo della Casa Bianca. Trump sul volo ha sentito anche il cancelliere tedesco Merz. Siamo d'accordo sul fatto che Teheran debba tornare al tavolo dei negoziati e che si riapra Hormuz, scrive Merz. E a causa delle incertezze sul conflitto Stati Uniti-Iran, le borse viaggiano in territorio negativo, il petrolio sale. Per gli aggiornamenti, linea a Milano, dove c'è Fabrizio Patti.
4: Dopo il vertice tra Trump e Xi Jinping, gli investitori sembrano prendere atto che non c'è una svolta sullo stretto di Hormuz, e con il petrolio che torna a salire del 2,80%, sperando i $107 al barile con il Brent, si teme per l'andamento dell'inflazione. Così i rendimenti dei titoli di Stato salgono molto, più 14 punti base per il BTP italiano decennale, fa peggio il gilt britannico, più 18 punti base anche per l'instabilità del governo Starmer. E le borse scendono. Quella di Milano, che ieri aveva sfiorato il massimo storico, ora è in calo dell'1,92%, meno 2,07 per Francoforte, meno 1,80 per Londra. Piazza Affari, in evidenza c'è Stellantis, meno quasi 4% dopo l'annuncio dell'accordo con la cinese Dongfeng per la produzione di auto Peugeot e Jeep nel paese asiatico. Sul titolo pesano però i dubbi sulle prospettive del gruppo. Poi ci sono le prese di profitto dopo i rialzi degli ultimi giorni che riguardano titoli come STM meno 6%, A2A e Prismian. Sono negativi anche gli indici statunitensi in avvio, a partire dal Nasdaq dei titoli tecnologici meno 1,66%, l'S&P 500 invece scende dell'1,20%. Lì nello studio.
2: E sale al 2,7% l'inflazione ad aprile in Italia, dall'1,7%. L'Istat ha rivisto lievemente al ribasso la stima preliminare di 2,8%. Intanto la Banca Centrale Europea avverte dei rischi al rialzo sui prezzi, ma l'inflazione di fondo resta invariata. Il presidente della Camera Fontana ha auspicato che si possa trovare quanto prima una soluzione per lo sblocco della vigilanza RAI, esprimendo apprensione per le condizioni di Roberto Giacchetti, deputato di Italia Viva, al 12° giorno di sciopero della fame, che si è ammanettato al proprio banco alla Camera annunciando di passare ora a quello della sete. I motivi della protesta nelle parole del parlamentare.
5: Di fronte al sequestro della commissione di vigilanza, io mi autosequestro nella nostra casa della democrazia e non uscirò sperando che nessuno si prenda la responsabilità di farmi uscire con la violenza.
2: Tennis al Foro Italico. È da poco cominciato il primo set tra Darder e Ruud, il norvegese avanti per 4-1. Alle 19 toccherà Sinner contro il russo Medvedev. L'Italia sogna una finale maschile tutta azzurra. Intanto la coppia Bolelli-Vavassori in due set si è aggiudicata il pass per le semifinali del doppio. E siamo al ciclismo, settima tappa del Giro d'Italia, dalla costa tirrenica di Formia alle montagne della Maiella. Ci aggiorna in diretta Manuel Codignoni.
0: E si sta entrando nella fase calda di questa frazione, siamo in discesa, mancano 31 km e 700 metri al traguardo in questo momento. Davanti resiste la fuga dei quattro, la fuga della mattinata con Diego Pablo Sevilla, che è il detentore della maglia azzurra di leader della classifica del campionato della montagna. Van der Lee, Zukowski e Naberman hanno un vantaggio che però si è di fatto dimezzato, 2 minuti e 57 adesso, perché nel gruppo della maglia rosa c'è il forcing da parte della squadra di Jonas Vingegaard, il grande favorito per la vittoria di oggi e per la vittoria del Giro d'Italia, che coadiuvata dalla squadra della maglia rosa, ovvero sia la Bahrain Victorious, hanno fatto sì che ci sia stata un'accelerazione importante quando mancano pochi chilometri all'inizio della salita. Fa tanto freddo quassù in cima alla Blockhouse, ci sono circa 10 gradi, anche qualcosa di meno, raffiche di vento che spostano addirittura le strutture dalle quali andiamo in onda. Tappa molto lunga, 244 chilometri, tappa ad altri tempi destinata a riscrivere la classifica generale. Con Danilo Ambra, voi la linea.
2: Ed è tutto per questa edizione, la linea va al pomeriggio di Radio 1.
6: Il caffè di Radio 1 Sport.
7: Bentornati, ben trovati, l'ultima mezz'ora del caffè, poi la programmazione di Rai Radio 1 Sport proseguirà con tempi supplementari nella seconda parte, anche lì una puntata che ovviamente prende in considerazione le necessità delle dirette, ciclismo in primis, però si gioca anche a tennis, si corre sul circuito spagnolo, sul circuito catalano, e allora linea a Luca Cesaretti.
8: Sì, perché è successo di tutto negli ultimi minuti delle prequalifiche. Allora, intanto la cosa più clamorosa è che Jorge Martin, secondo nel mondiale un punto da Bezzecchi, reduce dalla doppietta di Le Mans, è fuori dalla top 10, è caduto in curva 2 a un minuto e mezzo dalla bandiera a scacchi quando cercava il tempo. 17esimo Martin, dovrà passare dalla Q1 domani mattina ed è un bel danno, perché sarà una Q1 ricca di nomi altisonanti. I primi 10 raccolti in 269 millesimi in ordine: Acosta con 18 millesimi di vantaggio su Alex Marquez, 70 su Binder, 78 su Raul Fernandez, 79 su Zarco, 109 su Fabio Di Giannantonio. Prima e unica Ducati, e questa è una notizia, che strappa il pass per la Q2. Bezzecchi settimo, il leader del mondiale, ottavo Mir, nono Jack Miller, e questa è una notizia, come decimo Quartararo, due Yamaha in top 10. Insomma, tante cose particolari a livello di classifica. Chi deve passare dalla Q1, chi è fuori dai primi 10? Bastianini e Bagnaia, undicesimo e dodicesimo, battuti proprio al finire del turno dal tempo firmato prima da Zarco e poi da Quartararo. Ogura reduce dal podio di Le Mans, abbiamo detto di Martin, ma anche Aldeguer e Morbidelli. Insomma, tante sorprese in questo venerdì catalano. Vedremo cosa accadrà domani, meteo permettendo, alle 10 e non mi ricordo mai l'orario, 10:50 la Q1,
9: 45:50.
7: Intanto avevamo detto si gioca, no, Roma si giocava perché ha cominciato a piovere proprio mentre Casper Ruud poteva usufruire di una palla break, sarebbe stato il punto, insomma, che avrebbe dato all'assetto un'impronta ben definita in favore del norvegese. Chissà se provvidenziale è arrivata questa pioggia che ha mandato i giocatori negli spogliatoi.
9: Ma chi lo sa, intanto ci sono i teloni e scopriremo tutto tra poco. Intanto ci ascoltiamo Goo Goo Dolls con Iris.

0: Goo Goo Dolls con Iris, abbiamo rivissuto anche questo grandissimo successo di questa band. Alle 16.12 torniamo in diretta nel caffè di Radio 1 Sport. Giorgio,
1: ci affacciamo al Foro Italico, però non si gioca più, è vero Emilio Mancuso?
2: Beh, avete detto praticamente tutto nel collegamento precedente, è arrivato il temporale, un temporale tropicale qui al Foro Italico e dunque si sono già messi i teloni, devo dire con grande prontezza, siamo rintanati nella nostra cabina perché non ci possiamo muovere e vi possiamo raccontare che c'è la gente appollaiata sulle tribune che cerca di scendere, che cerca di uscire e sono tutti intasati qui nei vari varchi per cercare di uscire con gli ombrellini aperti perché è arrivato un temporale tropicale nel bel mezzo del primo set della semifinale tra Luciano Darderi e Casper Ruud con
1: tropicale e provvidenziale forse per fare una rima. Emilio, che dici?
2: Ma guarda, questo non lo so, probabilmente sì, vedendo come era cominciata la partita probabilmente sì, tutto sommato è stata provvidenziale anche quella nuvola fantoziana dei fumogeni dell'Inter dell'altra sera, perché tu ha interrotto nel momento giusto, in un momento delicato per Darderi, quella sfida contro il fenomeno, nuovo fenomeno spagnolo Rafa Odar. Qui è 4-1 per Casper Ruud con servizio Darderi e palla break per Ruud, dunque è stata interrotta in quel preciso istante la partita, telone arancione a coprire il centrale, la gente che cerca di uscire, continua a piovere con forte intensità, non fortissima come fino a qualche minuto fa, ma naturalmente si sapeva che oggi Giove Pluvio avrebbe messo la sua mano, la sua impronta su questa giornata delle semifinali, ma non solo, agli internazionali d'Italia. Per il momento così è stato, vi abbiamo insomma raccontato quei pochi scampoli di partita che ci sono stati. Intanto però ricordiamo anche, a beneficio di coloro che si fossero messi all'ascolto soltanto ora, la vittoria nei quarti di finale del torneo di doppio di Bolelli e Vavassori contro le teste di serie numero 1 Eliovara e Patten, una grandissima vittoria 7-5-7-6 e dunque Bolelli e Vavassori in semifinale, e si annuncia un rush finale del torneo di doppio molto molto interessante, perché in questa domenica super congestionata al Foro Italico con il derby di Roma, Roma-Lazio a mezzogiorno, c'è la finale del singolare maschile alle 17, dunque 4 ore dopo, ma in mezzo ci potrebbe essere anche una finale di doppio che potrebbe essere molto interessante per i colori azzurri e andrebbe un po' a rivoluzionare il programma della domenica. Staremo comunque a vedere, intanto piove, continua a piovere piuttosto copiosamente, direi di risentirci poi più tardi appena ci saranno novità sostanziali qui dal Foro Italico, linea allo studio.

0: Fiorenza e la macchina, è proprio lei, la rossa Florence con i suoi Machine, con Ship to Wreck, a riportarci in diretta alle 16:20, quando ormai mancano pochi minuti alla fine di questa puntata del Caffè di Radio 1 Sport, anche di questa settimana di caffè.
1: Ci ha raggiunto in studio Emanuele Granelli. Allora dai, usiamo questo tempo per parlare un po' di calcio, perché insomma a Roma non si gioca sulla pista catalana e i giochi sono stati fatti per il momento, per oggi.
2: Però siamo diciamo in attesa anche di questo turno di campionato, che potrà dirci molto, in particolare sulla corsa Champions League. Ne abbiamo parlato in parte anche con Quintiliano Giampietro. 5 squadre per alla fine 3 posti Champions, solamente l'Inter sicura della sua partecipazione nella massima competizione europea, con il Napoli sicuramente che è leggermente più avanti, non solo per la posizione in classifica, in questo momento seconda, ma che andrà a giocare contro il Pisa già retrocesso e che forse con Oscar Hiedemark non ha avuto quel cambio di marcia che sperava dopo l'esonero di Alberto Girardino. Veramente un'esperienza negativa per il tecnico svedese ex Elfsborg, batté anche la Roma l'anno scorso in Europa League, quindi è un secondo match point che non deve permettersi di sbagliare Antonio Conte e il suo Napoli. E poi grandissima curiosità soprattutto sul Milan, per il suo momento, 7 punti nelle ultime 8 giornate, ha una trasferta particolarmente impegnativa a Marassi contro il Genoa, e poi è stata una settimana in cui si è parlato molto delle tensioni all'interno della società e in particolare nel rapporto tra Max Allegri e Zlatan Ibrahimovic. Alla fine si è arrivata a una decisione per quanto riguarda l'orario delle partite. Domenica tutte e 5 si giocheranno alle 12 a mezzogiorno. È stato complicato, soprattutto le principali vittime sono stati i tifosi, ma non è stato semplice prepararle anche per le squadre. Lo ha sottolineato anche Daniele De Rossi, tecnico del Genoa. Alla domanda come si è arrivati a preparare questa partita, il tecnico genoano alla vigilia di Genoa Milan, all'antivigilia ormai a 48 ore da Genoa Milan, ha risposto così De Rossi.
3: Si prepara con un po' di fastidio, che penso sia lo stesso del Milan, della Roma, della Lazio e tutte le altre squadre che sono state appese a questo, diciamo, a questa decisione. Grazie a Dio succede solo una volta ogni tanto e dobbiamo accettarlo. Questo è stato, mi rendo conto che per tutte le, diciamo, le componenti e gli organi sia stata una decisione difficile, con tante pressioni alle spalle, quindi non voglio metterne altra. La cosa più positiva o più negativa per tutti è che siamo tutti quanti sulla stessa barca, bene o male. Tutti quanti eravamo così, non sapevamo se dare un giorno libero in più, non sapevamo se fare allenamento la mattina, al pomeriggio, se fare tattica, se fare riposo, insomma. È complicato, ma è stato un fastidio condiviso con i nostri avversari di domenica, con le altre squadre che giocheranno in contemporanea domenica. Per le motivazioni si prepara la partita del Genoa, seria, l'ultima partita davanti ai nostri tifosi per questa stagione, dove uno stadio che ci ha dato grandi soddisfazioni. Credo che c'è stata una bella sintonia fra noi tifosi, sempre, anche quando le cose non sono andate come sognavamo, quindi dobbiamo salutarci con la gioia di aver fatto un'altra grande partita.
4: Rai Radio 1 Sport.
1: Un bel campionato quello del Genoa, sì. Ovviamente i tifosi, insomma, del Grifone, al di là del risultato poi che avverrà in questa sfida con il Milan, possono essere soddisfatti.
2: E De Rossi, tra l'altro, in conferenza stampa ha anche tranquillizzato un pochino sul suo futuro, ed è quello che serviva forse per il Genoa, che negli ultimi anni non ha avuto mai una certa continuità tecnica, sempre allenatori che sono durati poi pochi mesi, magari poi sostituiva l'allenatore esonerato, poi durava successivamente pochi mesi la stagione successiva. Adesso c'è la possibilità di programmare con Daniele De Rossi, che avrà la possibilità quindi di iniziare la stagione fin dalla preparazione.
1: E intanto continuano a arrivare per noi, insomma, così, non diciamo un dolore ma una tristezza, le liste dei convocati per il mondiale di tutte le nazionali. Sono arrivate quelle del Belgio. Un po' sorpresa c'è Romelu Lukaku, non è ancora pronto, ha detto Garcia, Rudy Garcia, il commissario tecnico, un'altra nostra vecchia conoscenza,
2: no?
1: Rudy, però ci servirà. E naturalmente ci sono anche altri italiani. C'è Kevin De Bruyne, anche lui magari, insomma, non al meglio, perché sappiamo che, insomma, ha avuto una stagione costellata da un po' di acciacchi fisici, però ci sono anche i milanisti Koni De Winter e Alex Alexis Salemakers, la Tarantino The Caterer, e invece la stagione così così, anzi opaca, di Openda, la Juventus gli è costato il posto in nazionale. E sono arrivati anche i convocati del Giappone, anche qui abbiamo la soddisfazione di avere Suzuki del Parma, il
2: portiere, e credo sia
1: Parma.
2: Stato convocato anche Nagatomo alla sua quinta partecipazione con la nazionale nipponica, anche lui vecchia Nagatomo. Conoscenza del nostro campionato, prima col Cesena e poi ancora dopo con l'Inter,
1: esatto. Un giocatore che ricordiamo anche con piacere.
2: Esatto.
1: E poi insomma arriveranno man mano le altre
2: convocazioni. Anche quella della Costa d'Avorio. Però per quanto riguarda il Belgio, sicuramente Openda diciamo non sorprende, più che altro dopo la stagione in bianconero, anche in chiaroscuro in realtà la stagione sia di De Winter che di Salemakers, nonostante le convocazioni da parte di Rudy Garcia. Salemakers era partito molto bene quest'anno, come del resto un po' tutto il Milan, poi anche lui è entrato in una sorta di vortice negativo, anche in quel caso come per Rafa Leao, secondo me ha pagato anche il fatto di essere stato spostato un po' troppo sulla fascia, dover fare proprio l'esterno a tutta fascia nel 3-5-2 di Allegri. Salemakers invece si era trovato particolarmente bene in un ruolo un pochino più offensivo, proprio da ala, come era successo nel Bologna di Thiago Motta, e poi anche con Claudio Ranieri nell'esperienza comunque durata un anno solamente in giallorosso. De Winter forse ci si aspettava che potesse trovare un pochino più di spazio. Anche De Ketelaere alla fine non è stata forse la stagione più straordinaria del belga, soprattutto considerato l'anno scorso la sua prima annata in bergamasco. Kevin De Bruyne e Lukaku sono difficili anche da giudicare quest'anno, perché c'è un asterisco enorme. Lukaku praticamente non l'abbiamo praticamente mai visto in campo, solo quel gol decisivo che rischia di essere veramente determinato
1: con il Napoli,
2: rottura totale ormai con il Napoli, non è praticamente più tornato a Castelvolturno dopo la sosta per le nazionali. E De Bruyne invece l'asterisco è enorme, perché l'abbiamo visto all'inizio e alla fine, ma è mancato per tutta la parte centrale.
1: Ci sono intanto gli arbitri, i direttori di gara delle partite. Abbiamo dobbiamo andare veloce. Fabio Maresca è l'arbitro designato per il derby della discordia Roma-Lazio, ricordiamo 37esima e penultima giornata in serie, anticipata alle 12 di domenica dopo un'odissea fra decisioni, rinvii, cambi d'idea. Gli altri match interessati che interessano le squadre che cercano il pass europeo, allora Juventus-Fiorentina, Massa, Pisa-Napoli, Forneau, Genoa, Milan, diretta da Sozza. Per Como Parma invece c'è Zufferli.
0: E allora stasera anche Aston Villa Liverpool dalle 21, e anche una Bari su Tirol.
2: È vero.
0: Della Serie B,
2: andata
0: di
2: dei play-out.
0: Esatto, andata dei play-out. Noi invece ci salutiamo sulle note di questa canzone di Emma insieme a Arcomi, dal titolo Vacci Piano. Vi auguriamo buon proseguimento di pomeriggio. Più tardi ci saranno i tempi supplementari.
2: E ora sulle strade del giro.
0: Sulle strade del giro. Noi torniamo lunedì alle 14:02 minuti per la consueta puntata,
2: quella canonica tradizionale,
0: di 2 ore.
1: E poi torniamo con tempi supplementari a partire dalle 17:05.
0: Ciao.

0: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Dalla purezza delle Alpi, leggera come un fiocco di neve. Acqua lauretana, leggera per natura, consigliata a chi si vuole bene.
4: Sulle strade del Giro, il racconto della Corsa Rosa.
5: Ore 16 e 31 minuti, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino. Salgono i giri dei Vat e sale soprattutto il Giro, atteso in altitudine quest'oggi sul massiccio della Maiella, siamo in Abruzzo. C'è anche il tennis, naturalmente, ci sarebbe perché il maltempo, con un fortunale che si è abbattuto sulla capitale, ha fatto interrompere poco fa la sfida che non era iniziata bene per il nostro Luciano Darderi, che ha raggiunto la semifinale, incontra il norvegese Casper Ruud in vantaggio. Ruud 4-1, vantaggio anche nel gioco per Ruud con al servizio Darderi, partita sospesa e ovviamente non siamo in grado di dirvi quando riprenderà. Nel caso in cui dovesse avvenire, ovviamente all'interno della nostra trasmissione, ci collegheremo con l'inviato Emilio Mancuso, che si trova proprio sul campo centrale del Foro Italico. La regia di Ombretta Conti e l'assistenza tecnica di Fabio Cardinali ci introducono al primo collegamento con il Giro d'Italia, puntata all'insegna del ritmo, anche tenuto conto del percorso. Buon pomeriggio, Cristiano Piccinelli.
6: Buon pomeriggio a te Giovanni, buon pomeriggio a chi ci ascolta. È iniziata la salita sia per i battistrada che sono Van der Lee, Education First e Zukowski. Il corridore della Pinarello hanno un vantaggio di 2,24 quando mancano 11 km al traguardo finale, ma tutto di salita, tutto di ascesa verso il blockhouse dove il vento è forte, c'è la neve a bordo strada e ci sono anche delle nubi minacciose. Ma davanti al gruppo Maglia Rosa c'è la Red Bull, Manuel.
7: È la squadra di Giulio Pellizzari che sta iniziando a scandire il ritmo all'inizio della salita, che è iniziata da un paio di minuti. In precedenza si erano mossi anche gli uomini del team Ineos, ovvero sia la squadra di Egan Bernal, per condurre in sicurezza in discesa, nella lunga discesa, il proprio capitano, il colombiano, davanti a tutti. Adesso sono Bora Red Bull e Visma Lisa Bike là davanti in protezione dei due capitani, Jonas Vingegaard e Giulio Pellizzari. Attenzione anche a Jay Hindley, che è lì vicino nelle prime posizioni. Si transita adesso per il cronometro, per il chilometro brandizzato, dove sono già passati i due fuggitivi. In mezzo tra Van der Lee e Zukowski e il gruppo c'è a bagnomaria Sevilla Lopez, che fra poco verrà riassorbito, ma adesso in questi ultimi 10.900 metri ci aspettiamo fuochi d'artificio, perché questa è una tappa da showdown. Il meteo quassù è da tregenda, il vento addirittura sposta le nostre postazioni perché le temperature sono basse, perché è una tappa ad altri tempi per chilometraggio, 244 la più lunga del Giro, perché c'è la neve a bordo strada, come dicevo Cristiano Piccinelli, perché fa freddo, perché è una giornata che scriverà la storia di questo Giro. A te.
6: Eh sì, in effetti pensate che addirittura alcune tensostrutture non sono state montate al traguardo del blockhouse, e anche il cosiddetto palco dove viene ovviamente allestita tutta la postazione sia radio che TV non è stato possibile allestirlo, e grazie a Carlo Boninsegna, Dalino Ambre e Giuliano Travaglia ci troviamo in una postazione di fortuna ma assolutamente comoda per raccontare questo finale della tappa tappa numero 7 che riscriverà la classifica generale, perché nel gruppo Magliarosa sono rimasti pochi, Giovanni, non sono tanti.
8: Sono già in pochi, sì, hai detto bene. Dopo la Visma adesso si fa vedere anche Red Bull Bora, e questo è un bel segnale, perché vuol dire che sia Hindley che Pellizzari vogliono mettere in difficoltà, vogliono far scricchiolare un po' la sicurezza della Visma Lise Bike e soprattutto di Vingegaard.
6: Con Eulalio, che lo ricordiamo, la partenza di quest'oggi a Formia aveva 6 minuti e 22 sul danese, il vantaggio è cospicuo, ma ci sono ancora tanti chilometri di salita, 10 chilometri, 400 metri per arrivare sul traguardo davanti alla Red Bull, un traguardo molto ambito e che è stato conquistato dai grandi del ciclismo, da Eddy Merckx, che qui cominciò a vincere al Giro d'Italia, Moreno Argentin, che nell'84 conquistò il Blockhaus e poi chiuse il suo giro al terzo posto. Insomma, non è un arrivo banale il Blockhaus.
9: No, è un arrivo molto difficile. Il Blockhaus ha tre versanti, questo è quello più importante, quello che ha pendenze maggiori. Siamo a pendenze a volte del 14%, c'è un dislivello da superare di 1141 metri, una lunghezza di 13 km e 600 metri. La parte più difficile sta al chilometro 8 e 500, lì sicuramente vedremo chi non vincerà il giro.
6: Assolutamente, credo che sarà così. Oggi scopriremo le ambizioni di tutti, ma anche chi non sarà in grado di andare a conquistare una posizione nella top 10, nella top 5, perché non si scherza quest'oggi, un po' per il meteo, un po' anche per le pendenze, che lo ricordiamo, su tutto il tracciato vanno oltre l'8%, ma ci sono punte anche al 14%. A te, Giovanni.
5: Ricordiamo che è in corso, ma sospesa per la pioggia, al Foro Italico la sfida valida per l'accesso in finale tra Casper Ruud e Dardery, con il norvegese in vantaggio 4-1, vantaggio anche nel game con Dardery al servizio. Una buona notizia per i colori italiani è che il doppio maschile formato da Bolelli e Vavassori è in semifinale del doppio, nuovamente linea al Blockhaus.
6: 9,8 km, ma vanno decisamente a un'altra andatura quelli del gruppo Maglia Rosa. Manuel.
7: Sì, perché il forcing da parte della Bora Red Bull sta letteralmente disintegrando il vantaggio che avevano i due uomini in fuga, che sono rimasti Van der Lee e Zukoski. Proprio in questo momento Sevilla Lopez, che faceva parte della fuga di giornata, leader della classifica del Gran Premio della Montagna, viene riassorbito. Anche un Capriolo che passeggia, galoppa, diciamo così, trotta in mezzo ai prati. Del resto lo spettacolo del Parco Naturale della Maiella è una delle bellezze dell'eccellenza del centro Italia, dell'Italia. Speriamo che non gli venga voglia di andare in strada, in questo momento si sta allontanando proprio dalla strada, siamo in grado di vederlo andare verso il prato, anche perché insomma la carovana che segue i ciclisti è molto rumorosa e spaventa gli animali selvatici, o per meglio dire, diciamo, fa sì, li induca a più miti consigli, li induce a non andare in strada, a non creare problemi. 1,41, continuano a darsi cambi regolari Van der Lee e Zukoski, dopo che c'era stata qualche scaramuccia nei pressi del chilometro brandizzato, adesso stanno salendo nel loro passo, ma lo ripetiamo, il vantaggio di questi due sta calando sotto le mazzate, sotto la scura del ritmo scandito in questo momento ancora dalla Bora Red Bull, con Giulio Pellizzari che pedala in seconda ruota alle spalle di Ben Zwiehoff, e ci pare di vedere che stia pedalando molto agile, molto bene. A ruota di Giulio Pellizzari c'è Jonas Vingegaard. Cristiano, è sempre stato il contrario, che sia un segnale.
6: E chi lo sa, lo chiediamo a Visconti, che ne dici, Giovanni?
8: Sì, intanto ho visto in fondo al gruppo, da segnalare sicuramente anche Jan Christen, che sta perdendo contatto, doveva essere uno degli uomini che doveva far classifica per questa UAE ormai dimezzata per il numero di atleti al via, e sta per perdere le ruote.
6: Con però in mezzo al gruppo ho riconosciuto Ghirotto, la maglia di Ciccone.
9: Sì, sì, Ciccone che è chiamato oggi a battere un colpo, lui arriva a casa sua, conosce perfettamente questa salita, l'aspettava, magari l'aspettava in maglia rosa, ma quello che è stato, deve guardare avanti, e sto vedendo che quando mancano 9 km e 300 metri c'era ancora la maglia rosa lì, quindi a questo punto insomma, pensiamo che possa tenerla all'arrivo.
6: Eh sì, perché insomma mancano 9 km al traguardo. Davanti nel gruppo ristretto dei big ci sono tutti, c'è O'Connor, c'è Gall, c'è Derek G, c'è ovviamente Eulalio, la maglia rosa, c'è però le difficoltà, ci sono le difficoltà di Christen, come giustamente sottolineato dal nostro Giovanni Visconti, ma c'è soprattutto la Red Bull del Duca di Camerino. Manuel.
7: Continua a scandire un ritmo infernale, adesso si fanno avanti anche gli uomini della Decathlon, tu citavi Felix Gall, è uno di quelli che vuole far classifica domenica al Giro d'Italia. La maglia rosa è presente in questo gruppo, ha risalito posizioni dopo che veleggiava più o meno a metà gruppo, adesso sta cercando di riportarsi avanti. La pedalata però mi sembra un po' meno brillante rispetto a quella ad esempio di Giulio Pellizzari, che fino a questo momento non si è ancora mai alzato di fatto sui pedali, mentre inizia già ad ondeggiare un po' le spalle il portoghese, un po' troppo, e questo potrebbe essere significativo di un qualche tipo di difficoltà che potrebbe arrivare più avanti, anche se il vantaggio del quale può godere nella classifica generale è comunque rassicurante. 6 minuti, non è detto che li perda su questa salita, ancorché decisamente impegnativa. Si sale comunque forte in questa fase, sempre costantemente intorno ai 20 all'ora, con la Visma, la Bora Red Bull che continua a scandire il ritmo, e Giulio Pellizzari che si è tolto gli occhiali, se li ha messi sopra il casco e dunque vuole vedere bene la strada, che continua a pedalare in seconda posizione alle spalle del proprio compagno di squadra, che in questo momento sta andando a menare il ritmo là davanti.
6: Meno di 9 km al traguardo, 1:19 il vantaggio di Van der Lee e Zukowski, con anche la Net Company Neos di Aresman. Non l'abbiamo citato, ma c'è anche lui.
8: Di Aresman e Bernal, però fai bene a citare Aresman, soprattutto perché in fino ad ora non si è mai visto zitto zitto e lì in classifica, e oggi potrebbe essere uno di quelli che può mettere in chiaro
6: le sue ambizioni,
8: il suo voler salire sul podio, quindi è un corridore da tenere d'occhio oggi.
6: Eh sì, perché insomma la Net Company Neos era una formazione che in passato definivamo spesso e volentieri una corazzata, è stata un po' superata nel tempo dalla UAE e forse anche dalla Red Bull. Red Bull che lì davanti, strategia qual è? Quella della formazione di Hindley e di Pellizzari, Ghiro?
9: La strategia è quella di fare un forcing e capire magari chi è un po' in difficoltà, e pertanto questa è la mia interpretazione, che a mio avviso, a mio modesto avviso, non la vedo tanto, come dire, redditizia, perché io lascerei veramente a Vingegaard fare il ritmo, e lui è il nostro Pellizzari che deve capire qual è il ritmo della sua

0: attacca. Adesso è Van der Lee che si è leggermente allontanato e avvantaggiato nei confronti di Zuchowski. Da dire che stiamo attraversando un tratto in cui non ci sono alberi, molto ampio, e il gruppo, sfruttando questi tornanti con grande visibilità da un punto all'altro, siamo circondati da prati, riesce a vedere i fuggitivi, e dunque questo dà un po' anche una sorta di metronomo dell'inseguimento, anche se io credo che in questa fase più che l'inseguimento contino i watt che vengono segnati dai Wahoo, dai computerini che vengono piazzati sulle biciclette per cercare di capire insomma quale che sarà il ritmo giusto da stabilire, non tanto per l'inseguimento ma anche per quello che riguarda i propri leader. E vi segnalo che davanti a Jonas Vingegaard sta avvicinandosi anche quello che è il suo ultimo uomo in salita, ovvero sia quello che noi chiamiamo l'angelo custode Sepp Kuss. Cristiano,
1: tra l'altro l'americano è quello insomma che ha aiutato molto Vingegaard a vincere i suoi due tour,
2: Lo ha aiutato tantissimo ed è stato anche ripagato, perché anche lui ha vinto una grandissima Vuelta, ma sottolineerei anche la prova di Piganzoli. Vingegaard ha chiesto espressamente di aumentare il ritmo, c'era Aleotti in testa al gruppo e adesso è Piganzoli a scandire il ritmo e il gruppo si sta assottigliando sempre di più.
1: Praticamente sono rimasti i migliori lì davanti nel gruppo dei big. C'è anche Olalio, c'è anche la maglia rosa, c'è anche Damiano Caruso, il senatore del gruppo. 57 secondi il margine di Van der Lee e Zuchowski quando mancano 8 chilometri al traguardo finale sull'ascesa del Blockhaus. Si sta staccando Coolset, difficoltà per tutti perché per reggere questo ritmo con anche la natura che non oppone freni al vento, ci vogliono le gambe oggi.
2: Esatto, infatti si può notare che stanno cercando di schierarsi a ventaglio, come si suol dire nel ciclismo, anche in salita si stanno posizionando a ventaglio. Ciò vuol dire che il corridore che tira dalla parte da dove arriva il vento, il corridore leggermente a fianco, non proprio a ruota, per cercare di ripararsi fino al bordo strada. Quindi altissimo il vento in questo momento.
3: Sì, altissimo, però stiamo notando che sta tenendo i corridori proprio tutto dalla parte del vento, quelli che sono dietro, quindi stanno mettendo in difficoltà anche coloro che sono dietro a Vingegaard. Questa è insomma una faticaccia.
2: Sì, perché è una tattica, quando ci si schiera a ventaglio appunto si cerca di utilizzare solo una parte di strada per coprire i propri compagni di squadra e lasciare fuori al vento tutti gli altri, e così, e questo è quello che stiamo vedendo in questo momento.
1: 7 km rotto dal traguardo, davanti ci sono Van der Lee e Zuchowski, 46 secondi di margine, c'è ancora tanta salita prima di arrivare al Blockhaus. Studio.
4: Pubblicità.
5: Programma Suzuki 10 e Lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Suzuki è passione per il riciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
7: Strade del Giro.
8: Alle 16.45 un saluto a Giovanni Leporale, che è subentrato alla consola Fabio Cardinali. Cristiano, orario d'arrivo previsto?
1: Allora, abbiamo fatto un rapido conto con Giovanni Visconti, se mi confermi Giovanni dovremmo essere tra le 5, 7 o 10, diciamo,
2: sì,
1: così,
2: di
1: forse
2: più.
1: Qualche minuto prima.
8: Bene, allora anticiperemo di qualche minuto la messa in onda del GR1 Flash delle ore 17, intanto vi confermiamo, piove a Roma, non si gioca, 4-1 a favore di Hood nella prima semifinale contro il nostro Darderi, nuovamente linea al Blockhaus.
1: 7,5 km e il ritmo della Visma dei big di questo Giro d'Italia produce i suoi effetti, si staccano Mas, Bernal e anche Chris, l'abbiamo detto in precedenza, si è staccato anche il secondo in classifica quest'oggi alla partenza, ovvero Arrieta. Vai Manuel.
0: Sono rimasti una quindicina, non di più, là davanti c'è sempre Davide Piganzoli a menare, a mettere in fila questo gruppo. In seconda ruota c'è Sepp Kuss, in terza quota Jonas Vingegaard, due compagni di squadra, il fenomeno danese, e questo può essere un vantaggio anche perché le altre squadre sono decisamente a ranghi più ridotti. Con Giulio Pellizzari credo che ci sia un compagno di squadra, ma non ne sono sicuro, potrebbe anche essere rimasto da solo. C'è Damiano Caruso, c'è Afonso Eulalio che è la maglia rosa, c'è Felix Gall, c'è Ben O'Connor, ci sono praticamente tutti quanti i migliori, ma ripeto, sono rimasti non più di una cinquantina e Bernal perde già una trentina di secondi, quasi 25 secondi nei confronti di questi che stanno andando veramente tanto forte.
1: È un segnale chiaro insomma di come ancora il talento colombiano, che ovviamente non è mai tornato a livelli dopo l'incidente del 2022, insomma paga dazio di fronte alla classe di Vingegaard, alla

0: freschezza di tutti gli altri e anche all'eterno Caruso, perché io lo voglio sottolineare, Giovanni. Sarà perché è un po' siciliano come te, però. 38 anni è lì,
1: è sempre lì.
0: A battersi con i migliori.
1: A volte si lamenta, non so se faccio classifica, ma alla fine è sempre lì assolutamente. Paga dazio Bernal, come paga dazio Christen, e soprattutto Mas, che è addirittura aspettato da due compagni di squadra che si girano in continuazione, lo guardano, lo incitano, ma non ne ha più. Crisi nera per Mas.
0: Con invece un Eulalio che si difende, Ghiro.
2: Grandissimo, veramente. Insomma, sta dimostrando di meritare la fiducia della propria squadra. Lui adesso ce la sta mettendo tutta, deve stare attento, gestire le proprie energie, perché ci sono ancora 7 chilometri da scalare, sono veramente duri. L'ultimo chilometro è leggermente, insomma, cala la pendenza, ma bisogna stare attenti perché è una tappa di 244 chilometri. Quando ti si spegne la luce, Cristiano, tu non vai più avanti. Attenzione, perché sto notando che l'accelerazione della squadra di Vingegaard è aumentata la velocità e sta mettendo in fila i corridori che sono rimasti, e pertanto ci aspettiamo un'azione importante di Sepp Kuss, che sta proprio davanti a Vingegaard.
0: E poi ovviamente andrà in scena lui, il grande favorito al successo finale a Roma, Manuel.
3: Sono rimasti in 12 in questo momento, se ho contato male, bene, scusate, nel gruppo dei migliori ha un compagno di squadra, Giulio Pellizzari, che diciamo potrà contare sull'aiuto evidentemente di Giovanni Aleotti, credo che sia lui che è rimasto con lui. Va detto che quelli della Visma restano comunque sempre in tre, Piganzoli, Kuss e Vingegaard. Vingegaard pedala in terza ruota alle spalle di Sepp Kuss. Certo che Piganzoli, va anche sottolineato questo, sta facendo un lavoro veramente eccezionale, perché sta salendo fortissimo e tremo di quello che potrà succedere all'idea di quando Sepp Kuss si metterà davanti. Vengono riassorbiti proprio in questo momento i due fuggitivi, e dunque il gruppo è compatto, se gruppo vogliamo chiamarlo, perché sono rimasti, come detto, veramente in pochi. È un vagone che è un treno che continua a perdere vagoni, un po' come scuotere un albero d'autunno, le foglie cadono e alla fine restano solamente quelle più forti, restano solamente i tronchi. Il tronco in questo caso è Jonas Vingegaard, l'ossatura è quella della Visma Lisa Bike, che sta continuando a menare su queste rampe sempre più dure con una grande grande grande velocità. Ma Giulio Pellizzari è lì, resta lì aggrappata anche la maglia rosa Eulalio, che si sta gestendo molto molto bene, sapendo che diciamo ha la possibilità anche di gestire questo vantaggio. Si stacca invece Damiano Caruso.
0: Comunque sempre complimenti per Damiano, si stacca G, 6 km e 3 al traguardo, il gruppo della maglia rosa che ha riassorbito i fuggitivi a 41 secondi di vantaggio sul gruppetto con Bernal, anche se provano a rientrare G e Caruso. Giovanni.
1: Sì, provano a rientrare, però questo mi fa pensare che qualcosa non ha funzionato in seno alla Lidl Trek. Ciccone ancora davanti e sembra star bene. Se ripensiamo all'altro giorno, non ha ricevuto neanche un aiuto da Derek G, che oggi sta mollando, credo, le possibilità di fare classifica. Chi farà classifica, se continuerà così, sarà Giulio Ciccone.
0: Un gruppetto davvero esiguo lì davanti, con la sverniciata sui due fuggitivi, perché andavano a un'altra velocità.
2: Beh, quando hanno accelerato gli uomini della Visma, in questo momento Sepp Kuss sicuramente adesso cercherà di sgretolare ancora di più il gruppo, e vediamo che della Bora, della Red Bull Bora, c'è ancora Genindri lì vicino a Piganzoli,
0: Pellizzari. Eh sì, Genindri insomma è un cavallo di razza, ha vinto già il giro, possiamo dire il secondo capitano della formazione della Red Bull Bora, ma è Kuss ad alzarsi sui pedali, Manuel.
3: Kuss, e l'accelerazione di Kuss è stata quella che aveva dato, che aveva diciamo fatto staccare Derek G e Damiano Caruso, che non sono comunque ancora lontani. Caruso sta sfruttando il lavoro di Sepp Kuss, di Derek G, che pedala un po', se vi ricordate, un po' alla Daniel Martin, sempre seduto con queste spalle che ondeggiano, pedalata molto agile, e non stanno naufragando, restano lì. C'è anche tanto vento che continua ad esserci, soffia in questo momento dalla destra verso la sinistra, vediamo l'erba muoversi proprio nella direzione del vento. C'è già Hyundai che pedala a ruota di Jonas Vingegaard, a ruota di Jay Hindley c'è Pellizzari, c'è poi anche Ciccone, a ruota di Ciccone c'è la maglia rosa, ma Sepp Kuss si rialza sui pedali e va ad accelerare nuovamente, mentre mi sa che è in difficoltà, potrebbe essere in difficoltà Felix Gall, no, Felix Gall c'è ancora ma è rimasto da solo, è rimasto senza compagni di squadra. Paga Dazio invece la maglia rosa.
0: Eh sì, lo vediamo adesso staccarsi Eulalio. Giovanni.
1: Si stacca in questo momento, sono rimasti ormai 10 corridori al comando, l'ultimo forcing della Visma Lise Bike per Sepp Kuss, non siamo lontani lontani ormai dall'attacco di Vingegaard, anche se non deve farsi prendere dalla foga. Mancano sempre più di 5 km e in una salita come questa, con questo tempo, con questo vento, non sono pochi.
0: Ma si stacca adesso Jonas Vingegaard, parte lui, parte il repescatore e c'è a sua ruota Giulio Pellizzari, anche Gall. Manuel,
3: è stato un attacco non la tipica rasoiata di Jonas Vingegaard. In realtà è successo che Sepp Kuss si è spostato a destra perché evidentemente non ne aveva più, si è trovato davanti Vingegaard che ha accelerato senza neanche alzarsi sui pedali, ma senza dare quella fucilata classica alle sue spalle, con grande agilità gli è andato dietro Giulio Pellizzari. C'è anche Felix Gall, sono rimasti in tre adesso e stanno facendo il vuoto, però, perché la progressione, ripeto, non è stata una sparata ma è stata una progressione quella di Vingegaard, ha creato questa frattura. Si stacca anche Gall, resta in due Pellizzari e Vingegaard, sono loro due. Pellizzari riesce a stare a ruota di Jonas Vingegaard, mentre Felix Gall paga dazio, ha perso già una quindicina di metri. Attenzione, perché questa potrebbe essere l'azione decisiva per la tappa, ma non solo, Cristiano.
0: Sì, la sfida tra i due grandi pretendenti al podio più alto. Che campione però Vingegaard.
2: Beh, assolutamente, è venuto qua per cercare la tripletta, no? Vincere anche il Giro d'Italia e avanzare Pogacar, che è quello che diciamo la Vuelta non l'ha ancora vinta, in quanto Vingegaard l'ha vinta l'anno scorso. Ma bisogna segnalare veramente la personalità di Giulio Pellizzari. Attenzione Giulio, non esagerare troppo, perché 5 km sono ancora lunghi, lo ricordo, una tappa di 244 km ti può lasciare un segno anche all'ultimo chilometro.
0: Si è staccato Gall, davanti restano Vingegaard e Pellizzari. La maglia rosa al momento sta perdendo 43 secondi, staccatissimo Arrieta che è la maglia bianca. Eulalio però si difende perché ancora il margine è ridotto. Ma questa azione come la vedi, Giovanni?
1: Sì, secondo me ha detto benissimo Manuel. Secondo me Vingegaard avrebbe voluto sfruttare ancora un po' il lavoro del suo compagno di squadra Sepp Kuss, che effettivamente non ha fatto un gran lavoro. Il gran lavoro l'ha fatto di più Piganzoli prima, tirando più di 2 chilometri, facendo la selezione principale, e a quel punto Vingegaard si è trovato lì davanti e è dovuto partire per forza. Benissimo Pellizzari, che va subito sulle sue ruote. In questo momento non credo neanche che sia il caso di dare un cambio a Vingegaard, sta a lui, ha fatto il grande lavoro e vedremo.
0: 4.800 metri al traguardo, con davanti Pellizzari e Vingegaard. Si stacca Felix Gall, però resiste tutto sommato non lontano dai primi due della classe, mentre dietro paga dazio la maglia rosa Eulalio. Manuel,
3: maglia rosa in questo momento è con Derek G e ci sono anche i due uomini della Visma che hanno lavorato fino a questo momento, ovvero sia Piganzoli e Sepp Kuss. Davanti prosegue invece pertinace l'azione di uno Jonas Vingegaard, che comincia anche lui adesso ad accusare però un po' la fatica, secondo me. Si alza sui pedali, ha avuto un'accelerata in uscita da una curva un po', diciamo, meno elegante rispetto a quella che è di solito la sua azione. Si volta per ben due volte alle sue spalle per chiedere collaborazione a Giulio Pellizzari, il quale giustamente, anche a mio parere, non gliela dà. Sei il più forte, sei il favorito, sta a te fare l'azione, io devo restare a ruota, non posso collaborare, non ha senso che io collabori. Felix Gall viene cronometrato a 17 secondi, in realtà sono un po' di meno, sono 12, perché prima, poco fa, con un cronometraggio artigianale mi sono preso la briga di andare a effettuare questa misurazione. Attenzione, perché allora, dopo che non gli dà cambi Pellizzari, accelera nuovamente Vingegaard. Quando ha visto che Pellizzari non gli dava cambio, ha accelerato e adesso paga pegno Pellizzari. Pellizzari paga pegno, Vingegaard è solo al comando, ha una centinaia di metri di vantaggio nei confronti proprio di Pellizzari.
0: 4 km 4 al traguardo, c'è Vingegaard davanti a tutti, si stacca anche Pellizzari, poi Gall. Questi i primi tre al momento, non abbiamo ancora il riferimento cronometrico del ritardo della maglia rosa, arriva adesso. Circa un minuto il vantaggio di Vingegaard sulla maglia rosa. Eulalio, studio.
4: È il momento dell'informazione, in studio accanto a me Vanessa Giovagnoli con l'appuntamento flash delle ore 17 circa. Vanessa, da dove cominciamo stasera?
5: Buonasera Giovanni a te e a tutti gli ascoltatori. Cominciamo dalle Maldive, dove riprenderanno domani le ricerche dei subitaliani morti durante l'immersione alle grotte di Alimata. Ricordiamo 5 vittime. Sinora è stato recuperato solo il corpo di Gianluca Benedetti, l'istruttore e il capobarca. Il tempo era bello, non sappiamo cosa sia successo, ha detto uno degli altri 20 italiani a bordo dell'imbarcazione, che sempre domani rientrerà a Malé. E poi il conflitto in Medio Oriente, gli Stati Uniti potrebbero intervenire di nuovo in Iran per fare un po' di pulizie, ha detto Trump ai cronisti che sono a bordo dell'Air Force One che lo sta riportando a Washington dopo la visita a Pechino. Con Xi Jinping abbiamo raggiunto intese importanti, ha affermato il capo della Casa Bianca, ha ribadito che per entrambi è necessario riaprire lo stretto di Hormuz. Xi Jinping ricambierà la visita in autunno. Il presidente della Camera Fontana ha incontrato Roberto Giacchetti, siamo tornati in Italia, deputato di Italia Viva, al 12° giorno di sciopero della fame che si è ammanettata al proprio banco, annunciando di passare ora a quello della sete per protestare contro il blocco della commissione di vigilanza della RAI. Auspico si trovi presto una soluzione, ha detto Fontana. A Taranto ha confessato uno dei 4 minorenni fermati per l'omicidio di Sakuba Khairi, il bracciante di 35 anni aggredito sabato. Il 15enne davanti al GIP del Tribunale dei Minori ha detto di essere dispiaciuto e di averlo accoltellato per difendere gli amici. Gli altri 3 hanno dichiarato di non essersi reso conto della gravità dell'accaduto. Nel gruppo ci sono anche 2 ventenni fermati con l'accusa di omicidio. E a Roma è stato chiesto rinvio a giudizio per il finanziere Pasquale Striano e l'ex sostituto procuratore della Direzione Nazionale Antimafia Antonio Laudati nell'indagine sulla diffusione di informazioni riservate e accessi abusivi alle banche date. A rischio processo ci sono una 20 di persone, tra cui alcuni giornalisti. Infine, il meteo, c'è un'ondata di maltempo sull'Italia con temporali sparse, nevicate soprattutto al centro nord. È stata diramata dalla Protezione Civile l'allerta per rischio idrogeologico in Lombardia, Toscana, Umbria, Abruzzo, Lazio, Campania e Molise. Il tempo sarà instabile anche domani. È tutto, Giovanni.
4: Grazie a Vanessa Giovagnoli. È il momento di ritornare alle ultime pedalate, ultimi chilometri della tappa, la prima in salita con traguardo sul Blockhaus. Cristiano.
0: 3,4 km per Jonas Vingegaard al comando della corsa. Intanto però è cambiato il suo primo seguitore, Manuel.
3: Sì, perché adesso c'è Felix Gall alla sua ruota, si è staccato Giulio Pellizzari probabilmente per stargli dietro, aveva visto giusto Giovanni Visconti e ci mancherebbe altro, occhio lungo, l'occhio lungo dello scalatore, ha fatto un fuorigiri e quando poi Vingegaard ha nuovamente riaccelerato, Giulio Pellizzari si è staccato e non è riuscito a tenere la ruota neanche di Felix Gall, che adesso in questo momento insegue con 16 secondi di distacco l'azione di Jonas Vingegaard, che procede per Vicace, continua a salire regolari, adesso non si alza più neanche sui pedali, ma insomma la pedalata è di grande efficienza quella del corridore danese, che sta pronto a proseguire la propria azione per andare a mettere il suo nome e la sua firma su una montagna celebre come il Blockhaus. Alle sue spalle a 18 secondi Felix Gall, più indietro Giulio Pellizzari.
0: A 49 secondi viene segnalato il gruppetto con Hindley e O'Connor, a 1 minuto e 37 invece il gruppo della maglia rosa Eulalio. Ancora 3 km di scalata per Jonas Vingegaard. Girotto un po' l'avevi anticipato, Giulio, stai attento, dosa le forze.
2: Ma sì, perché Vingegaard è un volpone, sa come si gestisce queste salite lunghe, ha cercato di testarlo quando ha fatto quelle variazioni lì, guardava sotto, no, abbassava la testa e guardava la ruota di Pellizzari se era ancora lì. Quando ha visto che ha perso un metro, allora lì ha capito che forse era in difficoltà. Però attenzione, non sta facendo una grande differenza su Gall, perché è lì che sta viaggiando a 90 pedalate al minuto, lui è uno che va agilissimo in salita, ma sta reggendo bene. C'è da capire a questo punto quelli che stanno inseguendo, da Pellizzari in giù, quanto riusciranno a perdere, o meglio a limitare il danno su Vingegaard.
0: Sì, Felix Gall si era un po' nascosto allora quando si è staccato da Pellizzari e da Vingegaard.
1: Sì, Felix Gall non ha fatto quel fuorigiri che ha fatto Pellizzari per inseguire Vingegaard, ci è abituato a questo perché lo ha già fatto molte volte in passato. Lui va su del suo passo, molto agile, sempre composto, e non sta perdendo tanto, sta perdendo un secondo, 2 secondi al chilometro forse in questo momento, quindi bravissimo lui perché si sta comportando davvero bene.
0: 2,8 km al traguardo per Vingegaard, a 22 secondi c'è Felix Gall, mentre Hindley e O'Connor sono vicini a Pellizzari. Manuel.
3: Sarebbe importantissimo per Pellizzari riuscire ad accodarsi a questi due che non hanno fatto i fuorigiri di Vingegaard, stanno salendo del proprio passo e dunque probabilmente potrebbero dargli una grossa mano nel non perdere ulteriormente terreno, perché in questo momento se questi due stanno guadagnando nei confronti di Pellizzari significa che Savasandir, Monsieur Lapalisse confermerebbe, stanno andando più forte e Giulio Pellizzari ha bisogno dell'aiuto di O'Connor ma soprattutto di Jay Hindley per non perdere ulteriormente terreno in questa salita che non è ancora finita. partita, perché attenzione, come ci diceva il nostro Massimo Ghirotto, nell'ultimo mezzo chilometro diventa pedalabile, ma fino ai meno 600, meno 700 continua ad essere tremenda.
0: 2,6 km per Vingegaard all'interno del bosco, a 23 secondi su Felix Gall, 58 sul terzetto Hindley, Pellizzario, Connor, a 2 minuti il gruppo della maglia rosa di Eulalio. Com'è la pedalata di Vingegaard, Giovanni?
1: È una pedalata potente, non sta pedalando agile come altri corridori, come Gall, però questo ci fa capire che sta spingendo, che ha forza e fa velocità, e si vede perché sta continuando a guadagnare sui inseguitori.
0: 2,4 km, si alza sui pedali Jonas Vingegaard, il grande favorito al successo finale, ma in molti lo avevano anche pronosticato come vincitore di questa frazione. 2,3 km, Gall però, Ghirotto, è sempre lì.
2: Gall è un uomo tenace, resistente, uno che alla distanza riesce ad emergere. Attenzione, perché poi lo diciamo sempre, l'ultima settimana è tremenda. Gall l'anno scorso è arrivato quarto al Tour, non lo dimentichiamo, quindi sarà forse l'avversario più diretto a questa sera, pari di sì.
0: 2,2 km con Vingegaard davanti a tutti, a 24 secondi c'è Gall, un minuto il terzetto Hindley, Pellizzario, Connor, 2,07 il gruppo della maglia rosa, che comunque non affonda. Manuel,
3: la maglia rosa non affonda, la maglia rosa con grande dignità ma anche con grande costanza di pedalata sta restando lì, e dunque quasi certamente conserverà il simbolo del primato anche al termine di questa frazione. Sta salendo ai 22 all'ora in un tratto dove la pendenza è del 10%. Jonas Vingegaard, veramente una motocicletta il danese, ma sta tenendo lo stesso ritmo Felix Gall, che resta lì a 20 secondi. Felix Gall è uno che sa quando cantare, diciamo, quando far cantare i propri muscoli, quando far cantare la propria bicicletta. Il canto del Gall in questo momento sta dimostrandosi molto efficace, perché addirittura recupera qualcosa nei confronti di Jonas Vingegaard, 19 secondi. Bravissimo Felix Gall, a 1,04 il terzetto Pellizzari, Hindley, O'Connor, e di questi tre purtroppo quello più al gancio è proprio il nostro Giulio Pellizzari, che pedala in terza rotta. Attenzione, perché adesso siamo nel bosco e questo è un tratto dove il vento si incanala, si creano questa specie di turbine, si vede dal fatto che le foglie morte, questa specie di foliage morto viene sollevato dal vento e si creano questi mucchi di foglie ai lati della strada. Attenzione, perché il vento può essere un fattore anche in questo tratto quando mancano meno di 2 km al traguardo.
0: 1700 metri il vantaggio di Vingegaard su Felix Gall di 18 secondi, un minuto invece il margine su Hindley, O'Connor e Giulio Pellizzari, a 2,21 il gruppo della maglia rosa. Secondo te in difficoltà Pellizzari, Giovanni?
1: È in difficoltà, dispiace questo fuorigiri, anche lui si è fatto prendere dalla foga più di Vingegaard, che ha attaccato molto presto. Lui è giovane, deve stare un po' più attento, deve seguire un po' più i consigli dalla macchina. Per fortuna ha trovato Hindley in questo momento, però sinceramente Vingegaard sta facendo la differenza su di loro. L'unico su cui non sta facendo la differenza è Felix Gall, che continua addirittura a rosicchiare qualche secondo, adesso è a 17 secondi e siamo a 1,5 km dall'arrivo.
0: Con ovviamente ancora il passaggio nel bosco con Jonas Vingegaard al comando di questa settima frazione del Giro d'Italia, la più lunga in assoluto della Corsa Rosa, edizione 109, partenza da Formia, dal mare, e arrivo sul Parco della Maiella attraverso Lazio, Molise e Abruzzo, dove ci troviamo in questo momento in una giornata con tanto vento, pioggia, meteo incerto. Ma Gall vuole vendere cara la pelle, si avvicina l'austriaco della Decathlon al leader della corsa.
2: Vuol dire che Vingegaard a questo punto sta pagando un po' dazio, perché altrimenti non ce lo spieghiamo, no? Gall, lui ha la sua andatura regolare, è un regolarista, lo stiamo dicendo, e Vingegaard che sta pagando lo sforzo, forse è partito un po' troppo presto, sta parlando addirittura con la direttore dell'ammiraglia, perché ha toccato il tasto della radiolina, ma comunque avrà chiesto informazioni come sarà la parte finale, perché in quel momento lì, quando non sei proprio così tanto lucido, hai bisogno che l'ammiraglia ti aiuti e ti dia dei consigli.
0: Dati in diretta, 334 i watt, 90 di cadenza, 20 km per quanto riguarda la velocità, Giovanni.
1: Sì, che dopo 240 km sono tanti, anche perché sono corridori che pesano 60 kg. Gall che ha messo nel mirino Vingegaard, che è rimasto allo scoperto un po' troppo presto. Io personalmente penso che non sia contentissimo del lavoro di Sepp Kuss. 6 km quasi da solo sono troppi con questo vento al termine di una tappa così lunga. Vediamo se riuscirà a portarla a casa. Ormai siamo a 1 km, dovrebbe farcela, però non credo che sarà felice al 100% vedendo un Felix Gall così vicino a lui.
0: Manuel,
3: e affronta l'ultimo chilometro. È passato sotto lo striscione dell'ultimo chilometro Jonas Vingegaard, la strada diventa più pedalabile in questo momento, lui sa di non essere al massimo, si alza sui pedali cercando di spingere con un'azione molto più disordinata rispetto a quella molto elegante a cui di solito ci ha abituato. Felix Gall continua a rosicchiargli qualcosa, sarà un grande finale, quasi certamente vincerà Vingegaard, ma vincerà con qualche certezza in meno. A voi.
0: 700 metri al traguardo, a 15 secondi da Vingegaard c'è Gall, 1 minuto e 11 Hindley, O'Connor e Pellizzari a 2:43 la maglia rosa, che dunque

0: resterà tale anche al termine di questa frazione. Vedevi i tempi di, diciamo così, percorrenza della salita, rischia il record comunque,
1: i tempi di scalata del Blockhaus si sta avvicinando molto al record nonostante il vento, e questo ci fa capire quanto il ciclismo ogni anno migliori, quanto i corridori si migliorino di anno in anno.
0: Complice anche ovviamente gli allenamenti, i metodi, l'alimentazione, i materiali, insomma la tecnologia sempre più legata al ciclismo. 400 metri per Vingegaard.
2: 400 metri per Vingegaard, la strada spiana leggermente, adesso c'è un dosso che va in discesa e poi curva a destra e rettilineo finale. Comunque oggi Vingegaard marca il cartellino e si porta a casa una delle tappe più importanti del giro.
1: Vingegaard fa il Vingegaard, fa quello che tutti si aspettavano, però ha detto bene Manuel, forse con qualche certezza in meno.
0: Sì, evidentemente però non un dominio quello mostrato oggi da Vingegaard, sicuramente una forza preponderante nel Giro d'Italia, ma c'è chi sospettava o si aspettava distacchi più evidenti. Intanto però sta arrivando sul traguardo Jonas Vingegaard, che si è voltato per quantificare il margine su Gall, che arriva vicino, arriverà vicinissimo alla danese, che però passa per primo sotto il traguardo del Blockhaus, che parla danese con il repescatore. Attendiamo il passaggio di Felix Gall per capire il ritardo accumulato dall'austriaco, che è di poco oltre i 10 secondi 12 per Felix Gall. Attendiamo anche a questo punto l'arrivo del terzetto Hindley, O'Connor e Giulio Pellizzari, che pagherà dazio, si allontanerà da Vingegaard, ma attenzione, nulla è ancora scritto con la vittoria di Vingegaard e con il secondo posto di Felix Gall nella tappa del Blockhaus. Controlla i dati sul suo computerino Jonas Vingegaard, vincitore al Giro d'Italia, prima tappa per lui nella Corsa Rosa, visto che era il debutto quest'anno al Giro. Scatta Hindley, che anticipa nello sprint Pellizzari, che stringe i denti, e anche Ben O'Connor con l'australiano della Red Bull Bora Hansgrohe, che va a prendersi la terza piazza, e con Pellizzari e O'Connor che arrivano dietro, Pellizzari quarto, O'Connor quinto. Questo è il risultato della settima tappa. Perdono un minuto. Un minuto abbondante.
1: Buona anche la prova di O'Connor, Jaiko Alula da segnalare, altro ottimo cronoman che si appunto si mette lì in lista per salire sul podio anche lui.
0: Arriva anche il resto del gruppo con Aresman Ciccone e anche Derek G, arrivato prima di questo gruppetto Storer. Vedremo ovviamente quello che sarà il ritardo della maglia rosa per capire quanto sarà cambiata la classifica generale, ma dalle ultime indicazioni che arrivavano e non si era lontani dal traguardo, la maglia rosa dovrebbe restare sulle spalle di Eulalio, che era partito questa mattina da Formia con 6 minuti e 22. Telefonata per Jonas Vingegaard alla moglie,
1: a casa,
0: immagino.
1: Lui ci è abituato a questo, dopo l'arrivo subito telefonata a casa alla moglie,
0: e sicuramente una bambina, se non ricordo male, sì. Una bambina
1: avrà detto tutto bene,
0: sì,
1: è andato,
0: sì,
1: tutto come doveva andare.
0: Sta arrivando la maglia rosa, l'aspettiamo allora per darvi in diretta il ritardo di Eulalio, il portoghese della Bahrain Victorious, che si è ben difeso e viene accompagnato alla finale da Damiano Caruso nel gruppetto della maglia rosa. Anche Can Bernal, che scivolerà dunque pesantemente in classifica generale, la curva a destra in leggera discesa e poi l'approccio sul rettilineo per Caruso con Eulalio che stringe i denti, va a superare anche Caruso dunque a sprint per rendere meno pesante il passivo. Siamo però in prossimità dei 3 minuti di ritardo, quindi resterà sicuramente leader della classifica generale Eulalio per qualche altro giorno, perché insomma le difficoltà e le salite arriveranno nel fondo della prossima settimana. 2:56 il ritardo di Eulalio rispetto a Jonas Vingegaard, che ha vinto la settima tappa del Giro d'Italia davanti a Felix Gall. Terza piazza per Hindley, quarto Pellizzari. Tornerei a questo punto allo studio da Giovanni Scaramuzzino.
3: Pubblicità.
4: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it. Le strade del Giro.
3: Trasmissione che si avvale della regia di Ombretta Conti, Giovanni Leporale, e alla console. Giro sul Blockhouse significa anche una tradizione che si sta consolidando, salita vera, quella della Maiella, anche oggi. Lo ha dimostrato nel 2017 il successo di Nairo Quintana, che riviviamo nel racconto di Emanuele Dotto, in postazione arrivo di Massimo Ghirotto e Antonello Brughini, invece in sella alle moto.
5: La cavalcata del colombiano Nairo Quintana a 1 km e 200 metri dall'arrivo, la linea al nostro inviato su Moto 1, Massimo Ghirotto.
6: Esattamente, ormai siamo a 1000 metri dall'arrivo, la strada spiana leggermente, quindi sarà tutto in discesa, tra virgolette, questa tappa per Nairo Quintana. A inseguirlo Dumoulin e Pinot a 900 metri dall'arrivo.
5: Un flash anche da Moto 2, da Antonello Brughini, che stava seguendo la sofferta prova di Vincenzo Nibali.
7: In apnea Vincenzo Nibali in questi secondi scuote continuamente la testa il corridore di Messina, sospinto, sostenuto dai suoi tifosi, ma il siciliano ha veramente pochissima benzina nelle gambe. A te.
5: Nairo Quintana ha soltanto poche centinaia di metri prima di alzare le braccia.
8: Scusami, Dotto,
5: in discesa.
8: Il Bologna sigla la terza rete.
5: E mentre Bologna sigla la terza rete, sigla una grande impresa il colombiano Nairo Quintana, che va a vincere questa bella tappa del Blockhouse, il Fortino.
3: Così 9 anni fa al Giro d'Italia, anno 2017, il successo per distacco di Nairo Quintana. Avevamo accennato al tennis. Ecco, io mi rivolgo a Emilio Mancuso, che naturalmente saluto. Non è che conosca bene, anzi per niente, il ranking di Giove Pluvio. Oggi però bello e soprattutto cattivo tempo sul Foro Italico. Lo stanno, mi pare di capire, e lo stiamo sentendo anche dai tuoni che percepiamo qui a Saxarubra, le condizioni meteo, com'è la situazione e soprattutto cosa si prevede, perché oggi abbiamo detto della sospensione dell'incontro di Dardari e poi più tardi dovrebbe, condizionale d'obbligo, toccare a Jannik Sinner. Buon pomeriggio.
9: Eccoci dal campo centrale del Foro Italico. Più che una radiocronaca di tennis, possiamo fare una radiocronaca di quello che sta succedendo sul centrale con questo telone arancione che copre metà del campo. È stata scoperta metà del campo centrale, si sta aspirando l'acqua perché è venuto giù un temporale tropicale, davvero veramente tropicale, su Roma, sul Foro. Lavorano i ragazzi addetti al campo per cercare di asciugarlo, perché naturalmente è molto umido, molto lento, si rischia di scivolare. Di sicuro, insomma, non sarà facile per Luciano Dardari e Casper Ruud riprendere a giocare. Ricordiamo, a beneficio di chi si fosse messo all'ascolto soltanto ora, la partita interrotta dopo 26 minuti di gioco con la palla del 5-1 per il norvegese, 4-1 servizio Dardari, vantaggio Ruud. Interrotta la partita per il temporale che si è letteralmente abbattuto su Roma e sul centrale del Foro Italico. E dobbiamo dire, in quei primi 26 minuti c'è stata una superiorità abbastanza marcata da parte del norvegese su Luciano Dardari, che però ci ha abituati in queste giornate romane ad imprese clamorose. Ce ne sono state più di una: la rimonta sull'americano Tommy Paul, la super vittoria contro Sasha Zverev con 4 match point cancellati nel secondo set.
3: Si parla di possibile ripresa, hanno dato un orario, Emilio, per com'è la situazione? Sta piovendo adesso ancora?
9: Guarda, allora, stavo arrivando appunto anche a questo.
3: No, anche perché dobbiamo andare alle interviste del giro, quindi ti prego di sintetizzare se non si gioca, grazie.
9: Sarò sintetico. Allora, adesso non piove e naturalmente c'è di tanto in tanto arriva poca acqua. Lo speaker ci ha appena detto che non si riprenderà a giocare prima delle 18, ma alle 18 ci sembra un tempo troppo stretto, insomma, per quello che che bisogna fare per organizzare il campo. È prevista pioggia anche più tardi, naturalmente. C'è anche un piano B, un piano C per questa giornata delle semifinali, molto complicata. Ricordiamo agli ascoltatori che alle 19 era prevista la sfida tra Jannik Sinner e Daniel Medvedev e difficilmente si comincerà a giocare a quell'ora la seconda semifinale. C'è anche un'eventualità affinché la partita di Sinner possa essere spostata nella giornata di sabato, quando è prevista la finale del singolare femminile. Naturalmente vi terremo aggiornati. Intanto stanno cercando di togliere il telone anche nella seconda parte del campo del Foro Italico. Continuano ad aspirare l'acqua, continua questo lavoro di ripreparazione del campo e la gente, non tantissima perché è davvero piovuto tanto, la gente sulle tribune guarda quello che succede per capire naturalmente quando si potrà tornare a giocare la prima semifinale tra Casper Ruud e Luciano Darder.
3: Grazie. E tornando al ciclismo, quindi nella rete del Repescatore, comunque un successo di tappa targato Jonas Vingegaard. Ritorniamo sulle strade del Giro. Volevo chiedere, collegato Giovanni Visconti, Cristiano?
0: Sì,
3: eccoci, sono. Sì. Volevo chiederti, no? Partenza da Formia, ora prima di parlare naturalmente del successo, riepilogare quanto ovviamente è avvenuto, 244 chilometri, giusto? Si arriva al termine di una salita vera come il Blockhaus. Può aver inciso tutto questo a partire dal lungo chilometraggio sulla prova di Giulio Pellizzari, al di là del fuorigiri che più volte, giustamente secondo me, avete sottolineato? Cioè, una cosa è correre magari una tappa al Tour of the Salpa, alla Tirreno Adriatico, che misura meno di 200 chilometri, un'altra cosa è misurarsi su un percorso quasi da campionato del mondo a livello di lunghezza o da grande classica del nord.
1: Beh sì, sicuramente può influire, anche se io personalmente non credo che si tratti di questo, non credo sia stato questo il problema, ma più che altro questa foga che ha Giulio, lo abbiamo sentito anche diverse volte nelle interviste che fa, gli piace attaccare, gli piace inseguire il più forte, e lui è stato il primo e l'unico a farcela stare alla ruota di Vingegaard, però questo lo ha fatto andare letteralmente fuori giri. Io non credo che comunque oggi potesse rimanere con lui, avrei detto 30-40 secondi, ok, perdere più di un minuto ci fa capire che forse deve sistemare qualcosa nel suo modo di affrontare questi finali, perché appunto farsi prendere la foga poi gli può far perdere quei 30 secondi in più.
10: Siamo con Gianmarco Garofoli. Una tappa durissima quella di quest'oggi.
11: Sì, una tappa dura, molto lunga, e poi soprattutto dopo le fatiche dell'altro ieri, oggi è stata una tappa veramente molto dura.
10: Domani però si corre in casa, hai intenzione di inventarti qualcosa?
11: Ma sì, infatti oggi me la sono presa comoda tra virgolette e domani sicuramente andrò all'attacco.
10: Cosa ne pensi di questi fenomeni? Quest'oggi Vingegaard ha fatto qualcosa di clamoroso, ma in tanti hanno tenuto la loro ruota.
11: Vingegaard insieme a Pogacar fanno parte di un'altra categoria.
10: Domani ci proverai?
11: Sicuramente.
10: Grazie, a voi la linea.
11: Grazie.
0: Abbiamo sentito dunque Garofoli, che ovviamente marchigiano, domani nella tappa dei muri della sua regione sarà all'attacco. Oggi all'attacco è andato Jonas Vingegaard, conquistando il successo di tappa e risalendo decisamente in classifica generale, che andiamo a leggere. Eulalio mantiene la maglia rosa, ma con 3 minuti 17 su Vingegaard, 3:34 su Felix Gall, a 4:25 c'è Hindley, a 4:28 c'è Pellizzari, poi O'Connor, a 4:32 Mathis Rondon della Tudor, a 4:56 ottavo Ciccone, a 4:57 nono Aresman, a 5:07 chiude la top 10 Storer, a 5 minuti e 11. Segnalerei però anche Scaroni, undicesimo, a 5:23. In pratica tra Vingegaard e Pellizzari, non ce ne voglia Eulalio, ci sono 1:10 di distacco, ma questo ragazzo portoghese ha difeso con onore la maglia e la porterà sicuramente per qualche altro giorno, con Jonas Vingegaard che ha soltanto dimezzato il suo svantaggio dal portoghese, ma che oggi Ghiro ti ha dimostrato di essere nettamente il più forte, o no?
12: No, oggi non ha dimostrato di essere nettamente il più forte, ha dimostrato di essere stato il più forte. Perché io vorrei anche porre alla vostra attenzione un atteggiamento, no, di Pellizzari. Quando è partito Vingegaard, che ha fatto la variazione, io avrei lasciato Gall a cercare di tenerlo. Segal ha dimostrato di lasciarlo andare, vuol dire che quello era un ritmo troppo elevato. Lì, secondo me, Giulio ha pagato dazio. Doveva aspettare Gal, perché Gal è un volpone, sa come si sale in queste salite così lunghe, e in quel caso lì avrebbe approfittato del lavoro dell'altro e avrebbe forse risparmiato delle energie, perché prima Giovanni ha detto una cosa importantissima: oggi c'era del vento, ma dove? Di fianco. E quando ti mettono sul bordo strada e tu te lo prendi tutto il vento, è come non stare a ruota. E lì, quando era a ruota di Vingegaard, si è preso il vento.
0: Vingegaard, che domani ripartirà con la maglia azzurra da leader degli scalatori, maglia rosa per Eulalio, maglia ciclamino che resta sulle spalle ovviamente di Paul Magnè. Jonas Vingegaard, 38 minuti e 22 per completare l'ascesa al Blockhaus, manco a dirlo, record.
1: Frantumato. Record.
0: Sì, un paio di minuti meno praticamente.
1: Record frantumato.
0: Un record davvero straordinario per Vingegaard, che ha ottenuto il successo, il 49esimo in carriera per lui. Non è uno che nelle corse a tappe ne vince tutte alla Pogacar, però quella che vuole vincere nella maggior parte dei casi le vince.
1: È uno che sbaglia poco nei giri a tappe che ha corso, solo quando ha trovato Pogacar non ha vinto, ma dove va vince. Ogni volta si mette in testa di correre un giro a tappe, non lo fa solo per allenarsi, ma va lì, vince, anche se non è al top della condizione. Qui al top della condizione, secondo me, c'è quasi. Oggi
10: mi chiedo scusa, siamo con Diego Ulissi. Diego, quella di oggi una tappa durissima, ma l'obiettivo, il tuo focus, anche se adesso a caldo diventa complicato dirlo, potrebbe essere la tappa di domani, una tappa che si sposa alle tue caratteristiche.
13: Sì, oggi è tappa veramente dura e abbiamo trovato, insomma, anche oggi freddo e Blockhaus è sempre salita durissima, dai, adesso cerchiamo di recuperare le energie per le prossime tappe.
10: Un chilometraggio ad altri tempi, no? 240 km, una tappa che nel ciclismo di oggi si vede raramente.
13: Sì, d'altronde... Giro d'Italia è una delle gare più dure che ci sono al mondo, quindi niente, bisogna lottare, dai, ogni giorno è bello anche per questo.
10: E domani?
13: Domani è tappa interessante, abbiamo una bella squadra, cerchiamo di essere i protagonisti.
10: Grazie, a voi la linea.
0: Abbiamo sentito dunque anche Diego Ulissi, stiamo parlando ovviamente di Vingegaard e della che è andato a baciare anche la sua bici. Stiamo vedendo il replay, evidentemente soddisfatto.
1: Sì,
0: comunque.
1: Sì, soddisfatto, ma dicevo, secondo me comunque ha dimostrato di essere il più forte, secondo me in assoluto, anche oggi. Non ha vinto con tantissimo vantaggio, ma ha fatto 6 km da solo. C'era tantissimo vento, tappa lunghissima, forse ha pagato anche lui un po' quel fuorigiro iniziale. L'unico a tenere il suo passo fino a questo momento è Felix Gall, però la differenza grande l'ha fatta dal terzo in poi.
0: Giro, ti voglio fare soltanto una domanda. In classifica, nei primi 10, abbiamo due corridori della Tudor, Rondel e Storer. Sono lì per caso? Ci resteranno? Come le vedi?
12: No, allora, Storer è sicuramente un corridore che anche, mi pare anche l'anno scorso abbia fatto una top 10 in classifica, pertanto è un resistente. Ecco, il suo compagno di squadra, questo Rondel, questo francese, io sinceramente non lo conosco, quindi non posso dare un giudizio.
0: Si è visto, perché l'altro giorno è andato a sbattere sulla miraglia della UAE sfondando il vetro posteriore. Ma parlando d'altro, parliamo dei protagonisti di giornata, vero Manuel?
10: Perché siamo riusciti in precedenza anche ad intercettare Giulio Pellizzari, grande caos qui in mezzo alla strada letteralmente, però siamo riusciti comunque a strappargli due battute e grazie alla meravigliosa squadra che ci manda in onda siamo in grado di proporvele.
14: Possiamo dire che hai esagerato forse nel tentativo di seguire Jonas?
15: Sì, sapevo che parte molto forte, poi di solito è molto forte, l'ho seguito, esagerato e
14: basta. La lezione che hai imparato per la prossima volta, possiamo dire così?
15: Sì, sicuramente.
14: Le sensazioni come sono state nel corso della salita?
15: Bene, dai, stavo anche bene. Mi spiace un po' di aver buttato tutto per averlo seguito.
0: E abbiamo sentito dunque Pellizzari e il nostro buon Ghirotto ci corregge, un po' come faceva Silvio Martinello. Non ha baciato il manubrio, ha baciato un'altra cosa molto più importante.
12: non ti voglio correggere, ho solo dato una notizia che l'ho imparata poco fa. Sì, bacia la foto della famiglia, lui ha, beh, ovviamente la moglie e due figli.
0: Sì, Frida, nata 2 anni fa, e poi il bambino che è arrivato davvero pochi mesi fa. È una tappa, insomma, che ci ha regalato tanto spettacolo con la vittoria di Vingegaard, con Eulalio che mantiene la sua bella maglia rosa e con il terzo posto in classifica generale di Galli, il quinto di Pellizzari, l'ottavo di Giulio Ciccone. Insomma, Giovanni, ci sono due azzurri nella top ten, a te.
3: Sì, allora era il Giovanni quello di Roma, diciamo, ecco, perché ovviamente con Visconti
0: c'è loro.
3: E non ero stato tranquillo, perché ormai quando sento Giovanni che dico allora tocca a Visconti. Tocca invece alla pubblicità e poi introdurremo il nostro ospite a commentare questo Giro d'Italia. Oggi, ripetiamo, il successo è andato al più pronosticato. Per distacco ha vinto sul Brockhaus Jonas Vingegaard. Pubblicità.
16: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
17: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
18: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
19: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
18: Mi hai detto che ami l'Islanda.
19: Ma vivo in Italia.
18: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
20: Programma Suzuki 10 e Lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
21: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
20: Suzuki è passione per il riciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
22: Fuori giro, il dopo tappa.
3: La regia è affidata a Umbretta Conti con Giovanni Leporale in console. Tutto questo alle 17:28 minuti. Ritorniamo sulle rampe del Brockhaus. Cristiano, insomma, mi sembra dalle parole che ha rilasciato poco fa a Manuel Codignoni, ovviamente mi riferisco a Giulio Pellizzari, credo che la lezione sia stata imparata, come dire, ha ammesso l'errore, diciamolo chiaramente, e questo già farlo a caldo mi sembra un indice di maturità. Poi il resto aggiungetecelo voi.
0: No, ma io credo, insomma, che nessuno sia sempre perfetto. Sbaglia Pogacar, che è il talento più cristallino degli ultimi anni del ciclismo, sbaglia anche Vingegaard, perché ha sbagliato in carriera, può sbagliare maggiormente allora un ragazzo come Giulio Pellizzari. Però riconoscere, capire dove si è sbagliato, Giovanni Visconti aiuta a non sbagliare di nuovo, almeno per quello che riguarda andare fuori giri, insomma. Questo errore forse non lo rifarà a breve, perlomeno.
1: No, ma è bellissimo ascoltare le interviste di Giulio Pellizzari, davvero, perché alla domanda risponde secco: sì, ho sbagliato. L'ho inseguito subito, mi sono fatto prendere dalla foga, sapevo che sarebbe scattato subito forte, ho sbagliato. Lo dice anche sorridendo. E quando dico che mi ricorda tanto Michele Scarponi, suo corregionale, lo dico per questo, perché sono personaggi unici. Questo è indice di maturità oltre che di tranquillità.
0: E allora Vingegaard, che ovviamente affronta tutto il protocollo delle interviste e delle premiazioni, si attesta adesso in seconda piazza nella classifica generale con Eulalio Ghiro, che a questo punto un'altra settimana scarsa in rosa ci sta.
12: Ma sì, guarda, io davo 4 minuti oggi, lo avevamo detto anche nelle nostre pagelle io e Giovanni ieri sera, però
0: Giovanni
12: è andato...
0: Visconti sempre,
12: no, sì, non quello di Roma, ecco,
0: il Marine come lo chiamavano una volta in gruppo,
12: ecco, ha limitato i danni ancora di più. A questo punto siamo curiosi di capire, perché ho visto che nel finale Caruso si era fermato ad aspettarlo, lo ha trainato fino all'arrivo, che poi è andato anche a sprintare, quindi magari Caruso, che ne so, farà anche il gregario di Eulalio.
0: Caruso, che ha 6 minuti e 24 al momento da Eulalio, quindi ha più di 3 minuti da Vingegaard, potrebbe però adesso pensare magari per sé andare a scegliere una tappa e provare ovviamente andare a conquistare il successo per chiudere degnamente la carriera. Ricordiamo che è l'ultimo giro per Damiano Caruso, è l'ultimo ballo per lui, insomma una carriera splendida, soprattutto migliorata nel finale. Ne parlavamo oggi mentre arrivavamo sul Blockhouse, come di fatto invece di andare verso il basso con l'avanzare degli anni la sua carriera sia stata all'incontrario, praticamente è andato meglio quando ha superato i 30 che in precedenza.
1: Assolutamente, Giovanni. Da metà carriera in poi è diventato un altro corridore. Caruso è sempre stato super affidabile, ma quando gli è stata data una possibilità di far classifica l'ha sfruttata al massimo e da lì è diventato il Damiano che tutti conosciamo, ci ha regalato bellissime soddisfazioni. Io credo che da oggi in poi faranno un po' una corsa parallela. A questo punto è giusto dare un occhio di riguardo in più ad Eulalio, perché se lo sta meritando. Oggi è andato forte, è andato molto forte, perché ricordiamoci che lui ha nelle gambe e nella testa la fatica di pochi giorni fa, di un paio di giorni fa. Quindi vedremo, fino altre 3 o 4 tappe credo che gli daranno un occhio di riguardo e poi le strade probabilmente si divideranno tra i due, tra Caruso e Eulalio. Vedremo chi dei due farà classifica alla fine.
0: E pensare che insomma il capitano sarebbe stato della Bahrain Santiago Buitrago, che però si è stato costretto a ritiro da quella caduta nella seconda tappa del Giro d'Italia, la seconda tappa in Bulgaria. Viene premiato adesso Vingegaard, torniamo però allo studio da Giovanni Scaramuzzino.
3: Sì, allora per ciò che riguarda il tennis invece non ci sono novità, perché continua a piovere, perlomeno adesso l'intensità su Roma e soprattutto sul Foro Italico è leggermente diminuita, però non possiamo dare un orario preciso per ciò che riguarda la ripresa anzitutto della gara che vede coinvolto Luciano Darderi che ricordo era sotto, come ci ha raccontato l'inviato Emilio Mancuso, per 4-1 nei confronti di Ruud prima della pioggia appunto. Allora vi volevo chiedere di questo Felix Gall cosa si può dire. Allora, lui nella sua carriera, e lo ricordava proprio Massimo Ghirotto, no, i risultati migliori li ha ottenuti al Tour e comunque in estate, è uno dei, come te Massimo, uno di quei corridori che col caldo rende meglio, questo dice il palmarès, però insomma mi sembra un cagnaccio, perlomeno dal racconto di Manuel oggi ho sentito che comunque ha saputo ritrovare meglio di tutti il ritmo, e diciamolo pure, lo avete sottolineato, lo faccio anch'io adesso, ha concluso in crescendo, si è avvicinato molto al vincitore di tappa, Vingegaard.
12: Sì, forse quel corridore che Vingegaard temerà di più, proprio per quello che ho detto prima, perché l'anno scorso è arrivato quarto, quindi se facciamo così un accoppiamento al ragionamento, certamente questo corridore che ha grande esperienza è il suo metodo, no? Prima sta a guardare cosa succede, poi prende il suo passo e piano piano recupera chi può recuperare. Certo, se la squadra Decathlon l'ha convocato al Giro d'Italia, quindi vuol dire che ha preparato questo Giro d'Italia, sa che il clima non sarà quello del Tour, ma evidentemente la tappa dell'altro giorno, quella che insomma ha decimato il gruppo con pioggia e freddo, tutto sommato l'ha retta anche bene, perché se oggi è qua e ha fatto questo risultato vuol dire che tutto sommato anche con la pioggia proprio scarso non è.
0: Premiazioni per Alfonso Eulalio, che continua ad indossare la maglia rosa di leader della classifica generale, lo fa ancora con un buon margine, 3 minuti e 17 su Vingegaard, 3:34 su Felix Gall, austriaco che nel 2015 fu anche campione del mondo a livello juniores. Sappiamo poi che il salto non è immediato, non è che si conferma ovviamente sempre tutto dei risultati ottenuti a livello juniores, però nel 2025, soprattutto nelle corse a tappa, ha fatto quinto alla Vuelta, quinto al Tour, quindi insomma è affidabile, questo si può dire. Felix Gall.
1: Sicuramente non affidabile. Io ricordo un paio d'anni fa una lotta interna in seno alla Decathlon con Ben O'Connor, che adesso è in Giacomo Lula e sta facendo anche lui molto bene, però questa lotta interna la vinse appunto Felix Gall, che è ben visto dalla sua squadra, è stato trattenuto in squadra perché si crede fortemente in lui. D'altra parte, dopo risultati come un quinto posto al Tour de France, non si può fare altrimenti.
0: Altra premiazione per Vingegaard, che indosserà la maglia blu degli scalatori, diventa il nuovo leader di questa speciale classifica. Grande lavoro oggi per Piganzoli, uno dei suoi gregari.
3: Ti interrompo, Cristiano, perché al nostro microfono, e quindi ve lo lascerò tra poco, chi il giro lo ha concluso troppo presto, Andrea Vendrame. Buon pomeriggio, Andrea. Anzitutto, come stai e come cambia ora questo infortunio a livello personale nel proseguo della tua stagione? Come prognosi, che cosa si prevede perlomeno? Grazie anzitutto, Andrea.
2: Grazie a voi, buongiorno. Niente, cosa cambia? Adesso mi attenderà un mese di riposo assoluto, non posso fare né sforzi né nulla, dovrò stare allettato al massimo in carrozzina e tra un mese eseguirò una nuova TAC per vedere se le varie vertebre hanno iniziato il processo di calcificazione.
3: Ecco, ricordiamo come è successo di preciso. Il giro era partito dalla Bulgaria, no? C'è stata poi quella maxi caduta.
2: Sì, c'è stata quella maxi caduta, che appunto ero appena dietro al trenino UAE, sulla sinistra, diciamo sul senso di corsa, e niente, sono scivolati i primi e poi di conseguenza siamo andati giù un bel po' di numero di corridori, ecco. Da lì poi pensavo che ci fosse solamente una botta, anche se il dolore era veramente atroce, ho portato a termine la tappa, però poi in ospedale appunto abbiamo riscontrato queste tre fratture vertebrali.
3: Ecco, farei un salto da Manuel Codignoni, se mi senti, Manuel, per sapere se abbiamo notizie su Vingegaard, per esempio, ovviamente, perché è collegato con noi Andrea Vendrame. Lo volevamo tirare, Manuel, un po' su di morale, facendogli sentire che cosa ha combinato al Giro d'Italia. È un registrato di circa un minuto. Dici tu se lo possiamo mandare adesso, oppure se ritieni sia meglio aspettare appunto la possibilità di sentire dalla voce del vincitore di tappa le sue parole in diretta. Manuel.
10: Jonas Vingegaard sta arrivando adesso alle televisioni, per cui nel giro di poco dovrebbe arrivare da noi. Un minuto secco ce l'abbiamo, di più è complicato.
3: Allora sbrighiamoci, pedaliamo, scherzo. Allora, due tappe conquistate al giro, riviviamo quella di Sappada due anni fa nel racconto delle pedalate conclusive di Andrea dagli inviati alla Corsa Rosa.
4: Eccola là la Flamme Rouge, avanti 50 metri, ormai il sogno è fatto, un'altra tappa al Giro d'Italia, veramente potente questa sua azione, un corridore veramente generoso, intelligente, e si porta a casa una delle tappe più importanti di questo Giro d'Italia.
6: 800 metri per il trionfo di Andrea Vendrame, ormai lontanissimi tutti gli altri, ha scelto e ha trovato con forza, con l'intenzione anche di essere protagonista quest'oggi, la fuga giusta, poi ha lasciato sul posto atleti del calibro di Alaphilippe, Narváez, il giovane Stenhauser. Si merita davvero la vittoria in questo Giro d'Italia il corridore della Decathlon.
23: Straordinario successo di Andrea Vendrame, che chiama l'applauso e si gode questi ultimi metri.
6: Arriva la vittoria, braccia alzate per Andrea Vendrame, che supera il traguardo di Sappada, vince un altro azzurro, vince Vendrame.
3: Bravo Andrea! Non sarà servito questo a accorciare i tempi della guarigione, ma credo che al morale possa dare veramente qualcosina. Ritorniamo sul Blockhouse, c'è anche Andrea collegato con voi, Cristiano.
0: E allora ovviamente un grande saluto a Andrea Vendrame, un augurio di pronta guarigione. Sul palco si alternano le premiazioni, c'è quella di Paul Magnet, andiamo anche ovviamente le parole di Jonas Vingegaard. Io ti faccio soprattutto complimenti per come sei riuscito a farti gli ultimi 25 chilometri per arrivare sul traguardo, davvero un Highlander, Vendrame. Peccato, perché forse insomma era un giro che in alcune tappe si adattava molto alle tue caratteristiche, o no?
2: Ma avevamo segnato parecchie tappe col cerchietto rosso, no? Come si suol dire, però diciamo questa caduta ha un po' condizionato tutto e niente. Adesso la cosa principale è recuperare, rimettersi in bici e poi torneremo, dai, cercheremo di tornare più forti, no?
0: In effetti voi ciclisti davvero cadete, vi rialzate, io non so cosa avete di speciale, perché veramente è uno sport di fatica, di sofferenza, si dice sempre così del ciclismo, è uno sport che lascia anche cicatrici pesanti sul fisico, ma evidentemente l'amore per questa disciplina porta sempre a rialzarsi. Giovanni.
1: Ciao Andrea.
2: Ciao Giovanni, ciao.
1: Allora, io più che una domanda voglio farti davvero tanti complimenti. Io credo che un corridore come te va portato da esempio per i nostri giovani, perché sempre a basso profilo, senza farsi notare troppo, come diceva Massimo anche nella sua radiocronaca passata, sei intelligente, sai correre bene, hai tantissima esperienza, forse hai capito che sei arrivato in un momento della tua carriera dove uno stimolo, per esempio il cambio di squadra, ti poteva dare qualcosa in più, e quest'anno lo stavi dimostrando, tantissimi
10: risultati. Chiedo scusa Giovanni, chiedo scusa anche a Vendrame, perché siamo con la maglia rosa. Afonso Eulalio, oggi un dia muy duro, ma io penso che tu puoi essere contento.
5: Sì, sicuramente muy contento, ha mantenuto la camiseta che era lo más importante e pronto, perfetto.
10: Come è andata durante questa salita? Come ti sei sentito? Le sensazioni?
5: Sì, la sensazione, al final pensavo che stava meglio también, ho intentato seguir lo massimo che podia e pronto, al final ha salvato il dia.
10: Grazie. Traduco rapidamente, ha detto che comunque è molto contento di aver mantenuto la maglia, pensava di stare un po' meglio, di essere un pochino più veloce, però è riuscito comunque a conquistarla e questa c'è grande soddisfazione per questo. Ci ha raggiunto anche il vincitore di tappa, Jonas Vingegaard. Jonas, first of all, congratulations for your first victory here in Giro d'Italia. How big is your satisfaction for this victory and how you rate your day? Yes. How big? No, okay. How big is your satisfaction for this victory and how do you rate your day here?
7: Yeah, I'm extremely happy with the victory today. It was a super nice day. The team

0: I'm super happy to be able to take the win here, and yeah, thank you to my teammates, and I'm just happy that I can pay them off.
1: And what about the plan for the next days, next stages?
0: You will see.
1: Ok, thank you very much. Partiamo dall'ultima risposta. Cosa ne pensi del, qual è il piano per quello che riguarda le ultime tappe e le prossime tappe? Ha detto bah, vedremo, adesso non vi svelo niente. Per quello che riguarda invece la prestazione, si è detto molto soddisfatto, ha detto sono contento, ringrazia molto la squadra per il grande lavoro fatto, però insomma al netto di tutto questo ha detto I had a pretty decent climb, ovvero sia una salita, una scalata decente. Non era particolarmente soddisfatto, secondo me si aspettava di guadagnare di più, si aspettava delle risposte migliori rispetto a quelle che ha avuto dalle sue gambe. È il non detto che fa la differenza secondo me, e gli occhi di Jonas Vingegaard non erano gli occhi insomma di una persona estremamente soddisfatta come li abbiamo visto brillare in altre occasioni. E poi quel decent riferito alla sua scalata dice molto anche rispetto appunto a quelle che erano le sue aspettative, che probabilmente non sono state rispettate del tutto, ma lo rivedremo all'attacco senza dubbio secondo me. A voi.
2: Direi proprio di sì. Intanto concludiamo, no, Giovanni,
3: sì,
2: quello che stavi dicendo.
3: Concludo giusto per rifarti nuovamente i complimenti, associandomi a uno dei post che hai scritto sui tuoi social. Forza, rialzati, perché lo hai sempre
1: Giorno
3: fatto.
1: A noi chiudiamo, ci stacchiamo.
2: Vai Giovanni. Sì.
3: Rialzati e vai a riprenderti ciò che ti spetta, perché lo meriti ampiamente.
4: Grazie mille, gentilissimi.
2: Senti, ti voglio fare una domanda invece io sul tuo compagno di squadra, su Ben O'Connor. Oggi comunque è arrivato dietro Gall, però mi è sembrato insomma focalizzato su questo obiettivo podio. La distanza non è clamorosa, non la diamo soprattutto rispetto a Eulalio, che al momento è di 4.32, ma rispetto a Vingegaard siamo, diciamo così, sul minuto e 20. E a cronometro non è che vada malissimo, beh, non è uno specialista, però lì bisognerà soprattutto difendersi. Penso insomma che nella fase anche di preparazione al giro con lui ne avete parlato, insomma.
4: Sì, siamo stati anche a Sierra Nevada assieme per prepararci, e l'obiettivo appunto è il giro per è il podio per Ben al giro, quindi speriamo, ecco, dai, siamo soltanto all'inizio di questa lunga risalita, e secondo me è un ragazzo di esperienza ormai, a cronometro sa andare, sa guidare bene la bici anche, quindi vediamo tappa dopo tappa, lo spero che appunto realizzi questo sogno di entrare nel podio, insomma.
2: Giro.
5: Ecco, ciao Andrea, ovviamente mi associo ai complimenti e in bocca al lupo veramente per quello che sarà il tuo futuro. Guarda, ti dico, per quello che può contare, anni fa ormai anch'io sono caduto alla penultima tappa del Giro d'Italia, mi sono rotto un femore, quindi hanno perso, l'anno dopo sono ripartito con più determinazione, perché così è il ciclista, voi siete fatti così, non bisogna mai demoralizzarsi. Vengo a una domanda importante, perché ne approfittiamo della tua presenza. Ora andiamo sul nostro Giulio Perizzari, perché immagino avrai visto la tappa.
4: Sì.
5: Ho detto, ho sbagliato, ho reagito male, quindi tu fai il direttore sportivo, che cosa gli diresti questa sera?
4: Ma cosa gli dico? È un ragazzo giovane, è giusto che prenda tra virgolette la batosta sicuramente, dagli errori si impara, no? Mi sembra di rivedere Ben O'Connor nel 2024, quando mi sembra d'Europa attaccò Tadei e fu il primo ad andare lì dietro e poi saltò per aria, no? Forse era un'azione un po' esagerata da limitare fin dall'inizio, fin prima che partissero stamane con la tappa, una decisione imposta, ecco, dal team di non seguire Vingegaard. Però sì, diciamo, è giovane, lasciamolo fare, il giro è ancora lungo e siamo speranzosi, insomma è un talento italiano di grosso livello.
2: E allora, vittoria di Vingegaard quest'oggi con Eulalio che mantiene la maglia rosa. Torniamo allo studio da Giovanni Scaramuzzino.
6: Sì, approfitterei della presenza di Andrea Vendrame, no, per chiedere, tu hai corso chiaramente in Francia, no? E allora, partendo da questo, la presenza alla prossima edizione del tour di questo giovane talento Paul Sixas, che tu conosci, allora

0: Cosa succede in Francia lo possiamo immaginare. Ti chiedo se ritieni corretto, ma tenuto conto anche del fatto che sono passati 41 anni dall'ultimo successo transalpino alla Grande Boucle, che ci siano forse un po' troppe aspettative su di lui. Lui come può reagire? Perché appunto la tua esperienza in squadra Decathlon e prima a G2R ci fanno capire che tu puoi dire molto su questo fatto, a cominciare appunto dalle aspettative francesi su questo ragazzo.
1: Ma allora, le aspettative dei francesi ovviamente sicuramente sono alte, lo abbiamo visto fin da subito da inizio anno, no? Però alla fine il team è ben gestito, è ben curato, avendoci lavorato per loro appunto per sei anni. So un po' come gestiscono le varie situazioni. L'unica pressione maggiore secondo me arriva dalla popolazione, in quanto in lui vede il futuro, ecco, per riconquistare un grande giro. Però come talento mi sembra che l'abbiamo visto fin dall'inizio stagione, è un talento cristallino, va forte questo ragazzo, è un ragazzo anche umile e gentile, e spero appunto che possa ottenere grandi risultati. Questo programma appunto andrà tutto, ma secondo me deve andare molto libero mentalmente, perché non ha niente da perdere. Proverà sicuramente a fare la classifica generale, ma se non gli va bene, secondo me può restare in corsa per cercare vittorie di tappa, ecco.
0: Ti chiedo, Cristiano Piccinelli, il consueto riepilogo a beneficio di coloro i quali fossero solo da qualche minuto al nostro ascolto, sia a quanto successo sulla strada, quindi classifica di tappa e nuova classifica generale. Linea al Blockhaus.
2: Vittoria per Jonas Vingegaard, la prima al Giro d'Italia, vittoria per distacco davanti a Felix Gall, che è arrivato con 13 secondi di ritardo, 1 minuto 02, Jay Hindley che ha anticipato di qualche secondo Pellizzari, giunto dunque in quarta posizione. Cambia decisamente la classifica generale con Eulalio, che però mantiene il simbolo del primato, la maglia rosa, con 3 minuti 17 su Vingegaard, 3:34 su Felix Gall. Pellizzari è quinto a 4:28 da Eulalio, ottava posizione per Giulio Ciccone a 4:57 dal portoghese. Questi i due italiani in top 10, ma undicesimo Scaroni della Stana a 5:23, Piganzoli è sedicesimo a 6:22, Damiano Caruso è diciassettesimo a 6:24, in una giornata ancora una volta difficile dal punto di vista meteorologico, e domani insomma il rischio che il maltempo perduri resiste, dunque sarà ancora più delicata secondo me la situazione, visto che la tappa di domani, la cosiddetta tappa dei muri marchigiani, presenta molti più rischi con il maltempo di quella di oggi. Giovanni Scaramuzzino, ovviamente.
0: Ah, ecco, vedi, e tira i rigori a spiazza.
2: Questa cosa
0: guardate,
2: succede un
0: finirà,
2: po' spesso.
0: Finirà che tra me e Giovanni Visconti ci daremo del voi, da buoni meridionali, un calabrese, un siciliano, è vero o no? Insomma, e proprio a Visconti mi vorrei rivolgere, no? Allora, lo diceva anche Massimo, si cade e ci si rialza. Ecco, a livello psicologico, non tanto di ferite, che cosa resta quando si ha un incidente? Perché appunto, io lo ringrazio ancora per essere a pochi giorni dalla botta con noi Andrea Vendrame, qual è il messaggio positivo che si può dare a un ragazzo costretto appunto a essere immobilizzato per un po' e che vede gli altri correre? Ognuno di voi una disavventura l'ha vista o comunque l'ha toccato da vicino con compagni di squadra o anche amici che corrono in altri club. Da dove si può ripartire per acquisire la serenità prima ancora che la tenacia, il non mollare giustissimo che poco fa abbiamo sentito dalla voce di Massimo Ghirotto? Giovanni.
3: Ma io credo che un corridore come Andrea Vendrame possa ripartire senz'altro dalla fiducia, dalla grandissima fiducia che ha avuto quest'anno dal suo team, da Jaico Alula, li sta già ripagando, fino adesso li ha ripagati, sono sicuro che anche in questo giro avrebbe detto la sua, già dalla tappa in cui è caduto, la tappa di Cosenza, e sa bene che sì, lì per lì il rammarico è tantissimo, ma anche la condizione era tanta, era altissima, e quando ci si ferma in un momento di condizione alta, poi a riprendere ci vuole un po' meno. È vero che lui si è fatto molto male, quindi dovrà ricominciare, ma sa bene come fare, credo che non sia la prima volta. Mi è successo, io ho un giro di Svizzera, ero in classifica, potevo far podio, sono caduto, sono rimasto fuori e niente, mi sono rialzato, mi sono rimboccato le maniche come fanno sempre i ciclisti e si va avanti, e questo credo che sia da esempio anche per tutti i nostri giovani.
0: Cristiano, non ce ne sono altri, sei solo tu.
2: Sì, assolutamente. Allora vorrei chiudere magari il discorso con Vendrame, perché gli faccio una domanda difficilissima. Preparati Andrea, chi vince okay. Il Giro d'Italia?
1: Ma abbiamo visto oggi Vingegaard, va veramente forte. Secondo me un outsider che pochi hanno considerato è Felix Gall, quindi sarà questa lotta qui, secondo me, però Vingegaard lo do come nettamente favorito.
2: L'abbiamo visto insomma oggi che ha sicuramente qualità superiori. D'altra parte il nostro Mario Codignoni, che ha intercettato Garofoli, anche lui ha detto vabbè, Pogacar e Vingegaard sono un altro pianeta, poi ci sono un po' tutti gli altri, un po' come nel tennis, visto che oggi è una giornata insomma che al momento non si gioca, ma che si giocherà alla fine delle semifinali di Roma, come nel tennis Alcaraz e Sinner rispetto a tutti gli altri. Giovanni Visconti, ti voglio portare però sulla tappa di domani, la tappa cosiddetta dei muri, perché? Perché un po' come nel Nord Europa, in Belgio, Olanda, ci sono queste salite spaccagambe. Brevi sì, ma anche al 22%.
3: Sì, no, salite durissime, io ti assicuro che noi corridori, Andrea lo può testimoniare, temevamo moltissimo queste tappe, in caso di brutto tempo sarà ancora più difficile, poi tappa corta perché saranno 150 chilometri circa, ma negli ultimi 50 chilometri percorreranno quasi 2000 metri di dislivello, tutto fatto composto da muri brevi e molto impegnativi, quasi sempre a doppia cifra, quindi sarà una tappa davvero difficile sotto tutti i punti di vista.
2: E ovviamente ci sarà ancora spettacolo. A te Giovanni Scaramuzzino.
0: Oh, hai visto? Allora, Andrea Vendrame, hai visto che bel gruppo? Quando vuoi, Andrea, che ti viene un po' la malinconia, chiamaci e così ti mettiamo in onda e scambi quattro chiacchiere con noi e con i radioascoltatori, perché io vorrei lasciarti dopo averti nuovamente ringraziato per la tua pazienza e la tua partecipazione alla nostra trasmissione con un messaggio. Ho letto, perché il collegamento era già cessato, Giulio da Orsinuovi ci sta scrivendo al 335-699-2949 che Andrea Vendrame ha tagliato il traguardo per ultimo con la maglia strappata e dolorante. Ho detto a mio figlio che questo ragazzo, che io non conosco, è un esempio, perché anche nella vita si cade, ma si cerca di arrivare a fondo. Queste sono le lezioni che può dare il ciclismo. Certo, Andrea, se non capitano sarebbe meglio, però ti auguriamo davvero tutto il bene possibile. È stato con noi Andrea Vendrame. Forza!
1: Grazie mille, grazie.
0: A presto, Andrea, e ritorniamo al Blockhaus.
2: Dove ricordiamo ancora una volta, a beneficio di chi si fosse messo in contatto con noi soltanto adesso, la vittoria di Jonas Vingegaard davanti a Gall e a Jay Hindley, con Eulalio che però mantiene la maglia rosa. A questo punto, caro Ghirotto, la maglia rosa potrebbe cambiare nel cronometro o no?
4: Azzardo?
2: Non lo so, provaci.
4: No.
2: Quindi bisognerà aspettare le altre salite?
4: No, perché oggi ha dato una prova veramente solida. Attenzione, non facciamoci tradire da questi 3 minuti. Sì, sono tanti, ma poi ricordiamo che Hindley e Pellizzari sono arrivati a 1 minuto e qualcosa. Quindi di fatto sono 2 minuti che nei suoi diretti avversari, ovvio c'è sempre Vingegaard da sopra, però secondo me insomma ce la potrà fare. Adesso comunque deve ancora difendere la maglia e la squadra deve lavorare.
2: Allora, andiamo invece sulla tappa di domani, come ci ha anticipato il nostro Visconti, favoriti ovviamente corridori alla Vendrame, visto che l'abbiamo avuto in collegamento, Garofali, e poi fammi un altro paio di nomi.
3: Beh, spererei di vedere davanti un Diego Ulissi, che tutti gli anni, l'ho detto qualche giorno fa, ha sempre vinto una gara durante la stagione, e perché no, sarebbe bello vederlo vincere al Giro d'Italia, se lo merita anche. i famosi fugaioli, no? Domani sono i favoriti, credo proprio che possa arrivare la fuga. Attenzione però al finale, perché anche gli uomini di classifica potrebbero testarsi l'uno con l'altro, e proprio per questo magari in finale anche Eulalio potrebbe perdere qualche secondo. Quindi arrivare forse con questo vantaggio qui alla cronometro di Massa potrebbe garantirgli di mantenere la maglia. Se perderà qualche secondo anche domani o anche a Corno le Scale, vedremo.
2: Ma la tappa a cronometro, insomma, che sarà quella che riprenderà dopo il giorno di riposo, sarà decisiva secondo te?
3: Beh, io credo che metterà in chiaro definitivamente le cose, perché Vingegaard è un grande cronoman. Credo che si piazzerà nelle prime posizioni di quella cronometro e potrebbe guadagnare ancora tanto. Quindi quando esci da una cronometro, una decima tappa, con 2 minuti e mezzo, 3 minuti di vantaggio, comincia davvero a farsi dura per tutti gli altri.
2: E allora lo vedremo ovviamente a partire da martedì, ma poi domani insomma un'altra tappa da segnare, quella dei Muri Marchigiani, poi domenica il Corno alle Scale, lunedì secondo giorno di riposo di questo giro partito dalla Bulgaria, che già vede la stella di Jonas Vingegaard brillare sulla maiella. Vi ricordo ovviamente alle 18.40, 18.45 più o meno, attorno a quell'ora, sulla nostra pagina Facebook di Radio 1 Rai, le pagelle dei nostri professori Giovanni Visconti e Massimo Ghirotto, ovviamente con la possibilità anche di commentare, di porre le vostre domande. Ma è arrivato anche il momento dei saluti. Grazie alla nostra squadra, oggi particolarmente attiva per trovare la postazione, diciamo, bis, dopo che non era possibile quella classica. Grazie dunque a Danilo Ambra, a Carlo Boninsegna, a Giuliano Travaglia, a Albert Solari e ovviamente a Jacopo Teodoro, poi a Giovanni Visconti, Massimo Ghirotto, Manuel Codignoni e il sottoscritto Cristiano Piccinelli, la piccola affiatata squadra Rai, Radio Rai, al Giro d'Italia. A te Giovanni Scaramozzino.
0: E complimenti a Ghirotto, perché è davvero telegenico, ne abbiamo approfittato per vederlo appunto anche su Rai 2. Grazie a Ombretta Conti in regia, grazie a Giovanni Leporale alla console. Adesso appuntamento con l'informazione. Ricordo che domani è sabato, per cui Sabato Sport a partire dalle 14 con il Giro d'Italia. Grazie a tutti.
5: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 18.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli. Alle Maldive riprenderanno domani le ricerche dei subitaliani morti durante un'immersione. 5 le vittime, sinora è stato recuperato solo un corpo, si indaga sulle cause dell'incidente.
3: È di Gianluca Benedetti il primo corpo recuperato dal mare delle Maldive. Padovano, operation manager Benedetti, era capo barca e istruttore subacqueo. Viveva da anni nell'arcipelago e faceva parte dell'agenzia che aveva messo lo yacht a disposizione della comitiva scientifica italiana. Le ricerche oggi sono state interrotte a causa delle condizioni meteorologiche, riprenderanno domani. I soccorritori si sono addentrati nella grotta una sessantina di metri sotto il livello del mare e che si divide in 3 tronconi, spingendosi in 2 di questi, ma sono dovuti poi riemergere per via della decompressione obbligatoria a questa profondità. Una delle cause della tragedia, secondo le autorità locali, sarebbe stata l'aver ignorato l'allerta meteo. Alcune delle persone a bordo dell'imbarcazione dicono però che in realtà il tempo non destava particolare preoccupazione. In ogni caso, in quel tratto di mare si segnalano forti correnti sottomarine, come confermato dai soccorritori. S'avanzano poi altre ipotesi, tutte da confermare, da quella che i sub si siano persi a che qualcuno sia rimasto impigliato o che ancora possano essere andati in confusione, forse a causa di una miscela di gas sbagliata all'interno delle bombole. Claudio Vigolo, GR1.
2: I giudici di Palermo hanno accolto la richiesta di patteggiamento 3 anni da scontare ai servizi sociali di Totò Cuffaro, l'ex presidente della regione siciliana, indagato per corruzione e traffico di influenze illecite in un'inchiesta sulla sanità regionale. A Taranto ha confessato uno dei 4 minorenni fermati per l'omicidio di Sacco Bakari, il bracciante di 35 anni aggredito sabato scorso. Il 15enne, davanti al GIP del Tribunale dei Minori, ha detto di essere dispiaciuto e di averlo accoltellato per difendere gli amici. Gli altri 3 hanno dichiarato di non essersi resi conto della gravità dell'accaduto. Nel gruppo anche 2 ventenni fermati con l'accusa di omicidio. Nuovo richiamo del presidente Mattarella al rispetto del diritto internazionale. In troppe parti del mondo viene apertamente violato e il diritto umanitario viene disatteso, scrive il capo dello Stato in un messaggio inviato a un convegno di Trieste sulla risiera di San Sabba. Ferma opposizione a ogni forma di sopraffazione, afferma Mattarella, che sottolinea come i valori della libertà, della giustizia, dello Stato di diritto siano scolpiti nella nostra Costituzione. Xi Jinping andrà negli Stati Uniti in autunno, lo ha confermato il ministro degli esteri cinese dopo l'invito di Trump al leader di Pechino. Trump è ripartito questa mattina dalla Cina sull'Air Force One, tanti i temi toccati dal presidente americano con i giornalisti, da Taiwan ai prigionieri politici alla crisi medio orientale. Ci riferisce in diretta Marco Barbonaglia.
4: Ho parlato molto di Taiwan con il presidente Xi, dice alla stampa sull'Air Force One Trump, ma non ho assunto alcun impegno in proposito. Poi, in un'intervista a Fox News, a sorpresa, dichiara: non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli Stati Uniti debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra. Quindi fa sapere di aver sollevato anche la questione dei prigionieri politici con il suo omologo cinese Xi Jinping. È fermamente convinto che l'Iran non possa avere l'arma nucleare, ripete Trump, e vuole che lo stretto di Hormuz sia riaperto, questo nelle dichiarazioni del presidente americano. Nel resoconto della Cina, che pure vuole la riapertura dello stretto, la questione è liquidata in una riga, si è discusso anche di Medio Oriente. Pronta la replica di Teheran alle parole del tycoon: lo stretto resta aperto per le navi amiche, e il ministro degli esteri iraniano Araghchi fa sapere: siamo aperti all'aiuto della Cina e della Russia per la soluzione del conflitto. Sul piano commerciale, infine, Trump sottolinea: abbiamo concluso fantastici accordi con Xi, ma non abbiamo parlato di dazi. Diversa la versione cinese: lavoreremo insieme agli Stati Uniti per espandere gli scambi bilaterali nell'ambito di un quadro di riduzione reciproca dei dazi.
2: E i mercati sono scettici sull'esito dei colloqui tra Trump e Xi Jinping, in particolare sulla guerra tra Stati Uniti e Iran. Si teme un'impennata dell'inflazione a causa dell'aumento del prezzo dei beni energetici. Borsa europea in sensibile calo, Milano ha chiuso in calo dell'1,87% in linea con gli altri principali listini. perde anche Wall Street fin dai primi scambi. In rialzo invece le quotazioni del petrolio, il Brent torna a ridosso dei $110 al barile. Ciclismo: è andata a Vingegaard la settima tappa del Giro d'Italia. Il danese è arrivato solo al traguardo in cima alla salita del Blockhaus sulla Maiella, staccato di 13 secondi l'austriaco Gall, terzo l'australiano Hindley, quarto Giulio Pellizzari, giunto con un ritardo di 1.05. Sempre in rosa il portoghese Eulalio. E per il tennis, internazionale del Foro Italico, sospesa per pioggia la prima semifinale tra Rudd e Darder, il norvegese avanti 4-1 nel primo set. Si attende la ripresa del match a seguire, sempre maltempo permettendo, la seconda semifinale tra Sinner e il russo Medvedev. Ci fermiamo qui, il prossimo GR1 alle 19.
0: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
5: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
6: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
5: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Rai Play Sound o scarica l'app. Rai Radio 1 Sport. Tempi supplementari.
7: 18.06, benvenuti a Tempi supplementari. Un cordiale saluto da Giorgio Germanò
8: e Mario Pezzolla, eccoci Giorgio, pronti.
7: E i nostri colleghi dall'altro lato del vetro, la regista Ombretta Conti, Andrea Di Marco al coordinamento della parte tecnica. Si è ricominciato a giocare al Foro Italico e in questo momento Casper Ruud trova quel punto che gli mancava per portarsi sul 5-1 nel primo set. Parliamo della sfida con Luciano Darderi, ovviamente interrotta poco fa dalla pioggia, una pioggia incessante che si è abbattuta sulla capitale, costringendo ovviamente l'arbitro, il giudice di sedia, a interrompere le ostilità, a mandare i due giocatori nello spogliatoio. Ha iniziato timidamente Luciano Darderi questo match, ha perso subito il servizio, si è portato 0-2, poi sullo 0-2 ha avuto la possibilità di riaprire il set breccando Casper Ruud, portandosi quindi sul 2-1, però poi il norvegese è emerso con tutta la sua esperienza. Parliamo ovviamente di giocatori che al momento possono essere anche vicini nella classifica del mondiale, del ranking ATP, però chiaramente Casper Ruud è molto più esperto, molto più navigato, molto più abituato ai tornei importanti. Adesso è il numero 25 del mondo, è stato anche fra i primi 10, lo ricordiamo alle finals di Milano. Luciano Darderi, numero 20 del mondo, un torneo eccellente quello a Roma, dove Darderi ha eliminato avversari quotatissimi. Seguiremo punto a punto il finale di questo primo set.
8: Allora, noi cominciamo con i respiri musicali, visto che ce lo possiamo permettere, e poi torniamo sicuramente a Giorgio. Questa è una delle canzoni il cui titolo è The Power of Love. Sai che sono diverse, non c'è solo questa, anzi è il titolo più usato tra le canzoni.

0: The Power of Love, una delle The Power of Love, poi c'è quella di Frankie Goes to Hollywood, quella di Celine Dion, eccetera eccetera. Questa è di Huey Lewis and the News da Back to the Future, te lo ricordi il film?
1: Poi ci sono stati sequel, no? Ritorno al futuro 2, eccetera. Allora, è finita male la partita, almeno per quanto riguarda il primo set, per Luciano Darderi, 6-1 per il norvegese Casper Ruud. Però tonico e pimpante Luciano si prepara a questo secondo set, ha già conquistato i primi due punti sul proprio servizio, conduce 30-0. Noi continuiamo ovviamente ad aggiornarvi, però non ci dimentichiamo del Fantacalcio, l'appuntamento fisso del venerdì. E allora, benvenuto a Mario Ruggero, direttore di fantamagazine.com, ormai lo conoscete, voce abituale del venerdì o di tempi supplementari o del caffè. Non cambia molto, perché i suoi consigli sono ascoltati, insomma, in modo trasversale dagli appassionati di Fantacalcio. Mario, intanto buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi e grazie sempre per l'invito. Un caro saluto ai radioascoltatori.
1: Allora, siamo alla fine di questa stagione, di questo campionato, è la 37esima giornata che comincia e ci sono state ovviamente polemiche sul calendario eccetera, non ci addentriamo, però proviamo a così ad anticipare, poi ci risentiremo anche venerdì prossimo, un bilancio su questo campionato dal punto di vista dei fantacalcisti.
2: Diciamo che è stato un anno molto complicato, perché basti vedere un po' le statistiche, magari in tanti giustamente hanno puntato su diversi attaccanti e alla fine, se si va a vedere appunto sempre come hai detto giustamente tu, facendo un bilancio, molte volte la spesa sugli attaccanti non è stata poi pienamente ripagata, perché se si analizzano squadra per squadra ci sono stati sicuramente degli rendimenti inaspettati, ma in senso negativo. Sono poche state le certezze, sicuramente Lautaro può essere considerata una di queste. Paradossalmente uno dei migliori attaccanti è arrivato a gennaio con Malen, e questo sicuramente ha inciso parecchio, così come, per dirti, in tanti magari hanno puntato su diversi centrocampisti a detta di molti top, da Zaccagni a Pulisic, e diciamo che proprio questi due profili sono quelli che hanno deluso di più le aspettative. Quindi diciamo che è stata un'annata molto complicata, ha vinto chi magari è stato bravo a sfruttare il modificatore difesa e a, diciamo, pescare alcune gemme nascoste, tipo Dovikas, che sicuramente all'inizio stagione non partiva, ecco, come uno dei attaccanti principali di questo torneo.
1: Mario, noi ci fermiamo un attimo perché io, sai, sul 30-0 ho detto che cominciava bene il primo set per Luciano Darderi, ma l'inviato al Foro Italico Emilio Mancuso invece ci dirà che avevo toppato questa previsione. Emilio.
3: Buonasera, buonasera a voi tutti dal Foro Italico. Si è ripreso dunque da poco a giocare dopo la lunghissima interruzione per pioggia, un vero temporale tropicale. Serviva Luciano Darderi a freddo in una situazione sicuramente non facile, perché tenete conto che la partita è stata interrotta qualche minuto dopo le 16, per la precisione alle 16:08, e si è ripreso a giocare dopo 2 ore, o giù di lì. E di conseguenza 2 ore sono un periodo di tempo molto molto lungo, una sorta di seconda partita nella partita, ed era palla break per Ruud sul 4-1 per il norvegese. Vantaggio Ruud sul servizio di Darderi, è arrivato il 5-1. E poi è arrivato il 6-1 per il giocatore norvegese, che ha breccato anche ad inizio di secondo set, Luciano Darderi, evidentemente oggi completamente svuotato di energie fisiche e mentali, l'italo-argentino, almeno finora, contro Casper Ruud. Non è il lottatore incredibile degli altri match in queste giornate romane. Il passante è incrociato da parte del norvegese, 40-0, continua a piovere sul bagnato, per così dire, visto tutta la pioggia che ci siamo presi, 6-1 6-1, 1-0, 40-0. Tutto per Casper Ruud. Teniamo la linea per raccontarvi la fine del secondo game, del secondo set. Intanto si fa spazio tra le nuvole, anche un timido sole qui sul centrale del Foro Italico. Naturalmente il campo è molto lento, molto allentato dopo la pioggia notevole che è scesa. Va a rete Ruud, chiude con la volée di rovescio, sale sul 2-0 nel secondo set, 6-1, 2-0, tutto per il norvegese su Luciano Darder. In linea allo studio.
1: Grazie Emilio. E allora riprendiamo la chiacchierata con Mario Ruggeri. Ci eravamo fermati a Duvicas, se ricordo bene, Mario.
2: Sì, che è stato uno dei sicuramente dei nomi a sorpresa. Diciamo quest'anno, ripetendo, facendo un recap, tante delusioni, poche certezze e molte sorprese. Ecco, ha vinto chi magari è stato più bravo a coglierle e a saper fare le giuste valutazioni.
1: Senti, come potrai immaginare, oggi insomma una puntata particolare, perché abbiamo questa diretta di un giocatore italiano al Foro Italico, semifinale, insomma una partita importante che i nostri radioascoltatori aspettano. E allora, anziché fare tutta la solita lista dei nomi, ti chiedo così a braccio qualche indicazione, tanto loro sono sempre col block notice in mano, quindi possono segnare qualcosa. Andiamo, se insomma, ma in modo stringato, Mario.
2: Sì, no, diciamo che noi attendiamo ulteriori considerazioni, infatti li pubblicheremo poi sul sito a breve, penso più domani, ecco, più nella giornata di domani, proprio per avere notizie più concrete. Il nostro consiglio principale per queste ultime due giornate è quello di puntare sui calciatori delle squadre che hanno degli obiettivi, perché chiaramente sono più motivati a quindi a poter realizzare qualche bonus, e invece da evitare chi magari ha già finito un po' il campionato, magari già pensa alla prossima stagione oppure agli imminenti mondiali, e quindi potrebbe essere un po' più svuotato sia dal punto di vista mentale che dal punto appunto di vista prestazionale.
1: Insomma, l'indicazione allora, prudenza, pensateci, è ancora una notte, possiamo dire così, Mario Ruggero, prima di scegliere la formazione in un qualche modo. Un turno ovviamente interessantissimo, dove ci si gioca molto in chiave europea. E allora, grazie a Mario Ruggero e a venerdì prossimo. Grazie Mario, buon pomeriggio.
2: Grazie a voi come sempre per l'invito, e vi mando un caro saluto e buon calcio, buon sport. Grazie mille.
1: Grazie a te. E allora torniamo al Foro Italico, Emilio Mancuso.
3: Ci dai la linea allora al cambio di campo, con situazione decisamente compromessa a sfavore di Luciano Darderi. 40 minuti di gioco soltanto, 6-1, 3-0, un 3-0 pesante, tutto per il norvegese Casper Ruud. Dunque Casper Ruud di corsa verso la finale degli internazionali, con un Luciano Darderi oggi oggettivamente davvero con le batterie scariche rispetto al norvegese, che sta facendo il bello e il cattivo tempo, anche se di cattivo tempo ne abbiamo avuto molto nel pomeriggio, però adesso insomma il cielo sia abbastanza aperto, velato, vediamo lunghi squarci d'azzurro, insomma speriamo che la pioggia per oggi non continui, non ci tormenti di nuovo e ci lasci gustare e far gustare ai nostri ascoltatori lo spettacolo, lo straordinario spettacolo degli internazionali BNL d'Italia in questa edizione davvero speciale 2026. E dunque ribadiamo il parziale 6-1, 3-0, tutto per Casper Ruud su Luciano Darderi.

0: Allora, questa è la nuovissima canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, si intitola Sorry, scusa, lo siento, parla di finale allo stadio del Messico. Invece quest'anno ci sarà la partita inaugurale lì alla Azteca, la finale si svolgerà a New York, neanche a dirlo.
1: A Roma invece si giocano gli internazionali d'Italia di tennis, linea a Emilio Mancuso.
2: Foro italico, situazione è sicuramente molto molto complicata per Luciano Darderi, 6-1, 4-0, tutto per Casper Ruud, adesso un gioco di prestigio da parte del norvegese, in corsa ha colpito la palla sotto le gambe, davvero da globetrotters della racchetta in questa occasione Casper Ruud, ha chiuso poi Luciano Darderi, meglio non esagerare però, perché sai, i match che sembrano vinti poi magari possono improvvisamente riaprirsi. Comunque 6-1, 4-0 è blindato il norvegese a 30-0 sul suo servizio Luciano Darderi, per rompere finalmente il ghiaccio. Ace centrale, ecco il Darderi dei giorni scorsi, ecco il Darderi delle partite vinte all'ultimo respiro. Ace centrale a 208 km all'ora, 40-0 per lui, un'opportunità di rompere finalmente il ghiaccio, di portarsi a casa il primo game del secondo set con Casper Ruud che praticamente è a un passo dal match, 10-1, 6-1, 4-0, tutto per il norvegese. Seconda di servizio per Luciano Darderi, Ruud si sposta sul dritto, sbaglia la risposta, a 0 tiene il servizio Luciano Darderi, che conquista il primo game del secondo set. Siamo 6-1, 4-1, tutto per il norvegese che dopo il cambio di campo andrà al servizio. È un 4-1 pesante quello di Casper Ruud, ci vuole un mezzo miracolo, forse qualcosa di più per Luciano Darderi per rientrare in partita. Sta di fatto che il prossimo game è quello decisivo, se non fa break nel prossimo game difficilmente davvero può pensare di rientrare in partita. L'italo argentino comunque autore di un torneo straordinario. Per il momento linea allo studio.
1: E insomma, speriamo che questo game di Luciano sia l'auspicio per una riscossa. È difficile adesso rimontare, però il tennis va giocato fino all'ultima palla e lui ha già dimostrato, Darderi, di poter riequilibrare improvvisamente partite che insomma sembravano andate. Questa sera si giocano i play out di Serie B, ovviamente qui l'obiettivo è rimanere nel campionato cadetto, non retrocedere in Serie C. Opposte Bari e Sud Tirol, calcio d'inizio alle 20, si gioca allo stadio San Nicola e insomma è la partita di andata. Il Bari ha chiuso, vi ricordiamo, la stagione regolare al 17° posto, 10 vittorie, 10 pareggi, 18 sconfitte, e il Sud Tirol invece ha terminato la stagione regolare al 16° posto, 8 vittorie, 17 pareggi, 13 sconfitte nelle ultime 5 partite fra Bari e Sud Tirol in Serie B. Il Bari non ha mai vinto, i tirolesi hanno ottenuto 3 successi, poi ci sono stati ovviamente 2 pareggi. L'ultimo confronto risale a febbraio 2026 con il Sud Tirol vittorioso in trasferta a Bari 2-1, e intanto si ricomincia a giocare. Emilio Mancuso.
2: Mancuso. Di nuovo in diretta dal Foro Italico. Il pubblico prova ad incitare Luciano Darderi, come detto il game decisivo della partita. Se l'italo argentino, se il Foro Luciano, come l'abbiamo chiamato in questi giorni, riuscirà a breccare Casper Ruud, allora si riapre questa sfida di semifinale con il pubblico che prova a caricarlo a dovere. Serve da sinistra Casper Ruud, 0-15. Con la risposta di rovescio di Darderi sulla riga di fondo, sulla riga laterale il dritto di Ruud che sbaglia ancora con il dritto, mostra il pugno al pubblico Luciano Darderi prova a caricarsi, ad autocaricarsi, a caricare anche la gente qui sul campo centrale per cercare di piazzare questa mission impossible, rimontare Casper Ruud davanti di un set e di 2 break nel secondo set. Dunque situazione davvero complicatissima, ma è 0-30, e poi nel tennis ci basta veramente poco per cambiare l'inerzia di una partita che sembrava persa. Gli esempi sono davvero tanti e di conseguenza Casper Ruud deve tenere altissima la guardia. Sbaglia, questo non ci voleva, un servizio di Ruud a tre quarti di velocità, 176 km all'ora, sbaglia con la risposta Luciano Darderi, un errore questo molto grave perché era 0:30, una situazione sicuramente molto interessante per lui. Adesso invece 15:30 sul servizio del norvegese da sinistra. Piazza una prima a tre quarti di velocità, o meglio a tutta velocità perché era oltre 200 km all'ora. Bella la risposta di Darderi con il rovescio, adesso con il dritto. L'azzurro che prova a ricaricarsi, un rovescio tagliato da parte di Darderi, scende a rete Casper Ruud, l'attacco sulla riga di fondo, lo smash non facile ma vincente. Ha giocato da campione in questa occasione il norvegese, è sceso a rete perché evidentemente sentiva la pressione di quel punto, sentiva di dover fare qualcosa di nuovo in un momento nel quale Luciano Darderi ha provato a rientrare in partita, è sceso a rete, ha chiuso uno smash indietreggiando quasi sulla riga di fondo, davvero bravissimo. Casper Ruud, punto del 30 pari, era 0:30 sul suo servizio, il norvegese che davvero ha avuto un match finora, tranne un inizio abbastanza equilibrato, anche se poi tranne i primi due game dell'incontro poi è andato via facilmente. Ruud qui sbaglia con la risposta di rovescio. Luciano Darderi, palla che esce di poco ma è uscita, da 0:30 a 40:30 per Casper Ruud, che dunque ha un'opportunità di salire sul 5-1 nel secondo set con Darderi, che sta provando con le unghie e con i denti a rimanere aggrappato a questa partita. Seconda di servizio per Casper Ruud in un momento davvero importante di questa sfida, la prima semifinale degli internazionali BNL d'Italia tra Casper Ruud e Luciano Darderi. Sbaglia il norvegese, doppio fallo, gioca con la pallina colpendola con la testa a Luciano Darderi. 40 pari sul servizio di Casper Ruud. E dunque un momento importante, un momento nel quale Luciano Darderi deve cercare davvero di rientrare definitivamente o almeno parzialmente in partita nel secondo set, perché andrebbe a recuperare uno dei due break di svantaggio contro Casper Ruud. Serve da destra il norvegese con la risposta di rovescio di Darderi, poi il gran dritto d'attacco di Ruud che chiude facilmente con la volée di rovescio. E dunque un game nel quale Ruud è stato in difficoltà, è andato ai vantaggi, ma adesso è vantaggio per lui e dunque ha l'opportunità di andare al portarsi a casa anche il quinto game del secondo set. Casper Ruud, seconda di servizio per Casper Ruud con Luciano Darderi molto molto indietro rispetto alla riga di fondo a rispondere al servizio del norvegese. La risposta con il rovescio da parte di Darderi, ancora con il rovescio Darderi sul dritto di Casper Ruud, poi con il rovescio incrociato, il rovescio lungolinea a tutto braccio. Darderi carica il pubblico, parità sul servizio di Casper Ruud. E dunque è il game che per Darderi è il game più importante di questa partita. E dunque Ruud che naturalmente vuole cercare di respingere il tentativo di rimonta da parte di Luciano Darderi, e Darderi stesso che invece vuole cercare di fare un passo importante, forse decisivo ma sicuramente importante, di rientro in questa partita contro Casper Ruud. Seconda di servizio per il norvegese sul dritto di Darderi, ancora con il dritto lungolinea, stavolta Luciano Darderi che poi viene infilato implacabilmente da Ruud, che oggi appare ingiocabile per Dardari, che è molto fermo sulle gambe, però oggi davvero è molto fermo sulle gambe, non ha l'esplosività dei giorni scorsi, non ha l'esplosività dei giorni scorsi Luciano Dardari contro Casper Ruud. D'altra parte sta pagando, e tanto, quello che è successo in questi giorni, e sta pagando soprattutto la partita contro Odar terminata notte fonda, e quella è una partita che davvero pesa e tantissimo sulle gambe di Luciano Dardari, perché naturalmente quando finisci di giocare alle 2 di notte poi praticamente vai a dormire non prima delle 5 del mattino. Lo scambio da fondo campo, ancora con il dritto a tutto braccio, con il dritto a tutto braccio Luciano Dardari, ancora parità sul suo servizio, sulla situazione di 6-1, 4-1, tutto per Casper, tutto per Casper Ruud, con il game più lungo dell'incontro, il game più combattuto dell'incontro, con il norvegese al servizio in questa giornata segnata dalla pioggia, partita interrotta sul 4-1 per Ruud nel primo set al servizio Luciano Dardari. In pratica 2 ore di interruzione per un temporale violentissimo che si è abbattuto su Roma e sul Foro Italico, e si è ripreso a giocare da poco con Ruud, che ha immediatamente breccato Dardari, si è portato sul 5-1 e chiuso perché c'era un solo punto da giocare in pratica con Dardari al servizio, si è portato sul 5-1, è chiuso con 6-1 e adesso era 4-0, 4-1 nel secondo set. Gran rovescio lungolinea da parte di Dardari, lampi sulla riga laterale, lampi del Dardari esplosivo di questi giorni. Parità ancora sul servizio di Casper, sul servizio di Casper Ruud, e dunque ancora parità appunto sul servizio del norvegese, con un bellissimo punto portato a casa da Luciano Dardari con questo rovescio lungolinea stilisticamente proprio bello da vedere, il rovescio di Luciano Dardari proprio sulla riga laterale ha lasciato letteralmente impietrito Casper Ruud, che adesso sbaglia con il rovescio incrociato. Sbaglia con il rovescio incrociato e c'è la palla break. C'è la palla break per Luciano Dardari sul servizio di Casper Ruud. E come detto, è il game più importante che può consentire a Dardari di rientrare parzialmente in partita, comunque di rientrarci, dare un senso a questo, secondo set. Seconda di servizio per Casper Ruud, si prende tutto il tempo a disposizione. Da grande marpione qual è, in un momento davvero delicato per lui nel secondo set, la risposta con il dritto da parte di Luciano Dardari, adesso con il rovescio, il tentativo di palla corta, geniale, la palla corta geniale da parte del norvegese, il momento di difficoltà ha tirato fuori il coniglio dal cilindro con questa smorzata di diritto che non ha lasciato scampo a Luciano Dardari, che si era conquistato la possibilità di conquistare almeno di recuperare uno dei due break che ha subito. È bravissimo Casper Ruud, gesto tecnico notevolissimo, questa palla corta con il dritto, adesso con il dritto lungolinea il norvegese, 2 vincenti consecutivi. Prima la palla corta e poi il dritto a piazzare il punto importante per lui, vantaggio per Ruud, ancora un'opportunità di salire sul 5-1, nel secondo set, serve da sinistra Casper Ruud con Dardari che saltella in attesa del servizio, un gran servizio quasi all'incrocio delle righe, smash vincente da parte di Casper Ruud, che dunque dopo aver annullato anche una palla break tiene il servizio, sale sul 5-1 nel secondo set, ha conquistato il primo parziale con il punteggio di 6-1 e adesso Luciano Dardari servirà per cercare di restare in partita nel secondo set e nel match, cercare di tenere almeno questo servizio e poi andare a provare appunto a piazzare il break sul servizio di Ruud, ci è andato molto vicino nel game precedente, ma come raccontato è stato bravissimo Ruud con due vincenti, la palla corta e il dritto, portata a casa due punti davvero importanti. Intanto la palla corta di Dardari, il tentativo di pallonetto, niente da fare perché Ruud chiude con lo smash. 0-15 sul servizio di Luciano Dardari, che sta servendo per restare in partita in questa prima semifinale, che in pratica ancora non si è giocata, con la superiorità abbastanza netta, abbastanza visibile di Casper Ruud su Luciano Dardari. Seconda di servizio per l'argentino, con Ruud ben oltre la riga di fondo campo. Il servizio di Dardari ben indirizzato, la risposta lungolinea di Ruud con il rovescio, poi la palla corta di Dardari, il pallonetto di Dardari, il twinner tentato, il colpo sotto le gambe da parte di Ruud non riuscito, 15 pari, bel punto questo con Luciano Dardari, che di sicuro sta cercando di recuperare parzialmente il gap che c'è stato notevolissimo durante tutta la partita, e negli ultimi game sta giocando di sicuro alla pari con Casper Ruud. Il servizio di Luciano Dardari, seconda per lui sulla riga laterale, poi il tentativo di dritto incrociato da parte di Dardari che è finito in rete, dunque un errore abbastanza importante questo di Luciano Dardari, il tentativo di colpo da parte di Dardari che è finito in rete. L'applauso del pubblico che in ogni caso cerca di incoraggiare il nostro giocatore, che merita in ogni caso il nostro applauso per tutto quello che ha fatto in questo torneo. Lucio intona il soprannome di Dardari, il pubblico del Foro Italico. D'altra parte lui dall'età di 13 anni vive nei momenti naturalmente in cui è in Italia, vive qui a Roma. Gran dritto incrociato da parte di Dardari, siamo 30 pari sul servizio di Luciano Dardari, che sta servendo per restare in partita contro Casper Ruud. È la prima semifinale del tabellone maschile degli internazionali BNL d'Italia. Luciano Dardari contro Casper Ruud. Il gran servizio al centro da parte di Dardari, che però non va a segno. Seconda di servizio per lui, con Casper Ruud ben oltre la riga di fondo. La risposta di Ruud, il rovescio di Dardari che finisce in rete. Malamente in rete il rovescio di Luciano Dardari ed è match point per Casper Ruud contro Luciano Dardari. Peccato davvero perché in pratica non ha giocato questa partita Casper Ruud contro Luciano Dardari. Sbaglia con la risposta Casper Ruud, 40 pari. Cancellato il match point a favore del norvegese, serve ancora

0: per allungare la partita, e poi naturalmente dopo il cambio di campo sarà Rudd a servire. La gran risposta di Rudd, il colpo di Darderi sulla riga laterale, gioca molto profondo Casper Rudd, la palla corta molto bella di Darderi, il recupero di Rudd e poi sbaglia la direzione del passante incrociato Luciano Darderi, e agevolmente, dobbiamo dire, con la volée di rovescio Rudd chiude il punto. Peccato, perché anche in questa occasione, anche in questa occasione, ha avuto l'opportunità di chiuderlo il punto Luciano Darderi, invece niente da fare. D'altra parte, il servizio sulla riga laterale da parte di Luciano Darderi che va a cancellare il secondo match point per Casper Rudd. Parità ancora sul servizio di Luciano Darderi, con Casper Rudd che risponde molto indietro rispetto al quando serve, appunto. Luciano Darderi risponde molto indietro rispetto alla riga di fondo. Naturalmente sono sempre accesi i riflettori, perché la visibilità non è delle migliori. Anche oggi pomeriggio alle 4 del pomeriggio erano accesi. Il tentativo di passante, niente da fare, la volée facile sulla rete da parte di Luciano Darderi. Vantaggio per Casper Rudd, il terzo match point dell'incontro per Luciano Darderi con per lui Casper Rudd, scusate, per Casper Rudd sul servizio di Luciano Darderi. Serve a sinistra Luciano Darderi, seconda con il primo servizio che è uscito, seppur di poco, seconda di servizio per Luciano Darderi, quasi all'incrocio delle righe. La risposta di Rudd, il gran dritto da parte di Darderi, ancora un gran dritto che però finisce in rete e si chiude qui la prima semifinale degli internazionali d'Italia con la vittoria, un doppio 6-1 di Casper Rudd. 1 ora e 5 minuti, se sommiamo la prima parte di partita e tutta la seconda parte, naturalmente grande delusione per Luciano Darderi. Si chiude qui questa prima semifinale, raggiunge la prima finale in assoluto in carriera Casper Rudd agli internazionali d'Italia, e vedremo chi affronterà domenica pomeriggio con il presidente Mattarella sugli spalti, se Jannik Sinner oppure Daniil Medvedev, match che comincerà non tra molto, perché adesso ci sarà l'intervista di rito, poi dovrà defluire il pubblico, dovranno essere pulite un po' le tribune, sistemato il campo, e dunque non partirà di sicuro alle 19, però potrebbe partire per le 19:30 la sfida tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Linea allo studio.
1: E allora grazie ad Emilio Mancuso, appuntamento naturalmente in zona Cesarini per il prossimo match, quello di Sinner contro Medvedev e le interviste. Buon lavoro Emilio. Allora, io vi ricordo che il danese Jonas Vingegaard ha vinto la tappa odierna del Giro d'Italia, arrivo in Abruzzo, la prima tappa con arrivo in salita di questa edizione, appannaggio ovviamente dello specialista che è arrivato da solo al traguardo dopo aver staccato gli avversari a circa 5 chilometri dall'arrivo. L'ultimo a restare sulla sua ruota è stato l'italiano Giulio Pellizzari, poi ha ceduto ovviamente alla classe, alla forza di Vingegaard, 15 secondi di vantaggio al secondo posto sull'austriaco Felix Gall. Pellizzari alla fine è arrivato quarto con poco più di un minuto di ritardo.

0: Questa è la nuova canzone, abbiamo sentito Rita Ora, la ragazza inglese, ma nata a Pristina quando era Jugoslavia. Te la ricordi la Jugoslavia?
1: Come
0: allora, questo accorato appello in questa sua nuova canzone con Zerb, cioè il DJ brasiliano, è lui il titolare di questo pezzo. Se non è amore, è un classico, no? Quando dice se non è amore, che devo fare? Meglio morire addirittura. È così.
1: Allora, la Serie A con la sua penultima giornata, la 37esima, e con la sfida in simultanea per guadagnare un posto sul palcoscenico europeo nella prossima stagione. Avete sentito, insomma, la storia infinita di queste partite, prima previste la domenica, poi rinviate a lunedì sera, poi di nuovo la marcia indietro. Alla fine, adesso si è stabilito per farle disputare alle 12, orario strano perché non è neanche quello del lunch time della domenica,
0: mezz'ora prima.
1: Quali sono queste partite? Sono Como-Parma, con il Como ovviamente in questo caso a caccia di un posto in Europa, Genoa-Milan, il Milan che deve difendere la qualificazione nella prossima Champions League dopo gli ultimi passi falsi, Juventus-Fiorentina con i torinesi a dover conquistare la Champions, lo stesso il Napoli che gioca a Pisa, e poi il derby Roma-Lazio, sarà la Roma in questo caso la squadra che cerca una posizione in Europa. E ci sono degli incroci particolari perché il Genoa di De Rossi, ex romanista, sia in campo che in panchina, ospita il Milan. Insomma, i tifosi romanisti chiedono al loro ex tecnico di conquistare i tre punti, di fermare i rossoneri e spalancare in un qualche modo la possibilità alla Roma di conquistare una posizione che vale per la Champions League. Noi De Rossi l'abbiamo già ascoltato nel caffè, la trasmissione che apre la programmazione sportiva di Rai Radio 1 Sport. Lo sentiamo ancora adesso, ma su un altro argomento, il suo futuro. Sentiamo Daniele De Rossi.
2: Non è oggettivo che tante squadre mi abbiano cercato, perché non è vero, non è che io non parlo del futuro, anzi io ne parlo pure troppo, in maniera pure troppo aperta. Penso che sia rispettoso per me, che dopo un po' che faccio che do una risposta poi si cambia argomento. Penso sia rispettoso per il Genoa, inteso come società e come tifoseria, non continuare a parlare di questa cosa come se fosse un problema o un elefante dentro la stanza. Non esiste problema, penso che io debba migliorare. Io sono uno bravo in conferenza, parlo, mi piace quando mi ascolto, perché cerco di dire la verità, ma ogni tanto penso che voi me li diate qualche bugia, ogni tanto qualche 0-0, qualche risposta un po' più banale, perché poi viene usata, vengono fatti i titoli, viene, non dico stravolta, ma comunque un po' modificata. A me non mi ha cercato nessuno, e la mia priorità e la mia precedenza va al Genoa.
3: Rai Radio 1 Sport.
1: E così dunque Daniele De Rossi, allenatore del Grifone, salvezza acquisita in anticipo per i Liguri che hanno sofferto in un certo momento del campionato, così come la Sampdoria ha sofferto in Serie B, però insomma sotto la lanterna. Alla fine la salvezza è arrivata in entrambi i campionati. Dicevamo di questa domenica che non avrà tutte le partite in simultanea perché l'Inter, campione d'Italia, gioca alle 15 e ospita il Verona. Poi alle 18 ci sarà l'Atalanta opposta al Bologna, e le tre partite della sera in simultanea invece sono Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese. Allora, tempi supplementari volge alla chiusura. Noi vi ricordiamo l'appuntamento con Zona Cesarini, da Giorgio Germanò, Mario Pezzolla, Ombretta Conti, Andrea Di Marco. L'invito a rimanere sulle nostre frequenze per un'altra importante serata di sport. Ricordiamo che domenica c'è anche una partita importantissima per quanto riguarda il campionato di Serie B, playoff. Abbiamo detto dei playout di questa sera. Bari Sud Tirol si gioca alle 20, così come alle 20 si gioca Catanzaro Palermo. Ma in questo caso, Mario, l'obiettivo non è la salvezza, no. L'obiettivo è provare ad andare in Serie A, e allora un derby sudista particolare, perché poi insomma eventualmente la giornata con tutte le partite in simultanea sarà la 38esima, vedremo se non ci saranno sorprese anche in quel senso. Ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione, appuntamento con Zona Cesarini.
0: Benissimo, noi andiamo all'appuntamento del GR1 delle 18:19 con questo pezzo dei Queen che prendiamo dall'album Jazz.

0: Ormai è un po' che ci conosciamo. Tifiamo pure la stessa squadra. Grazie di avermi fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, nella tua famiglia, nel tuo computer,
1: nella tua banca, nelle tue passioni. So tutto di te. Come faccio? Mi hai dato accesso a tutto questo quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente. Qualche clic di troppo e ora so tutto.
2: 1 milione di siti e dispositivi pirata sono infettati da malware. Fare entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene. Mai.

0: Ore 19.
1: Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.
2: GR1.
3: La tragedia alle Maldive, recuperato il corpo di una delle 5 vittime, il capobarca Gianluca Benedetti, ricerche interrotte per il maltempo, si indaga sulle cause. Trump di rientro dalla Cina, non voglio che Taiwan dichiari l'indipendenza e si scateni una guerra. Pechino, lavoriamo insieme per ridurre i dazi. Xi Jinping a Washington in autunno. Cooperazione Europa-Golfo, dossier migranti e Mediterraneo. Domani Giorgia Meloni in missione in Grecia, domenica bilaterale a Cipro. Giachetti interrompe lo sciopero della fame, il deputato di Italia Viva prima si incatena in aula per lo stallo in commissione vigilanza Rai, poi smette di digiunare dopo una telefonata della Premier. Difendevo i miei amici, sono profondamente dispiaciuto, 15enne confessa l'omicidio del bracciante agricolo del Mali a Taranto, ricostruiti gli ultimi momenti dell'aggressione, il Jeep, scena più bestiale che umana. So che mi sentirai in radio, in auto. Bruxelles ci dà ragione, nei veicoli dovranno continuare ad essere trasmesse le stazioni FM e DAB. L'esordio da regista di John Travolta, il documentario, le sperimentazioni di Soderbergh, tutto questo è Cannes, sul red carpet, le dive del cinema francese. Internazionali di tennis, niente da fare per Dardarid, Ruud va in finale. Tra poco la sfida Sinner-Medvedev. Il giro a solo di Vingegaard sulla salita al Blockhaus. Eulalio resta in maglia rosa. Buonasera da Francesca Giannini. Riprenderanno domani le ricerche dei sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Finora recuperato un solo corpo, lo sentivamo dai titoli, si indaga sulle cause dell'incidente.
4: Resta ancora una pura ipotesi, quella di una miscela di gas sbagliati all'interno delle bombole che potrebbe aver mandato in confusione i sommozzatori. Eventuali tracce potrebbero essere individuate nell'esame autoptico delle salme. Per ora l'unico corpo ripescato è quello di Gianluca Benedetti, capobarca e istruttore subacqueo. Faceva parte dell'agenzia che gestiva lo yacht. Fondamentale sarà poi l'analisi delle attrezzature utilizzate. 20 connazionali che erano a bordo della Duke of York. Secondo loro le reali condizioni meteorologiche non erano preoccupanti quando i 5 hanno deciso di immergersi, ma le autorità maldiviane dicono che non è stata considerata l'allerta meteo gialla. Alberto Lucarecchi, esploratore e fotografo subacqueo.
5: Con un'allerta gialla non si va neanche sott'acqua a 10 metri. Il barcaiolo che ti deve riprendere sulla scialuppa potrebbe non vederti, la corrente ti può spostare, ti puoi perdere in alto mare.
4: Da verificare la natura dell'immersione, se scientifica o turistica. In questo ultimo caso, infatti, il limite è di 30 metri e la grotta esplorata è a 60. Claudio Vigolo, GR1.
3: E per gli ultimi aggiornamenti sulle ricerche abbiamo raggiunto al telefono Giorgia Marazzi, console onoraria a Malé, capitale delle Maldive.
6: Domani mattina ci sarà un nuovo tentativo di immersione da parte della Guardia Costiera locale. La difficoltà sia del raggiungimento della grotta, la profondità e il maltempo aumentano un po' i rischi per il recupero dei corpi. Comunque confidiamo in qualche risposta per domani e comunque anche l'avvistamento.
3: La morte dei 5 italiani ha suscitato profonda commozione.
7: Carlo Sommacal, marito di Monica Montefalcone e padre di Giorgia, dalla loro casa nel ponente genovese ha detto: ora sono nel mare che adoravano tutte e due, ma non doveva succedere così presto. All'università Carlo Niche Bianchi era stato il maestro di Monica Montefalcone.
8: Con la sua scomparsa muore la mia scuola e per me veramente crolla un mondo.
7: Il fidanzato di Giorgia Sommacal ha invece ricordato la passione che lei come la madre aveva per le immersioni. A Poirino, nel torinese, così la sua maestra parla poi di Muriel Oddenino.
9: Sono stata contenta, orgogliosa di aver avuto come alunna Muriel, mi ha dato tanto livello di rispetto degli altri, della natura.
7: Era di Omegna, nel Verbagno Cuseo Ossola, Federico Gualtieri, l'altro ricercatore, che stava preparando con grande dedizione la sua prossima trasferta di studio in Giappone. E poi Gianluca Benedetti, padovano, istruttore capobarca, che aveva lasciato un lavoro in banca per trasformare in un lavoro lavoro, la sua passione, la subacquea. Fausto Bertuccioli, GR1.
3: Ancora cronaca con l'omicidio a Taranto del bracciante originario del Mali. Ha confessato il 15enne che avrebbe pugnalato la vittima. Un'aggressione più bestiale che umana, le parole del GIP.
2: Si è detto profondamente dispiaciuto di aver sferrato quelle coltellate solo per difendere se stesso e i suoi amici. Dichiarazioni spontanee davanti al giudice per le indagini preliminari, quelle del 15enne che avrebbe colpito a morte il 35enne bracciante Bakary Sakho, ucciso all'alba del 9 maggio a Taranto. Parole che nei fatti sono una confessione. Ha raccontato, come hanno fatto gli altri ragazzi minori del branco, di aver avuto una discussione con la vittima, degenerata quando Bakary ha cominciato a filmarli con il cellulare. È partita una colluttazione. Il 35enne avrebbe dato un pugno ad uno dei giovani. Da lì poi i fendenti fatali. Una versione però tutta da verificare e che non è suffragata dalle immagini delle telecamere di sorveglianza. La baby gang, secondo le indagini, ha attaccato una persona a caso, quella che hanno ritenuto più debole e sola. Lo stesso GIP, nel confermare il carcere per il ventenne Fabio Sale, ha definito l'aggressione più bestiale che umana. Sottolinea nell'ordinanza la noncuranza del branco mentre Bakary moriva sull'asfalto. Lo stesso Sale fumava una sigaretta tranquillamente, insultando la vittima agonizzante. Infame, sta facendo la parte, diceva in dialetto, sostenendo che il 35enne stesse fingendo. Personalità incline alla violenza gratuita. La conclusione del GIP. Giuseppe Lisi, GR1.
3: Di rientro dalla visita di Stato in Cina, il presidente americano Trump parla della guerra in Iran e risponde ai giornalisti sull'Air Force One anche su Taiwan, nodo al centro del faccia a faccia con Xi Jinping. Sul fronte dazi, i team economici di Cina e Stati Uniti lavoreranno per espandere gli scambi bilaterali in un quadro di riduzione reciproca, fa sapere il Ministero degli Esteri di Pechino, ma non se ne sarebbe parlato a livello di leader. Il corrispondente da New York.
10: Non abbiamo discusso di dazi con Xi Jinping, dice Trump sull'Air Force One decollato da Pechino nel primo pomeriggio, orario locale. La Cina ha assicurato comprerà 200 aerei dalla statunitense Boeing con la possibilità di arrivare a 750 e poi soia per un valore di miliardi di dollari. Abbiamo parlato a lungo di Taiwan, prosegue. Ho ascoltato Xi quando mi ha detto che è contrario all'indipendenza dell'isola. Non mi sono impegnato né in un senso né nell'altro su un ipotetico intervento americano, dice Trump, che in un'intervista a Fox News aggiunge: non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli Stati Uniti debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra, mentre sulla vendita di nuove armi di Washington a Taiwan prende tempo. Infine l'Iran. Potremmo dover fare un po' di pulizie, dichiara il presidente americano, perché abbiamo avuto un cessate il fuoco lungo un mese, ma poi apre una sospensione del programma nucleare iraniano per 20 anni, tuttavia precisa solo con garanzie reali di Teheran. Afferma che sta valutando se togliere le sanzioni su 5 raffinerie cinesi che avevano acquistato petrolio dalla Repubblica Islamica. Intanto, per il Ministero degli Esteri cinese, Xi ha accettato l'invito di Trump a recarsi negli Stati Uniti il prossimo autunno. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
3: Dopo Trump potrebbe essere la volta di Putin. Il presidente russo dovrebbe infatti recarsi in Cina la prossima settimana, il 20 maggio. La notizia è stata riportata dai media di Pechino, che la definiscono una tappa di routine nelle relazioni tra i due paesi. Nuovo appello di Leone XIV, il mondo ha bisogno di messaggeri di pace, ha detto il Papa durante la liturgia funebre per il cardinal Cerisch in San Pietro. Ascoltiamo le sue parole.
11: Papa Francesco, in un discorso ai diplomatici, li invitava a far fiorire attorno a sé la speranza come risposta al desiderio e all'attesa di beni dei popoli. È un invito che oggi possiamo raccogliere anche noi. Il nostro mondo ha molto bisogno di messaggeri che lo aiutino a ritrovare fiducia.
3: Sulle guerre nel mondo è tornato il presidente della Repubblica Mattarella con un messaggio inviato ad un convegno di Trieste sulla risiera di San Sabba.
12: È un nuovo monito contro l'uso indiscriminato della forza, quello che il presidente Mattarella esprime nel messaggio per il convegno sulla risiera di San Sabba. Il ricordo dell'unico campo di concentramento nazista realizzato sul suolo italiano diventa dunque l'occasione per sottolineare come in troppe parti del mondo il diritto internazionale venga apertamente violato e il diritto umanitario disatteso. Per il capo dello Stato, gli eventi della Seconda Guerra Mondiale, simbolo della catastrofe del totalitarismo, continuano a interpellare le coscienze e per questo avverte: la ferma opposizione a ogni forma di sopraffazione costituisce una conquista morale da preservare e difendere, il tutto nel quadro dei valori scolpiti nella nostra Costituzione, i valori della libertà, della giustizia, dello Stato di diritto e della democrazia, conclude Mattarella, rappresentano il fondamento dei principi della nostra convivenza civile. Valentino Russo, GR1.
3: Crisi internazionali e possibili ricadute su economia ed energia, i temi sul tavolo di Giorgia Meloni, che nel fine settimana sarà in Grecia e poi a Cipro.
13: La cooperazione unisca Oriente e Occidente è l'appello che Giorgia Meloni porterà domani al Forum Europa-Golfo. Nell'intervento di apertura al fianco del primo ministro del Qatar, la presidente del Consiglio tornerà sull'importanza di uno sforzo condiviso per affrontare la difficile congiuntura politica ed economica. Missione che si lega a quella di dicembre in Bahrain, quando la premier fu l'unica leader europea e la prima, dopo 10 anni, invitata al Consiglio del Golfo. Cooperazione energetica, economica e di difesa, i temi sul tavolo. Allora, come oggi a Navarino, dove all'incontro organizzato dall'Atlantic Council parteciperanno anche il presidente finlandese, i vertici di alcune istituzioni finanziarie internazionali, alcuni capi di Stato e di Governo del Sud Europa, con i quali è previsto a margine un vertice sui temi migratori. Terza tappa, domenica a Cipro, Meloni torna dopo il Consiglio europeo informale per un bilaterale con il presidente cipriota. Energia e difesa, insieme al tema degli stanziamenti per le forze armate, sono stati al centro di una riunione ieri della premier con i vice Matteo Salvini e Antonio Tajani. Federica Ionta, GR1.
3: Ad animare il confronto politico sono soprattutto i temi economici, ma non solo. Anche la vigilanza RAI è al centro del dibattito. Poco fa il deputato di Italia Viva Roberto Giachetti, che si era incatenato in aula alla Camera per denunciare lo stallo della commissione, ha interrotto la protesta.
14: C'è un primo grande risultato. Roberto Giachetti annuncia così la sospensione dello sciopero della fame dopo essersi anche incatenato in aula alla Camera. Il deputato di Italia Viva ringrazia tutti, maggioranza e opposizione, il presidente Lorenzo Fontana e la premier Meloni, che spiega: mi ha chiamato.
15: Era preoccupata anche come tutti della mia salute. Ho risposto a lei quello che ho detto a tutti gli altri, che prima di occuparci della mia salute bisogna occuparsi della salute della democrazia, e credo che in qualche modo abbia dato un contributo.
14: Speriamo la vigilanza riprenda l'attività regolarmente, commenta la presidente 5 Stelle Barbara Floridia, con tutta l'opposizione che plaudi all'iniziativa di Giachetti. La maggioranza assicura: non faremo mancare il numero legale, pur imputando all'altro fronte lo stallo sulla presidenza. Antonio Tajani.
16: Noi non è che non vogliamo la riunione della commissione di vigilanza, però giusto ci sia rispetto per le minoranze, ma non può esserci manco la dittatura della minoranza.
14: Un clima di relativa concordia che non si estende ad altri temi. Giuseppe Conte contesta al governo il riarmo, AVS aggiunge il no al nucleare e Lischlein alla necessità di una legge contro l'omofobia, ma il centrodestra preferisce concentrarsi su quanto già fatto. Fratelli d'Italia cita l'occupazione record e la Lega annuncia presto nuove misure contro il caro bollette. Lucio Bondi, GR1.
3: Conti pubblici in attesa del nuovo giudizio in serata di Standard & Poor's. Per l'Italia è arrivato un aggiornamento sul fronte inflazione.
17: La fase è complessa, ma l'economia italiana è resiliente e solida, ha detto a un convegno a Milano il ministro dell'economia Giorgetti, proprio nel giorno in cui l'Istat ha confermato il sensibile rialzo dell'inflazione ad aprile, più 2,7% i prezzi su base annua, a causa della pressione dei prodotti energetici e degli alimentari non lavorati, conseguenza della guerra in Medio Oriente. Punto questo sul quale la BCE ha suonato un altro campanello d'allarme, paventando un indebolimento della crescita in Europa, con la fiducia di imprese e famiglie che si è incrinata. Questa sera il nuovo giudizio dell'agenzia Standard & Poor's sull'Italia. La previsione è che la valutazione complessiva sul merito di credito resti stabile dopo la promozione di un anno fa e il miglioramento delle prospettive lo scorso gennaio, nonostante il nuovo record segnalato oggi da Banca Italia sull'ammontare del debito pubblico a quota 3.159 miliardi a marzo e nonostante la stima di un rialzo nel 2026 al 138,6% del rapporto con il PIL. Fabio Comini, GR1.
3: Le aspettative di un aumento dell'inflazione a causa dei rincari energetici, con il Brent ormai attorno ai $110 al barile, hanno trascinato al ribasso i mercati finanziari europei. In mezzo allo scetticismo sull'esito dei colloqui tra Xi Jinping e Trump, Milano ha chiuso a meno 1,87%, peggio Francoforte, che ha perso oltre 2 punti. Procede in rosso anche Wall Street. Rai Radio 1, sono le 19:14. La Commissione europea dà ragione all'Italia: anche sulle nuove automobili dovrà essere montato il tradizionale sistema di trasmissione per le stazioni radio.
18: Amo la radio perché arriva dalla gente. Eh sì, la radio con i suoi 102 anni alle spalle ha raccontato da sempre la storia che scorreva intorno ma senza invadere. Resta uno strumento fondamentale nelle comunicazioni, ma nei nuovi modelli auto si rischiava di avere sistemi sempre più iperconnessi ma senza la ricezione della radio. La Commissione europea ha dato via libera alla norma proposta dall'Italia che impone alle case automobilistiche la predisposizione per ricevere le stazioni FM e DAB sulle automobili, riconoscendo quindi il valore pubblico della radiofonia in termini di informazione, sicurezza e pluralismo. Una vittoria importante, ma una guerra ancora non del tutto vinta, perché avere il ricevitore broadcast sulle auto serve a poco se poi la radio viene rilegata nei sottomenu poco visibili, dove in primo piano ci sono solo le grandi piattaforme. Infatti il 70% dell'ascolto radiofonico avviene in auto e per la radio sarebbe il dimenticatoio. Alla decisione di Bruxelles plaude Confindustria a Radio Televisioni. Lorenzo Opice, GR1.
3: Verso l'estate 2026 gli italiani sembrano puntare sulle vacanze cosiddette di prossimità. Il dato è emerso dal forum del turismo inaugurato in Liguria dal ministro Gianmarco Mazzi.
19: Tra mare, montagna, borghi e città d'arte, quest'estate oltre il 70% degli italiani rimarrà nel bel paese, optando per mete sicure e vicine. A scoraggiare le prenotazioni tra destinazioni e durata del soggiorno è la crisi internazionale. Ad oggi, secondo noto sondaggi, solo il 23% delle persone ha prenotato o confermato un viaggio. Il 32% teme di trovarsi in un luogo dal quale potrebbe essere difficile rientrare in Italia in caso di aggravamento delle guerre. A pesare è anche il timore dell'annullamento dei voli a causa della crisi energetica. Su questo le parole del ministro del turismo Gianmarco Mazzi.
20: La gente deve sapere che può tranquillamente prenotare, poi se ci fosse un problema legato alla cancellazione gli viene rimborsato il viaggio, o altrimenti l'agenzia, nel momento in cui loro vanno a chiedere rimborso, magari gli posso proporre un altro viaggio da qualche altra parte, però non è che perdono i soldi.
19: Per quanto riguarda i viaggi in Italia, il nostro paese continua ad attrarre un gran numero di turisti dall'estero, dall'Europa, ma anche dagli Stati Uniti. Dal forum del turismo Santa Margherita Ligure, Maria Cristina Cusumano, GR1.
3: Al Salone del Libro di Torino oggi è stato il giorno del processo all'intelligenza artificiale. A parlarne lo scrittore Marco Malvaldi, giallista, ma autore proprio su questo tema del saggio Scimmia Sapiens, edito da Bompiani. Lo abbiamo intervistato.
21: Malvaldi, proviamo a spiegare l'intelligenza artificiale a un adolescente, ma forse anche agli adulti.
22: Sì, siamo tutti adolescenti di fronte a questa tecnologia. Secondo me la cosa che deve fare è giocare con questi oggetti per cominciare a esplorarli, letteralmente giocarci e prenderla in giro, cercare di farla cadere in trappola, capire quali sono i limiti del suo ragionamento.
21: Possiamo trattare l'intelligenza artificiale come abbiamo trattato le grandi rivoluzioni?
22: Esattamente, l'invenzione della stampa apparentemente porta via il lavoro a un sacco di monaci, però la diffusione della conoscenza decolla e a quel punto molte più persone leggono e quindi molte più persone scrivono. Il partecipare alla conoscenza diventa un qualcosa di integrato.
21: Si diverte più da giallista o quando esce la sua mente più matematica?
22: No, io mi diverto di più da saggista e molto spesso la persona che sono all'inizio della scrittura del saggio è diversa da quella della fine, perché nell'imparare alcune cose che ero convinto di aver capito, mi rendo conto che sono solo convinzioni.
21: Il mondo sarà salvato dai ragazzini?
22: Sarà salvato da quelle persone che, quando un adulto dice loro questa cosa non si può fare, rispondono: e perché?
21: Torino, Marcella Sullo, GR1.
3: Cinema al Festival di Cannes stasera, il neoregista John Travolta, e in passerella arrivano anche le dive del cinema francese, la nostra inviata.
23: Si può continuare ad amare un uomo accusato di pedofilia? Maria Kreutzer in Gentle Monster affronta il tema dei bimbi violati, raccontando una famiglia proprio nel momento in cui esplode. E Léa Seydoux, protagonista, è bravissima. In concorso qui a Cannes come Virginie Fira, affascinata dal Giappone di Hamaguchi, il regista di Drive My Car, che esplora il tema della morte in oltre 3 ore di film.
24: Sorpresa, oggi viaggeremo a bordo di un jet.
23: 60 minuti invece per Volo notturno per Los Angeles. John Travolta, che qui nel 94 ballava con Uma Thurman, diventa regista e Cannes non si lascia scappare l'occasione. In passerella alla stessa ora di Marion Cotillard per Karma, un ingorgo di divi, ma accadrà per tutto il fine settimana in Croisette. Stasera anche Steven Soderbergh, che sperimenta l'intelligenza artificiale per portare sullo schermo John Lennon. Molta attesa e un pizzico di preoccupazione. Cannes, Miriam Mauti, GR1.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Ferdinando Tarsitani, in regia grazie a Stefano Catini e Massimo Vasciaveo. Restate su Radio 1 perché tra poco c'è lo sport. Da Francesca Giannini a tutti voi grazie dell'attenzione e buon proseguimento d'ascolto.
0: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
1: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
4: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
5: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
1: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
6: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
25: Benvenuti nel nostro club. Abbiamo due artisti che ci aiuteranno a parlare di emozioni grazie ai testi delle loro canzoni.
26: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità.
27: Noi spesso raccontiamo di sogni.
28: Quando io ho incominciato a fare rock, il rock punk in Italia proprio non esisteva.
26: Con Federica Gentile e Nicolò Agliardi. Il club, canzoni sotto la pelle. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
29: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
30: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
31: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
32: È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
33: GR1 Sport.
34: In studio Alessio Maldini. Tennis internazionale del Foro Italico, terminata da pochi minuti la prima semifinale Rud Dardari e tra poco la sfida Sinner Medvedev.
35: Senza energie Luciano Dardari, completamente svuotato dopo la doppia battaglia tennistica con Alexander Zverev e Rafa Odar, cede di schianto doppio 6-1 contro il norvegese Casper Ruud, ex numero 2 del mondo. C'è stata anche una lunga interruzione per pioggia di quasi 2 ore sul punteggio di 4-1 per Ruud. Servizio Dardari, palla break per Ruud che al ritorno in campo ha breccato l'azzurro, è andato sul 5-1, ha chiuso 6-1. C'è stata un po' di lotta all'inizio del secondo set, ma alla fine completamente svuotato. Luciano Dardari ha ceduto di schianto appunto a Casper Ruud, che raggiunge per la prima volta la finale agli internazionali BNL d'Italia. Per la cronaca è la quarta finale 1000 in carriera per il norvegese. Luciano Dardari saluta Roma, ma compiuto davvero delle imprese straordinarie, è arrivato in semifinale e tra pochissimo scenderà in campo Jannik Sinner contro il russo Daniil Medvedev, una finale anticipata. Ci risentiremo più tardi all'interno di Zona Cesarini per aggiornarvi naturalmente sul match del numero uno del mondo. Collaborazione tecnica Federico Foroni, Foro Italico, Emilio Mancuso, GR1.
34: E nel doppio la coppia Bonelli-Vavasori è approdata in semifinale battendo Elio Vara a Patten 7-5-7-6. Da Roma ci spostiamo in Abruzzo per la settima tappa del Giro d'Italia che presentava l'impegnativo arrivo in salita al Blockhaus.
2: Il Blockhaus è spettacolo, chilometraggio d'altri tempi e come previsto sulla salita finale arriva l'attacco di Jonas Vingegaard, il promesso sposo di questo Giro d'Italia, che sfrutta il lavoro della squadra, stacca tutti e vince a braccia alzate in una giornata anch'essa ad altri tempi, freddo e neve a bordo strada. È stata una salita dura, credo di aver fatto una buona scalata, la squadra ha fatto un grande lavoro, sono contento di aver vinto e di averlo finalizzato. La soddisfazione è misurata per il danese perché sì, vince ma non stravince, Galla lo segue a poca distanza, infatti perde poco, paga dazio invece Giulio Pellizzari che commette, ammissione sua, l'errore di seguire il danese e alla fine si salva grazie all'aiuto di Hindley, compagno di squadra.
7: Sapevo che parte molto forte, poi di solito ha uno scatto molto forte, l'ho seguito esagerato e basta.
2: Una lezione che ha imparato per la prossima volta, possiamo dire così?
7: Sì, sicuramente.
2: Le sensazioni come sono state nel corso della salita?
7: Bene, dai, stavo anche bene. Mi spiace un po' di aver buttato tutto per averlo seguito, ma dai, siamo
2: fiduciosi. La nuova classifica vede il bravo Eulalio ancora in rosa, con un vantaggio però dimezzato su Vingegaard, secondo a 3,17. Poi Gall, Hindley e Pellizzari, quinto a 4,28, a 1,11 da Vingegaard. I giochi sono ancora aperti e domani si va nelle Marche con la temuta tappa dei muri. Blockhaus con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
34: Moto Mondiale a Barcellona, prima giornata del Gran Premio di Catalogna con prove libere e prequalifiche.
8: Dalle stelle alle stalle. Dopo la doppietta di Le Mans, Jorge Martin è la vittima più illustre delle prequalifiche catalane, con temperatura bassa e pista con ancora meno grip del poco che ha già di solito. Dopo una mattinata molto positiva, Martinetto, secondo in classifica a meno uno dal compagno di squadra Marco Bezzecchi, non riesce a mettere la sua Aprilia in top 10. Anzi, cade in curva 2 a un minuto e mezzo dalla bandiera scacchi e dovrà passare da una Q1 che diventerà ancora più forche caudine del solito, visti tanti nomi pesanti presenti e che mattinata erano andati bene. Con lui rimangono infatti fuori dalla top 10 anche Bastianini, Bagnaia, Ugura e Aldeguer. Ma chi c'è allora nei primi 10? KTM in gran forma con Acosta davanti a tutti a precedere Alex Marquez, Binder, Fernandez e Zarco. Primi 5 raccolti in 79 millesimi. Sesto di Giannantonio, settimo il leader iridato Bezzecchi, poi Mir, Miller e Quartararo. Due Yamaha in Q2 non si vedevano da un pezzo, a completare il pazzo venerdì catalano. Luca Cesaretti, GR1.
34: Calcio sarà diretto da Maresca al derby Roma-Lazio, incontro clou della penultima giornata di campionato. Forno arbitrerà Pisa-Napoli, Massa Juventus-Fiorentina, Sozza Genoa-Milan e Zufferli Como-Parma. Tutte queste partite che interessano la corsa Champions si giocheranno domenica alle 12. Questa sera invece è l'andata dei play-out di Serie B Bari su Tirol. Inizio alle 20, tra una settimana a Bolzano, la gara di ritorno. La pagina sportiva termina qui, la più cordiale. Buona serata.
9: Radio 1, un mondo da sentire.
10: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
12: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
13: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount.
0: Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
1: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
3: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
4: Uno sono io!
5: Uno sarò anch'io!
3: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
14: Verde, viaggiare informati.
15: Una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità, sono le 19.
14: Rai Radio 1 Sport. Extra Time, puntata del 12 giugno 2022. Extra Time, lo sport si racconta.
16: Dai Stefania, metti un'altra pastiglia. Dai che c'è, dai che c'è! Pazzesco! Pazzesco, è la storia!
17: Dario, Dario, Dario! Siamo in finale! Siamo in finale!
18: Si chiama Stone o anche semplicemente Sasso, il disco di pietra che scivola sul ghiaccio del curling e lascia tutti col fiato sospeso mentre viaggia verso casa, la zona punti delimitata dai tre cerchi concentrici. Un sasso che è partito dalla mano di Stefania Costantini per portare l'Italia a giocare la sua prima finale olimpica di sempre, in coppia con Amos Mosaner, ed è un sasso che ha fatto la storia sotto i cinque cerchi di Pechino 2022.
19: Per rimuovere i sassi gialli.
20: Eccola!
19: Ci siamo!
20: Eccola, il punto, la medaglia d'oro, campioni olimpici! E il sorriso si accende, tutti esplodono, campioni olimpici!
19: Imbattuti!
20: Un record! E anche Amos Mosaner, che è sempre stato composto, può anche lui sorridere, alzare le mani al cielo!
19: Non ci credono neanche loro!
20: Medaglia d'oro per il curling italiano, la medaglia della storia di questo sport!
18: L'oro olimpico per l'Italia del curling nel doppio misto, l'oro di Stefania Costantini e Amos Mosaner, che con un cammino trionfale di 11 vittorie consecutive hanno messo in fila avversari ben più quotati e blasonati e hanno fatto conoscere questo sport al grande pubblico italiano. Gli eroi azzurri del curling che oggi sono con noi a Extra Time. Stefania Costantini, buongiorno.
21: Buongiorno, buongiorno a tutti.
18: E Amos Mosaner, buongiorno Amos.
22: Buongiorno, buongiorno a tutti.
18: Amos, partiamo da Stefania per cavalleria. Eravate esordienti nel doppio misto e non siete evidentemente partiti da favoriti, però avete battuto tutti uno dietro l'altro i colossi di questo sport, il Canada, i paesi scandinavi. Ve l'aspettavate di fare un'Olimpiade così?
21: Ma noi in realtà siamo arrivati all'Olimpiade con l'obiettivo di arrivare in semifinale, quindi diciamo che noi eravamo consapevoli delle nostre capacità, però sapendo che appunto noi non avevamo giocato insieme poi così tanto, perché alla fine abbiamo giocato insieme i mondiali, dove ci siamo qualificati per le Olimpiadi, e poi altri tre tornei di preparazione lungo la stagione per poi arrivare alle Olimpiadi. Poi abbiamo concluso il round robin con 9 partite vinte su 9 e a quel punto insomma il nostro obiettivo è modificato un pochino, nel senso che ancora di più ci siamo resi conto delle nostre capacità e siamo andati fino in fondo insomma, e ancora adesso se ci penso mi emoziono.
18: Amos, però non è proprio una cosa di tutte le Olimpiadi, diciamo così, vincere tutte le partite, ma proprio tutte.
22: Hai detto bene, perché comunque già vincere appunto un'Olimpiade non è cosa da poco, però vincerle da imbattuti è qualcosa ancora di più grande.
18: Raccontiamo anche un po' cos'è il curling. C'è la stone che lanciate sul ghiaccio, che è una pietra di granito rotonda e levicata con un manico sulla sommità. Qual è la prima cosa che bisogna imparare per poter indirizzare una stone nella direzione che si vuole?
22: Allora, diciamo che questo sport è molto difficile dal punto di vista tecnico, perché comunque per lanciare la stone devi essere capace di fare l'azione di scivolata, scivolare sul ghiaccio proprio, e in base a dove devi lanciarla puoi farla ruotare da una parte o dall'altra, e più o meno dopo cerchi di farla arrivare più vicino al centro.
18: Il manico serve ad impugnare e a dare la rotazione, Stefania?
21: Esatto, poi nelle competizioni più importanti addirittura su questo manico ci sono delle lucine, perché anche nel curling esistono i falli, e uno di questi è appunto il rilasciare la stone troppo tardi, quindi non prima della riga grossa nel campo, e in quel caso la stone viene bruciata. Però appunto diciamo che c'è un momento giusto in cui rilasciarla, facendo girare la stone appunto tramite questo manico.
18: Amos, poi c'è un'altra curiosità: avete una scarpa che scivola e un'altra che frena, giusto?
22: Sì, esatto, abbiamo una scarpa dove c'è uno scivolo posto sotto e l'altra invece, come hai detto tu, frena, ovvero abbiamo una specie di gomma che appunto ci fa frenare, ci fa mantenere anche l'equilibrio durante il ghiaccio.
18: E poi l'altra curiosità è la spazzata dei compagni di squadra che levicano il ghiaccio intorno alla stone mentre avanza. A che cosa serve questo, Stefania?
21: Allora, diciamo che proprio questa azione di sweeping è il compito che diciamo io faccio un pochino meno, almeno nel ruolo che ho attualmente, però serve per, siccome il nostro ghiaccio non è un ghiaccio liscio ma sopra appunto si spargono queste goccioline d'acqua, la scopa, quindi l'azione di sweeping, serve per creare questa patina d'acqua su queste goccioline in modo che la stone riesca poi a scivolare di più. Quindi diciamo che si usa per mantenerne la velocità, quindi diciamo di allungare il più possibile la traiettoria, e poi anche in base al come si spazza la stone si può aumentare la parabola che la stone percorre durante appunto il campo, che è lungo 40 metri, o viceversa.
18: Amos, tu sei quello che spazza di più, sì. Ora ci spieghiamo anche perché hai due spalle enormi e due braccia enormi.
22: Diciamo che appunto nel nostro sport, anche se da fuori non sembra, richiede comunque una buona presenza fisica, soprattutto nell'azione di sweeping, perché l'obiettivo è quello appunto di imprimere tanto peso sopra la scopa e tanta frequenza, e appunto questo diciamo è uno dei ruoli anche fondamentali di questo sport.
18: Fa punto chi più si avvicina al centro della casa, nel punto centrale dei tre cerchi concentrici disegnati sul ghiaccio.
22: Sì, praticamente la stone più vicina al centro fa punto. Ovviamente dopo, se ci sono ad esempio nel double mix, il numero massimo sono i 6 punti totali che puoi fare. Nel curling tradizionale puoi farne anche 8 volendo, e ovviamente si contano i sassi più vicini al centro.
18: Ho visto che nelle competizioni a squadre ci sono i due vice capitani che rilevano il punteggio in campo, rilevano la distanza dal centro, ma se non si mettono d'accordo che succede?
22: Ma se non si trova diciamo un accordo per vedere di chi è il punto, in quel caso si chiama il giudice, che viene con un aspetto, no, un proprio e vero compasso, e misura qual è lo stone più vicino al centro.
4: Per loro? Non è che con Pier creiamo qualcosa per loro?
5: Cos'è che creiamo?
4: No, magari se il gioco si concentra sul centro.
5: C'è un tiro dopo, bocciata piena libera, no? Cioè, okay. Sopra di due.
4: Dieci?
5: Pieno, ok.
4: Tieni là. Ok.
5: Buona. Non jam, non jam.
4: Buona, buona,
5: non
4: buona.
5: Jam, non jam.
4: Allora sì, sì.
18: E questi erano Stefania Costantini e Amos Mosaner, che parlano in campo sul ghiaccio durante la partita. È uno degli aspetti intriganti del curling, è proprio questo, che siete microfonati e tutti anche da casa possono sentire quello che dite. Stefania, chi è di voi due che parla di più?
21: Ma diciamo che tutti e due parliamo, nel senso, nel curling la comunicazione è fondamentale, e più si parla più si porta lo stone nel punto migliore. Diciamo che la comunicazione fa sì che poi il tiro venga il meglio possibile. Quindi c'è proprio uno scambio di informazioni. Amos solitamente mi dà le informazioni riguardo alla velocità dello stone, perché lui appunto come compito ha anche quello di portare la stone con l'azione dello sweeping, mentre io appunto alle Olimpiadi come ruolo, ero quella che stava in casa e dava informazioni riguardo alla traiettoria, quindi è proprio un ribattere tra velocità dello stone e traiettoria dello stone per portare lo stone nella posizione in cui si vuole.
18: E ci sono anche dei codici, Amos, delle parole chiave, perché ho sentito che in questa registrazione che abbiamo appena ascoltato tu ripetevi no jam.
22: Sì, esatto, dicevo no jam perché il jam è quando una stone va a impattare su un'altra stone. Io stavo ripetendo a Stefania, mi raccomando, non dobbiamo far sì che la nostra stone si fermi sulla stone dell'avversario. Il jam era un codice, diciamo, ma poi durante anche la partita abbiamo dei codici, tra virgolette, dei numeri che determinano più o meno dove arriva la stone.
18: Stefania, ma vi è mai capitato di dire qualcosa, qualche parolina di troppo, qualche parolaccia, oppure semplicemente qualcosa che riflettendo un attimo dopo avreste preferito non dire?
21: Ma diciamo che nel momento in cui si gioca si è molto concentrati sulla partita, quindi diciamo che ogni tanto si capita di dimenticarsi che si ha un microfono addosso, però io penso che sia una cosa che capita in tutti gli sport, ecco. Una parolina di troppo non possiamo dire che ogni tanto non succede, però dai, appunto è una cosa che capita.
18: Sicuramente,
21: poi la competizione,
18: sì,
21: dai.
18: Sicuramente capita in tutti gli sport, solo che a voi vi sentono tutti. La differenza è...
21: Ma sì, noi abbiamo purtroppo i microfoni, che poi è anche bello perché comunque io credo che col microfono le persone poi si possono proprio immedesimare ancora di più nel gioco. Sentendo i discorsi anche dal punto di vista strategico, le persone possono dire anche la loro, vivono con noi la partita a pieno, ecco.
18: Qualcuno più spiritoso ha definito il curling il gioco delle bocce sul ghiaccio. Le bocce nell'immaginario, Amos, sono il gioco dei pensionati. In realtà Amos Mosaner è alto 1,97 m, ha due spalle enormi e anche Stefania Costantini ha una bella prestanza fisica. Come vi allenate? C'è una preparazione specifica che fate tutti i giorni?
22: Sì, noi abbiamo un preparatore atletico che ci segue giorno per giorno. Abbiamo delle tabelle da rispettare con dei gesti atletici che ripetiamo durante la preparazione a secco, che poi riportiamo anche quando sarà ora di andare sul ghiaccio e sfruttare tutta la forza, la potenza che dobbiamo imprimere.
2: Di moda per l'inverno delle signore di New York. Si tratta di una partita di bocce sul ghiaccio e le donne, visto che appartengono almeno teoricamente al sesso debole, sostituiscono ai muscoli le scope. Il gioco femminile ha sollevato ondate di protesta negli ambienti dei rappresentanti di aspirapolvere e lucidatrici. Se le donne ricominciano ad usare le scope, essi dicono gli elettrodomestici, chi li acquista più? Da un'inchiesta condotta nei circoli maschili risulta però che la maggior parte degli uomini sono contrari a questo svago sotto zero. Il ghiaccio non è l'ambiente più indicato per giocare a scopa, è meglio l'osteria.
18: E questa era la settimana incomo del 62 che ci racconta il curling come un fenomeno un po' folcloristico in arrivo dall'America, dove le scope utilizzate per spazzare erano esattamente quelle che si usano per pulire. In realtà in Italia, nei paesi dell'arco alpino, il curling si pratica già dagli anni 50 con un campionato nazionale. Stefania Costantini e Amos Mosaner, voi come ci siete arrivati?
21: Vivendo a Cortina mi sono spostata da una zona all'altra e dove vivo attualmente ho conosciuto una ragazza che già giocava e siccome avevano bisogno di qualche ragazza che si unisse alla loro squadra mi hanno chiesto di andare a provare questo sport e da quando più o meno avevo 8 anni appunto non ho più smesso, ho iniziato, mi è piaciuto molto e ho continuato.
18: Amos, invece, come ti sei innamorato di questo sport?
22: È una passione che mi ha trasmesso la famiglia, perché mio papà giocava e appunto anche mia mamma ha fatto qualche anno di curling, poi ha trasmesso la passione a mia sorella e io, oltre a praticare da piccola altri sport come il calcio, il ciclismo, ho provato anche il curling, fino a quando all'età più o meno di 14 anni ho deciso proprio di praticarlo nel vero senso della parola.
18: Voi in doppio siete fortissimi, allora vi chiedo, quando avete deciso di gareggiare insieme, com'è successo, Stefania?
21: Allora, in Italia la nazionale è composta da una selezione fatta dagli allenatori, quindi noi siamo stati selezionati appunto sia per il mondiale che abbiamo giocato prima delle Olimpiadi, dove ci siamo qualificati per appunto le Olimpiadi, e poi selezionati per la stagione successiva per essere poi la squadra che sarebbe andata a rappresentare l'Italia alle Olimpiadi di Pechino.
6: Per tessere una squadra dobbiamo essere almeno 4.
7: Nanu, andrebbe da una Olimpiadi.
8: Quanto mi date?
7: 3.000.
8: 300.
7: Siamo 3.
23: Ne manca uno solo.
7: Scusi.
8: Non è che lei andrebbe ad andare alle Olimpiadi?
23: Sì, ma che ti sei pigliato qualche droga?
7: Che ne pensate?
23: Nanu.
18: Era una scena del film La mossa del pinguino, un film divertente con Edoardo Leo, Ricky Memphis, Antonello Fassari e Ennio Fantastichini, che mettono su una improvvisata squadra di curling. È un film del 2014, il curling era ancora visto come quello strano sport che era apparso improvvisamente in TV nel 2006 alle Olimpiadi Invernali di Torino, alle quali abbiamo partecipato da paese ospitante. L'oro che avete vinto voi però a Pechino lo scorso febbraio credo che abbia cambiato qualcosa, ha cambiato la percezione del curling in Italia, Amos?
22: Ma sicuramente sì, perché la prima medaglia storica per questa disciplina, per questo sport, rimarrà sicuramente nella storia, ma soprattutto in Italia adesso anche la gente inizia almeno a capire un po' cos'è questo sport, perché magari prima nessuno manco sapeva l'esistenza, e quindi già per noi questo è buono. Poi sicuramente in vista di Milano Cortina 2026 speriamo di aumentare un po' il numero dei tesserati, perché per noi è veramente importante, perché siamo ancora, diciamo, uno sport di nicchia, ma speriamo di crescere, che sia una rampa di lancio questo.
18: Come dice Amos, è uno sport di nicchia perché fino a pochi mesi fa

0: La vostra vittoria può essere importante per far crescere il numero dei praticanti, come diceva Amos, perché questo significherebbe avere un bacino di reclutamento più ampio.
1: La speranza è quella, diciamo che non solo con le Olimpiadi, ma tutta la stagione, grazie anche alla squadra maschile che ha portato medaglie all'Europeo, ai Mondiali, è stata proprio una stagione grande per il curling italiano e tutti questi risultati penso che abbia portato appunto l'Italia a interessarsi sempre di più di questo sport e soprattutto tutto lo hanno capito, perché prima spesso veniva deriso, ma proprio perché non era capito, non era conosciuto. Adesso la nostra speranza è quella che, oltre all'interesse e al supporto che adesso le persone ci danno, è anche quello che magari qualche ragazzino in più inizia a giocare a curling, magari la speranza anche quella che si possa vedere un pochino di più in televisione, perché alla fine i bambini adesso è facile che inizino a giocare al calcio, siccome per televisione si vede praticamente solo questo sport qui, che poi in Italia è lo sport, possiamo dire, nazionale.
0: Amos, come dice Stefania, il calcio è lo sport nazionale, ma insomma è anche facile giocare a calcio, prendi un pallone e vai a giocare in cortile o per la strada.
2: Diciamo che appunto questo è quello che fa la differenza, perché con un pallone comunque ti metti là sotto casa per dar due calci a un pallone, puoi sempre provarci. Da noi invece con il curling è un po' più difficile, perché devi comunque avere la cosa primaria che è ghiaccio, e non è facile perché non tutti lo hanno sotto casa, e poi devi avere anche l'attrezzatura adatta, perché comunque devi avere le stone, le scope e le scarpe adeguate. Quindi diciamo che è quello un po' che manca anche forse al nostro movimento, sono appunto magari dei palazzetti un po' dedicati, anche non solo nel nord Italia ma in tutta Italia proprio.
0: Ho letto che le stone sono fatte con un granito particolare, il trefor che arriva dal Galles, e che hanno anche un certo costo economico, circa 600 euro, poi ci sono anche delle versioni più economiche, però non è uno sport proprio economicissimo, Stefania.
1: Sì, le stone, una serie di stone che praticamente sono 16 sassi, 8 di un colore e 8 di un altro colore, quindi diciamo le stone che poi usano due squadre diverse per fare una partita, questa serie costa 20.000 euro, quindi sì, diciamo che non è molto economico, però queste serie, almeno in generale, sono di proprietà della Federazione del Curling Mondiale, quindi diciamo che per iniziare a giocare a curling non è che una persona, un atleta deve comprarsi la propria serie, questo assolutamente no,
0: non te la devi comprare,
1: cioè. No, poi insomma nei palazzetti, almeno che adesso ci sono in Italia, ci sono a disposizione delle scope pubbliche, possiamo dire così, non serve avere proprio una scarpa tua di proprietà, perché esistono questi scivoli, quindi una suola che tu attacchi alla tua scarpa da ginnastica, che ti può permettere appunto di allenarti anche a livello, possiamo dire, amatoriale o comunque per divertimento, per trovare eccetera.
0: È un po' come andare a giocare a bowling.
1: Ma diciamo che è tutto messo a disposizione nel momento in cui si ha voglia di provare, però sicuramente bisogna raggiungere il palazzetto, questo sì. Adesso ce ne sono a Cortina, a Cembria, a Pinerolo, che sono i principali, come anche a Clout, e poi ci sono anche altri palazzetti a Bormio, a Milano, però tutti al nord, ecco. Quindi come dicevamo, sarebbe bello se ci fosse l'opportunità di diffondersi un pochino anche più verso il centro.
0: La cosa interessante del curling è il fatto che rimanga uno sport quasi esclusivamente dilettantistico, perché ci sono relativamente pochi professionisti anche nei paesi di maggior tradizione. Voi avete fatto sempre solamente il curling, oppure avete fatto dei lavori per mantenervi o continuate a fare dei lavori, Amos?
2: Ma io diciamo che ho finito gli studi, ho lavorato in un'azienda vitivinicola in Valle di Cembra, e dopo fortunatamente nel 2017, grazie all'aeronautica militare, mi è uscito questo bando sportivo dedicato al curling e ho detto proviamo a buttarci su questa nuova strada. Sono stato arruolato e dal 2017 fortunatamente sono professionista a tutti i livelli.
0: Stefania lavorava in un negozio di abbigliamento, se ne è parlato tantissimo dopo che ha vinto la medaglia.
1: Sì, esatto, io sono stata arruolata nelle Fiamme Oro proprio il 2 febbraio, quindi qualche mese fa, giusto mentre ero alle Olimpiadi, e quindi fino a quel momento ho sempre lavorato in negozi di abbigliamento e ho avuto la fortuna di avere sempre dei datori di lavoro molto comprensivi, nel senso che mi hanno sempre permesso di conciliare vita sportiva e lavorativa, mentre adesso appunto grazie alle Fiamme Oro ho l'opportunità di far sì che il curling sia il mio lavoro, quindi la mia passione è il mio lavoro. Questa mi permetterà sicuramente di investire più tempo nello sport e quindi spero insomma di migliorarmi sempre di più, ecco.
0: Vi potrete preparare meglio allora per Milano e Cortina 2026, perché a Pechino a febbraio scorso siete arrivati non da favoriti, diciamo così. Nelle prossime Olimpiadi giocherete in casa e bisognerà tenere conto di voi, Amos.
2: Ma certamente noi cercheremo di prepararci ogni anno, anno per anno, al meglio. Poi vedremo quali saranno, diciamo, le caratteristiche di selezione e tutto. Magari ci saranno anche nuovi talenti che emergeranno in questi 4 anni, quindi non potremo

0: darlo per scontato la partecipazione, però noi ci metteremo tutta la nostra forza e passione per esserci sicuramente.
1: Bene, noi vi aspettiamo per fare il tifo per voi e speriamo di vedervi vincere ancora. Grazie Stefania Costantini.
2: Grazie a voi.
1: Grazie Amos Mosaner, grazie per essere stati con noi.
0: Grazie, buona giornata.
2: Buona giornata.
0: Ciao, grazie.
3: Gnonto, posizione di alla destra, punta Keller con grandi passi e grandi frequenze, il cross in mezzo, rete! Siamo avanti noi, Lorenzo, il magnifico, Pellegrini ha portato in vantaggio l'Italia esattamente al minuto 25 nel corso del secondo tempo. Cross di Gnonto, tocco facile facile di Lorenzo Pellegrini a porta sguarnita.
1: Il vantaggio dell'Italia contro la Germania in Nations League, nato dall'assist di Wilfried Gnonto, è il nuovo che avanza. L'attaccante 18enne lanciato in nazionale maggiore dal CT Mancini in cerca di nuovi talenti per la rifondazione azzurra. Ed è un ritorno quello di Wilfried, che è nato a Verbania ed è cresciuto a Baveno sul Lago Maggiore, da famiglia originaria della Costa d'Avorio, ma per trovare spazio ed opportunità è dovuto emigrare nel campionato svizzero, dove gioca con la maglia dello Zurigo. Andiamo a conoscerlo meglio con Giorgio Germanò.
4: Fritz Gnonto, strammer Schuss drin, das gibt's nicht, der 16-Jährige, Lonke sehr nah aufs Tor gezogen und Zürich führt durch Wilfried Gnonto.
5: Una valanga di gol con la maglia dello Zurigo, campione di Svizzera, dove gli hanno anche dedicato una canzone.

0: Ma le reti con l'Inter primavera, in questi anni anche quelle con le nazionali azzurre juniores, fino ad arrivare all'esordio con l'Italia di Mancini, un percorso costante verso la maturità. Ma Wilfred Gnonto, detto Willy, diciottenne nato a Verbania da genitori della Costa d'Avorio, sa bene che maturi si diventa anche per altro.
1: Fine anno devo fare la maturità, faccio lezioni da privatista, cerco di tenermi al passo, però comunque è un impegno, è abbastanza anche difficile, però è qualcosa che si deve fare, è importante. Faccio il liceo scientifico sportivo e le mie materie preferite prima erano, diciamo, latino e le materie letterarie, perché ho fatto prima 2 anni di classico, però faccio fatica in fisica e chimica, direi.
0: Ora la nazionale, le copertine, flash e autografi. Willy sa che non può fermarsi.
1: Giocare in nazionale è un'emozione diversa da giocare col club. Rappresentiamo tutti i ragazzi dell'Italia che vorrebbero essere al nostro posto, è un suo impegno, perché comunque tutti vorrebbero essere qua e tutti si allenano e si battono per essere qua, perciò avere questa occasione è qualcosa di unico.
0: Accanto, nel massimo orizzonte azzurro, ragazzi come lui, ma anche campioni a cui ispirarsi.
1: Sono tutti giocatori fortissimi di livello mondiale. Diciamo, io per caratteristiche potrei dire mi piacciono moltissimo Insigne o anche Chiesa, penso siano i miei giocatori preferiti di questa nazionale.
0: E c'è già chi vede una somiglianza con Raheem Sterling, giamaicano naturalizzato inglese, stella della Premier League.
1: Sicuramente è qualcosa che mi fa moltissimo piacere, perché Sterling è un giocatore di livello mondiale, per un giorno di arrivare anch'io a questi livelli e di essere magari un idolo per la generazione futura.
2: Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui, con la regia di Ombretta Conti, Andrea Boccia in redazione, Max Gambino alla realizzazione tecnica. Se volete riascoltarci c'è il sito Rai Play Sound. Da Massimiliano Graziani buona giornata e buon proseguimento di

0: Rai Radio 1 Sport.
1: ...1976, l'anno del toro. Lo scudetto Granata 27 anni dopo Superga, di Nico Forletta.
2: Una cavalcata lunga 7 mesi, seconda parte, tutto quel campionato, minuto per minuto.
3: Ecco il pallone sul fondo, recuperato rapidamente da Mozzini, è concesso al proprio portiere Cazzaniga, che ripetiamo per quanti si vorrà essere in questo momento in ascolto, ha sostituito dal primo minuto della ripresa il portiere Castellini, che è rimasto negli spogliatoi in quanto è rimasto colpito all'occhio sinistro da un petardo lanciato appunto dalla folla. Sulla rimessa di Cazzaniga, pallone sulla sinistra, colpo di...
4: Romano Cazzaniga, classe 1943, Brianzolo di Roncello, una vita passata all'ombra di Luciano Castellini. Cazzaniga, quell'ombra, se la ritrovò addosso molto spesso in carriera.
5: Sì, beh, ho iniziato nel Monza, poi lui è andato a Torino, io sono rimasto ancora nel Monza, poi dopo un po' di anni ci siamo ritrovati al Torino, quando è andato a radice al Torino.
4: Castellini l'ha definita quasi un fratello per lui.
5: E anche per me, anche per me, perché fin dall'inizio, subito il primo approccio, abbiamo avuto un rapporto veramente, ha ragione lui, come se fosse mio fratello. Ci sono stati un paio di volte per dire che magari Radice dopo una partita ma si incavolava un po', non so, lui si arrabbiava, Luciano, no, basta, vado a casa, e io dico, ma sei scemo, ma stai qua, dove vai? Se non avevamo quel rapporto lì, potevo dire, hai ragione, vai a casa, perché adesso gioco io, no? E invece io a supplicarlo, no, no, devi star qua, ma sei matto, vai, Luciano. Proprio un rapporto proprio unico, proprio.
4: In quella stagione lei giocò 3 partite e una fu particolare, perché era il derby del 28 marzo, quando Castellini al rientro negli spogliatoi nel primo tempo gli scoppiò vicino un petardo, no? Che stava...
5: Sì, sì, sì.
4: Ce la racconta?
5: Sì. No, anche se sapevamo che poteva essere partita vinta, però sai, entrare dentro in un derby e sostituire così a freddo non è una cosa semplice, però ero abbastanza tranquillo perché caratterialmente ero uno che non soffrivo le tensioni della partita. A differenza di Luciano, che lui era se lo toccavi prima della partita prendevi la scossa.
4: Un destino, quello di Cazzaniga, comune a tanti, quando i portieri sulla schiena avevano il numero 1, chi giocava, e il numero 12, chi andava in panchina. Tanto per citarne un altro, in quegli anni Giancarlo Alessandrelli, il secondo di Dino Zoff alla Juventus, anche lui i pali li vedeva da vicino solo in allenamento, quasi mai in partita.
5: Sì, ma dipende, però, per dire, io nella mia carriera ho fatto il secondo solo a Castellini, perché tutti gli altri posti che sono andato ho sempre fatto il titolare 35 partite su 35, non, solo con Luciano ho fatto il secondo, dopo ho sempre giocato, ma per me era un onore fare il secondo di Luciano, a parte l'amicizia che ci legava così, ma proprio perché è un portiere di livello che adesso non ce n'è.
4: Cosa ricorda lei con più piacere di quella stagione del Toro scudettato?
5: Non so come si può dire, eravamo tutti amici, chi giocava, chi non giocava, chi ha fatto una partita, chi ne ha fatti 10, chi 3, che qua. Eravamo proprio un gruppo, c'era proprio amicizia vera. So, io mi ricordo magari prima dei derby, dicevamo già 10 giorni prima, ostri, li dobbiamo ribaltare, li dobbiamo qui, facevamo degli allenamenti proprio al 100 all'ora.
4: Nel gruppo delle riserve Giovanni Roccotelli, classe 1952, barese, felice di aver vissuto quel Toro, un gruppo unito come poche volte gli è capitato di incontrare negli spogliatoi.
6: Amici, veramente amici, perché io per esempio uscivo sempre con Zaccarelli, con Patrizio Sala, con Claudio Sala, eravamo proprio una famiglia. Poi Radice ogni tanto facevamo le cene insieme con le mogli, con le fidanzate, tipo una famiglia proprio. Poi non c'era questa, non lo so, io ero riserva, però non me la prendevo perché stavo troppo bene, capito? Anche con il presidente Pianelli e Traversa, loro venivano spesso in sede dove noi mangiavamo e loro mangiavano con noi, insomma era una famiglia, una grande famiglia. Non è come adesso che ognuno se ne va per conto suo, arrivano al campo, giocano e se ne vanno, non è... Poi ci sarà qualche allenatore che organizza le cene con tutti i giocatori, però lo fanno quando la squadra va male, vanno in ritiro.
4: A proposito del presidente Pianelli, che tipo era?
6: Era bravissimo, perché non non criticava, non si arrabbiava, era un uomo tranquillo. Tu pensa che noi la sera, quando noi mangiavamo in sede, che avevano una sede enorme, lui veniva con altri dirigenti e giocavano a cemento e ferro, a carte, e io siccome ero lo scapolo allora, quindi stavo lì che guardavo. A fine giocata mi regalava sempre 100.000 lire. Ma Presidente, io non li voglio, ma dai, prendili, vai, vai. Ma poi era tranquillo, non abbiamo perso poco come partite, non se la prendeva mai, ma non era come Rossi era vulcanico, era uno che si incavolava, si arrabbiava, sbraitava, tutta un'altra cosa.
4: Non esistono più neanche questi presidenti,
6: No, non ce ne sono più, no.
4: È un altro calcio questo, Rocco.
6: Un altro calcio, sì.
4: Se lo possiamo
6: calcio,
4: definire
6: veramente.
4: Calcio, perché...
6: Ma infatti, io molte volte guardo le partite e dico, mamma mia, poi la palla indietro, si girano, vanno per la portiere, tornano, vanno... No! Noi, mi ricordo io a Roma, contro la Roma, ci serviva il pareggio con l'Ascoli, sia tutte e due le squadre, e c'è stato un po' di melina. E mi ricordo che Adelio Moro aveva dato il pallone indietro al libero, e ci hanno fischiato perché non volevano che si dava la palla indietro. Avevano fischiato perché noi giocavamo sempre in verticale in avanti. Tu pensa adesso che giocano tic tic, la giocano dietro dalla portiere, torna, no, guarda, un altro calcio veramente.
4: Rocco Telli arrivò al Torino nel 1974, una volta disse che quell'approdo in realtà fu un errore
6: perché mi voleva il Napoli, però Sibilia, il presidente dell'Avellino, mi aveva detto tu vai a Torino, al Napoli non ci vai, perché quell'anno Massa, che era alla destra del Napoli, aveva smesso di giocare, quindi io andando a Napoli giocavo titolare fisso. Però lui, sai, comandavano i presidenti allora, quindi non potevo rifiutare l'offerta. E mi ha detto vai lì, poi vediamo. Poi a novembre mi aveva chiesto l'Ascoli di Mazzone. Però io avevo detto di no, perché ho detto andare ad Ascoli, sai, era meglio andare a Napoli che ad Ascoli. E quindi avevo rifiutato. E poi dopo tanti anni sono andato ad Ascoli.
4: E ad Ascoli o in Ascoli come si è trovato?
6: Benissimo, perché tu pensa che l'anno prima che io ero a Cagliari siamo andati a giocare ad Ascoli e ho fatto gol io e poi ha pareggiato Magherini a un minuto dalla fine e ci hanno assediati fino alle 3 di notte i tifosi, ci hanno messo anche la benzina negli spogliatoi e io poi ero uscito a mezzanotte perché avevo fame, c'era un bar a 100 metri, quindi sono andato per prendere, scortato da due carabinieri, sono andato nel bar. E dopo un po' i carabinieri sono spariti, quindi questi tifosi mi aspettavano fuori. Questo qui del barman, il barman mi ha detto devo chiudere, come devi chiudere? Era quasi l'una meno un quarto di notte. E gli ho detto ma stai scherzando? Ho detto se esco questi mi picchiano. No. Poi si è aperto un varco, ho fatto uno scatto, pugni, calci, sputi. Insomma, e sono arrivato nello stadio e poi siamo partiti alle 3 del mattino. Quindi poi l'anno dopo, cioè quell'anno stesso che è finito il campionato, mi chiama Toneato. E mi fa Gianni devi andare ad Ascoli. No, io ad Ascoli ci vado, ma manco morto, gli ho detto, ma sta scherzando, non volevo andarci. Allora gli avevo detto voglio 50 milioni se non ci vado. 50 milioni erano molti quell'anno, quel periodo. Quando sono andato ad Ascoli il presidente mi fa allora quanto vuoi, ho detto io vorrei, no sono troppi, mi ha detto, non mi ha fatto manco parlare, dimmi quanto vuoi, perché no io vorrei, no non ne parliamo neanche. Gli ho detto mi faccia lei la controfferta e mi fa io ti posso dare. Gli ho detto ma chi, ma sta scherzando? Ma io non parlo di soldi, stiamo parlando senza soldi qui, gli ho detto. Quando gli ho detto 50 milioni ho detto io pago 3 giocatori, non mi interessa, e me ne sono andato in albergo. Poi è venuto Renna, mi ha detto vai a parlare col presidente e mi ha dato 50 milioni. Tu pensa che ho vinto il campionato con 17 punti di vantaggio in Serie B, siamo andati in Serie A 3 mesi prima, e vado a fare il contratto, ha detto ti do 10 milioni in meno perché tu prendi troppo, e mi voleva l'Inter e la Roma, non mi ha voluto cedere, tu sei il pupillo di Ascoli, e non mi ha fatto andare. Vabbè, pazienza, però io me ne sono tornato a Cagliari perché non mi sono messo d'accordo e sono tornato a gennaio e mi ha dato lì 50 milioni e poi mi ha venduto al Taranto, non so quanti, 700 milioni, insomma ho preso una barca di soldi, però a Taranto insomma ho guadagnato il doppio. E poi mi ha richiesto il Cesena, ho vinto il campionato col Cesena, insomma poi ho giocato in Serie A, insomma è stata la mia carriera così. Ma e quindi questa è stata la mia. Poi vabbè, poi sono andato a Foggia, poi ho fatto Nocerina, poi a Casertana, Torres.
4: Avrebbe potuto prendere un'altra strada la carriera, dice Rocco Telli.
6: Sì, poteva essere diversamente, certo. L'unico rammarico che forse che io ho rifiutato l'Ascoli a novembre, forse lì andavo lì, giocavo titolare con l'Ascoli, che sicuramente potevo aspirare anche, non dico in nazionale, però almeno essere convocato. Però sono contento lo stesso, anzi sono stato uno dei giocatori più fortunati meridionali, diciamo.
7: Roccotelli, se la ricorda la formazione di quel Torino campione d'Italia?
6: Sì, allora c'era Castellini, poi c'era Santin, Lombardo, poi c'era Caporale, Mozzini, poi c'era Claudio Sala, Pecci, Zaccarelli, poi Pulici, Graziani, che altro dimenticato, e ogni tanto entrava Garitano, Pallavicini, poi eravamo due in panchina, uno poteva entrare, pensa.
7: E come fu quel campionato visto dalla panchina?
6: Beh, va bene, io speravo sempre che si infortunasse qualcuno, niente da fare. E poi c'era anche Garitano in panchina, quindi molte volte andavamo io e Garitano in panchina, però dopo quelli non si infortunavano mai, però la squadra era forte, era fortissima. Poi c'era Pulice e Graziani, Pulice era diventato capocannoniere e Graziani era un giocatore che insomma era un bel centravanti. Io la cosa più bella che ho fatto la Coppa UEFA a Düsseldorf, giocato titolare, e poi quando è venuto Radice io ho giocato titolare in Coppa Italia e mi sono fatto male contro il Milan e lì sono stato un mese ingessato, la caviglia, mi ha preso la caviglia maldera e me l'hanno ingessata e lì ho perso, diciamo, il posto da titolare perché Radice aveva impostato Claudio Sala mezzala e io ala. Mi sono fatto male contro il Milan e allora il gesso te lo mettevano dall'inguine sino alla caviglia, sono rimasto ingessato e poi è entrato Patrizio Sala e ha giocato Patrizio Sala, ha spostato Claudio Sala alla destra e Patrizio Sala l'ha fatto mediano e vabbè, è la vita. Adesso se tu vedi vanno 15 in panchina ed entrano in 5.
4: Giovanni Roccotelli quello scudetto l'ha visto da bordo campo, ma coinvolto come tutti i suoi compagni d'altronde.
6: È stata una festa bellissima, infatti non se l'aspettava nessuno che il Torino dopo tanti anni vincesse il campionato, perché prima la squadra, quella di Superga, era una squadra enorme, quelli vincevano sempre. Infatti nessuno se l'aspettava quell'anno.
4: E nella rosa aggregato dalla primavera c'era anche Giuseppe Pallavicini, nato a Asciano in Toscana il 16 ottobre del 1956 e dunque a inizio stagione neanche 19enne.
8: E ho fatto quattro presenze toccando un paio di partite da titolare, però io avevo 18 anni, prima di tutto ero contento di essere in prima squadra con questi grandissimi campioni e poi avevo avuto la fortuna di vincere lo scudetto, ancora bello, insomma è stato un anno magnifico stando con questi grandissimi giocatori che hanno fatto un po' la storia, ecco. Ci sono anch'io dentro, se vuol dire che sono andato dentro vuol dire che qualcosa anch'io ho fatto per questo campionato che abbiamo vinto.
4: Una di quelle presenze, schierato da Radice fin dal primo minuto in campo, Pallavicini la visse col 10 sulle spalle. Era il 22 febbraio del 1976, alla 18esima giornata, il Toro ospitava l'Ascoli.
9: È il 12esimo della ripresa a Torino, siamo cioè un minuto in anticipo rispetto alla campa di Firenze. Il Torino conduce sempre sull'Ascoli per 2-1 dopo le espulsioni di Scorsa e Pecci e le sostituzioni di Santin con Gorin e di Gola con Landini. Le squadre sono schierate così: l'Ascoli con Perico libero, Logozzo su Pulici, Castoldi su Graziani, Minigutti mediano di spinta, Ghetti e Vivani interni, Silva e Landini punte. Il Torino con Caporale libero, Mozzini stopper su Silva, Gorin su Landini, Patrizio Sala laterale a sostegno, Claudio Sala e Pallavicini interni, Pulice e Graziani punte. Vi ricordiamo che il Torino manca di Castellini e Zaccarelli, mentre nell'Ascoli è assente Zandoli.
8: Sì, il Torino Ascoli. Io ho avuto la fortuna di giocare quella partita perché Zaccarelli ce l'ha fatto male, ma mi è capitato altre partite. E purtroppo Zaccarelli non ce la faceva, poi all'ultimo momento ce la faceva e io andavo in panchina. Comunque ero sempre pronto quando il mister mi chiamava, anche se avevo 18 anni, era importante, ecco, giocare quell'anno lì. Poi avendo anche fatto un campionato di aver poi vinto anche lo scudetto, insomma è stato per me troppo importante, ecco.
4: In quegli anni chi non era titolare faticava a trovare spazio, anche perché in panchina andavano soltanto in tre. Eppure, racconta Pallavicini, le partite rispetto a oggi erano meno e sempre rispetto a oggi gli infortuni erano rari.
8: Sì, è vero, avevamo solo il portiere e poi o che andava un difensore o un centrocampista o un difensore o un attaccante, insomma. E poi eravamo una rosa di 18 giocatori, insomma, non è che eravamo in tanti, qui c'erano qualche primavera, però io facevo prima parte della primavera e poi sono andato aggregato fisso con la prima squadra. 18 giocatori, adesso invece sono 30 giocatori, sono tanti, e bastavano i 18 per vincere un campionato, ecco, poi specialmente con i grandi campioni che c'erano. Diciamo c'erano 30 partite, non si faceva male a nessuno, ma c'era un po' Zaccarelli, era quello che aveva un po' male, ero sempre pronto perché il mister mi diceva sempre stai pronto, specialmente il giovedì. E poi Zaccarelli, lui mi ricordo sempre un paio di volte che lui faceva sempre il provino la domenica mattina dove c'era un distributore, alle 10:30 di qua di là, che c'era vicino un distributore, andavamo lì, lo guardavamo e lui stava bene e riusciva a giocare. Anche la partita che abbiamo vinto contro il Milan a Milano, dovevo giocare io, poi giocò lui, meno male perché poi ha fatto anche gol. Insomma, noi giocatori non eravamo le riserve che speravamo che si facessero male, anzi, eravamo orgogliosi di stare lì e di essere pronti quando il mister Radice ci chiamava, ecco. Poi avevamo Lombardo, avevamo Bacchin, avevamo Gorin, avevamo Garritano, insomma, avevamo dei giocatori, però non c'è mai stata una discussione o qualcosa perché noi non giocavamo mai. Eravamo contenti perché la squadra si giocava molto bene, era giusto che andavano avanti, però quando ci chiamava eravamo pronti.
10: Ma faceva il provino vicino a un distributore per strada o sì, a un campo vicino?
8: No, sulla strada lì, nel distributore, proprio lì sulla faceva il distributore, faceva il provino, provava e come stava bene, e poi la domenica e poi il pomeriggio giocava. Andava tutto bene, ma c'era 10 minuti, un quarto d'ora, non è che faceva con le scarpe da ginnastica lì vicino, lì dove c'era un distributore. Ma non lo sapevi questa?
10: No.
8: Non te l'ha detto? Non te l'ha detto Zaccarelli?
10: No, ma quando faceva il provino c'era pure Radice che lo guardava?
8: Eh sì, vabbè, c'era tutti, c'era anche i giocatori. Ah. Eravamo tutti noi anche a vederlo.
10: Ma perché però lui sceglieva di fare il provino lì? Era vicino
8: a casa? Non lo so, perché la prima volta era andata così, era andata bene e avevamo vinto e via dicendo. Lui, quando aveva male, la domenica mattina...
10: Tutti al distributore?
8: Tutto il distributore vicino all'albergo e lui faceva il provino e poi andava in campo e faceva anche gol. E allora abbiamo continuato in quella maniera lì.
4: Un gruppo chiamato famiglia, così come gli altri, anche Giuseppe Pallavicini usa la stessa definizione.
8: Sì. Eravamo una famiglia, ci si trovava anche fuori. Per vincere bisogna essere una famiglia, non ci deve essere né grandi campioni, ma anche adesso noi ci troviamo, anche adesso noi che siamo qui a Torino, io che abito qui a Torino, ci troviamo con Santin, con Claudio Sala, con Zaccarelli, con Salvatori. Era una famiglia, era bello per quello, perché tutti i giorni ci trovavamo al campo, però poi anche fuori andavamo a mangiare la pizza, andavamo in giro, insomma, stavamo bene insieme e questo era molto importante perché, essendo una famiglia, non c'era mai il grandissimo che faceva il fenomeno, no.
10: Lei è originario della provincia di Siena?
8: No, sono originario della provincia di Pisa, mi mettono tutti Siena, ma io no, provincia di Pisa, io, a Siano Pisano, provincia di Siena, no. Di Pisa.
10: E ha iniziato nel Toro, nelle giovanili?
8: Sì, io ho iniziato nel 72. Allora, io ho fatto un provino a Torino nel 71 e mi presero e lo fece al Filadelfia. Ed è che ti racconto una cosa, io la settimana prima avevo fatto un provino all'Inter e mi avevano preso anche all'Inter. La settimana dopo vado a fare un provino a Torino e mio padre mi dice: c'è l'Inter Torino che ti vogliono, dove vuoi andare? E io dico: ma papà, io dovevo andare, dimmelo te. E mio padre dice: Torino c'ha una storia, vai a Torino. E io sono andato a Torino.
10: E poi dopo, però, dopo quello scudetto venne ceduto al Monza.
8: Sì, sono andato a giocare un po' in giro e poi giocavo anche in nazionale io, ho fatto anche la nazionale Under 21, eravamo messi bene, solo che quell'anno lì purtroppo ho avuto anche un infortunio all'ernia del disco, e a quel tempo l'ernia del disco ti rovina un po', però giocatore della mia carriera, sono contento di quello che ho fatto, anche se devo dire la verità, potevo fare molto, molto di più, specialmente adesso che ci sono questi procuratori, no, che ti danno una mano, sarebbero stati per me molto importante.
10: Sei le presenze in Serie A tutte col Toro, quindi si sente addosso il Granata.
8: Sì, e diciamo che io avevo esordito già nel 74-75. L'anno lì avevo fatto due presenze, va bene così, sono contento. Sono contento che dopo 50 anni abbiamo vinto lo scudetto e io speravo che il Torino attuale vincesse qualche volta lo scudetto, perché è un peso avere lo scudetto. No, ma ho paura che lo scudetto noi al Toro non lo vinceremo più.

su di me. Vita che ogni giorno mi divori, ti seduci, mi abbandoni nelle stanze di un hotel.

0: ore 21.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini, la tragedia delle Maldive. A Roma ha aperto un'inchiesta per accertare le cause della morte dei 5 sub italiani ieri durante un'immersione alle grotte di Alimatà. Le ricerche dei corpi, rimasti a 60 metri di profondità, riprenderanno tra qualche ora. Per il momento ritrovato solo quello di Gianluca Benedetti, istruttore subacqueo padovano. Qui sentiamo l'intervista a Carlo Sommacal, padre di Giorgia e marito di Monica Montefalcone, due delle altre vittime che vivevano a Genova.
3: Nell'ora più difficile è importante per Carlo Sommacal sgombrare il campo da qualsiasi dubbio riguardo alle capacità di sua moglie e di sua figlia e alla serietà con cui hanno sempre compiuto le loro immersioni.
4: Sono immerse 500 volte, mia moglie va sott'acqua da quando ha 16 anni, ne aveva purtroppo da dire 51, è istruttrice, guida, fa rescue, ha tutti i brevetti possibili e immaginabili, sicuramente non si sono immersi in condizioni inadeguate.
3: Le Maldive, il luogo del cuore per Monica Montefalcone, nonostante proprio qui avesse già rischiato la vita nel 2004.
4: Siamo andati in viaggio di nozze alle Maldive, avevamo Giorgia che aveva un anno e mezzo e è arrivato l'alert che arrivava un'onda anomala da Sumatra, dello tsunami, no? E lei era sott'acqua con altri due esperti.
3: Il gruppo riuscì a mettersi in salvo non senza rischi. Per 6 mesi lei non si immerse più, ma poi tutto tornò come prima.
4: Mi spiace averla persa così giovane, ma se lei avesse deciso di dover morire in un modo, forse avrebbe voluto che il mare se l'abbracciasse.
3: Genova, Marta Buonadonna, GR1.
2: Medio Oriente, di quasi 3.000 morti e oltre 8.000 feriti, il bilancio delle vittime delle operazioni israeliane in Libano dal 2 marzo a oggi, secondo quanto reso noto dal Ministero della Sanità libanese. Mentre gli Stati Uniti annunciano una proroga di 45 giorni della fragile tregua tra Beirut e Tel Aviv, intanto sempre il governo israeliano fa sapere di aver ucciso il leader di Hamas a Gaza.
5: Israele ha bersagliato Izz al-Din Haddad, leader di Hamas nella striscia di Gaza, in un raid aereo a Gaza City. Secondo un alto funzionario della sicurezza dello Stato ebraico, sarebbe stato ucciso. Netanyahu, nel frattempo, durante una cerimonia per l'anniversario della presa di Gerusalemme Est nel 1967, avrebbe ammesso che lo Stato ebraico controlla circa il 60% della striscia di Gaza, una quota superiore a quella prevista dal cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti. Sul fronte libanese, Hezbollah annuncia di aver lanciato droni contro una caserma israeliana nel nord del paese. L'esercito di Tel Aviv riferisce di aver ucciso oltre 220 esponenti di Hezbollah nell'ultima settimana e nel secondo giorno di colloqui di pace a Washington tra Tel Aviv e Beirut lo Stato ebraico intensifica i raid sul Libano. Da questa mattina in un cessate il fuoco che esiste solo sulla carta, 4 persone sono state uccise nei pressi di Tiro, dove l'esercito israeliano in città ha anche colpito un ospedale provocando feriti tra il personale e i pazienti. Il premier spagnolo Sanchez in un video sui social ha difeso la decisione della Spagna di non partecipare all'Eurovision per la presenza di Israele di fronte a una guerra illegale e a un genocidio, ha detto: il silenzio non è un'opzione, non possiamo rimanere indifferenti a ciò che continua ad accadere a Gaza e in Libano. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Notizie dell'ultima ora: sono partiti da Augusta in Sicilia i 2 cacciamine italiani che potrebbero intervenire nello stretto di Hormuz a tregua in Iran consolidata. Le 2 unità, il Crotone e il Rimini, andranno inizialmente a Djibouti attraverso lo stretto di Suez in quasi un mese di navigazione. Di rientro dalla visita in Cina, Trump interviene su Taiwan. Tra i nodi al centro del bilaterale con Xi Jinping: non voglio che Taiwan dichiari l'indipendenza e si scateni una guerra, afferma il presidente americano, che torna poi sull'Iran: la nostra pazienza sta per finire, siamo concordi con la Cina che Teheran non avrà mai il nucleare, potremmo intervenire di nuovo per fare pulizia. Sul tema dazi, Trump ha assicurato di non averne discusso con il leader cinese, ma da Pechino fanno sapere che i due paesi sono al lavoro per ridurre reciprocamente le tariffe. E il presidente russo Putin dovrebbe recarsi in Cina il prossimo 20 maggio. Qualora la visita venisse confermata, avverrebbe pochi giorni dopo appunto il vertice tra Xi Jinping e Trump. La notizia è stata riportata dai media di Pechino, che la definiscono una tappa di routine nelle relazioni tra i due paesi. Di nuovo la cronaca: Taranto ha confessato dicendosi profondamente dispiaciuto. Il 15enne accusato di aver ucciso Bakary Sakho, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali, accoltellato a morte all'alba di sabato scorso. A quanto si è appreso durante le dichiarazioni spontanee davanti al GIP, il 15enne ha sostenuto di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Ora in Egitto, nuova esposizione a Luxor dopo lavori di restauro e ritrovamenti recenti. Il corrispondente.
0: La seta, la parete in gesso che chiudeva la camera funeraria di Tutankhamon, è ora esposta al museo di Luxor. È la prima volta a distanza di oltre 100 anni dalla scoperta della tomba ed è stato possibile solo grazie a un lungo e delicato restauro. È un reperto unico al mondo, ci spiega Abdelghafar Wagdi, direttore generale delle antichità di Luxor. Le tombe faraoniche furono quasi tutte saccheggiate. Questo è il solo caso di seta originale sopravvissuta. Sempre a Luxor, da oggi sono aperte al pubblico anche due tombe dello stesso periodo, Nuovo Regno, circa 1500 a.C. Sono di due sacerdoti, Rabuya e Samut, padre e figlio, custodi del dio Amon durante i regni di Tutmosi III e Tutmosi IV. Si tratta di due piccoli gioielli scoperti nel 2015 e scavati dal 2020. Le camere con una pianta T, tipica della 18ª dinastia, sono riccamente decorate con scene di vita quotidiana, agricoltura, artigianato, produzione di pane e vino, rituali funerari. Insomma, la storia del defunto ricordata per l'eternità. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR1.
2: Tennis al Foro Italico, la seconda semifinale degli internazionali di Roma. Il punteggio è di un set pari tra Jannik Sinner e Medvedev. L'altoatesino ha vinto per 6-2 il primo set. Poco fa invece Medvedev si è aggiudicato il secondo parziale, proprio conclusosi pochi secondi fa. Nell'altra semifinale Luciano Darderi si è dovuto arrendere al norvegese Rudd, vincitore per 6-1-6-1. E di tennis, ma anche di calcio con i playout di Serie B. Si parlerà dentro zona Cesarini che arriva tra pochissimo. Buon ascolto.
1: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
7: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
10: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
9: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
10: Grazie, mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
12: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
13: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
12: Mi hai detto che ami l'Islanda.
13: Ma vivo in Italia.
12: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
14: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Zona Cesarini. Buonasera, benvenuti a Zona Cesarini da Giacomo Prireschi. 21, 9 minuti e 30 secondi in questo venerdì 15 maggio 2026 qui su Radio 1, la nostra squadra con in regia Ombretta Conti e la parte tecnica Giovanni Leporale e redazione come sempre Tony Tisi. Fra pochissimo ci sposteremo agli internazionali di tennis d'Italia perché si sta giocando la semifinale fra Sinner e Medvedev ed è in corso in questo momento in una giornata in cui Rudd ha sconfitto Darder in 2 set, 6-1-6
15: 6-1 si sta giocando un playout di Serie B, quindi le due squadre che si giocano la permanenza nel campionato cadetto, Bari e Sudtirol. Il Bari e Sudtirol che sono al 49esimo sullo 0-0, non si è sbloccata questa partita. Si gioca anche in Premier League, Aston Villa Liverpool, dopo 10 minuti neanche un gol segnato anche qui. E poi dovremo parlare del Giro d'Italia, lo faremo nella seconda ora della nostra trasmissione con Vingegaard, che ha fatto la voce grossa, ha fatto vedere insomma i muscoli in qualche modo e ha trovato il primo successo in carriera al Giro d'Italia in vetta al Blockhaus. Prima vittoria per lui e sicuramente importante anche per quanto riguarda la classifica, ma avremo tempo di parlarne. Vi ricordo solo il nostro numero SMS WhatsApp 335 699 2949, ve lo ripeto 335 699 2949. Andiamo all'Internazionale d'Italia da Emilio Mancuso per sentire come sta andando il match fra Sinner e Medvedev. Ciao Emilio.
16: La finale, grazie Giacomo. La finale è anticipata, in corso, è solo una semifinale, ma oggettivamente è la partita che sarebbe stata la finale giusta di questi Internazionali d'Italia, quella tra Daniil Medvedev, che è tornato a giocare a livelli altissimi, e Jannik Sinner. Una partita complicata, difficile per mille motivi, adesso ve la racconteremo. Intanto il punteggio 6-2 il primo parziale, facile per Jannik Sinner. Poco fa si è chiuso un secondo set combattutissimo nel quale Daniil Medvedev è stato sempre avanti e dobbiamo dire ha meritato di vincere il secondo set, il moscovita, perché oggettivamente ha giocato e fatto meglio rispetto a Jannik Sinner. Un secondo set, dicevamo, combattutissimo, dove è successo davvero di tutto. Medvedev ha avuto la palla del 4-0, servizio vincente di Sinner, poi altre due palle del 4-0 per il russo, servizio e dritto di Jannik Sinner al volo a cancellare il 4-0 di Medvedev. Stesso schema, quarto game del secondo set, pensate, durato più di 8 minuti. Poi più di una volta sulle ginocchia Jannik Sinner è andato nell'angolo, si è preso l'asciugamano, ha anche vomitato, è stato davvero male nel corso del secondo set, sudava freddo Jannik Sinner, ha tremato, ricordiamo, durante un cambio di campo ha sorseggiato anche dell'acqua. Momenti davvero complicati, difficili per il numero uno del mondo, che alla fine ha ceduto il secondo parziale 5-7 a Medvedev, dunque perde un set in questa edizione degli Internazionali. Jannik Sinner, si sapeva che questa sarebbe stata una partita particolarmente complicata, particolarmente difficile, visto il livello anche raggiunto da Medvedev, visto che Sinner insomma è un po' con le pile scariche dopo un tour de force impressionante, ed è un giocatore Medvedev che quando gioca al massimo delle sue possibilità può mettere davvero in difficoltà chiunque. Siamo all'inizio del terzo set, 1-0 per il moscovita con Sinner al servizio, 15-0. Si gioca da un'ora e 49 minuti la seconda semifinale, che come detto è una finale anticipata. In finale intanto ci è andato il norvegese Casper Ruud, che nel pomeriggio, durante una partita interrotta quasi 2 ore per la pioggia, ha dominato, dobbiamo dire, il nostro Luciano Darderi con un doppio 6-1, una partita mai stata in discussione, con Darderi anche lui letteralmente in riserva, non è mai entrato in questa partita Luciano Darderi, e per la prima volta in carriera Casper Ruud si qualifica per la finale degli Internazionali e la quarta finale in un torneo Masters 1000 per il norvegese, che è stato anche numero 2 del mondo, che ha raggiunto finale a Roland Garros e raggiunge l'apice. Non aveva, come detto, mai raggiunto la finale al Foro Italico. Intanto ancora sulle ginocchia qui dal nostro punto di osservazione, molto in alto rispetto al campo centrale, Jannik Sinner, 15 pari sul suo servizio, 1-0 Daniil Medvedev nel terzo e decisivo set. Si gioca da 1 ora e 50 minuti. Chiedo allo studio se possiamo tenere la linea.
15: Sì, vai pure Emilio.
16: Dicevamo, si gioca da 1 ora e 50 minuti questa seconda semifinale, davvero importante, importantissima per Jannik Sinner, perché in palio c'è davvero tanto, il raggiungimento della finale come l'anno scorso, ma dentro ci sono tantissimi significati, tantissime cose importanti per lui, e dunque ci tiene tantissimo a vincere questa partita contro Daniil Medvedev in questa serata. particolarmente umida, con la temperatura che è scesa, sì, però insomma non fa così freddo come ad esempio faceva nei giorni scorsi, però la giornata particolarmente uggiosa ha condizionato molto un campo evidentemente molto molto lento rispetto ai giorni scorsi. Mostra il pugno Jannik Sinner al pubblico, che naturalmente è tutto dalla sua parte. 30-15 sul servizio del numero uno del mondo all'inizio del terzo e decisivo set, con il moscovita che è stato bravissimo a portarsi a casa, lo ribadiamo, un secondo set meritatissimo nel quale è stato sempre sempre avanti, poteva anche chiuderlo prima rispetto al 7-5 finale. È stato bravissimo Jannik, che è stato male, ha anche vomitato sulle ginocchia, è successo davvero un po' di tutto nel secondo set. Adesso siamo all'inizio del terzo e decisivo set, con Sinner al servizio, con Medvedev alla risposta. Il punteggio 30-15 per Jannik Sinner sulla diagonale di rovescio, con Medvedev che sbaglia il rovescio, in questa occasione il rovescio lungolinea. 40-15, cerca di riprendere tutte le energie che ha in corpo Jannik Sinner, di rimetterle dentro di sé, di rimetterle in campo in questa partita che si è complicata e non poco contro il russo ex numero uno del mondo. 40-15 per Jannik Sinner, con Medvedev pronto alla risposta, 3 metri oltre la linea di fondo. Gran servizio di Sinner, gran risposta del russo, e poi a campo aperto sbaglia un passante che era sicuramente alla sua portata, Daniil Medvedev raggiunge Sinner sull'uno pari, il suo avversario, all'inizio del terzo e decisivo set. Il pubblico che naturalmente, come detto, è tutto dalla sua parte, non potrebbe essere altrimenti. Sinner canta il pubblico del Foro Italico. Medvedev è già pronto al servizio, non si è preso magari qualche secondo per rifiatare il russo, che in queste occasioni, quando ti stai giocando la partita, potrebbe essere utile. In questo caso Sinner piazza un gran vincente con il rovescio lungolinea. Gran colpo da parte di Jannik Sinner sul rovescio incrociato di Medvedev, è entrato prepotentemente con il rovescio lungolinea Jannik Sinner, e non ha dato scampo al suo avversario. Un falso rimbalzo adesso sulla risposta di Sinner, con Medvedev che non riesce a colpire nemmeno la palla, e siamo già in un battibaleno 0-30. Come detto, in queste occasioni, quando ti stai giocando la partita, un giocatore con la sua esperienza come quella di Daniil Medvedev dovrebbe aspettare magari qualche secondo in più per ragionare meglio sui colpi, invece di servire con questa velocità. È un altro errore da parte del russo. 0-40 in un battibaleno, si ritrova 0-40 Jannik Sinner sul servizio di Daniil Medvedev, con 3 opportunità, è già pronto a servire, hai 24 secondi, dovresti prenderteli tutti, invece è già pronto a servire. In questa occasione ha piazzato un servizio vincente a 202 km all'ora. Daniil Medvedev è già ripronto per la battuta, colui che è stato anche numero uno del mondo, colui che ha vinto gli internazionali, dunque sa cosa significa vincere questo torneo. La frustata con il dritto da parte di Jannik Sinner, la frustata lungolinea con il rovescio, adesso il numero uno del mondo, e poi ancora un gentile omaggio direttamente da Mosca, firmato Daniil Medvedev, con il pubblico festante che festeggia il break all'inizio del terzo e decisivo set, con Sinner che sembra davvero davvero molto stanco, con le ultime energie che gli rimangono in corpo riesce a portarsi a casa un game di capitale importanza nell'economia di questa partita. Terzo e decisivo set, 2-1 Sinner, con un break di vantaggio su Daniil Medvedev. Linea allo studio.

0: Tiziano Ferro e Lazza con Perdono qui a Zona Cesarini, 21-22 minuti in questo istante. Si sta giocando playoff di calcio Serie B per rimanere, il playout per rimanere in Serie B fra Bari e Sud Tirol. 61esimo minuto, 0-0 fra le due squadre. C'è anche un amichevole Italia-Francia, il ritorno perché c'è stata l'andata, di volley femminile. Siamo 17-16 nel primo parziale per le azzurre, all'andata avevano vinto 3-0. Ma torniamo al tennis perché c'è Sinner in campo contro Medvedev agli Internazionali d'Italia. Emilio Mancuso.
1: E c'è un'atmosfera caldissima sul centrale del Foro Italico, naturalmente pienissimo, non potrebbe essere altrimenti, in questo venerdì sera che era segnato con il circoletto rosso, come avrebbe detto un tempo il grande Rino Tommasi, perché era una partita oggettivamente come dire, che tutti aspettavano, questa con Daniil Medvedev, la finale anticipata, come vi abbiamo detto in apertura di collegamento. 2-1 Sinner nel terzo e decisivo set, con un break di vantaggio, break arrivato nel game precedente con tre errori da parte di Medvedev, che continua a sbagliare, che continua a sbagliare nel momento peggiore, nel momento decisivo della partita. Non è il Medvedev, come dire, quello che è arrivato numero uno del mondo, quello che impedì a Djokovic di conquistare il grande slam. 40-0 per Jannik Sinner, bravissimo, straordinario, perché ha attraversato momenti davvero complicati, difficili nel corso del secondo set, e alla fine, in qualche modo, dopo averlo perso il secondo set, Sinner, che cede un set, è una notizia, all'inizio del terzo subito ha breccato Daniil Medvedev, e adesso serve appunto con un break di vantaggio 2-1 e 40-0 e tre opportunità per andare sul 3-1 in questa occasione. In questa occasione bravo il moscovita con il rovescio a lungolinea, anche se era 40-0, adesso è 40-15, e dunque ancora due opportunità per Jannik Sinner di salire sul 3-1 nel terzo e decisivo set contro Daniil Medvedev in questa seconda semifinale degli Internazionali BNL d'Italia, qui sul centrale del Foro Italico. Il dritto cioppato da parte di Sinner, che adesso scende a rete ancora con un dritto incrociato d'attacco, e la volée di diritto sbagliata. Non era facile domare il passante del russo con il rovescio, e ha sbagliato con la volée di diritto. Jannik Sinner, e dunque 40-30 per Jannik Sinner, ancora un'opportunità per andare sul 3-1 nel secondo set per il numero uno del mondo, vestito di nero, totalmente nero, anche con il cappellino nero, contro Daniil Medvedev. Due ore e un minuto la durata della partita, con Jannik Sinner ancora al servizio, seconda di servizio sul rovescio di Medvedev, ancora con il rovescio lungolinea. Il moscovita prova ad entrare in campo, adesso scende a rete con il dritto e poi la volée di rovescio. Il recupero da campione di Jannik Sinner, piazza il dritto in corsa, incrociato Jannik Sinner, un punto importante, fondamentale, forse il punto della partita, questo di Jannik Sinner. Sale 3-1 nel terzo e decisivo set. Chiediamo a Federico Foroni di alzare un po' il livello.
0: Allora Emilio, facciamo così, andiamo subito all'onda verde, così possiamo poi seguire insieme il finale di questo match. Onda verde, e poi torniamo subito dopo agli Internazionali.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
4: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
5: La maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
2: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Onda Verde, viaggiare informati.
6: e una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 21 e 26 minuti, quasi 27 sulla 13, la Bologna-Padova. Ci sono code, il tratto è chiuso tra Bologna-Arcoveggio e Bologna-Interporto in direzione di Padova. Saremo rapidissimi per lasciare spazio alla diretta di Sinner Medved. E sulla 10 abbiamo code a tratti tra Spotorno e Orcofellino. Sulla 4 code per un veicolo in fiamme tra Desenzano e Sirmione in direzione di Padova. Altro veicolo in fiamme tra Fidenza e Fiorenzuola. Sulla 1 la Milano-Bologna in direzione di Milano. Sulla A24 nel tratto urbano siamo nella capitale, code tra Portonaccio e la tangenziale est. Ancora sulla via Appia siamo nei dintorni della capitale, rallentamenti per lavori tra Frattocchie e l'aeroporto per Fiumicino. Per il momento è davvero tutto, forza Sinner, da Lucio Giordano un buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS. Zona Cesarini.
0: Eccoci ancora insieme, ringraziamo i colleghi dell'Onda Verde per essere stati molto sintetici e torniamo subito agli internazionali d'Italia da Emilio Mancuso per seguire insieme la sfida fra Sinner e Medvedev. C'è anche Vincenzo Santopadre che saluto, buonasera, benvenuto.
7: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Allora, ciao Vincenzo, è qui vicino a noi sul centrale, non è potuto venire in cabina perché oggettivamente salire in cabina con tutta questa gente è un'impresa improba, poi rischiava di rimanere completamente isolato quassù e quindi ci accontentiamo di Vincenzo Santopadre, della sua competenza tennistica ma non solo, qui al telefono. Intanto ribadiamo il parziale 3-1 Jannik Sinner nel terzo e decisivo set. Poco fa ha piazzato a mio parere il punto della partita con quel recupero straordinario sulla volée di Medvedev, il dritto chirurgico scientifico in corsa, dritto incrociato a portare a casa il punto del 3-1. Adesso è 40 pari sul servizio di Daniil Medvedev. Un attimo Vincenzo, grazie per essere con noi al telefono perché so che è una serata particolarmente piena per te. Descriviamo ai nostri amici all'ascolto questo game, che è un altro game sicuramente importante, di una partita pienissima di momenti difficili, decisivi, con un primo set filato via liscio veramente sul velluto 6-2, poi nel secondo è successo di tutto con Medvedev che poteva andare 4-0, Sinner si è sentito male, ha vomitato sulle ginocchia, ha sudato freddo durante i cambi di campo, alla fine il moscovita se l'è portato a casa 7-5, il secondo set adesso ha annullato con un servizio vincente, una palla break pericolosissima per Jannik Sinner sulla situazione di 3-1, 40 pari sul servizio di Daniil Medvedev, la partita più difficile, lo si poteva immaginare, del torneo per Jannik Sinner. D'altra parte abbiamo detto una finale anticipata, questa contro il moscovita, la risposta incrociata con il dritto che si perde fuori di Jannik Sinner, vantaggio Medvedev, opportunità di andare sul 2-3 nel terzo e decisivo set con un'atmosfera davvero incredibile da stadio all'interno del catino del Foro Italico. D'altra parte non potrebbe essere altrimenti perché in campo c'è Sua Maestà Jannik Sinner e quando Jannik Sinner è in campo tutta l'Italia lo guarda, lo ascolta e naturalmente si poteva giocare anche all'interno dello Stadio Olimpico, sarebbe stato pieno ugualmente. Intanto il tentativo di volée, il tentativo di Veronica di Medvedev, rispedito indietro da Jannik Sinner che scende a rete con il dritto e porta a casa quest'altro punto combattutissimo, bellissimo, con il pubblico che si riscalda sempre di più, pubblico caldissimo naturalmente, un uomo in più a favore di Jannik Sinner. Giocare sul centrale del Foro Italico è un'emozione straordinaria, ti dà una carica notevole, impressionante, che naturalmente ti può aiutare nei momenti di grande difficoltà. Intanto è ancora parità sul servizio di Daniil Medvedev, aspettiamo che si concluda questo game così importante e poi andiamo da Vincenzo Santopadre per sentire il suo punto di vista su questa partita davvero entusiasmante fin qui fra il numero numero uno del mondo e colui che è stato anche numero uno del mondo, ovvero Daniil Medvedev. Il rovescio di Sinner che si perde fuori sull'accelerazione di rovescio da parte di Medvedev, incrociata, vantaggio Medvedev, opportunità di salire sul 2-3 nel secondo set per Daniil Medvedev. Serve da sinistra e piazza un ace da campione. In questa occasione Daniil Medvedev è riuscito a portare a casa il game salvando palla break, salendo 2-3 nel terzo e decisivo set e lasciando davvero aperta questa partita con Sinner che ha un break di vantaggio. Allora andiamo da Vincenzo Santopadre che ci stava aspettando gentilmente in attesa. Però Vincenzo, so la cronaca, la diretta di una partita così importante naturalmente prende il sopravvento per tu che sei stato un grande giocatore, un grande allenatore e capisci benissimo i tempi della diretta. Allora Vincenzo, è una partita sicuramente molto molto complicata, lo avevamo detto, la partita più complicata del torneo per Jannik Sinner, 2 ore e 8 minuti, dentro c'è veramente di tutto, non è stato bene durante il secondo set, un secondo set complicato, molto complicato per lui, e naturalmente speriamo che il momento difficile nel secondo set sia passato. Adesso c'è l'intervento anche del fisioterapista, gli sta massaggiando la gamba destra, immaginiamo che ci siano dei crampi almeno da quassù, dalla nostra postazione. Il tuo punto di vista su una partita così emozionante, così bella con Jannik Sinner in campo opposto a Daniil Medvedev?
7: Sì, hai detto benissimo tu Emilio, una partita davvero palpitante, è la prima volta che Jannik perde un set nel cammino in questo torneo. C'è da dire che Medvedev nel secondo set è riuscito a risultare anche più aggressivo, a stare più vicino alla riga di fondo, a essere anche più regolare. Jannik ha commesso qualche piccolo errore, però è stato bravo a provare a rimanere agganciato nel match. Si trova sotto 0-3 con due pericolosissime palle break, ha recuperato il break. Un po' è successo quello che è successo all'inizio di questo terzo set a parti invertite. Adesso è Jannik che si trova con un break di vantaggio, con la difficoltà, come hai detto tu, di gestire queste piccoli intoppi a livello fisico. Non sappiamo evidentemente quanta energia ancora, lo diceva ieri in conferenza stampa, che si sente con un serbatoio non pienissimo. La speranza è che insomma ce la faccia a resistere con questo break fino alla fine del terzo set.
1: Eh sì, perché vedere adesso da quassù, dalla nostra postazione, il massaggiatore insomma che gli massaggia la gamba destra, speriamo che si tratti di crampi, insomma che non ci sia nulla di grave, perché Vincenzo è un tour de force davvero impressionante quello a cui è stato sottoposto Jannik Sinner. Lo abbiamo ripetuto più volte, non ci fossero stati di mezzo gli internazionali BNL d'Italia, probabilmente il torneo non l'avrebbe giocato, perché dopo aver vinto Monte Carlo, dopo aver vinto Madrid, a cui aggiungiamo il Sunshine Double, ovvero Indian Wells e Miami, naturalmente il serbatoio è vuoto, non c'è poco da fare. Ha giocato le sue partite qui agli internazionali. Il primo vero ostacolo davvero importante, quello di oggi con Daniil Medvedev, adesso si trova a giocare un terzo set particolarmente complicato, particolarmente difficile. Questi minuti magari con il massaggiatore che gli massaggia la coscia destra potrebbero essere importanti per lui, per recuperare quelle energie necessarie a cercare di chiudere la pratica Medvedev, perché la finale lì ad un passo con Casper Ruud, la finale di domenica, è troppo importante per mille motivi.
7: Sì, speriamo che riesca a conservare. Sì, come Emilio, mi sentite?
1: Sì, ti sentiamo benissimo.
7: Dicevo, se, speriamo ecco riesca a recuperare con questo medical timeout. Speriamo che gli sia servito anche a rifiatare un attimino. Sicuramente la temperatura si è fatta col passare del tempo piuttosto rigida, l'umidità è salita, però credo che quello che sta facendo è quello di cercare di mettere, come hai detto benissimo tu, un po' il cuore oltre l'ostacolo, no? Probabilmente avrebbe anche potuto decidere di riposarsi, di tirare un attimo il remo in barca, ma non lo sta facendo perché sta affrontando il torneo insomma di tutto pigno, e nella dimostrazione del fatto che sia nel secondo set che anche adesso, pur magari non essendo al 300% fisicamente, sta continuando a dare forza e andare fino a fondo a tutte le proprie energie.
1: Grazie, grazie davvero Vincenzo Santopadre per essere stato con noi. Buon fine partita a Vincenzo, che insomma è una partita questa che vale moltissimo. Grazie ancora e buon lavoro, e ci sentiremo presto naturalmente con i tuoi contributi, il tuo punto di vista sempre sempre molto molto importante, molto interessante. Intanto dritto lungo linea vincente da parte di Jannik Sinner, a cominciare il sesto game del terzo e decisivo set con il numero uno del mondo avanti di un break 3-2 su Daniil Medvedev, che sta lottando come un leone stasera sul centrale del Foro Italico contro Jannik Sinner. Sbaglia adesso però il moscovita il dritto inside out da sinistra verso destra, ed è 30-0 per Jannik Sinner, che ha messo in cascina due punti fondamentali, importantissimi. A nostro modo di vedere sta facendo un po' i calcoli. Jannik Sinner ha bisogno di tre servizi per chiudere la pratica Medvedev. E oggettivamente, con la situazione fisica, che sicuramente non è delle migliori, con le energie che sono naturalmente molto molto ridotte, probabilmente nella sua testa Jannik Sinner pensa di dare tutto nei suoi turni di servizio, almeno immaginiamo questo in questo rush finale della sfida tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Poi se il russo aiuta Sinner con qualche errore come in questa occasione, davvero Jannik si prende tutto. E intanto è salito sul 40-0 nel terzo e decisivo set, ha tre opportunità per andare sul 4-2 appunto nel set finale di questa sfida con Daniil Medvedev, che vale, ricordiamolo ancora una volta, l'accesso alla finalissima di domenica pomeriggio degli internazionali d'Italia, una finalissima davvero davvero importante. Intanto sbaglia con la volea alta di diritto Jannik Sinner, una finalissima che racchiude milioni di motivi storici, davvero c'è di tutto in questa finale di domenica, tant'è che verrà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e non può mancare in una finale così Jannik Sinner. E dunque anche soffrendo fino all'ultimo cercherà in tutti i modi di arrivarci alla finale di domenica pomeriggio. 40-15 con un servizio all'incrocio delle righe, una gran risposta da parte di Medvedev, che scende a rete la volée di diritto del russo non decisiva, poi il tentativo di Veronica da parte di Medvedev e Sinner che piazza il rovescio incrociato vincente sulla Veronica di Medvedev, tutto sommato nemmeno mal giocata da parte del russo. E alla fine è Sinner che entra in campo e piazza il rovescio incrociato a portare a casa il punto del 4-2 nel terzo e decisivo set. E adesso è il russo al servizio, il servizio sul dritto di Sinner, servizio vincente da parte di Medvedev, 15-0 per lui. Come detto, quando un giocatore è così in difficoltà da un punto di vista fisico, ha pochissime energie come Jannik Sinner, naturalmente concentra tutte le energie che ha sui suoi turni di servizio, quindi non saremo affatto sorpresi di vedere dei turni di servizio di Medvedev molto molto veloci, perché Sinner ha in mente un obiettivo solo, il traguardo finale. Per tagliare il traguardo deve tenere per due volte il servizio Jannik Sinner. Intanto è 30-0, seconda per Daniil Medvedev con Sinner come detto avanti 4-2 nel terzo e decisivo, nel terzo è decisivo set. Il dritto di Sinner sul rovescio di Medvedev, diagonale di rovescio con il moscovita che perde il controllo del colpo, sempre con il rovescio leggermente largo, ringrazia Jannik Sinner 30-15 sul servizio di Daniil Medvedev, che è già pronto a servire. Sinner pronto a rispondere quasi all'altezza dei tabelloni pubblicitari. il servizio di Medvedev. La gran risposta di Sinner e Medvedev che ancora una volta perde il controllo del rovescio sulla bella risposta incrociata da parte di Jannik il Magnifico. Questo rovescio invece lungo linea di Medvedev che non ha trovato il campo. Il russo ancora con una bella prima e con una bella risposta da parte di Sinner, che ha deciso adesso di entrare prepotentemente in campo anche sul servizio di Medvedev. Mostra il pugno al pubblico, si carica così Jannik Sinner. Intanto vediamo addirittura gli ombrelli aprirsi, perché probabilmente sta tornando la pioggia. Si aprono gli ombrelli sotto la nostra postazione sulla situazione di 30-40 sul servizio di Daniil Medvedev. Servizio con gran risposta da parte di Sinner, il rovescio lungolinea da parte di Sinner, il dritto incrociato di Medvedev all'incrocio delle righe, ancora con il dritto Medvedev, rovescio lungolinea da parte di Sinner, scambio durissimo, sbaglia la direzione del dritto. Jannik Sinner, si sono aperti improvvisamente in un battibaleno tutti gli ombrelli, molti spettatori indossano anche gli impermeabilini per naturalmente ripararsi alla pioggia. Sinner si avvicina al giudice di sedia, va direttamente nel suo angolo. Jannik Sinner va a cambiare la racchetta, il giudice di sedia va a vedere le condizioni del campo, se è il caso di proseguire oppure no, perché naturalmente con la pioggia il campo diventa molto molto infido, soprattutto sulle righe che diventerebbero molto molto scivolose. Si decide di continuare, pioggia leggera ma naturalmente può dare fastidio, si decide di continuare con Medvedev al servizio sulla situazione di 40 pari, 4-2 nel terzo e decisivo set. Ancora il giudice di sedia che va a vedere le condizioni del campo con Jannik Sinner, che a sua volta prova a sondare la terra del centrale del Foro Italico. Medvedev ci pare è così pronto al servizio, va a servire sul dritto di Sinner e poi con il rovescio Jannik Sinner, a sua volta con il rovescio Daniil Medvedev, carica con il dritto, sbaglia sull'accelerazione di dritto di Medvedev. Sinner sbaglia con il dritto, ha avuto l'opportunità di andare sul 5-2 e Jannik Sinner adesso è vantaggio Medvedev, opportunità invece di salire sul 3-4, allarga le braccia il numero uno del mondo, dice così non si può continuare, si avvicina davanti al giudice di sedia. Ampi cenni da parte di Jannik Sinner che dice io così non posso continuare, perché evidentemente, giustamente, dobbiamo dire, c'è un pericolo, facendo al giudice di sedia di andare a vedere le righe, perché le righe con la pioggia sono davvero pericolose, si scivola facilmente. Conciliabolo in campo tra Jannik Sinner e il giudice di sedia che va a testare ancora le righe, con Jannik Sinner che fa ampi cenni di non voler giocare. Vediamo come reagisce adesso Daniil Medvedev, il giudice di sedia che si rivolge verso il direttore del torneo, si rivolge a lui, la giudice di sedia.

0: sul centrale del Foro Italico, ha interrotto un temporale, un vero temporale oggi pomeriggio, è la sfida tra Casper Ruud e il nostro Luciano Dardelli. Va la giudice di sedia da Daniil Medvedev a chiedere evidentemente se se la sente di continuare a giocare. A nostro modo di vedere, Sinner ha detto che non vuole continuare a giocare. Allora anche Medvedev evidentemente viene convinto a non giocare, ritorna verso il suo angolo. Anche Sinner ritorna verso il suo angolo, si aprono gli ombrelli, vediamo se i due giocatori restano in campo. Forse si poteva provare a giocare, però la pioggia è insistente e quindi è molto complicato. Addirittura si abbassa la rete e immaginiamo che i due giocatori così ritornino negli spogliatoi. Addirittura si allungano i teloni, si ricopre il campo come è già successo oggi per una lunghissima giornata qui agli internazionali d'Italia, e si sta ricoprendo il campo perché la pioggia oggettivamente adesso è di un'intensità superiore rispetto a qualche istante fa. Forse si poteva provare a chiuderlo il game, però naturalmente Jannik non se l'è sentita, come peraltro Medvedev, di continuare a giocare, perché davvero il campo è molto molto molto pericoloso. Un'interruzione che naturalmente non ci voleva, però chissà, può aiutare Jannik a ricaricare le batterie, visto che erano particolarmente scariche, almeno così ci è apparso. 2 ore e 22 minuti di questa partita entusiasmante. Adesso piove copiosamente, dunque si copre il campo. Peccato davvero, perché naturalmente sarebbero voluti almeno 10-15 minuti in più per cercare di chiudere la pratica Medvedev. Invece in questo modo si corre il rischio di andare probabilmente a giocare poi domani il prosieguo, la fine di questa partita tra Daniil Medvedev e Jannik Sinner, che è stata interrotta sul punteggio di 4-2 Sinner nel terzo e decisivo set. 2 ore e 22 minuti di partita ed è ricominciato copiosamente a piovere qui sul centrale del Foro Italico. Linea allo studio.
1: Bene, grazie Emilio Mancuso. Partita interrotta, rimani con noi perché fra poco torneremo da te magari per analizzare le altre partite di oggi, anche il doppio maschile con la vittoria di Bolelli e Vavassori, tra l'altro con i primi del ranking almeno sulla carta. Però dobbiamo darvi aggiornamenti sulla Serie B playout, quindi la sfida di andata e ritorno per rimanere nel campionato cadetto fra Bari e Südtirol. 87esimo minuto e partita che non si è sbloccata, siamo sempre sullo 0-0. In Premier League Aston Villa e Liverpool sono sul finale del primo tempo, con l'Aston Villa avanti per 1-0, e poi c'è l'amichevole internazionale di volley femminile fra Italia e Francia. Ieri si è giocata la stessa partita e hanno vinto le azzurre in 3 parziali. Adesso primo set all'Italia 26-24, nel secondo sempre avanti e in maniera consistente le azzurre 15-7.

0: Un po' di glam rock britannico qui su Radio 1 con i T-Rex e la loro Get It On. Quando sono le 21:53 minuti, tutto fermo al Foro Italico, all'Internazionale di tennis. La pioggia ha bloccato l'incontro fra Sinner e Medvedev. Andiamo a vedere se è cambiato qualcosa da Emilio Mancuso. Emilio, com'è la situazione? Non lo sentiamo, Emilio. Allora, vediamo se riusciamo a sentirlo. Emilio, ci senti? Ci sei? Niente. Bene, allora, fra poco tornerà sicuramente, lo aspettiamo, Emilio Mancuso. Intanto, risultati parziali del playout di Serie B. Siamo nella sfida di andata per decidere chi rimarrà dalle due squadre nel campionato cadetto in Serie B. Bari e Südtirol, 90° minuto più recupero e sono 0-0 le due squadre. All'intervallo in Premier League Inghilterra, Aston Villa Liverpool, con l'Aston Villa avanti per 1-0, mentre si avvicina al secondo set l'Italia del volley femminile contro la Francia in questa amichevole internazionale di lusso, dove le azzurre hanno vinto il primo parziale 26-24 e adesso nel secondo si trovano 20-11. Vediamo se riusciamo a tornare da Emilio Mancuso. No, bene, allora
1: imprigionati in cabina, guarda, ecco, perché piove copiosamente.
0: Liberate Emilio Mancuso, scherzo.
1: Guarda, è impossibile andare via da qui perché piove copiosamente e poi naturalmente non possiamo non raccontare la fine di questa partita. Speriamo che possa arrivare perché oggettivamente è venuto giù uno scroscio davvero insistente.
0: Quante sono le speranze? Ora, ovviamente non ti chiedo di fare le previsioni del tempo, Emilio, perché non è questo.
1: Però piove
0: che...
1: molto di meno adesso.
0: Sta diminuendo un po'. Okay.
1: Lo speaker con una positività davvero infinita ha detto poco fa: il gioco non riprenderà prima delle 22:15. Vedremo, cioè 22:15.
0: Sì, questo è abbastanza... anche sì, dai monitor di servizio, questa è anche la, diciamo, la dicitura ufficiale, non prima delle 22:15, c'è scritto.
1: Sì, ti sto trasferendo quello che ha detto lo speaker, però naturalmente c'è stato questo scroscio d'acqua piuttosto copioso, piuttosto pesante, che naturalmente ha portato gli spettatori, quasi tutti, ad andare via. Alcuni sono costretti a restare perché non c'è spazio poi nelle uscite, quindi molti ancora sono magari sugli spalti, soprattutto nella parte alta dello stadio, naturalmente con gli ombrelli aperti, alcuni muniti di impermeabile in questa giornata particolarmente uggiosa, particolarmente difficile qui agli Internazionali d'Italia, un'altra giornata lunga, lunghissima, che ci ha tenuti incollati qui nel parco del Foro Italico per ore e ore, ma naturalmente la pioggia è quell'elemento che fa parte un po' del canovaccio di questo torneo, finché non si troverà la soluzione del tetto e magari invece di farne uno, farne anche due di campi coperti, non sarebbe male, vista la situazione così importante del tennis italiano, finché naturalmente non si troverà questa soluzione, che non è a brevissimo tempo, perché ci vorrà tempo per fare tutto questo. Ci sono delle situazioni come quella di stasera che fanno parte appunto della storia di questo torneo e questa partita così bella, così impressionante, che ci ha regalato momenti, tanti momenti diversi all'interno della stessa partita. Un primo set nel quale Jannik Sinner ha dominato Daniil Medvedev, dava l'impressione di poterla chiudere facilmente in due partite Sinner, invece nel secondo il moscovita è venuto fuori, poteva andare 4-0, ha avuto tre opportunità, Sinner le ha cancellate tutte, una con la prima di servizio, due con lo schema servizio e dritto, ha recuperato il break di vantaggio, poi nel rush finale del primo set Medvedev è stato bravo, più bravo di Sinner, che nel frangente aveva avuto dei problemi anche di stomaco, era andato nell'angolo con l'asciugamano, ha anche vomitato durante il cambio di campo, quell'immagine con Sinner che suda freddo, poi sulle ginocchia ci sono tornate in mente le immagini di Shanghai, e dunque una situazione davvero complicata. serata davvero difficile per Jannik Sinner in questa serata particolarmente umida, abbastanza fredda, certamente condizioni non ideali per giocare a tennis, le condizioni che Jannik Sinner odia perché a lui piace giocare invece durante il giorno. E dunque secondo set che Medvedev se l'è portato a casa. Nel terzo e decisivo set invece Sinner ha breccato il suo avversario, sembrava potersi dirigere verso la vittoria con quel punto clamoroso, il punto del 4-2, come vi abbiamo raccontato in diretta, lunghissimo scambio, la volée di Medvedev e poi il dritto incrociato in corsa da parte di Jannik Sinner a portarsi a casa un game fondamentale. C'è stato poi l'intervento del fisioterapista, il medical timeout, si è fatto massaggiare la coscia destra Jannik Sinner, un momento nel quale naturalmente ha beneficiato anche di un po' di riposo perché evidentemente le batterie sono abbastanza scariche. Adesso è tornata a piovere piuttosto copiosamente qui sul centrale, c'è stato un momento nel quale praticamente non pioveva più e adesso invece è tornata una pioggia decisamente copiosa. Noi sentiamo la musichina di sottofondo e ci risentiremo più tardi.
0: Emilio, non sì, ci sentiamo
1: alle 22:15 si ripartirà a giocare.
0: Ci sentiamo verso le 22:15, qualche minuto dopo, per capire quale sarà la situazione. Grazie Emilio Mancuso. È finito il playout di Serie B di andata fra Bari e Sud Tirol, 0-0 fra le due squadre, e quindi risultato, si giocherà tutto nella partita di ritorno. Aston Villa e Liverpool sono su 1-0 all'intervallo in Premier League in Inghilterra. Ora c'è il GR1 delle 22, rimanete con noi perché subito dopo torniamo per un'altra ora insieme qui a Zona Cesarini su Radio 1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Ferdinando Tarsitani. La morte di 5 italiani alle Maldive e le ricerche dei corpi sono state sospese a causa del maltempo. Riprenderanno domani mattina mentre si indaga sulle cause dell'incidente.
3: Sono ancora 4 i corpi da ritrovare. L'unico recuperato è quello di Gianluca Benedetti, istruttore subacqueo, membro dell'agenzia che gestiva lo yacht. Le squadre di sommozzatori della Guardia Costiera Maldiviana operano in condizioni difficili, anche per la conformazione della grotta divisa in 3 ambienti con vari accessi a 60 metri di profondità. Le vittime erano tutte subesperti con un brevetto speciale. Le cause ancora da chiarire, forse la composizione dei gas nelle bombole, ma ci sono anche i rischi caratteristici delle immersioni in grotta. Alberto Luca Recchi, esploratore e fotografo subacqueo.
4: Già entrare in una grotta è un'attività pericolosa. In 5 si fa solo se si è espertissimi, perché è facile alzare della sabbia, è facile intrecciarsi, urtarsi.
3: Da accertare se la barca fosse abilitata a quel tipo di immersioni e a quella profondità. Per quelle turistiche, le Maldive, il limite è a 30 metri. La grotta si trova a 60. Claudio Vigolo, GR1.
2: Di rientro dalla visita in Cina, Trump interviene su Taiwan, uno dei temi al centro del bilaterale con Xi Jinping. Non voglio che l'isola dichiari l'indipendenza e si scateni una guerra, sottolinea il presidente americano, che poi torna anche sull'Iran. Siamo d'accordo, ha spiegato sul fatto che Teheran non deve avere armi nucleari. Intanto, secondo i media del paese asiatico, il prossimo 20 maggio il presidente russo Putin andrà in Cina per incontrare Xi. Medio Oriente, a Gaza sarebbe stato ucciso il capo militare di Hamas nella striscia, lo rende noto Tel Aviv, e dal movimento islamico tuttavia nessuna conferma del decesso, mentre a Washington proseguono i negoziati tra Israele e Libano, prorogata di 45 giorni la tregua. Sono partiti da Augusta in Sicilia i 2 cacciamine italiani che potrebbero intervenire nello stretto di Hormuz dopo il consolidamento della tregua. Le 2 unità, il Crotone e il Rimini, sono dirette a Gibuti. Servirà quasi un mese di navigazione per raggiungere il Golfo. L'inchiesta sull'omicidio del 35enne maliano avvenuto sabato scorso a Taranto, convalidato il fermo di 4 minorenni, decaduta l'aggravante dei futili motivi, uno di loro ha confessato.
5: L'ho colpito 2 o 3 volte, l'ho fatto per paura. Così il 15enne accusato di aver ucciso il bracciante maliano Baccarissaco ha confessato il delitto. Il ragazzo ha raccontato di essere arrivato in piazza a Taranto mentre i suoi amici stavano litigando con Sacco e di aver agito per difenderli. Scortati dalla polizia penitenziaria, i 4 minori fermati con l'accusa di omicidio aggravato dai futili motivi si sono presentati in tribunale per l'udienza di convalida. L'avvocato difensore Salvatore Maggio.
6: Si sono avvalsi tutti della facoltà di non rispondere, hanno reso spontanee dichiarazioni, ognuno ha detto la propria versione.
5: I ragazzi avrebbero detto di aver visto Sacco riprenderli con il telefonino e di essersi avvicinati. Ne sarebbe nata una colluttazione, uno di loro avrebbe ricevuto un pugno, poi l'inseguimento verso il bar e le coltellate. Tutti i racconti che i magistrati adesso vogliono verificare. La procura per i minori ha disposto l'estrapolazione dei video registrati dal bar e la copia dei cellulari della vittima e dei 2 maggiorenni del branco. Da Taranto per il GR1, Francesca Russi.
2: Stimolare il cervello attraverso l'occhio grazie a lenti a contatto che combattono la depressione. Uno studio coreano apre una nuova frontiera nel trattamento di disturbi dell'umore.
7: L'idea è molto promettente. Una lente a contatto intelligente che, stimolando la retina, potrebbe alleviare i sintomi della depressione con efficacia simile agli antidepressivi. Luogo della sperimentazione, la sudcoreana Yonsei University, dove un team di ricercatori per ora ha testato con successo i dispositivi oftalmici su 4 gruppi distinti di topi: sani, depressi non trattati, trattati con le lenti e trattati con fluoxetina. E, dopo 3 settimane di trattamenti di 30 minuti al giorno, i topi con le lenti hanno finito per comportarsi in maniera assai simile a quelli trattati con antidepressivo. Da un punto di vista clinico, lo studio ha osservato il ripristino della comunicazione tra ippocampo e corteccia prefrontale, con un decremento significativo dell'ormone dello stress, controbilanciato da un surplus analogo di produzione di serotonina. La cosa inevitabilmente ha subito innescato un passaparola importante, non solo tra gli addetti ai lavori, perché la tecnica non richiede farmaci né interventi chirurgici e, in attesa di capire se potrà funzionare anche nell'uomo, rappresenta un cambio di prospettiva radicale nel trattamento dei disturbi dell'umore. Mauro Zanda, GR1.
2: Ora la musica con il ritorno di Paola Turci a 3 anni di distanza dall'ultimo singolo. Oh, vita mia, il nuovo nuovo brano si intitola Vita Mia, lo stiamo ascoltando e segna l'inizio di una nuova fase artistica della cantautrice romana, al lavoro sull'album in uscita in autunno, scritta con Veronica Lucchesi, della rappresentante di Lista. La canzone mette al centro il coraggio di affrontare la verità e di ricominciare con la consapevolezza di non essere soli nel proprio cammino. Ci fermiamo qui, la linea torna a Zona Cesarini, prossimo giornale radio alle 23, buon ascolto.
0: Zona Cesarini.
8: Eccoci ancora insieme qui a Zona Cesarini, Giacomo Prileschi al microfono con voi, 22, 5 minuti e 45 secondi, sospesa la partita, la semifinale fra Sinner e Medvedev sul campo centrale degli internazionali d'Italia al Foro Italico di Roma, match che non riprenderà prima delle 22.15, c'è da incrociare le dita perché in realtà siamo anche noi a Roma, negli studi di Saxa Rubra, e bisogna dire che la pioggia sta scendendo in maniera molto copiosa, quindi difficile che si riprenda così presto, lo speriamo, e fra poco, più tardi, torneremo dal nostro Emilio Mancuso per aggiornamenti sulla situazione che non sembra però, come vi dicevo, migliorare almeno in questo momento. Il risultato parziale, lo ricordiamo, primo set a Sinner 6-2, poi il ritorno del russo 7-5 nel secondo, e la partita è stata sospesa sul 4-2 per Sinner con Medvedev al servizio in vantaggio in quello che è il settimo game del terzo set. Questo risultato parziale della sfida interrotta per pioggia, semifinale l'internazionale di tennis fra Sinner e Medvedev. Nell'altra semifinale invece un Dardery sicuramente stanco dopo questa lunga camminata che l'ha portato fino alle semifinali di questo torneo, per la prima volta in carriera è stato sconfitto in due set da Ruud 6-1 6-1, quindi abbiamo già il primo finalista, ovvero Casper Ruud. E poi il bel risultato del doppio maschile Bolelli-Vavassori contro la coppia numero uno del ranking nel doppio a livello mondiale, finlandese Liovara e il britannico Patten, vittoria 7-5, 7-6, 7-4 al tiebreak per la coppia azzurra, che quindi continua il suo percorso dopo questa vittoria ai quarti di finale e andrà in semifinale. E cioè, questa è un'ottima notizia, e incontrerà in semifinale uno statunitense, un britannico, Harrison e Skupski, questi i due avversari nella semifinale del doppio all'internazionale di tennis. Poi c'è il risultato finale di Bari su Tirol, playout di andata per rimanere in Serie B nel campionato cadetto, finita 0-0 la sfida fra Bari su Tirol. E ancora la Premier League con l'Aston Villa e il Liverpool in campo, 49esimo minuto, Aston Villa avanti 1-0. Amichevole di lusso per la pallavolo femminile, per la nazionale azzurra, contro la Francia, due partite nell'arco di due giorni. Le azzurre si sono imposte sulle transalpine in tre parziali, Italia avanti anche oggi 2-7-0 sulla Francia, 26-24 nel primo, 25-14 nel secondo. Ora siamo nel terzo parziale con la Francia avanti 7-5.

0: Rochelle con What You Do To Me qui a Zona Cesarini, 22:11:30. Torniamo subito agli internazionali d'Italia. Tennis, Emilio Mancuso per un aggiornamento sull'interruzione del match fra Sinner e Medvedev. Emilio, non lo sentiamo. Bene, allora, arriverà sicuramente fra poco. Intanto direi a questo punto parliamo di ciclismo e con noi collegato per raccontarci la settima tappa di questo Giro d'Italia c'è Giovanni Visconti, direttore sportivo e talent scout del team Iaco Aiula, ex ciclista, ha vinto 3 campionati italiani in linea, per 3 volte la classifica individuale dell'UCI Europe Tour. Lo saluto, lo ringrazio, benvenuto. Intanto sono anche curioso di sapere da Giovanni Visconti come sta andando questa esperienza, no? Sei una nuova voce di Radio 1. Ciao. No, non lo sentiamo. Allora, fra poco, ecco. Pronto?
1: Ci sono, sì, eccomi. Perfetto. Ciao, buonasera a tutti.
0: Ciao Giovanni.
1: Bello essere qui in un'altra veste. Ho corso 13 giri d'Italia, adesso mi trovo qui a commentare, a fare la radiocronaca ed è davvero qualcosa di bello, che mi piace, ecco.
0: Beh, questo ci fa piacere, ti abbiamo ascoltato e ci ha fatto molto piacere ascoltarti. Ti voglio chiedere subito, insomma, di questa tappa. Sapevamo che si sarebbe mosso qualcosa, no? Per quanto riguarda gli uomini di classifica, e infatti è successo.
1: Assolutamente sì, oggi era il primo test importante per gli uomini di classifica, per chi questo giro lo deve vincere e quindi soprattutto per Jonas Vingegaard del team Visma Lisa Bike. Perché Vingegaard è arrivato qui come il favorito numero uno in assoluto, e così è stato, oggi lo ha dimostrato, ha vinto, forse non ha vinto con quel distacco che tutti si aspettavano. C'è stato un corridore che è Felix Gall della Decathlon, che gli è arrivato davvero vicino, sì. 13 secondi alla fine, addirittura in finale stava recuperando su di lui, e questo ci fa ben sperare, nel senso che lo spettacolo sarà bellissimo, perché rimane un giro ancora molto aperto. Per quanto riguarda gli italiani, noi speriamo tutti in Pellizzari, oggi autore di una grandissima gara, forse ha un po' esagerato perché ha cercato di seguire Vingegaard sin da subito e lo ha pagato, perché quel fuorigiri poi lo ha fatto staccare. Non è naufragato, è arrivato ad un minuto, è arrivato quarto nella tappa di oggi, è ancora tutto aperto, ecco.
0: Allora, tutto aperto, Giovanni Visconti, e la maglia rosa è ancora sulle spalle di Afonso Eulalio. Ce l'aspettavamo forse, perché il distacco era ampio dopo la sesta tappa, e quindi ti chiedo, insomma, quali sono le sue prospettive in questo Giro d'Italia, perché al momento ha 3 minuti e 17, troppo pochi probabilmente.
1: Sì, assolutamente pochi, però oggi è una mezza sorpresa. Il vantaggio era tantissimo, era di circa 6 minuti, ne ha persi solo 3, ma dobbiamo ricordarci che è stato autore di una tappa all'attacco con il brutto tempo, tappa lunghissima, quella di Potenza, ha consumato sicuramente più energie fisiche e mentali rispetto agli avversari, e oggi essere riuscito ad arrivare a 3 minuti da Vingegaard, ma a 1 minuto e mezzo da tutti gli altri pretendenti al podio, vuol dire che è stato autore di una grande prova. Quindi è probabile che ancora per qualche giorno riesca a mantenerla, anche se già domani con la tappa dei muri di Fermo sarà molto difficile, potrebbe perdere qualche secondo in finale, poi ci sarà Corno alle Scale, poi ci sarà un cronometro, però credo che già il suo sia un grandissimo giro.
0: Giovanni, è un giro che succede spesso, ma forse quest'anno più del solito, no? Funestato dalla pioggia, dal brutto tempo, da temperature che in certi casi sono arrivate a 6 gradi, ecco. Quanto incide, tu che hai corso tanto, no? Quanto incide su una gara del genere questo tipo di clima?
1: Beh, incide tanto soprattutto per chi il freddo lo soffre. Ho corso tanti giri d'Italia e mi rendo conto che non è semplice. È stata una settimana senza dubbio impegnativa, non solo per le tappe, per la trasferta in Bulgaria, ma anche per questo tempo che non dà tregua, e purtroppo anche domani sembra che il tempo non darà tregua, e la tappa non sarà facile, perché tappa non lunghissima di 150 km con arrivo a Fermo, ma negli ultimi 50 km sono concentrati concentrati tutti i 2000 metri di dislivello, e se ci sarà anche brutto tempo le strade nelle Marche sono strette, tortuose, non sarà una tappa semplice senz'altro.
0: Eh sì, sono rimasto impressionato da quell'intervista, dimmi se sbaglio, mi pare fosse Cristian Scaroni, no? Che
1: sì,
0: con i brividi di freddo faceva fatica a parlare, no? Ci siamo ritrovati un po', di sicuro non sarà divertente per i ciclisti, però per chi guarda il Giro d'Italia, per chi è appassionato di ciclismo, abbiamo visto delle tappe un po' di altri tempi, lo stavamo dicendo anche con Manuel Codignone, da un certo punto di vista è un qualcosa di molto interessante, no?
1: Sì, sì, quando la gara si fa così dura, veramente gli uomini forti, quelli che sono preparati bene per arrivare qui al massimo, cercano di fare il massimo, ma qualcuno purtroppo è davvero frenato da queste condizioni. Io per esempio ero uno che soffriva tantissimo questo freddo, e rivedere l'intervista di Scaroni è un riassunto perfetto. Se te vuoi sapere com'è andata quella tappa, ascolta quell'intervista e capisci tutto.
0: Sì, davvero, davvero, il radio rendeva benissimo, tra l'altro, povero Scaroni così affaticato, infreddolito. Facciamo così, Giovanni Visconti, ci ascoltiamo insieme la voce di Giulio Pellizzari raccolta da Manuel Codignone, e poi analizziamo insieme ancora di più questo ragazzo, questo ciclista, che ovviamente è la nostra speranza di podio azzurra. Sentiamo cosa ha detto Manuel Codignone Pellizzari dopo la settima tappa.
2: Possiamo dire che hai esagerato forse nel tentativo di seguire Jonas?
3: Sì, sapevo che parte molto forte, poi di solito ha uno scatto molto forte, l'ho seguito esagerato e basta.
2: Una lezione che hai imparato per la prossima volta, possiamo dire così?
3: Sì, sì, sicuramente.
2: Le sensazioni come sono state nel corso della salita?
3: Bene, dai, stavo anche bene. Mi spiace un po' di aver buttato tutto per averlo seguito, ma dai, siamo fiduciosi.
0: A naso Giulio Pellizzari, un po' arrabbiato, forse che cosa è stata secondo te, Giovanni Visconti? Inesperienza la sua in questo caso?
1: Ma sì, direi un pizzico deluso, però è uno spettacolo sentire parlare un ragazzo in questo modo, nel senso che non è neanche facile trovare un corridore del calibro di Giulio Pellizzari rispondere così semplicemente ad un giornalista, ad una domanda del genere dopo 240 chilometri, magari sei un po' arrabbiato, non ti va di dire il perché, cosa è successo, invece rispondere subito sì, ho sbagliato, non dovevo seguirlo, ho fatto fuori giri, ci dimostra quanto in realtà questo ragazzo sia maturo, sia concentrato, entrato e consapevole che ha fatto un errore, e rimedierà senz'altro.
0: Ricordiamolo, classe 2003, a 22 anni, diciamo che insomma,
1: sì, sì, infatti giovanissimo.
0: Ha tempo per imparare, e tra l'altro sì, giustamente tu sottolineavi, Giovanni, la grande maturità nel rispondere a Manuel, che non è per nulla scontata. C'è un altro uomo in classifica, ti chiedo che ne pensi, ha fatto bene fin qui, Giulio Ciccone, forse non l'avevamo calcolato all'inizio di questo giro abbastanza?
1: Allora, lui stesso si era un po' tirato fuori dalla lotta per la classifica generale, avrebbe preferito puntare alle tappe, poi è arrivata questa maglia rosa a Cosenza, bellissima, un premio alla sua carriera, e il peccato vero è che lui e la sua squadra si siano fatti sfuggire la maglia in malo modo, perché così è stato. A Potenza non è stata chiara la gestione della gara da parte della Lidl Trek, e ha perso la maglia davvero in malo modo, secondo me ha preso una brutta botta morale. Ora, oggi averlo visto ancora lì lottare e rimanere davanti in una bella top 10 ci fa capire sicuramente che sta reagendo, ha reagito, e addirittura è arrivato davanti a chi della sua squadra doveva far classifica, che è Derek G, quindi io faccio davvero tanti complimenti a Giulio.
0: Giovanni Visconti, tu conosci, credo, bene Egan Bernal, ne abbiamo parlato in questi giorni perché ero anche un po' curioso di capire, no, questo suo ritorno, uno che le sa vincere le gare, sa vincere i grandi giri, però adesso è 6 minuti e 18, era già sembrato in difficoltà in altre tappe, che ne pensi del suo percorso fin qui?
1: Purtroppo, dico purtroppo perché si parla di un grandissimo campione, e tale rimarrà per sempre, non è più lo stesso da un incidente importante, bruttissimo di qualche anno fa, non è più riuscito a tornare quello che era, un po' come era successo per Froome in passato, sì. Il suo livello adesso è questo, che non è un livello basso, ma con le giovani leve, con il ciclismo che sta cambiando, non basta più, è lì lotta, però credo che la sua posizione in classifica finale sarà quella che un po' tutti si aspettavano, perché sinceramente vederlo lottare per il podio, una top 5, per gli addetti ai lavori era già impossibile sin dall'inizio del giro, ecco.
0: Prima di salutarti, Gianni Visconti, ti chiedo della prossima tappa. Abbiamo già detto che probabilmente ci sarà ancora pioggia, quindi non sarà una tappa semplice, ma raccontaci un po' quali sono le insidie e cosa potrebbe succedere domani.
1: Beh, in primis nuovamente il maltempo, che se ci sarà di nuovo la farà da padrona, perché come ho detto prima la tappa non è lunga, 150 km poco più, prevede 2000 metri di dislivello, ma questo dislivello è concentrato nella parte finale, negli ultimi 50 km, con una sequenza di 5-6 salite, e in queste salite sono presenti diversi muri, i famosi muri delle Marche. Io ricordo bene che noi corridori temevamo, almeno ai miei tempi, io temevo tantissimo queste tappe. Potrebbe essere una tappa da fuga, è indecifrabile, non si può sapere chi andrà in fuga, perché è un po' un terno al lotto, con una partenza abbastanza semplice, quasi subito in discesa, e poi però potrebbe anche succedere che magari andando troppo avanti i tentativi di fuga, il gruppo potrebbe arrivare ancora vicino alla fuga che si formerà comunque nella parte finale, si potrebbe rimescolare tutto, potremmo anche vedere gli uomini di classifica e provare a sprintare nel finale per guadagnare qualche secondo l'un dall'altro, magari più chi punta ad arrivare sul podio, non proprio Vingegaard, ma dal secondo posto in poi.
0: Bene, sarà sicuramente una tappa interessante, l'ottava del Giro d'Italia, la seguiremo domani a partire dalle 14 all'interno di Sabato Sport. Io ringrazio Gianni Visconti per essere stato con noi e saluto tutta la squadra, Massimo Ghirotto, Manuel Codignoni, Cristiano Piccinelli, tutti i tecnici, e Jacopo Teodoro, che immagino sia lì con te, e lo saluto. Grazie davvero.
1: Grazie a voi,
0: grazie,
1: alla prossima.
0: Alla prossima, ciao.

0: Modern Talking con You're My Heart, You're My Soul qui a Zona Cesarini, 22:28 minuti e 10 secondi e ancora ferma, sospesa la semifinale di tennis agli internazionali d'Italia sul campo centrale fra Sinner e Medvedev, pari il conto dei set, 6-2 per Sinner nel primo, 7-5 per Medvedev nel secondo, 4-2 per l'azzurro nel terzo con Medvedev al servizio nel settimo game in vantaggio. Non si riprenderà prima delle 22:45, ma fra poco torneremo da Emilio Mancuso per un aggiornamento per capire se magari la situazione sta migliorando o meno. Intanto in Inghilterra, in Premier League, 37esima giornata, la gara fra Aston Villa e Liverpool si è accesa, 70esimo minuto, 2-1 per l'Aston, sempre in vantaggio, ma sono stati segnati altri due gol, era in vantaggio 1-0 quando ci eravamo lasciati. Nei playout di Serie B, continuiamo a parlare di calcio, Bari e Sudtirol hanno concluso la gara di andata 0-0, quindi si deciderà tutto nel ritorno. E poi c'è la pallavolo con l'amichevole internazionale di lusso, pallavolo femminile della nostra nazionale, che ha bissato il successo di ieri, due partite in due giorni contro la Francia, 3-0 nel primo incontro, 3-0 anche oggi nel secondo incontro con le azzurre che hanno sconfitto le transalpine 26-24, 25-14 e 25-18. Notizie dal mondo del calcio con Stefan El Shaarawy, che ha dato l'addio alla Roma, non era ufficiale, lo è diventato perché il faraone, questo è il suo soprannome, ha annunciato che lascerà la capitale al termine della stagione con un post lunghissimo su Instagram. Vi leggo solo un estratto: ci sono luoghi che diventano casa senza che tu te ne accorga, e poi un giorno ti rendi conto che è stato molto di più, erano persone, emozioni, vita. Per me questi 10 anni sono stati tutto questo. Queste le parole di El Shaarawy, molto sentite per i suoi 10 anni a Roma, e quindi dalla prossima stagione lascerà i giallorossi. E poi un altro addio di un tecnico che già aveva lasciato la panchina della Fiorentina, ma è stata annunciata ora la risoluzione contrattuale con Stefano Pioli, anche qui notizia che era nell'aria da qualche giorno. Fabio Paratici, il DS, nelle ultime ore ha accelerato in questo senso. Il tecnico prima dell'esonero aveva firmato un contratto con la società viola di durata triennale fino al 2028, 3 milioni di euro netti all'anno, ed è arrivata la nota della Fiorentina che dice, la Fiorentina comunica che è stato risolto consensualmente il contratto che legava il club al tecnico Stefano Pioli e dal suo staff. L'entusiasmo con cui Pioli è ritornato a Firenze, l'apprezzamento generale della Fiorentina e dei suoi tifosi non hanno portato i risultati che tutti avrebbero desiderato. Oggi, grazie alla fattiva collaborazione tra Fiorentina e Stefano Pioli, è arrivata la risoluzione del contratto da parte di entrambi i soggetti, e la società augura a Pioli buona fortuna per il proseguimento della sua carriera professionale.
1: Ti chiedi mai che sei senza quello che fai, quello che fai. Ti chiedi...

0: Madame, volevo capire con Marrakesh questo il fit fra i due artisti italiani che abbiamo appena ascoltato alle 22:34 minuti qui su Zona Cesarini a Radio 1. Torniamo invece agli internazionali di tennis d'Italia a Roma al Foro Italico da Emilio Bancuso per sapere se ancora piove oppure no. Emilio.
1: Confermiamo, Giacomo, sta ancora piovendo qui sul centrale del Foro Italico. Si attendono le 23, che è l'orario limite, dopodiché con ogni probabilità la partita verrà spostata a domani. Dalle nostre informazioni si dovrebbe giocare la fine della partita nel primo pomeriggio, dopo il primo doppio in calendario. Vedremo se sarà così, se ci sarà l'ufficialità su quello che vi stiamo...
0: Che ne pensi, Emilio? Scusami, può essere un bene o un male per Sinner questa interruzione? Perché stava portando a casa il match, sembrava almeno questa la direzione, però lo abbiamo visto anche molto molto affaticato.
1: È un bene, guarda, è un bene perché era molto molto affaticato, evidentemente era stanco, molto stanco, il serbatoio era completamente vuoto, come il serbatoio di una macchina, non c'è più benzina, la macchina si ferma. Così era per Sinner, dunque per lui è un bene, come dire, evitare un prosieguo di partita che poteva essere molto complicato, molto difficile, con un Medvedev invece molto molto in palla. Domani è un altro giorno, come sappiamo, e naturalmente sarà tutta un'altra partita, si ripartirà, vedremo se sarà così, ma insomma dovrebbe essere così. Si ripartirà dal 4-2 per Sinner, servizio Medvedev, vantaggio Medvedev, e naturalmente le condizioni saranno molto diverse. Nel frangente ci sarà una notte per recuperare le energie, le poche energie rimaste, metterle tutte in campo domani per chiudere la pratica a Medvedev e presentarsi al meglio per l'ultimo sforzo domenicale, portarsi a casa il torneo e poi staccare per una settimana in vista del Roland Garros. Questa potrebbe essere un po'...
0: Possiamo fare una previsione, ancora non c'è l'ufficialità, quindi non diamo nulla per scontato, perché il match, da quello che vediamo, potrebbe ancora riprendere. Addirittura dal monitor l'ufficialità non prima delle 23, quindi credo che insomma si vada verso il rinvio.
1: Come ti dicevo,
0: l'orario,
1: 23.
0: L'orario, Emilio, domani quale potrebbe
1: essere? Vuoi sapere troppo,
0: hai ragione, vabbè, io ci provo.
1: Io però mi sono permesso di dire che a mio modo di vedere probabilmente sarà incastrata tra le due semifinali del doppio oppure come prima partita, ok? Probabilmente più tra le due semifinali, in modo da avere più tempo di recupero, perché ovviamente sono le 11. Ben che vada, vai a dormire non prima dell'1:30, forse le 2, e quindi propenderei più per la seconda opzione, ok?
0: Bene, intanto abbiamo fatto una previsione, ovviamente non c'è l'ufficialità, però intanto abbiamo un'idea. Senti, Emilio,
1: sono quelle due opzioni.
0: Sì.
1: Guarda, se vuoi andiamo a riascoltare un po' quello che ha detto, che ci ha detto oggi Luciano Darderi dopo la partita persa nettamente con un doppio 6-1 con Casper Ruud, un Darderi anche lui con le batterie completamente scariche, e dispiace anche di aver visto quel battibecco di uno spettatore che gli dice abbiamo pagato il biglietto, e lui che risponde al tifoso allora gioca tu, insomma. Poi alla fine è finito tutto nel modo migliore, è chiaro, a chi paga il biglietto, chi viene ad assistere ad una partita così importante paga un biglietto molto molto costoso, vorrebbe vedere più partita. L'avrebbe voluta di sicuro anche Luciano Darderi, che invece ha ceduto nettamente con un doppio 6-1 a Casper Ruud. Alcune pillole del Darderi pensiero di oggi. Intanto Darderi, la stanchezza ma non cerca comunque scuse Lito l'argentino, che ha disputato il miglior torneo della sua carriera.
2: E la stanchezza, finito troppo tardi con Giodà, quindi il tempo di recupero erano un po' diversi, sinceramente ero molto stanco. Questo non leva il merito di Casper, perché comunque un grandissimo giocatore, potevo anche perdere stando al 100%, ma mi dispiace anche per la gente che oggi è venuta a vedere, perché non sono riuscito a dare il massimo, quindi mi scuso anche con loro, con tutta la gente che è venuta oggi, però ho dato il mio massimo tutto il torneo. Oggi non avevo proprio benzina, zero, già dai primi game. Lui è partito forte, io stavo già un po' giù, poi fermarmi tra la pioggia tutto, ancora pensavo che migliorava un po', ma è peggiorato. Però niente, è stata un po' dura il recupero, ho avuto poco tempo di recupero, quindi finito alle 4:03 del mattino e poi ho giocato meno di un giorno e qualcosa alle 3 di pomeriggio, alle 4, quindi i tempi di recupero sono stati diversi a lui e anche un po' difficile finire tardi, però sono cose che capitano nel tennis e bisogna accettarle.
1: Questi Luciano Darderi, complimenti comunque a Darderi, ha disputato un
0: torneo. Posso dirti
1: pazzesco.
0: Una cosa, Emilio, infatti a me un po' devo dire che è dispiaciuto sentirlo quasi scusarsi col pubblico. È vero che c'è stato quell'episodio, no, che ci hai raccontato del tifoso che si è lamentato, però qui ci si dimentica forse che Darderi ha dato come spettacolo in questo torneo, ha battuto Tommy Paul, ha battuto Zverev in una partita stupenda, il talento spagnolo Hodar, insomma non è che non, lo spettacolo l'ha dato e come, magari è stato un po' sfortunato quel tifoso a vedere una semifinale in cui ormai forse aveva completamente esaurito le energie, però lo ha dato e come questo spettacolo Darderi.
1: Assolutamente, devo dire, da campione in campo ma da campione anche fuori, ha chiesto scusa perché lui voleva giocarsela a darmi pari la partita oggi con Ruud, non aveva proprio le energie per farlo. Può capitare nella vita che tu affronti qualcosa non al meglio e naturalmente sei molto dispiaciuto per questa situazione. Grande campione in campo, grande campione fuori dal campo, perché ha avuto l'umiltà di chiedere scusa, ok? E non è un gesto banale quello di Luciano Darderi, che si scusa con il pubblico per una delle prestazioni non certo delle migliori. Andiamo ad ascoltare un altro brano di Darderi.
2: Mi scuso per la gente che è venuta oggi, che non sono riuscito a dare il massimo, poi ho sempre lottato tutte le partite e cercato di dare il massimo. Sono comunque felice e contento di questa settimana, è stato un sogno veramente. Se me lo dicevi prima 2 settimane fa che facevo semifinale a Roma, ti dicevo sicuramente di no, quindi alla fine è stata una settimana da sogno. Devo aspettare fino all'anno prossimo per ritornare a giocare qui, ma comunque è stata veramente una settimana bellissima, quindi voglio ringraziare tutti quelli che sono stati presenti su ogni partita, l'organizzatore e tutta la gente che ha fatto possibile, perché è stato veramente il torneo più bello della mia vita fino adesso.
1: Non c'è 2 senza 3, quindi un altro estratto del Darderi pensiero, il bilancio di questo torneo così bello e quanto è importante anche questo torneo per la sua maturazione.
2: Penso che sono un tennista più maturo, l'ho dimostrato questa settimana, ho ancora tantissimo da migliorare, ma penso che sì, è una cosa che ha aiutato tanto questa settimana, soprattutto nella fiducia, perché sì, in finale un Master 1000 non si fa sempre, ho vinto tantissime partite a un livello molto alto con Tommy Paul, Hafman, Zverev, comunque Giodà l'altra sera, quindi il livello di tennis è stato veramente alto e questa è una cosa che vado fiero di me stesso. Ricordo ovviamente quarti di finale al centrale, no? Passare a semifinale alle 2-3 del mattino è stata una cosa bella, dai.
1: Complimenti, guarda, io rifaccio i complimenti a Luciano Darderi, un guerriero.
0: No, tra l'altro tanto margine di miglioramento, ricordiamolo per chi non lo sapesse, i nostri radioascoltatori, ma Luciano Darderi è un 24enne, classe 2002, è un ragazzo ancora giovanissimo, quasi l'età di Sinner, insomma, qualche mese di differenza. Quindi secondo te, Emilio, quali sono i margini di crescita per lui?
1: Inimmaginabili, guarda, margini di crescita inimmaginabili, speriamo che possa continuare su questo trend, sarà importantissimo per lui adesso il Roland Garros, perché è un torneo, un grande slam, 3 su 5, è tutto un altro tennis, 3 su 5, immaginate la partita di stasera 3 su 5.
0: Davvero.
1: Sarebbe tutta un'altra partita, capisci?
0: Cioè, no, vorrei davvero sapere,
1: stiamo parlando
0: cosa,
1: di un altro tennis.
0: Vorrei sapere cosa farà Sinner al netto dell'esito di questo di questo torneo degli internazionali per recuperare le energie, perché davvero
1: staccherà una settimana come fa lui di solito, staccherà il telefono, si riposerà, recupererà, dormirà tanto e poi prenderà il primo volo che lui riterrà utile per Parigi, andrà a Roland Garros e giocherà il suo torneo, che sarà un torneo totalmente diverso, perché Roland Garros 3 su 5 è un altro tennis, un altro sport, c'è poco da fare. Un tempo gli internazionali si giocava la finale anche 3 su 5, è una finale 3 su 5, è tutta un'altra storia rispetto a una finale 2 su 3, e Roland Garros, come i tornei dello Slam, sono un pianeta a parte rispetto a tutti gli altri tornei, importantissimi quanto vuoi, Masters 1000, però lo Slam è di un altro pianeta. E dunque per vincere Parigi naturalmente ci vorrà il Sinner migliore, ci vorrà anche il tabellone giusto, perché sarà importante anche il sorteggio per quanto riguarda Jannik Sinner. E dunque tutti i pezzi di questo puzzle devono essere messi nel posto giusto. Intanto però bisogna cercare di chiudere nel modo migliore la pratica foro italico, e dunque andare a chiudere la partita con Medvedev e poi andarsi a prendere la finale con Ruud. È molto più complicata chiudere questa partita rispetto al nostro modo di vedere, rispetto alla finale. Vedremo quale sarà l'esito. Noi andremo in onda con Zoran Cesarini fino alle 23. Se ci fossero notizie rilevanti prima della chiusura, sì, vi richiederemo al GR della mezzanotte.
0: Guarda, ti faccio un paio di domande prima di salutarti. Intanto, quindi, non è cambiato nulla, immagino, a livello meteorologico
1: continua a piovere.
0: Quindi insomma, esatto, improbabile che si riparta. Una battuta rapida,
1: c'è anche un tifoso della Sampdoria con un ombrellino blu cerchiato qui sotto la nostra postazione.
0: Bene, ci fa piacere. E, senti Emilio, ti volevo chiedere

0: Siamo, questa è la decisione finale, quindi ci sarà tanta confusione. Sì.
1: Esattamente, la partita a mezzogiorno, un orario inedito, mezzogiorno di fuoco, per così dire, atteso il Presidente della Repubblica per la finale singolare maschile. Però se ci dovesse essere anche la finale del doppio con due italiani, come dire, i fattori cambierebbero e di molto. E dunque sarà una domenica particolarmente complicata, particolarmente difficile per mille motivi. Noi ci auguriamo di vedere naturalmente Sinner in finale, di vedere Bolelli e Vavassori in finale e di vedere altre due vittorie sia in singolare che in doppio.
0: Incrociamo le dita, grazie Emilio Mancuso, se
1: grazie
0: ci sono
1: a Federico Foroni, grazie. Esattamente.
0: Facci sapere, insomma, richiedici la linea quando vuoi se c'è qualche aggiornamento. Ciao e grazie Emilio Mancuso.

dei giornalisti con Completamente qui a Zona Cesarini, 22, 50 minuti e 20 secondi. Risultati di questa giornata per quanto riguarda il calcio: siamo nei minuti di recupero nel finale in Premier League, 37esimo turno del massimo campionato inglese, fra Aston Villa e Liverpool. L'Aston sta dilagando 4-1 quando mancano davvero pochi minuti alla fine. Per quanto riguarda invece i playout di Serie B e quindi la partita per la permanenza nel campionato cadetto, Bari e Sudtirol nella gara di andata hanno chiuso sullo 0-0, si deciderà tutto al ritorno.

C'è stata anche una partita di volley femminile, un'amichevole di lusso fra Italia e Francia, se ne sono giocate due in realtà. Ieri l'Italia ha vinto 3-0 contro le transalpine, stesso risultato anche oggi per le azzurre di Velasco, 26-24 nel primo, 25-14 nel secondo, 25-18 nel terzo, quindi vittoria netta delle azzurre in queste amichevoli di preparazione poi alla Nations League. I risultati del tennis all'internazionale d'Italia: la vittoria di Casper Ruud in semifinale contro l'azzurro Darderi 2-0, 6-1, 6-1 il conto dei set. L'altra semifinale fra Sinner e Medvedev interrotta, non inizierà prima delle 23, ma continua a piovere sul centrale del Foro Italico di Roma, quindi improbabile rivedere in campo i due tennisti, che hanno chiuso il conto dei set in parità, 6-2 nel primo per Sinner, 7-5 nel secondo per Medvedev. Nel terzo Sinner avanti 4-2 con Medvedev al servizio in vantaggio nel settimo game. E poi ancora quarti di finale del doppio maschile, sempre a Roma, sempre tennis, con Bolalieva e Vassori che hanno sconfitto la coppia più accreditata del finlandese, composta dal finlandese Eliovaara e il britannico Patten, 2-7-0, 7-5, 7-6, 7-4 al tiebreak. Questi risultati di giornata in sicuramente, e fra poco cercheremo di capire poi se ci saranno aggiornamenti dal campo centrale, ma crediamo di no, perché continua a piovere. Queste le immagini che ci arrivano dai monitor di servizio.

Zerberita ora con If It's Not Love qui a Zona Cesarini. Noi siamo quasi in chiusura e possiamo dirvi che si giocherà domani la partita fra Sinner e Medvedev. Non sappiamo ancora l'orario perché continua a piovere e almeno da quello che risulta da monitor di servizio c'è l'ufficialità del rinvio del match a domani. Sinner ha vinto il primo set 6-2, Medvedev il secondo 7-5. Nel terzo Sinner era avanti 4-2 con Medvedev al servizio, con Medvedev al servizio in vantaggio nel settimo game del terzo set. Questo è il risultato parziale della sfida fra i due tennisti che quindi ci sarà domani. Ora ci ascoltiamo insieme gli Alphaville con Forever Young. Prima però io saluto e ringrazio la nostra squadra in regia Ombretta Conti, la parte tecnica Giovanni Leporale e Fabio Cardinali, in redazione come sempre Tony Tisi. Buona serata anche da Giacomo Prireschi.

0: Ore 23.
1: GR1.
2: Francesca Giannini, studio, buonasera. Gli italiani morti alle Maldive, il maltempo ferma le ricerche, domani si perlustrerà l'ultima parte della grotta. Restano ancora sconosciuti i motivi della tragedia.
3: Mentre proseguono le indagini per capire come e perché cinque italiani abbiano perso la vita durante un'immersione alle Maldive, a Padova si piange la scomparsa di Gianluca Benedetti, 44 anni. Chi lo conosceva bene, chi con lui aveva condiviso centinaia di ore sott'acqua, lo descrive come un sommozzatore esperto, meticoloso e prudente. Nessuno riesce a spiegarsi cosa possa essere accaduto in quella grotta a 50 metri di profondità. Benedetti viveva a San Vito di Vigonza, nel Padovano, dove lascia la madre e la compagna. Il 44enne aveva iniziato la sua vita professionale lavorando nel mondo della finanza. Nel 2018 però si era dimesso e aveva iniziato a lavorare alle Maldive come subacqueo professionista, un sogno che si era realizzato. Si attende ora l'esito delle indagini e il rientro delle salme.
4: Davide Calimani, GR1.
2: Resta alta la tensione a Gaza, dove gli israeliani rivendicano di aver ucciso un importante esponente di Hamas.
5: Izz al-Din Haddad, il capo di Hamas nella striscia di Gaza e comandante delle brigate al-Qassam. È lui il bersaglio del massiccio raid israeliano sferrato con tre aerei caccia nel quartiere di Rimal a Gaza City. Al momento non è chiaro se Haddad sia stato ucciso. Secondo fonti militari israeliane, l'operazione sembrerebbe aver avuto successo e in una nota congiunta il premier Netanyahu e il ministro della difesa Katz parlano di uno degli artefici del massacro del 7 ottobre e tuonano: questo è un messaggio a tutti gli assassini che cercano di toglierci la vita. Da Hamas non arrivano però ancora conferme. Di certo c'è che in quell'operazione sono morte 8 persone, 30 i feriti. Un fronte che torna dunque a riaccendersi dopo che lo stesso Netanyahu ha annunciato il controllo di Israele sul 60% della striscia. Mentre sul fronte libanese proseguono a Washington i negoziati tra Tel Aviv e Beirut, prorogato di 45 giorni il cessate il fuoco, ma nonostante questo i raid non si fermano e il bilancio dalla ripresa delle ostilità sfiora i 3.000 morti, tra cui circa 200 bambini. Valentina Isa, GR1.
2: Standard & Poor's conferma il rating dell'Italia BBB+ con outlook positivo. Il dato emerge dalle tabelle pubblicate sul sito dell'agenzia. Wall Street intanto ha chiuso in calo dopo il vertice tra il presidente americano Trump e il leader cinese Xi Jinping, che non ha determinato progressi significativi sul fronte politico e commerciale. Gli investitori sono preoccupati. Segno meno anche a Piazza Affari, in linea con le principali borse europee. La cronaca ha confessato dicendosi profondamente dispiaciuto. Il 15enne accusato di aver ucciso Bakary Sakho, il 35enne baracciante agricolo originario del Mali, accoltellato a morte all'alba del 9 maggio scorso a Taranto. A quanto si è appreso durante le dichiarazioni spontanee davanti al GIP, il ragazzo ha sostenuto di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Internazionali di Roma, sospesa per pioggia forte la semifinale tra Sinner e Medvedev sul punteggio di 4-2 per Sinner al terzo set. Si riprenderà domani, sfumato intanto il sogno di Dardari e di una finale tutta azzurra, battuto dal norvegese Ruud 6-1-6-1. Per il calcio è terminato 0-0 al San Nicola il match di andata dei play-out di Serie B tra Bari e Südtirol. Il ritorno si giocherà a Bolzano venerdì prossimo. Era l'ultima notizia, noi ci fermiamo qui su Radio 1, ora c'è il mix delle 23, prossimo GR1 a mezzanotte. Buon ascolto.
1: Il mix delle 23 di Giovanni Minoli.
6: Da Milano, Domenico Alessi. È stato un uomo dell'apparente età di 35 anni a uccidere con tre colpi di pistola sparati alle spalle.
7: Viveva con la moglie e due figli. Fra pochi mesi avrebbe avuto un terzo figlio.
8: La prima mia sensazione, dopo aver saputo che l'avevano ucciso, è stata di sentirmi morire un po' con lui.
9: La prima vittima mirata del terrorismo in Italia è stato Luigi Calabresi, commissario capo di pubblica sicurezza a Milano, oggetto di una campagna di odio senza precedente. Un uomo di cui per anni sembrava non si potesse nemmeno più parlare. È stato un eroe del quotidiano in anni che cominciavano a farsi difficilissimi, aspri e violenti. E allora la sua storia è anche la storia della sua morte, una storia che comincia in un pomeriggio d'inverno, è venerdì 12 dicembre del 69.
0: Ci sono state esplosioni nel pomeriggio a Milano e a Roma. Il fatto, per la sua atrocità, per il numero di morti e feriti, è il più grave che abbia colpito Milano in tempo di pace.
10: Rai Radio 1 Sport.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: Saranno in mattinata, inchiesta della Procura di Roma. Cina, chi va, chi torna. Trump rientra da Pechino, no all'indipendenza a Taiwan. Non voglio inviare soldati, Putin da Xi, mercoledì. Fronte Libano, altri 45 giorni di cessate il fuoco, Tel Aviv-Beirut. Fronte Gaza, raid dell'esercito israeliano uccide il leader di Hamas. Partiti due cacciamine italiani, potrebbero intervenire a Hormuz, tregua consolidata. La cooperazione unisca Occidente e Oriente. La Premier Meloni in Grecia al Forum Europa-Golfo. Domenica bilaterale a Cipro. Effetto guerra. Tajani apre all'ipotesi di manovra correttiva. Fonti di governo precisano al lavoro con Bruxelles per una maggiore flessibilità. Le opposizioni. Esecutivo in stato di confusione. Preoccupante. Evento nell'evento. A Cannes, film d'esordio alla regia per John Travolta, che a sorpresa riceve la Palma d'Onore. Eurovision, ci siamo. Stasera gran finale, Salda vince, la sua Per sempre sì rappresenta il nostro paese, Finlandia e Danimarca tra le favorite. Scende la pioggia sugli internazionali di tennis, interrotto il match Sinner-Medvedev, oggi si riprende, Dardari crolla contro Ruud. Buonasera da Carmelo Lazzaro, in primo piano la tragedia alle Maldive. Fin qui recuperato solo uno dei corpi dei 5 sub italiani morti durante un'immersione. E sulle cause dell'accaduto ancora nessuna certezza.
1: Sono 20 gli italiani ancora a bordo del Duke of York, la barca sulla quale si trovavano anche i 5 sub morti. Il maltempo ha rallentato il loro rientro a terra. Dicono però che quando i loro compagni sono entrati in acqua le condizioni non erano sfavorevoli. Le autorità locali sostengono al contrario che ci fosse allerta meteo. Da verificare a che profondità fosse programmata l'immersione, il limite per le attività turistiche alle Maldive è di 30 metri. La grotta che volevano visitare è a 60 ed è lì che è stato trovato il corpo di Gianluca Benedetti, istruttore subacqueo, membro dell'agenzia che gestiva lo yacht. La caverna sottomarina è composta da 3 ambienti. I subacquei maldiviani sono riusciti ad arrivare fino al secondo. Riproveranno oggi. Per ora solo ipotesi sulle cause dell'incidente, da un mix sbagliato delle bombole alla perdita dell'orientamento a quella che qualcuno del gruppo sia rimasto impigliato. Come da prassi, oltre all'inchiesta locale, ne è stata aperta una alla Procura di Roma. Claudio Vigolo, GR1.
0: Le ricerche dei corpi riprenderanno, come detto, tra poche ore. Sulle difficoltà di queste operazioni sentiamo Giorgia Marazzi, console onoraria d'Italia a Malé, capitale delle Maldive.
2: Sarà un nuovo tentativo di immersione da parte della Guardia Costiera locale. La difficoltà sia del raggiungimento della grotta, la profondità e il maltempo aumentano un po' i rischi per il recupero dei corpi. Comunque confidiamo in qualche risposta e comunque anche l'avvistamento.
0: E sono ore di grande sofferenza e commozione per familiari e amici delle vittime.
3: Sia pure affranto dal dolore, Carlo Sommacalla, marito di Monica Montefalcone e padre di Giorgia, respinge con forza i commenti di chi ha parlato di un'immersione fatta senza le dovute cautele. Le sue parole al microfono di Marta Buonadonna.
4: Sono due sorelle in acqua, sono immerse 500 volte. Mia moglie va sott'acqua da quando ha 16 anni, ne aveva purtroppo da dire 51. E istruttrice, sicuramente non si sono immersi in condizioni inadeguate.
3: A Poirino, nel torinese, così la sua maestra ha ricordato Muriel Oddenino.
5: Contenta, orgogliosa di aver avuto come alunna Muriel, mi ha dato tanto livello di rispetto degli altri, della natura.
3: Era poi Diomegna, nel Verbagno, Cusio Ossola, Federico Gualtieri, l'altro ricercatore che stava preparando con grande impegno la sua prossima trasferta di studio in Giappone. E poi Gianluca Benedetti, padovano, istruttore capobarca, che aveva lasciato un lavoro in banca per trasformare in un lavoro la sua passione, la subacquea. Fausto Bertuccioli, GR1.
0: L'inchiesta sull'omicidio del bracciante 35enne originario del Mali. Sabato scorso a Taranto c'è una confessione.
6: Ha ammesso quelle coltellate fatali dicendosi profondamente dispiaciuto, ma lui, ha aggiunto, si è solamente difeso, ha protetto i suoi amici. E a tutti gli effetti una confessione, quella del 15enne accusato di aver sferrato i fendenti che hanno ucciso all'alba del 9 maggio a Taranto il 35enne bracciante maliano Bakary Sakho. Sarebbe stato lui, secondo la versione del giovane, a colpire con un pugno un suo amico. Una lite degenerata perché Bakary li stava filmando con il cellulare. Parole che arrivano davanti al giudice per le indagini preliminari come dichiarazioni spontanee in una strategia difensiva condivisa con i legali degli altri ragazzi ragazzi del branco, l'avvocato Salvatore Maggio.
7: Si sono avvalsi tutti della facoltà di non rispondere, hanno reso spontanee dichiarazioni.
6: Il giudice non ha convalidato i fermi per i sei ragazzi, ma ha disposto comunque per tutti il carcere, anche perché la loro versione non è confermata dai video delle telecamere della zona. Il gruppo, secondo le indagini, ha attaccato una persona a caso. Lo stesso GIP ha definito l'aggressione più bestiale che umana. Mentre Bacari moriva sull'asfalto, il ventenne Fabio Sale fumava tranquillamente una sigaretta, insultando la vittima agonizzante. Infame, sta facendo la parte, diceva in dialetto, sostenendo che il 35enne stesse fingendo. Personalità incline alla violenza gratuita. La conclusione del GIP. Giuseppe Lisi, GR1.
8: Rai Radio 1, mezzanotte 6 minuti. Washington annuncia una proroga di 45 giorni della tregua tra Tel Aviv e Beirut, ma i raid dell'esercito israeliano proseguono e a Gaza attacco con un obiettivo.
9: Il bersaglio è un uomo, Izzaldin Haddad, capo di Hamas nella striscia di Gaza e comandante delle brigate del Qassam. Per colpirlo, tre jet israeliani nel quartiere di Rimala, Gaza City, sganciano 13 bombe su un edificio residenziale. Nonostante nella striscia sia in vigore il cessate il fuoco, sistematicamente violato. Per ora non è chiaro se Haddad sia morto, come sostengono fonti militari israeliane. Certo è che almeno 8 persone sono state uccise e 30 sono rimaste ferite. In una nota congiunta, Netanyahu e il ministro della difesa Katz indicano Haddad come uno degli artefici del massacro del 7 ottobre. Questo è un messaggio, aggiungono, a tutti gli assassini che cercano di toglierci la vita. Intanto Netanyahu annuncia il controllo di Israele sul 60% della striscia, una quota superiore a quella prevista dal cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti. E sul fronte libanese, mentre proseguono a Washington i negoziati tra Tel Aviv e Beirut, gli Stati Uniti annunciano la proroga di 45 giorni di un cessate il fuoco che però, anche in questo caso, rimane solo sulla carta. Nelle ultime 24 ore, secondo le autorità libanesi, le vittime sono state 59, feriti anche pazienti e personale medico in un attacco israeliano all'ospedale di Tiro. Marco Barbonaglia, GR1.
8: Potrebbero intervenire nello stretto di Hormuz dopo il consolidamento della tregua i due cacciamine italiani partiti da Augusta in Sicilia e diretti a Gibuti nel Corno d'Africa. Per raggiungere il Golfo impiegheranno quasi un mese. Dall'Iran intanto il ministro degli esteri Araghchi apre al passaggio delle navi dei paesi che non sono in guerra con Teheran, mentre la guida suprema Khamenei ha diffuso un messaggio di elogio per quella che definisce la coraggiosa resistenza del suo paese. E dell'Iran ha parlato anche Donald Trump di rientro dal in Cina. Il presidente americano ha poi risposto alle domande su Taiwan, mentre sul fronte dei rapporti commerciali il ministero cinese degli esteri fa sapere che Pechino e Washington lavoreranno per espandere gli scambi e ridurre i dazi, tema che però non sarebbe stato affrontato a livello di leader. Il corrispondente da New York.
10: Quelli con Xi Jinping credo siano stati due giorni davvero storici, dice Trump parlando sull'Air Force One appena decollato da Pechino. Il presidente americano dichiara di non aver discusso di dazi con il suo omologo cinese e sul fronte commerciale assicura che la Cina comprerà 200 aerei dalla statunitense Boeing con la possibilità di arrivare a 750 e poi soia per un valore di miliardi di dollari. Abbiamo parlato a lungo di Taiwan, prosegue. Ho ascoltato Xi quando mi ha detto che è contrario all'indipendenza dell'isola. Non mi sono impegnato né in un senso né nell'altro su un ipotetico intervento americano. A Fox News aggiunge: nella politica di Washington non è cambiato nulla. Non voglio che però nessuno dichiari l'indipendenza e gli Stati Uniti debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra. Mentre sulla vendita di nuove armi a stelle e strisce all'isola prende tempo, deciderò presto. Sull'Iran l'inquilino della Casa Bianca dichiara: potremmo dover fare un po' di pulizie, ma apre a una sospensione del programma nucleare iraniano per 20 anni a fronte però di garanzie reali di Teheran, e afferma che sta valutando se togliere le sanzioni su 5 raffinerie cinesi che avevano acquistato petrolio dalla Repubblica Islamica. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
8: Il presidente Putin andrà in Cina mercoledì prossimo. La visita, se confermata, si terrà dunque pochi giorni dopo il vertice tra Xi Jinping e Trump. La notizia è stata riportata dai media di Pechino, che la definiscono una tappa di routine nelle relazioni tra i due paesi. A Chișinău, in Moldavia, riunione dei ministri degli esteri dei 46 paesi membri del Consiglio d'Europa, adottata su proposta dell'Italia una dichiarazione sulla gestione dei fenomeni migratori con l'impegno a rafforzare la protezione delle frontiere a garanzia della sicurezza nazionale e l'auspicio di espulsioni più facili degli stranieri condannati per violazioni dei diritti umani. Da 36 paesi su 46 è arrivato anche l'ok alla partecipazione a un tribunale speciale per il crimine di aggressione contro l'Ucraina. Dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella arriva il monito a fare ferma opposizione a ogni forma di sopraffazione. Il Capo dello Stato lo sottolinea in un messaggio inviato ad un convegno che si è svolto a Trieste sulla risiera di San Sabba, campo di concentramento nazista durante l'occupazione tedesca. Crisi internazionali con le ricadute su economia, cooperazione energetica e immigrazione, dossier su cui lavora la Premier Meloni, impegnata nel fine settimana in un vertice in Grecia e in un bilaterale a Cipro.
11: Una missione che si lega a quella di dicembre in Bahrain, quando Giorgia Meloni fu invitata al Consiglio di cooperazione del Golfo dopo un'assenza di leader europei dal 2016. Oggi a Navarino, nell'intervento di apertura del Forum Europa Golfo, la Presidente del Consiglio tornerà sull'importanza di uno sforzo condiviso per affrontare la difficile congiuntura politica ed economica. Cooperazione energetica e di difesa, i temi sul tavolo. Meloni parlerà accanto al primo ministro del Qatar, con cui negli anni ha stretto rapporti su difesa, energia e investimenti. All'incontro organizzato dall'Atlantic Council parteciperanno anche il presidente finlandese, i vertici di Fondo Monetario e BCE e alcuni capi di Stato e di Governo del Sud Europa, con i quali è previsto un vertice a margine sull'immigrazione. Roma e Atene operano in stretta cooperazione sui migranti al tavolo di Bruxelles. Terza tappa domani a Cipro. Giorgia Meloni torna dopo il Consiglio europeo informale per un bilaterale con il presidente cipriota Federica Ionta, GR1.
8: E dopo una telefonata da parte della Premier Meloni ha interrotto lo sciopero della fame Roberto Giachetti. Il deputato di Italia Viva si era incatenato nell'aula alla Camera per denunciare lo stallo della commissione di vigilanza Rai. E quest'ultimo tema e le questioni economiche sono al centro del confronto tra i partiti.
12: Non escludo manovre correttive, bastano poche parole di Antonio Tajani a sollevare il caso, perché nonostante la crisi energetica nessuno aveva mai ipotizzato di mettere mano alla finanziaria. Infatti presto è lo stesso governo a precisare: lavoriamo con l'Europa per rendere più flessibili le regole di bilancio. Un lapsus, puntualizza Forza Italia, il ministro parlava di scostamento. Le spiegazioni però non soddisfano le opposizioni, per cui l'esecutivo o è in confusione o nasconde qualcosa. Frizioni che si aggiungono a quelle sull'economia con Fratelli d'Italia che rivendica quanto già fatto. Raffaele Speranzon.
13: I valori record della borsa italiana confermano che l'economia italiana tiene, la serietà del governo Meloni paga e consente di proseguire nel taglio delle tasse.
12: Dall'opposizione Giuseppe Conte ricorda l'inflazione in salita, mentre Elly Schlein promette battaglia sul salario minimo.
14: Non c'è una ragione al mondo per cui non si vada avanti e noi andremo avanti. Abbiamo proposto una legge insieme a tutte le altre opposizioni.
12: Si chiude invece con una schiarita l'iniziativa non violenta di Roberto Giachetti, che dopo essersi anche incatenato in aula alla Camera per bloccare lo stallo Rai, sospende lo sciopero della fame. Ho sentito Giorgia Meloni, spiega, credo abbia contribuito alle rassicurazioni della maggioranza. Lucio Bondi, GR1.
8: Polemica dopo le parole a porta della giornalista Concita Borrelli, che durante un confronto sul caso Garlasco ha detto: se entriamo nella sfera sessuale di ognuno di noi c'è lo stupro. Dichiarazioni inaccettabili e scandalose per il PD, critiche anche da 5 Stelle e Italia Viva. Il direttore dell'approfondimento Rai, Paolo Corsini, ha avviato verifiche. Affermazioni non degne del servizio pubblico, sottolinea Lusigrai. Rammarico dalla redazione del programma, che annuncia per la prossima puntata le scuse di Borrelli. Mi scuserò anch'io, fa sapere Bruno Vespa. In Italia risale l'inflazione a causa dei complessi scenari internazionali e dei rincari dell'energia. In serata il giudizio sui conti pubblici dell'agenzia Standard & Poor's.
15: Giudizio confermato da parte di Standard & Poor's, tripla B+ e outlook positivo. L'agenzia di rating americana resta insomma su una posizione moderatamente incoraggiante sulle prospettive dell'Italia, nonostante le difficoltà legate alla guerra nel Golfo Persico e alle sue conseguenze. La fase è complessa, ma l'economia italiana è resiliente e solida, ha detto il ministro dell'economia Giorgetti, consapevole però che gli scenari restano incerti. L'Istat ha confermato il sensibile rialzo dell'inflazione ad aprile, più 2,7%. 5% dovuto ai prodotti energetici e agli alimentari non lavorati. La BCE ha lanciato un altro monito: la crescita europea si indebolisce e si incrina la fiducia di imprese e famiglie. Infine, a influire sulla possibilità di interventi di sostegno all'economia resta sempre il debito pubblico, che a marzo, calcola Banca Italia, ha toccato il record di 3.159 miliardi in valore. Ma quel che più conta è il rapporto con il PIL, che le stime ufficiali vedono in aumento nel 2026 al 138,6%. Fabio Comini, GR1.
8: In vista dell'estate, gli italiani, anche i più giovani, sembrano preferire le mete nazionali, a quanto emerge dalla prima edizione del forum del turismo Golfo del Tiguglio. Da Santa Margherita Ligure, la nostra inviata.
16: Italiani sempre più prudenti e orientati verso destinazioni vicine e sicure. La crisi internazionale pesa sulle scelte delle vacanze. Antonio Noto, direttore Noto Sondaggi.
17: Gli italiani non è che rinunciano alle loro vacanze, si rivolgeranno a mete più vicine. Il problema è far decidere le persone che ancora non hanno prenotato a mettere in atto i meccanismi di prenotazione.
16: Il 32% teme di trovarsi in un luogo dal quale potrebbe essere difficile rientrare in Italia in caso di aggravamento delle guerre. A pesare è anche il timore dell'annullamento dei voli. Per chi invece decide di trascorrere le vacanze in Italia, un dato nuovo riguarda i giovani.
17: Più giovani che generalmente negli anni scorsi viaggiavano molto all'estero, quest'anno invece preferiscono più l'Italia che l'estero.
16: Tra le mete preferite del bel paese, il mare, scelto da oltre il 50% dei turisti, seguito dalla montagna. Dal forum del turismo di Santa Margherita Ligure, Maria Cristina Cusumano, GR1.
8: Mare, montagna, ma ci sono anche i siti archeologici. A Pompei una nuova scoperta.
18: Aveva con sé gli strumenti del mestiere durante la fuga dall'eruzione. Ecco allora l'ipotesi che fosse un medico la vittima identificata nell'orto dei Fuggiaschi a Pompei. A distanza di oltre 60 anni dagli scavi in quell'area emergono nuovi dettagli su quei drammatici momenti del 79 d.C. I calchi offrono così ancora sorprese. Grazie all'impiego di tecnologie diagnostiche avanzate, un gruppo di lavoro composto da archeologi, restauratori, antropologi e radiologi ha potuto analizzare un astuccio contenente monete in bronzo e argento e una serie di strumenti compatibili appunto con quelli di un medico. Sentiamo Gabriel Zuchtriegel, direttore del Parco Archeologico di Pompei.
19: Una scoperta piccola ma significativa che ci aiuta a capire ancora meglio la dinamica durante l'eruzione, ma anche un piccolo omaggio a tutte le donne e gli uomini che ancora oggi svolgono questo mestiere con un alto senso di responsabilità e di servizio alla comunità.
18: Diego Dionoro, GR1.
8: Cinema al Festival di Cannes, a sorpresa, ha consegnato una Palma d'Oro d'onore a John Travolta al debutto da regista.
20: This would begin an experience I would never forget.
21: Era già una serata emozionante per John Travolta qui a Cannes con Volo notturno per Los Angeles. Lo ha scritto, diretto, prodotto e narrato. La storia di un bambino che si innamora dell'esperienza del volo. Travolta è pilota ed è arrivato a Cannes guidando il suo aereo. Una storia decisamente personale tra ricordi e tutta la famiglia in scena. Prima del film arriva però la sorpresa del festival, la Palma d'Oro d'Onore, dopo un montaggio che in 10 minuti ripercorre la sua carriera tra le ovazioni del pubblico. È la mia vita, ho fatto film per quasi tutta la mia vita. Emozionatissimo, berrettino bianco, continua a firmare autografi sotto il palco. Una serata diventata eccezionale che prelude alla giornata di oggi con l'arrivo di Javier Bardem, Scarlett Johansson, Adam Driver e il giapponese Koreeda, che torna sul convitato di pietra di questa edizione del festival, l'intelligenza artificiale. Cannes, Miriam Mauti, GR1.
8: Eurovision Song Contest 2026 a Vienna, cresce l'attesa per la finale di questa 70esima edizione.
22: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
8: Sal da Vinci, portabandiera per l'Italia, sarà tra gli ultimi ad esibirsi nella finale di stasera. Aprirà la Danimarca, favorita secondo gli scommettitori, insieme a Grecia, Australia e Finlandia. A decidere il vincitore di Eurovision 2026 sarà il voto delle giurie nazionali e quello del pubblico a casa, ma non è possibile esprimere la propria preferenza per il rappresentante del proprio paese. Appuntamento alle 21 in diretta su Rai 1. Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Nicola Tedeschini, in regia Massimo Basciaveo e Marco Mascia. Ora la pagina sportiva, una buonanotte da Carmelo Lazzaro.
1: GR1 Sport.
2: Daniele Fortuna al microfono. L'internazionale d'Italia tennis in sospeso a causa di una giornata romana piovosa, per questo la semifinale di Sinner è stata interrotta.
4: Una serata da tregenda sportivamente parlando, un primo set dominato da Sinner su Medvedev chiuso 6-2, nel secondo è successo di tutto, il russo va 3-0, non sfrutta tre palle break per andare 4-0, Jannik recupera ma soffre tremendamente sulle gambe, crampi, conati di vomito, suda freddo, tutto nel secondo set, lo vince il moscovita 7-5, mamma Siglinde carica di tensione, abbandona il posto in tribuna lasciando da solo il marito Hans Peter. Terzo set, l'urlo del guerriero, stanco ma sempre vincente, Sinner brecca Medvedev, va 4-2, medical timeout, si fa massaggiare la coscia destra alla palla del 5-2, arriva però la pioggia benedetta, match sospeso alle 23, si tornerà a giocare nel pomeriggio, non prima delle 15, dopo la semifinale del doppio con Bolelli e Vavassori in campo. In finale la prima in carriera per Casper Ruud, doppio 6-1 al nostro Luciano Darderi, che si scusa con il pubblico, ma per lui è stato un torneo da ricordare. Darderi:
23: un Master 1000 non si fa sempre, ho vinto tantissime partite a un livello molto alto con Tommy Paul, Hartman, Zverev, comunque Jodal l'altra sera, quindi il livello di tennis è stato veramente alto.
4: Collaborazione tecnica Federico Foroni, Foro Italico, Emilio Mancuso, GR1.
2: E il maltempo ha accompagnato anche la settima tappa del Giro d'Italia.
24: Il primo sigillo al Giro di Jonas Vingegaard arriva in una giornata da tregenda o quasi sul Blockhaus. Freddo, vento, neve ai bordi delle strade. Si aspettava l'attacco del repescatore ed è arrivato. A metà salita parte e stacca tutti, conquistando la vittoria di tappa. È stata una salita dura, credo di aver fatto una buona scalata. La squadra ha fatto un grande lavoro. Sono contento di aver vinto e di averlo finalizzato. La soddisfazione è misurata per il danese perché sì, vince ma non stravince. Lo segue a poca distanza, infatti perde poco. Paga dazio invece Giulio Pellizzari, che commette, ammissione sua, l'errore di seguire il danese e alla fine si salva grazie all'aiuto di Hindley, compagno di squadra.
25: Sapevo che parte molto forte, poi di solito ha uno scatto molto forte, l'ho seguito esagerato e basta.
26: Una lezione che ha imparato per la prossima volta, possiamo dire così?
25: Sì, sicuramente.
26: Le sensazioni come sono state nel corso della salita?
25: Bene, dai, stavo anche bene. Mi spiace un po' di aver buttato tutto per averlo seguito, ma dai, siamo
24: vinciosi. La nuova classifica vede il bravo Eulalio ancora in rosa con un vantaggio dimezzato su Vingegaard, secondo a 3,17. Poi Gall, Hindley e Pellizzari, quinto a 4,28, 1,11 da Vingegaard. I giochi sono ancora aperti e oggi si va nelle Marche. La temuta tappa dei muri, quasi certamente ancora pioggia. Con Jacopo Teodoro, bloccato. Manuel Codignoni, GR1.
2: Il calcio, il play-out di Serie B, 0-0 tra Bari e Sudtirol. Bari deludente, fischiato dai tifosi che erano arrivati in quasi 28.000 al San Nicola. La salvezza si deciderà al ritorno a Bolzano venerdì prossimo. Per la Premier League, l'Aston Villa batte il Liverpool 4-2 e si qualifica alla Champions del prossimo anno. Finale di stagione, El Shaarawy annuncia che il derby sarà la sua ultima partita all'Olimpico con la maglia della Roma dopo 10 stagioni inframmezzate da due campionati giocati in Cina. Il suo ringraziamento ai tifosi al club. Il Genoa saluta Malinowski in scadenza di contratto. La MotoGP in Catalogna sabato con le qualifiche e nel primo pomeriggio la gara sprint. Nelle pre-qualifiche Acosta è stato il più veloce, Bezzecchi settimo in Q2, dalla quale è escluso invece Martin. La pallavolo femminile, seconda vittoria dell'Italia in amichevole contro la Francia, 3-0 il risultato nella partita giocata a Biella. Ci fermiamo qui. Buon ascolto su Radio 1.
27: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
28: Mezzanotte 24 in punto, una buona notte da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla 1 la Milano-Bologna ci sono code per lavori tra la tangenziale S e San Giuliano in direzione di Bologna. Sulla 7 code per traffico intenso all'altezza dell'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano. Scendiamo immediatamente al sud, statale 145 Sorrentina, rallentamenti per un incidente all'incrocio con meta di Sorrento. Altri rallentamenti per un altro incidente sulla Roma-Napoli tra Capua e Santa Maria Capua Vetere in direzione di Napoli. Concludiamo con il meteo per oggi. Continua il maltempo al centro-sud, migliora al nord-ovest, poi anche al nord-est in giornata e poi domenica tra vento forte e sole comincia a tornare la primavera. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, Rai Pubblica Utilità. Un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
1: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
3: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
1: Internazionali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
0: La nota del giorno dopo.
5: Ben ritrovati a Nota del giorno dopo, dalla voce tutto il resto di John Vignola. Con lui come sempre Roberta Di Casimirro alla regia. Alla cura amorevole del programma c'è Cristiana Faitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Rai Radio 1, a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound. Grazie anche a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. Grazie anche e soprattutto al nostro tecnico di oggi, Tommaso Margiotta. Grazie Tommaso, a tutti quelli che rendono questo programma felicemente tridimensionale, così come tutti i programmi della rete, ma soprattutto grazie, oltre che a voi che ci ascoltate, ci sentite e mandate i vostri messaggi, perché ci è venuto a trovare mentre sta facendo già il tour che attraversa l'Italia di questo nuovo album, un album che arriva solo quando è necessario. Io credo, benvenuta Tosca, intanto grazie per essere qui.
6: Grazie a te.
5: Allora, questo album si chiama Femmine.
6: Ma io in questo momento ho cercato qualche cosa che potesse rappresentare un sentimento di accoglienza e di condivisione, e mi è venuto naturale avere intorno a me e con me in questo disco molte grandi artiste donne. C'è solamente un uomo, che è Paolo Fresu. Per il resto sono tutte donne che sono venute.
0: Rai, Radio 1 Sport.

0: ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. La tragedia delle Maldive, a Roma aperta un'inchiesta per accertare le cause della morte dei 5 subitaliani durante un'immersione in una grotta marina. Le ricerche dei corpi rimasti a 60 metri di profondità riprenderanno stamattina. Finora ritrovato solo quello di Gianluca Benedetti, istruttore subacqueo padovano. In un primo momento si pensava fosse quello della professoressa Monica Montefalcone. Altri 20 italiani erano sulla barca usata per l'escursione. Dopo la visita in Cina, Trump interviene su Taiwan, uno dei temi al centro del bilaterale con Xi Jinping. Non voglio che l'isola dichiari l'indipendenza e si scateni una guerra, sottolinea il presidente americano, che ha aggiunto sulla questione: nessuna minaccia da Pechino. Poi Trump è tornato anche sull'Iran. Siamo d'accordo, ha spiegato, sul fatto che Teheran non deve avere armi nucleari. Intanto, secondo i media cinesi, il prossimo 20 maggio il presidente russo Putin andrà in Cina per incontrare Xi Jinping. Medio Oriente per il New York Times. Stati Uniti e Israele sarebbero pronti a riprendere gli attacchi contro l'Iran. A Gaza sarebbe stato ucciso il capo militare di Hamas nella striscia, lo rende noto Tel Aviv dal movimento islamico. Tuttavia nessuna conferma del decesso. Mentre a Washington proseguono i negoziati tra Israele e Libano, prorogata di 45 giorni la tregua. L'attacco di Tel Aviv sulla città libanese di Aruf, 6 le vittime, tra cui 3 paramedici. La cronaca ha confessato il 15enne accusato di aver ucciso Bakary Sakho, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali, accoltellato a morte all'alba del 9 maggio scorso a Taranto. Il ragazzo si è detto profondamente dispiaciuto durante le dichiarazioni spontanee davanti al jeep ed ha sostenuto di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Sport, tennis, internazionale di Roma, sospeso per pioggia, la semifinale tra Sinner e il russo Medvedev riprenderà oggi pomeriggio. Il punteggio era di un set a testa, con il vantaggio per l'italiano 4-2 nel terzo set. Il primo finalista è il norvegese Ruud, che ha sconfitto l'altro azzurro Darderi. Ciclismo, Giro d'Italia, la settima tappa, val danese Vingegaard. In maglia rosa resta il portoghese Eulalio. Oggi la gara da Chieti a Fermo. Ed era l'ultima notizia, linea a Stereonotte con Duccio Pasqua.
3: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Ascolta e rilassati.
5: Radio 1 Sport.

cielo azzurro, un asfalto rovente. C'è bisogno di te e di un mare di gente. C'è una spiaggia ora deserta che si riempirà tra poco e ogni cosa all'improvviso ricomincerà di nuovo. C'è un incendio nel cuore, nessuno lo spegne, e qualcuno di sopra ascolta musica

0: Ore 2.
1: GR1.
2: Ben trovati da Marco Santucci. In primo piano la tragedia alle Maldive. Il maltempo ostacola il recupero dei corpi dei 5 sub italiani morti durante un'immersione. Solo uno di loro è stato riportato in superficie. Sulle cause dell'accaduto ancora nessuna certezza.
3: Sono 20 gli italiani ancora a bordo del Duke of York, la barca sulla quale si trovavano anche i 5 sub morti. Il maltempo ha rallentato il loro rientro a terra. Dicono però che quando i loro compagni sono entrati in acqua le condizioni non erano sfavorevoli. Le autorità locali sostengono al contrario che ci fosse allerta meteo. Da verificare a che profondità fosse programmata l'immersione, il limite per le attività turistiche alle Maldive è di 30 metri. La grotta che volevano visitare è a 60 ed è lì che è stato trovato il corpo di Gianluca Benedetti, istruttore subacqueo, membro dell'agenzia che gestiva lo yacht. La caverna sottomarina è composta da 3 ambienti. I subacquei maldiviani sono riusciti ad arrivare fino al secondo. Riproveranno oggi. Per ora solo ipotesi sulle cause dell'incidente, da un mix sbagliato delle bombole alla perdita dell'orientamento a quella che qualcuno del gruppo sia rimasto impigliato. Come da prassi, oltre all'inchiesta locale, ne è stata aperta una alla Procura di Roma. Claudio Vigolo, GR1.
2: Le ricerche dei corpi riprenderanno quindi tra poche ore. Sulla difficoltà di queste operazioni sentiamo Giorgia Marazzi, console oneraria d'Italia a Malé, capitale delle Maldive.
4: Sarà un nuovo tentativo di immersione da parte della Guardia Costiera locale. La difficoltà sia del raggiungimento della grotta, la profondità e il maltempo aumentano un po' i rischi per il recupero dei corpi. Confidiamo comunque anche l'avvistamento.
2: La visita di Stato in Cina del presidente americano Trump, conclusa con la sigla di alcuni accordi commerciali, il capo della Casa Bianca e il leader Xi Jinping non hanno parlato direttamente di dazi, anche se il Ministero degli Esteri cinese fa sapere che Pechino e Washington lavoreranno per espandere gli scambi e ridurre le imposte. Tra i temi dei colloqui anche Taiwan e la situazione nel Golfo Persico. Dall'inizio del cessate il fuoco non sono mai stato così vicino a riprendere gli attacchi contro l'Iran, ha dichiarato di ritorno da Pechino Donald Trump, il corrispondente da New York.
5: Quelli con Xi Jinping credo siano stati 2 giorni davvero storici.